0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.

mangiare. Ho bisogno d'amore, per Dio,

0: Ci sono gesti che migliorano il presente.
1: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
0: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti pediatrici e alle loro famiglie.
1: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
0: Scopri di più su fondhs.org/5 per 1000.
2: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne, il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iucale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta, di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
3: IGR Cultura dell'Agenzia di
4: installazioni luminose, esperienze immersive, interattive e in virtual reality, video arte, DJ set, talk e performance. Torna a Roma per la sua 9ª edizione Videocittà, il festival della visione e della cultura digitale che dal 10 al 12 luglio animerà ancora una volta il Gazzometro di Roma, la più grande area di archeologia industriale urbana d'Europa. Dopo aver dedicato le precedenti edizioni alla Luna, alla Terra, alla Galassia e al Sole, Videocittà 2026 sceglie come tema centrale l'acqua. Per la prima volta al festival, che quest'anno prende il nome di Videocittà Water Cult, arriva Hao Yuxi, artista cinese tra le figure più rilevanti della scena contemporanea, che presenta in prima italiana la sua celebre installazione immersiva Nature's Computility. Il Museo di Jesolo presenta la mostra Tra terra e acqua, la laguna di Venezia e le valli di Jesolo, un progetto espositivo a cura di Fernando Spina che attraverso oltre 100 opere tra dipinti, acquerelli e taccuini racconta uno degli ecosistemi più delicati e strategici del Mediterraneo. L'esposizione riunisce 6 artisti naturalisti del collettivo Ars et Natura, protagonisti di una ricerca che unisce osservazione diretta, rigore scientifico e restituzione artistica. Le opere nascono da esperienze dirette sul campo, taccuini di viaggio, osservazioni dal vero, studi di luce e comportamento animale, e costruiscono un racconto visivo capace di restituire la complessità e la fragilità dei paesaggi lagunari. L'immaginario sonoro e visivo di Brian Eno approda a Parma con un progetto artistico diffuso fruibile fino al 2 agosto. L'artista torna in Italia per abitare e reinventare gli spazi del complesso monumentale di San Paolo e dell'Ospedale Vecchio, che vengono così restituiti alla fruizione pubblica. Nel primo sboccerà SID, un'installazione audio site specific creata da Brian Eno e dalla giornalista e scrittrice turca Ece Demirkuran, che troverà poi una definitiva collocazione presso la Casa del Suono. Gli imponenti spazi della crociera dell'Ospedale Vecchio saranno sede di My Light Years, la collezione più completa mai realizzata delle installazioni e opere audiovisive di Brian Eno esposte assieme in un unico luogo. Palazzo dei Musei di Reggio Emilia presenta un nuovo percorso espositivo dedicato alla misteriosa parentela tra immagine e musica nell'opera di Luigi Ghirri. Fino al 28 febbraio 2027 la mostra A Series of Dream, paesaggi visivi e paesaggi sonori, racconta questa relazione in un percorso in 3 parti. La prima presenta fotografie dedicate ai luoghi della musica, disegni parietali di trombe e percussioni, interni di teatri, chiese con organi, jukebox e pianoforti. Un secondo nucleo racconta la relazione di Ghirri con i musicisti, fra cui Lucio Dalla, Gianni Morandi, Ron, Luca Carboni e i CCCP. Il terzo nucleo, intitolato Oltre quei monti il mare, presenta un intervento artistico del cantautore, produttore discografico e compositore Io sono un cane.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
4: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 6.30. Sul Libano, nonostante la proroga del cessate il fuoco concordata sabato a Washington tra Beirut e Tel Aviv, gli attacchi israeliani continuano, 7 le vittime ieri nel sud del paese, 15 i feriti. Tra i morti anche un importante leader militare di Hezbollah e la figlia di 17 anni. Bombe anche su Gaza, almeno 8 le vittime palestinesi nella sola giornata di ieri, tra i morti anche 3 operatori umanitari impegnati nella distribuzione di cibo a Deir el-Bala, nel centro della striscia.
2: Israele si starebbe preparando ad assaltare la Global Sud flottiglia diretta a Gaza, lo rivela la stampa israeliana. Le 52 navi con a bordo 460 attivisti di diverse nazionalità si trovano al momento in acque internazionali al largo di Cipro. Nelle scorse ore hanno denunciato la presenza di droni e motovedette israeliane. Dovrebbero raggiungere le acque del territorio palestinese tra circa 2 giorni. Ieri il primo ministro israeliano Netanyahu ha convocato un vertice sulla sicurezza in vista del loro arrivo.
1: In Italia oggi sciopero generale del sindacato di base USB a sostegno della flottiglia, previste manifestazioni in alcune decine di città. A Milano appuntamento stamattina alle 10 in piazzale Loreto.
2: Resta fragile la tregua in Iran dopo aver convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere di guerra. Donald Trump è tornato ieri a minacciare Teheran. Accetti l'accordo o del paese non rimarrà nulla. Il presidente degli Stati Uniti ha avuto anche un colloquio telefonico con il premier israeliano Netanyahu proprio per discutere della possibile ripresa del conflitto. Secondo il sito Axios, martedì sarà convocata la Situation Room per discutere delle opzioni militari statunitensi.
1: Sul sud dell'Ucraina la Russia ha lanciato nella notte un attacco combinato con droni e missili. Tra le regioni di Dnipro e quella di Odessa si contano almeno 12 feriti, tra cui 2 bambini. I raid aerei russi arrivano a meno di 24 ore dal più massiccio attacco aereo ucraino sulla Russia. Nella notte tra sabato e domenica 600 ordigni hanno colpito in profondità il territorio russo, arrivando a Mosca, dove hanno provocato 3 vittime. Zelensky ha rivendicato la rappresaglia, presentandola appunto come una risposta all'ultima strage russa a Kiev. In serata il presidente ucraino ha però anche rilanciato le trattative diplomatiche e ha chiesto agli Stati Uniti di riprendere il loro ruolo negoziale.
2: A Modena migliaia di persone hanno partecipato alla manifestazione indetta dal sindaco dopo che sabato un uomo ha investito e ferito un gruppo di persone. 5 di loro sono in ospedale, 1 è in condizioni gravissime. In questo momento drammatico bisogna che la città si unisca contro chi vuole dividere, aveva detto il sindaco lanciando la manifestazione. La Lega in particolare insiste sul fatto che l'uomo arrestato è nato in Italia ma ha origini marocchine e nonostante finora la pista più probabile sia quella di problemi psichiatrici dell'uomo, il partito di Salvini continua a parlare di islamismo e cittadinanza. Toni diversi dal resto della maggioranza, compresa Giorgia Meloni, che ieri è andata a Modena insieme al Presidente della Repubblica Mattarella per incontrare le persone ricoverate.
1: La Presidente del Consiglio ha scritto a quella della Commissione europea, Ursula von der Leyen, chiedendo formalmente una deroga al patto di stabilità per le spese legate alla crisi energetica. Nel testo Meloni minaccia di non aderire al programma europeo SAFE che riguarda le spese militari se le istituzioni di Bruxelles diranno no. Al momento però la Commissione è contraria a un'ipotesi di questo tipo, come ha confermato un portavoce poco dopo la notizia dell'invio della lettera da parte della Presidente del Consiglio.
2: Infine lo sport, Mattarella ha incontrato Simone Bolelli e Andrea Vavassori, vincitori del doppio maschile agli internazionali d'Italia. Poco prima il Presidente della Repubblica aveva assistito al successo di Jannik Sinner nella finale del sindaco. Del singolo, l'ultimo italiano a conquistare il trofeo era stato Adriano Panatta 50 anni fa. Nella pallavolo maschile, la Sirsi Coma Monini di Perugia ha vinto la sua 2ª Champions League consecutiva. Per la squadra umbra è il 4º trofeo della stagione dopo Mondiale per club, Supercoppa italiana e Scudetto.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: Con grande imbarazzo, Radio Città Fujiko ricorda che inizia giù dalle brande.
1: Sì, come ripeteva sempre il vecchio Jimmy O'Kaikon, giù dalle brande, il patibolo di Radio Città Fujiko.
0: Look at me. Buongiorno, buongiorno, cara ascoltatrici, cari ascoltatori, cari amiche e cari amici, siete sulle frequenze del 103.100 di Radio Città Fujiko, saranno più o meno le 6.36 e alle 6.36 arrivano le voci di Massimo Aberto, giù dalle brande.
2: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno, cari amiche, cari amici, come dice il dottore, buongiorno anche a lei.
0: Buongiorno, benvenuti in questa nuova settimana in cui avrete giù dalle brande tutto per voi. Dopo una settimana di repliche torniamo noi in carne e ossa con le frizzanti trasmissioni della primavera.
2: Ecco, sì. Dottore, per lei più carne o più ossa, secondo lei?
0: Più ossa.
2: Più ossa, eh? Sì. Siamo longevili qui,
0: sì,
2: eh?
0: Sì, sì, sì.
2: Bene,
0: però,
2: bene.
0: Ecco, la gente non sa di cosa stiamo facendo riferimento noi, perché noi comunque vogliamo in questo modo introdurre, con un modo un po' forzato, direte voi, la rubrica Forse non tutti sanno che.
2: Cioè, potevamo dire qualsiasi cosa,
0: sì. Cioè,
2: ha fatto una lisonca.
0: Direte che è un po' forzato questo collegamento, e lo è.
2: Ha fatto una lisonca, l'ha capito solo lei, dottore.
0: Forse neanche io. Ecco, forse non tutti sanno che la rubrica di cultura spicciola che vi facciamo spesso e che oggi ho un piccolo spoiler, si parla dei proverbi, la grande cultura italiana, le tradizioni locali, i proverbi, i modi di dire che si piacciono tanto.
2: Esattamente, si parla del livello di idiozia in cui dalla tradizione italiana proprio, cioè la demenza vediamo che è ben radicata.
0: Non essere così critico, perché arriva nelle zone di origine.
2: Non sono critico, direi che sono stato fin troppo buono, visto che
0: arriva anche nelle zone di origine, dopo potrebbero scriverci.
2: Visto che vabbè, adesso la diciamo, così sì. Poi dopo giudicherà chi ci ascolta. Allora, dov'è qua? Eccolo qua. Non c'è marzapane per la vedova e per il suo cane.
0: Però questo, secondo me, è abbastanza chiaro il significato.
2: Che
0: non c'è marzapane.
2: Ecco, non c'è marzapane.
0: Il marzapane cosa simboleggia?
2: È un proverbio.
0: La prosperità.
2: Ah sì?
0: Boh, penso io, non lo so. Sei tu come lo devi dire.
2: È un proverbio della Vasca Bodica che si usava quando le cose andavano proprio male. Allora, dottore,
0: marzapane.
2: Secondo me, questa cosa qui, appunto, come io stavo cercando di dire prima, l'hanno fatta, non tanto in tradizione, è una cosa recente. Questa qui è stata fatta con un'intelligenza artificiale low cost.
0: Ma non lo so, secondo me qua, se parliamo con un pastore della Valcamonica...
2: In Valcamonica il marzapane non c'è, né se le cose vanno bene né se vanno male. Il marzapane ce l'avrà nella Valle dei Templi, ma non in Valcamonica.
3: Buongiorno, sono il gatto con gli stivali e mi piacerebbe tanto toglierli ed ascoltare Giù dalle brande in ciabatte.
0: Giù dalle brande, una trasmissione da favola. Di nuovo in diretta con un ospite, Mirko Genovese, che è qua per parlarci di cinema, delle arene estive, di quella programmazione estiva che è un po' diversa da quella invernale, perché dà spazio un po' ai grandi autori, a non soltanto i blockbuster, ma anche il film de sé.
4: Eccoci qua. Buongiorno.
0: Non parliamo di una serie, parliamo
4: buongiorno.
0: Di un film.
4: No,
0: per quelli che si gustano in una bella sala, con popcorn, la copertina, leggera.
4: Sì, diciamo, sì, non proprio però. Oggi volevo parlare di qualcosa, sì, parliamo poi di film eccetera,
0: sì, sì.
4: Volevo raccontare che ho partecipato alla mostra del cinema giovane di Castagnolino.
0: Ah, qua vicino a Funo, non molto distante, non è stato un lungo viaggio.
4: Se è più lontano è meglio.
0: No, dico, non è stato un lungo viaggio.
4: E fra le tante opere prime di, devo dire, di un valore, insomma, scarsino, diciamo così, ho trovato una piccola gemma.
0: Oh, interessante.
4: Nonostante fossimo qui vicino.
0: Vabbè, le gemme di Castagnolino.
4: Sembra di capire che la lontananza è sinonimo di
0: qualità. No.
4: Si tratta del primo lungometraggio di Daniele Celli, giovane molto, ma molto promettente, un giovane regista emiliano. Il film si intitola Amar Bombo. e ha Amarbombo. Amarbombo e ha come sottotitolo La vita è un maccherone di ciccia e io non voglio mangiarlo. Come il titolo lascia trasparire, ricorda il primo Nanni Moretti,
0: certo,
4: per la comicità, ma anche il Fellini della maturità per l'ambientazione romagnola, Amarbombo.
0: Ok, no? Ci sta, mette insieme, fonde questi due maestri.
4: Ambientazione romagnola ricreata da Dante Sforzini. Dante Sforzini è scenografo e tapparellista anche di grande valore.
0: Ok,
4: insomma, per le prime, lì non campano.
0: Solo con le scenografie non si campa.
4: Non campano solo di cinema ancora, insomma, per pazienza. È ricreata questa ambientazione romagnola, poco fuori Corticella, con la geniale idea, a cui nessuno aveva mai pensato, di sistemare un furgone ambulante di piadina sullo sfondo, rendendo così la ricostruzione praticamente indistinguibile dai luoghi reali.
0: Ok, chiaro, il mare, cioè, c'è il navire, però c'è la piadina.
4: Nessuno ci aveva mai pensato. Non si distingue dal luogo reale.
0: Ci sarà un motivo, proprio... però voglio dire, se nessuno ci ha mai pensato, ci sarà un motivo.
4: Sì, perché la mente del cinema italiano è corta.
0: Abbiamo degli schemi noi, sì. Ripetiamo questi schemi ossessivamente, la novità ci mette in difficoltà.
4: Devo dire, ha un po' di Luc Besson...
0: Accidenti, scomodiamo dei maestri.
4: Per la spruzzata di azione e di fantascienza ricostruita con gli effetti speciali del piccolo Nicolino.
0: Il piccolo Nicolino.
4: Ormai ben più di una promessa del cinema italiano nella realizzazione di questi effetti.
0: Cioè, alla Besson, il piccolo Nicolino. Oh, congratulazioni, chapeau.
4: Ma il riferimento maggiore è a Camillo Mastrocinque e alla commedia classica
0: Camillo
4: italiana.
0: Camillo Mastrocinque, ma è roba degli anni 40.
4: E qui si ride, e vedi che sta ridendo anche lei.
0: Ma lo conosco solo io, Camillo Mastrocinque, chi lo conosce?
4: Qui si ride, infatti, si ride fino alle lacrime.
0: Sei fin con Totò.
4: Si ride fino alle lacrime nella gag della Sardona nelle mutande, sottintendendo la scarsa igiene intima del protagonista.
0: Sto già ridendo io solo a pensarci.
4: E mi sono commosso quando Mimì, una bravissima Carlotta.
0: Vabbè, gente presa dalla strada, immagino.
4: Sì, sì. Cioè, oddio, prendere Carlotta dalla strada, non vorrei che fosse una che viene dalle zone di là.
0: No, non facciamo... Carlotta.
4: Dopo 3 mesi di dieta dissociata, solamente ha annusato un bombolone appena fatto, solamente ha annusato. E qui si ride. Delle risate. Allora, dicono che il cinema italiano non ha più il coraggio di usare. Beh, insomma, questo piccolo film con la schiena dritta e il petto in fuori ci dice il contrario.
0: Bene, sono contento che ci sia qualcuno che osa.
4: Poco conta che Lino Tapparella, che l'ha visto, anche lui, abbia scritto... il figlio di mio cugino, che ha 3 anni, saprebbe dirigere meglio di questo Celli. E anche poco ci interessa che Bilo Kezic abbia scritto: questo film è una tale boiata che potrebbe persino risultare divertente.
0: Cioè, quello è un po' stroncato, insomma.
4: Solo per un cerebro leso.
0: Ah, solo per un cerebro leso è divertente.
4: Io rimango dell'idea che il film di mio cugino, di Davide Celli, sia un piccolo grande capolavoro, e vi invito a andarlo a vedere anche più volte.
0: Ma è tuo cugino?
4: Ma quelle sono cose che si lasci stare.
5: Non ti fermare alla prima supposta. Ora, per te che non ti accontenti, c'è la supposta piramidale Nefertiti, l'eccezionale novità della casa della supposta di Bruno Visentin. Tradizione egiziana e design italiano uniti nella supposta piramidale Nefertiti, frutto della ricerca italiana.
0: Nuovo ospite, buongiorno, abbiamo ospite un geologo, Teobaldo Ferrini. Buongiorno Teobaldo.
6: Buongiorno!
0: Ecco, lei ci presenta un suo saggio che ha già proposto a tutti i sindaci dell'Appennino. E il saggio per Friscoloni Editore si chiama... Fermare i movimenti franosi con la forza della meditazione zen. la ripeto perché mi sono ingarbugliato come sempre, fermare i movimenti franosi con la forza della meditazione zen. Ecco, lei fuori onda mi diceva che finora di questi 16 non ha risposto nessuno. E lei lo legge un po' come un cattivo funzionamento delle istituzioni che non danno risposte ai cittadini ed evitano di affrontare direttamente i problemi. Ma concretamente, Ferini, cioè, ma veramente la meditazione può fermare le frane?
6: Guardi, tutte le copie che l'editore Zappa e Vanga ha stampato sono andate esaurite.
0: Ma quante ne ha stampate?
6: E ci si prepara alla seconda edizione.
0: Sì, ma è sempre...
6: Comunque, non andiamo male, eh?
0: Non andiamo male.
6: Non andiamo mica male.
0: Ma il sindaco non ha risposto.
6: Allora, adesso parliamo con i numeri.
0: Parliamo con i numeri.
6: 2157 i sindaci dei comuni appenninici.
0: Ok.
6: Sono quelli. Più tutte le sezioni e la direzione della protezione civile.
0: Ma una coppia anche a loro.
6: Più il Ministero delle Infrastrutture.
0: Certo.
6: Vai lasciarlo fuori. Più.
0: Anche le sedi periferiche magari.
6: Più l'ANAS.
0: Certo.
6: Più il Circolo Ricreativo dei Cantonieri Italiani.
0: Sì,
6: ho detto cantonieri, mica canottieri.
0: Cantonieri.
6: Più il Bollettino delle Valanghe, che tanto frane, valanghe, siamo lì. È sempre roba che si stacca.
0: Sono un sacco di copie.
6: E poi via giù, Per la meditazione, che sia terra o che sia neve, cambia poco, è vero?
0: Certo, uguale.
6: Qui però, come lei accennava, non ha risposto nessuno.
0: Però questi libri
6: nessuno.
0: Sono usciti.
6: Ma com'è? Non ha risposto nessuno. Tutto da, non ha risposto nessuno. E dire che ho visto, con i miei occhi, ho visto molte copie.
0: Sì? Dove le ha viste?
6: In quegli scaffali dei supermercati o nelle stazioni, dove si mettono i libri e si possono prendere e portare via senza spendere niente.
0: Rimangono sempre lì.
6: Senza spendere niente.
0: Sì.
6: Bene, ho pensato, bene. L'hanno letto e adesso vogliono che lo leggano anche degli altri.
0: Certo.
6: Che però magari non se lo possono permettere la spesa.
0: No, ma è giustissimo, però tutte queste copie...
6: Ma c'è un'altra cosa che mi ha riempito il cuore di gioia. Perché ho visto che il lettore ci tiene.
0: Sì.
6: Quasi tutti... questi libri,
0: sì.
6: I miei libri erano ancora dentro la plastica trasparente, sigillati, bravo, l'avranno rimessa perché non si rovinino, perché sa, lì arriva uno, magari piove, no?
0: Sì, ha le mani
6: bagnate, lo tocca, dopo vengono tutte, sa, quelle che si ingalloniscono tutte le
0: È stata una forma prudenziale per salvare il libro.
6: Comunque sì.
0: Quindi 10.000 copie sono state, prima tiratura sono andate via.
6: Questa mancanza di risposte è sicuramente comunque dovuta, alla disfunzione cronica, perché lì è una cosa cronica, non è acuta, è cronica. Delle istituzioni preposte.
0: Certo.
6: Che com'è la tecnica qui, la tattica, la strategia di questa gente
0: qual è? Diciamolo, facciamo una denuncia.
6: Non rispondo. Non mi sbilancio, giro attorno al problema, guardo in alto, fischietto, e intanto il cittadino soffre. Sì. Lei chiede la capacità della meditazione a fronte di un caterpillar. Ha chiesto questo.
0: Vabbè, io così a occhio vedo che il caterpillar ne sposta di più.
6: E io le rispondo con il grande Mogol.
0: Come può una scoglia arginare il mare, scommetto. No.
6: Paroliere e valente geologo e ingegnere idraulico, tra l'altro. Come può uno scoglio arginare il mare?
0: Conosco Mogol come le mie tasche, quindi...
6: Come può un caterpillar fermare una frana?
0: Infatti non ci riesce.
6: Ecco. Dubito.
0: Dubito.
6: Ergo, cogito. Cogito, ergo...
0: Dubito.
6: Sum. Lo diceva Cartesio,
0: sì.
6: Mica Tonio Cartonio.
0: No, mi sono...
6: Cartesio!
0: Volevo solo fare notare una cosa.
6: E se io e anche tanti altri sum anche loro, facciamo massa critica e la frana, la sta lei.
0: Ferrini, non so se l'ha capito, ma le ha spesi tutti lei quei soldi. Comunque, si è fatto tardi, grazie Ferrini, e spazio al dottor Piana.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in Via Piave o in Piazza 8 Agosto dalle 17.
5: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannix Kyriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint. Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Nistna, Horse Lords. Angelica 051 24 03 10, www.aaa-angelica.com.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

0: musica.
1: Pronti via, pronti per una settimana tanto per cambiare intensa. Allora partiamo. È lunedì 18 maggio, sono le 7 1 minuto e 14 secondi, quindi siamo puntuali. I quotidiani, seppur senza il manifesto qua presenti in redazione, anche loro puntuali. Un buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di prima mattina al Breakfast Club di Radio Città Fujiko. Il nostro link per l'ascolto in streaming e l'estensione di frequenza in DAB, www.radiocittafujiko.it. Per comunicazione e co-conduzione in diretta, il 333-180-9494. La voce al microfono e in regia è quella di William Piana, che si prepara con dei magazine atipici. Magazine li faremo noi quest'oggi assieme a Sergio Fanti, con tanti appuntamenti, due in last minute tra Paradiso Jazz ed Angelica, una presentazione di un magazine nuovo che già ne ho parlato, Rem, identità del Polesine, indagine sul paesaggio. Ieri si è tenuta la presentazione di questo primo numero del 2026, ne parleremo, tante voci avremo quest'oggi. Parleremo anche di estate alla Dozza con Itici Teatro, che ne ha la curatela, quindi lettura delle prime pagine dei quotidiani odierni, che già, come vi ho detto, puntuali anche loro, sono pronti per essere osservati, visionati, seppur solamente dalla prima pagina, ricordando che l'approfondimento in rassegna sarà dalle 9.30, curata e condotta da Alfredo Pasquali. Iniziamo conoscendo la label Grand Central Record, ricordando, ma lo sapete bene, seppur in primavera, oggi freschino, almeno sereno per quello che riguarda la stagione in corso. Aspettando temperature primaverili, partiamo con il brano degli AIM, A Good Disease, ci porta all'inizio di selezione musicale mattutina. A tra poco. Una buona settimana, un buon lunedì e un buon ascolto. Ah, e anche buona colazione. A tra poco.

0: Ho scritto come lo sto leggendo, probabilmente se fosse un acronimo AIM, dal disco Interland con la voce di Steven Jones. È la Grand Central Record che anticipa la lettura delle prime pagine dei quotidiani odierni, dove troviamo titoli che portano a dar giustificazione ai peggio commenti, a dar giustificazione al peggio razzismo, alla peggio destra più feroce. Lo troviamo purtroppo tra poco, in un weekend appena trascorso, con l'episodio di cui non sto neanche a descriverne i contenuti perché li conosciamo, sappiamo bene quello che è successo. Vediamo dalla lettura delle prime pagine, entrando nei contenuti della carta stampata con l'apertura del Breakfast Club. La lettura delle prime pagine anche oggi vi è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Se ne sente di ogni, tra giustizia, pena capitale, l'esaltazione dei contenuti di Vannacci, la destra più eversiva. Abbiamo aperto anche tutto ciò e dal Corriere della Sera troviamo già a centro pagina: Modena non è terrorismo, Mattarella e Meloni dai feriti, le indagini, il Viminale su El Khoudry, disagio psichiatrico, e qui su questa parola si scatena l'inferno. Modena è scesa in piazza contro la paura dopo i passanti falciati. Mattarella e Meloni dai feriti, piante dosi per Al Khoudry, disagio psichiatrico, non è terrorismo. E qui, come vi ho detto, apriti inferno. L'Italia all'Europa deroga il patto anche per l'energia. La lettera della Premier von der Leyen. Il caso, la Commissione tiene il punto, non si cambia. Poi giustizia, parla Giusy Bartolozzi, mai mentito su Almastri. Nordio sapeva. Chiudiamo con la cronaca: l'immersione, le Maldive, la presidenza erano autorizzati ma solo in tre, a fondo pagina. Oggi sulle Maldive si riparte la ricerca dei corpi degli italiani non ancora recuperati, che si dovrebbero trovare dentro una grotta a 60-70 metri di profondità. L'editoriale: verso le elezioni la sinistra e i passi incerti. Quale sinistra, Corriere? Lasciamo il Corriere allora, prendiamo la Repubblica, ne porta a titolo principale. Modena contro l'odio, appello del sindaco, 5.000 in piazza, El Khoudry non risponde, dice sono confuso, escluso il terrorismo, scontro a destra, Salvini via chi delinque, Tajani lo contraddice, Mattarella e la Premier in visita ai feriti. Meloni scrive a von der Leyen, deroga al patto per l'energia, dopo che tutto ciò l'ha firmato la Meloni stessa. Osama e Mohamed, gli egiziani eroi, coloro che hanno fermato, da 30 anni vive in Italia ma non ha la cittadinanza, fa il muratore a Milano e a Modena per un cantiere, passeggia vicino alla stazione con il figlio Mohamed, arrivato da un paio di mesi. Sabato pomeriggio hanno contribuito a bloccare El Khoudry, dicono è un attenuante che non tiene, una foto lì immortala, non abbiamo fatto nulla di straordinario, così affermano. Concludiamo anche la Repubblica e concludiamo questa prima parte di lettura per le prime pagine da Blair. L'Europa sul Medio Oriente non perda tempo, anche in Inghilterra delle manifestazioni di destra più eversiva, come abbiamo visto nelle immagini. Alle 7:10 minuti termina la prima parte di lettura dei quotidiani di oggi, lunedì 18 maggio. Abbiamo già svalicato, direi sensibilmente, anche la parte della seconda metà di maggio, sempre con Grand Central.

magazine che aggiungono REM, ricerca, esperienza e memoria, con un'indagine sul paesaggio. Apriremo con il concerto Dando, è un nuovo coniugar del verbo dare, no? Per Angelica daremo presentazione del concerto di questa sera alle 20:30 al Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo, dopo l'importante doppio appuntamento di venerdì e sabato, uno al Teatro San Leonardo e l'altro l'appuntamento alla Basilica di Santa Maria dei Servi, al che continueremo a parlare di realtà imminenti per l'estate, come Estate alla Dozza con la curatela di Itici Teatro, al che concluderemo con Paradiso Jazz, che volge al termine con il concerto di questa sera. Darendo darando il Fatto Quotidiano e il Domani, non abbiamo il manifesto in edicola. Il Fatto Quotidiano: 2 milioni di psicopatici in giro, il governo taglia sulle terapie, Modena, Salvini soffia sul fuoco inevitabilmente, ma il disagiato El Khoudry aveva la patente. A centro pagina il Fatto Economico: auto, il futuro si giocherà nella sfida per le batterie, il partito spaccato, Marina spinge Forza Italia a ritirare Agnes e sbloccare la RAI, le accuse a Israele, parla Giumblatt, ora in Libano è come a Gaza. Mi piace il politologo Carillo che dice: il comunismo non tornerà più, ma servirebbe. Sotto la testata del Fatto: con l'auto bavaglio avrebbero condannato Falcone e Borsellino, Nino Di Matteo, il PM antimafia sull'ultima trovata del CSM. A che abbiamo le due righe sopra la testata che riprendono quello che ho osservato in precedenza. Meloni chiede a von der Leyen flessibilità sull'energia anziché sul riarmo e sposa la linea Giorgetti contro Crosetto. Ma chi ha firmato il 5% alla NATO e al Rearm Europe? Punto di domanda. Lasciamo il Fatto, chiudiamo già la seconda parte con il Domani. Salvini fa propaganda su Modena, ma la tragedia spacca la destra. Sabato un'auto è piombata sulla folla in centro, ieri Mattarella e Meloni hanno visitato la città e i feriti. Il leghista dice: togliere il permesso di soggiorno a chi delinque. Tajani: l'autista era un italiano. E mentre la maggioranza litiga, Fratelli d'Italia è una polveriera, tutti gli scontri interni al partito. Verso le elezioni politiche, legge elettorale, l'ultima carta di una premier immobile, Lorenzo Castellani, editoriale del Domani. Oltre Stati Uniti, Cina e Russia, sia al sud globale alla ricerca di modelli. Dagli esteri, Trump stretto tra Taiwan e Cuba e minaccia l'Iran. Ieri la telefonata con Netanyahu. Con

concludiamo a fondo pagina con gli occhiali di approfondimento. Europa, lo status quo non basta, serve una rivoluzione civica. Lasciamo il Domani, 7:16 minuti di questo lunedì 18 maggio, un po' di musica con i Coop e il remix portato da Terry Callier per In the Heartbeat, il brano che vi propongo, e tra pochissimo concludiamo con le ultime due testate che sono Il Resto del Carlino e Il Giornale. A tra poco!

È un attimo è dimenticare, anzi riportare a modo loro tutti gli episodi di razzismo, quello che è capitato a Macerata e non solo, quello che capita quotidianamente, quello proprio è un attimo metterlo da parte.

scatenando un'emozione infernale, mediatica. E anche di questi potremmo citarne non so quanti. Sono le 7:20 minuti, come ho detto, le ultime due testate sono Il Resto del Carlino e Giornale. Partiamo dal quotidiano Felsineo, Mattarella, Meloni a Modena, l'abbraccio ai feriti alla città, i presidenti in visita agli ospedali, l'incontro con il cittadino eroe, in serata piazza piena contro l'odio, l'inchiesta, il fermato non era radicalizzato, Tajani contro Salvini, l'aggressore non è immigrato, Piantedosi attenti al disagio psichico, rimpatrio no, è un italiano, l'intervista al ministro, l'altro modenese coraggio, Saku, l'eroe, venuto da lontano, rifarei tutto. Ma no, ma è un'attenuante questa. Trump all'Iran, sono tutti uguali. Dopo Sasso Marconi, sono tutti uguali. Trump all'Iran, intesa o bombe, non rimarrà nulla. Netanyahu in pressing, deve decidersi. Il tycoon tempo stringe, intanto un drone cade negli Emirati. La tragedia Maldive, rientrati 20 italiani che erano sulla barca dei sub. Ricerche col team dei super esperti, proseguono le indagini. Dubbi tecnici sotto la lente. Concludiamo Il Resto del Carlino, portiamo Il Giornale per chiudere momentaneamente la nostra edicola, che sarà riaperta poi alle 9:30 con la rassegna stampa. Quella mail di Salim contro i cristiani non è solo un folle, il ministro dell'interno non è un terrorista, ma neppure un gesto isolato, anche se poi si scusò. L'attentato di Modena, intervista Piantedosi, adesso ogni respiro, Luca è il nostro eroe, l'Italia non è morta, visita di Meloni e Mattarella, i ritorni a Seriate, a contatti nella moschea, disagio e rabbia, le radici del male, chiuso nel silenzio, Giornale qui proprio da sfogo. E a centro pagina troviamo dall'estero il crollo di Sanchez, fronda contro il leader, l'Italia all'Unione Europea, flessibilità su energia, soldi, coppe, immigrati, il lato oscuro dell'Emilia, a fondo pagina, attacca con questi contenuti che non fa mai male, Giornale. Direi di poter lasciare con la cronaca, le bombole nel mirino, Maldive, l'ipotesi shock, miscela di gas inadeguata.

A tutto, Matteo, non solo a questo. Ma tra gli investiti c'è gente della Polonia, Germania, i fasci si attaccheranno anche a questo, a tutto. Intanto una buona giornata a Matteo, 333-180-9494 per comunicazione e co-conduzione diretta, un po' di musica, poi diamo la linea al GR di Popolare Network, si rientra con Last Minute, altri suoni, concerto di questa sera ad Angelica, un nuovo magazine sarà REM in presentazione, ieri si è tenuto a Porto Viro, quindi ne parleremo in relazione ai magazine consueti, al che troveremo poi la rassegna estate alla Dozza, presentata sabato in conferenza stampa con Sergio Fanti, che riporterà poi in sintesi i contenuti della kermesse stessa. Chiudiamo con Paradiso Jazz, il concerto che porta a termine il poker che ha dato l'estate al Circolo Arci di San Lazzaro. Bene, tra poco ci sentiamo, restate in frequenza per il GR di Popolare Network. Buon ascolto!

0: Questo programma è stato offerto da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.

0: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
3: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

0: Popolare Network.
1: A Modena, migliaia in piazza dopo che sabato un uomo ha investito e ferito un gruppo di persone. La città si unisca contro chi vuole dividere, aveva detto il sindaco lanciando la manifestazione. La Lega insiste sulle origini marocchine dell'arrestato e parla di cittadinanza e islamismo, nonostante la pista terroristica sia stata esclusa. Medio Oriente senza tregua, Israele bombarda Gaza e Libano violando il cessate il fuoco. Solo ieri 7 le vittime libanesi, 8 quelle nella striscia, compresi 3 operatori umanitari che distribuivano cibo a Deir el-Bala. Intanto crescono i timori per un assalto imminente alla flottiglia. Gli attivisti denunciano la presenza di motovedette e droni di Tel Aviv. Per la stampa israeliana la marina si prepara a intercettarli. Contro l'Iran, nuova minaccia di Trump. Accetti un accordo, non rimarrà più nulla. Gli Stati Uniti si starebbero preparando a riprendere il conflitto. Domani convocata la Situation Room per discutere le opzioni militari. Meloni scrive a von der Leyen per chiedere una deroga al patto di stabilità per le spese legate alla crisi energetica. In caso contrario sarà difficile aderire al programma militare SAFE, dice la Presidente del Consiglio. Ma la risposta da Bruxelles è un no immediato. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. A Modena migliaia di persone hanno partecipato alla manifestazione indetta dal sindaco dopo che sabato un uomo ha investito e ferito un gruppo di persone. 5 di loro sono in ospedale, una in condizioni gravissime. In questo momento drammatico bisogna che la città si unisca contro chi vuole dividere, aveva detto il sindaco lanciando la manifestazione. La Lega in particolare insiste sul fatto che l'uomo arrestato è nato in Italia ma ha origini marocchine. E nonostante finora la pista più probabile sia quella di problemi psichiatrici dell'uomo, il partito di Salvini continua a parlare di islamismo e cittadinanza, toni diversi dal resto della maggioranza, compresa Giorgia Meloni, che ieri è andata a Modena insieme al presidente della Repubblica Mattarella per incontrare le persone ricoverate. L'inviato Luigi Ambrosio.
2: Ieri sera in Piazza Grande c'era la comunità di Modena, come ha spiegato un uomo, a cui abbiamo chiesto quale fosse la cifra della manifestazione. Tenere la città unita, il rischio che qualcosa si rompa sotto i colpi delle campagne pro-remigrazione e dei loro attori. E se la piazza era la comunità di Modena, a manifestare c'erano i giovani, tanti, gli anziani con la postura del militante di un tempo, quelli in bici e decine di persone con background migratorio. La Modena di oggi. Poi sono arrivati anche quelli che invece gli stranieri li vogliono rimandare a casa, una trentina di persone vestite di nero, a contestare con rabbia. Intanto il sindaco dal palco attaccava Salvini e gli sciacalli che soffiano sul fuoco. La decisione di Mattarella di andare a Modena ha obbligato tutti nel governo a tenere un profilo istituzionale. Perfino il ministro dell'interno Piantedosi, uno da sempre vicino a Salvini, ha dato una delusione al capoleghista. Temevamo che ci fosse sfuggito qualcosa nell'apparato di sicurezza, invece c'è un'evidente questione psichiatrica, ha detto. Il capo dello Stato è andato a Modena per evitare che la cosa sfuggisse di mano. I politici lo hanno seguito, almeno per ora, almeno fino a che le indagini non dovessero far emergere scenari nuovi che oggi sono esclusi. E le cittadine e i cittadini? Ieri Modena ha retto. Adesso si dovrà capire se continuerà a reggere e se l'Italia metabolizzerà o subirà uno scossone. Mentre nel cuore dell'Emilia Romagna la parola remigrazione la si è sentita pronunciare. Da pochi, ma è una parola che ora sta nel lessico politico, minoritaria, ma c'è.
1: In generale cosa si diceva tra le persone scese in piazza ieri? Sentiamo le interviste del nostro inviato.
3: La cosa che bisogna cercare di fare adesso è evitare di specularci sopra, evitare di avere paura e poi affrontare quelli che sono i problemi seri. Il problema serio, almeno per quello che ho capito finora, è legato alla sanità e alla situazione delle persone che hanno problemi di questo tipo. Ovviamente bisognerà investire lì dentro e farlo in maniera seria.
4: Secondo lei c'è invece il rischio che poi rimanga anche qualche tossina?
5: No, è un paese troppo civile, abituato al volontariato, abituato ad accogliere, no.
6: Mi auguro caldamente che non ci siano rigurgiti e che la sensibilità diffusa abbia la meglio.
7: Sostanzialmente i temi che sono stati toccati dalla sanità e dall'unione della collettività sono i cardini di questa situazione. Se poi vogliamo strumentalizzare e fare campagna elettorale su questo episodio, che facciano, tanto non li fermeremo.
1: Tra le questioni al centro dell'attenzione la mancanza di finanziamenti pubblici nel settore della salute mentale. Angelica Viola fa parte dell'esecutivo nazionale del Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti, che si occupa anche di questo tema.
0: Definanziare i servizi di rete espone tutta la cittadinanza a un pericolo molto profondo. Allora, investire nella prevenzione e rinforzare la rete dei servizi sui territori consente di poter essere all'interno di una rete vera, con snodi professionali e prossimi, perché prendersi cura della fragilità non è solo un atto di umanità verso chi sta soffrendo, ma è l'unico modo concreto che abbiamo per proteggere tutti noi in una dimensione comunitaria. Questa deve essere la direzione degli investimenti e del potenziamento degli investimenti.
1: Israele torna a bombardare il sud del Libano e la striscia di Gaza in evidente violazione degli accordi di cessate il fuoco stretti con Beirut e con Hamas. La stampa israeliana avverte anche che la Marina si starebbe preparando ad assaltare la Global Sumud Flottiglia. Vediamo gli aggiornamenti in studio Sara Milanesi.
8: Buongiorno Andrea, partiamo dalla cronaca. 7 i morti in Libano solo ieri in varie località del sud del paese, 15 le persone ferite. Tra le vittime anche un importante leader militare di Hezbollah e la figlia 17enne. Sui quartieri meridionali della città di Tiro sabato è stato emesso dall'esercito un nuovo ordine di evacuazione e intanto continuano le demolizioni di interi edifici con le ruspe. Bombe anche su Gaza, almeno 8 le vittime palestinesi nella sola giornata di ieri. Tra i morti anche 3 operatori umanitari impegnati nella distribuzione di cibo a Deir al-Bala nel centro della striscia. E verso Gaza continua almeno per ora il viaggio della Global Sumud Flottiglia, 54 le navi che la compongono, di cui 2 imbarcazioni di supporto. Si trovano al momento in acque internazionali al largo di Cipro. Nelle scorse ore, a partire dalle 22 di ieri sera, hanno denunciato la presenza di droni e motovedette israeliane che le starebbero monitorando. Le navi dovrebbero raggiungere le acque del territorio palestinese tra circa 2 giorni. Ieri però il primo ministro israeliano Netanyahu ha convocato un vertice sulla sicurezza in vista dell'arrivo della flottiglia e la stampa israeliana questa mattina parla di un assalto che sarebbe imminente, con i vertici militari che ipotizzano prigioni galleggianti per i 460 attivisti che arrivano da diversi paesi e sempre i vertici militari che minacciano saranno trattenuti molto più a lungo rispetto al passato. Vi teniamo chiaramente informati sugli sviluppi da questo punto di vista.
1: Grazie Sara. In Italia oggi sciopero generale del sindacato di base USB a sostegno della flottiglia, previste manifestazioni in alcune decine di città, a Milano appuntamento stamattina alle 10 in piazzale Loreto. Resta fragile la tregua in Iran dopo aver convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Donald Trump è tornato ieri a minacciare Teheran: accetti l'accordo o del paese non rimarrà nulla. Il presidente degli Stati Uniti ha avuto un colloquio telefonico con il premier israeliano Netanyahu proprio per discutere della possibile ripresa del conflitto. Secondo il sito Axios, domani sarà convocata la Situation Room per analizzare le opzioni militari. Per Trump la conclusione del conflitto è sempre più urgente, il presidente è in continuo calo di consensi, le elezioni di midterm negli Stati Uniti si avvicinano e le conseguenze della guerra sull'economia del paese sono sempre più evidenti a partire dal costo della benzina. Il servizio da New York.
9: Gli Stati Uniti stanno esportando così tanto petrolio e carburante da iniziare ad avere un problema interno. La benzina per gli americani che continua a salire di prezzo è uno degli effetti più paradossali della guerra con l'Iran e della crisi nello stretto di Hormuz. Mentre il Medio Oriente produce meno, il traffico marittimo resta instabile e mezzo mondo sta comprando energia americana. Europa, Australia, Asia, tutti cercano diesel, greggio e carburante agli Stati Uniti. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Washington starebbe esportando oltre 14 milioni di barili al giorno, livelli mai visti nella storia moderna. Ma questo predominio energetico sta provocando effetti negativi indesiderati. Le scorte interne si stanno svuotando e le raffinerie lavorano al massimo per spedire quantità record di carburante verso l'estero, col risultato che il prezzo della benzina negli Stati Uniti rimane elevato. La media nazionale è sopra i $4.50 al gallone, con punte molto più alte in California, eco del secondo anno di amministrazione dell'amministrazione Biden. Il presidente Donald Trump, dal canto suo, si prepara una settimana decisiva: attaccare o non attaccare Teheran, consolidare il traballante cessato il fuoco o riprendere le ostilità. Questi i dilemmi del presidente a seguito di una presunta telefonata ieri sera con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Intanto però il malcontento interno cresce e le elezioni di medio termine si avvicinano. Da New York per Popolare Network, Davide Mammone.
1: Sul sud dell'Ucraina la Russia ha lanciato nella notte un attacco con droni e missili tra le regioni di Dnipro e Odessa. Si contano almeno 12 feriti, tra cui 2 bambini. Questi raid arrivano a meno di 24 ore dal più massiccio attacco aereo ucraino sulla Russia. Nella notte tra sabato e domenica 600 ordigni hanno colpito in profondità il territorio russo, arrivando a Mosca, provocando 3 vittime. Zelensky ha rivendicato la rappresaglia, presentando l'offensiva come una nuova fase del conflitto, ma nella realtà sia il conflitto sia i negoziati diplomatici restano in stallo. Alessandro Marrone, responsabile del programma difesa dell'Istituto Affari Internazionali.
10: L'Ucraina continua a cercare di colpire le infrastrutture energetiche russe, quindi raffinerie, depositi, per indebolire la fonte di reddito con cui la Russia finanzia l'invasione. E al tempo stesso genera pressione politica sul Cremlino, che ha più difficoltà a nascondere ai propri cittadini che l'Ucraina non è sconfitta, non è battuta, e dopo 4 anni non solo mantiene l'80% del proprio territorio, ma è in grado di colpire anche le infrastrutture energetiche russe. Questi 4 anni di conflitto hanno dimostrato che una singola vittoria in battaglia non è decisiva, e anche che una singola tecnologia, che siano i droni, i carri armati, i missili, di per sé non è decisiva. L'Ucraina ha liberato parti dei propri territori occupati dalla Russia a fine 22, ma poi 23, 24, 25, ormai metà 26, sono 3 anni e mezzo di guerra di attrito in cui il fronte si muove molto poco, le forze si bilanciano e sostanzialmente la Russia è ferma da anni a circa il 20% del territorio occupato. Siamo in una fase di stallo perché la Russia non vuole compromessi sulla propria posizione negoziale, usa i negoziati solamente per portare gli Stati Uniti e gli europei a non aumentare le sanzioni, ma anzi possibilmente a diminuirle. La Russia si siederà al tavolo negoziale con una chance di successo e avere un compromesso quando sarà talmente esausta militarmente, economicamente e politicamente da realizzare che è meglio cristallizzare l'occupazione del 20% del territorio ucraino che continuare a insistere per il resto, che però non riesce a ottenere.
1: Giorgia Meloni ha scritto alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen chiedendo formalmente una deroga al patto di stabilità per le spese legate alla crisi energetica. La lettera inviata a Bruxelles contiene la minaccia di non aderire al programma europeo SAFE, che riguarda le spese militari, se la risposta continuerà a essere un no. Al momento infatti la Commissione è contraria e lo ha confermato poco dopo la notizia dell'invio della lettera da parte della Presidente del Consiglio. In Spagna, sconfitta annunciata in Andalusia per Pedro Sánchez. Il Partito Socialista si ferma sotto il 23%, sopra il 41% i popolari, che però perdono 5 seggi e sono sempre più tentati da una coalizione con Vox. L'estrema destra resta sotto il 15%, ma continua a crescere. Il servizio da Madrid.
11: Volendo trovare un...
12: Dura sconfitta per i socialisti di Sánchez, che in Andalusia ottengono uno dei peggiori risultati di sempre, con l'ex ministra delle finanze Maria Montero come candidata. Ma è amara anche la vittoria di Juanma Moreno, governatore uscente dei popolari spagnoli. Moreno, un esponente centrista del Partito Popular che si era sempre opposto a qualsiasi alleanza con Vox, si è fermato a 2 seggi dalla maggioranza assoluta e ora dovrà trovare un accordo con l'estrema destra di Vox per ottenere un terzo mandato. Estrema destra che ha ottenuto un altro risultato record, trasformandosi in una forza determinante, obbligando i popolari a formare governi di coalizione in tutte e 4 le regioni spagnole che sono andate al voto negli ultimi 5 mesi e dove ha imposto la priorità nazionale, e cioè favorire gli spagnoli rispetto agli stranieri. Ormai nel quartiere generale dei popolari sono convinti che l'alleanza con l'estrema destra sarà la chiave per battere Sánchez, anche se significherà accettare le rivendicazioni più controverse di Vox. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: Infine il Festival del Cinema di Cannes con l'inviata Barbara Sorrentini.
11: Volendo trovare una tematica comune per i film visti a Cannes 79, si potrebbe parlare di resistenza, a cominciare dal concorso con Moulin del regista ungherese Laszlo Nemes, già premiato a Cannes e con l'Oscar nel 2015 per Il figlio di Saul. Il personaggio di Jean Moulin, inviato a Lione da De Gaulle per coordinare i movimenti della resistenza, non è nuovo al cinema e qui il ritratto fornito dall'attore Gilles Lellouche rispetta lo stile dell'epoca. Di resistenza ha parlato Javier Bardem, presentando il film El Ser Querido, ha condannato ancora una volta il genocidio di Gaza, ha ripetuto che il suo attivismo contro Israele lo ha escluso dalle produzioni di Hollywood, ha denunciato il maschilismo tossico degli uomini violenti, includendo tra questi Trump, Putin e Netanyahu. Bardem, fino ad ora, è stato l'attore più convincente per un premio, nel film più apprezzato dello spagnolo Rodrigo Sorogoyan. Sempre di resistenza, in un certo senso, tratta anche Hope, del sudcoreano Naong Jin, sorprendente nella distruzione di un villaggio da parte degli extraterrestri e nel tentativo di sopravvivere da parte di alcuni abitanti. Un vero atto di resistenza è il documentario dell'iraniana Pega Angarani, quasi 80 anni di storia politica e sociale in Iran attraverso filmati di una famiglia di cineasti e contro il regime. E poi Cate Blanchett, un'attrice che della resistenza ha fatto la sua bandiera, parlando di Palestina nella sua masterclass.
1: Andrea Monti in studio, Sara Milanese in redazione per questo giornale radio, la prossima edizione alle 8:30.

0: E si torna in diretta dopo aver dato linea al GR di Popolare Network. A me quasi dispiace disturbare Sergio, che in maniera così impegnata, profonda, ma mi dispiace, ma allo stesso tempo mi fa piacere, perché vuol dire che le pubblicazioni che riporto in redazione creano interesse e motivo di curiosità. Intanto buongiorno Sergio, adesso mi sentirai bene, forte e chiaro. Buongiorno.
1: Ti sento benissimo.
0: Allora,
1: buongiorno, è anche un bel giorno.
0: Sì, speriamo che la primavera arrivi. Giorno
1: pioverà
0: bello.
1: Un po' oggi pomeriggio qua a Bologna, ma la mattinata è salva.
0: Temperature, speriamo che arrivi qualche grado in più di stagione. Noi iniziamo e volevo condividere con te, perché i quotidiani non l'hanno fatto, e non almeno in maniera importante. Il GR di Popolare Network sì, invece, è stata un'edizione importante in un momento così difficile, ha dato spazio e voce alla società civile modenese che si è riversata ascoltando l'appello del sindaco in una realtà che dire complicata è un eufemismo, no? E quindi però abbiamo ancora motivo, e certamente sempre e comunque, di credere, di dialogare, di sperare e quant'altro. Ed è anche alla gente comune, alla gente che alla mattina si alza presto, alla gente che va a lavorare, alla gente che si vuole bene. Scusa questa retorica, hai capito? Questa immediatezza. Sarò un buonista, del resto meglio essere un buonista che un cattivista, io penso, hai capito? E volevo aprire in questo modo con te, visto che siamo, mi permetto di dire, ottimi amici nel condividere questo aspetto dopo tremendi momenti nel weekend e tremende affermazioni che anche tu avrai letto nelle piattaforme, veramente cariche di un odio oltre che preoccupante. Penso che tu condivida questo mio incipit, Sergio.
1: Condivido in parte, io sono come sempre, certo. sono sempre un po' e sono sempre un po' in mezzo. Non è una questione facile da pontificare, in effetti. Io comprendo anche la rabbia degli esasperati, come comprendo invece il buonismo inclusivo e anche di buon senso di moltissimi. La mia personale visione, se posso, è che il nostro sta diventando un mondo troppo dinamico. Non riusciamo, le persone che si sentono estranee, che si sentono escluse da un ingranaggio, maturano un rancore nascosto, un'ostilità profonda e non visibile, che viene compressa per moltissimo tempo e poi improvvisamente uno dà di matto. Poi ci saranno anche stati problemi psichiatrici, tuttavia i problemi psichiatrici vengono alimentati moltissimo dalla non inclusione, cioè certo. Quando uno si sente fuori, è una sensazione che penso tutti abbiamo provato più o meno marginalmente nella nostra vita. Quando diventa strutturale, in un mondo completamente competitivo, cioè dove uno esce col coltello tra i denti
0: ogni
1: per
0: giorno,
1: arrivare prima del suo simile a fare qualcosa, insomma, se uno è fuori e non sa che pesci pigliare, a un certo punto sintetizza in odio tutti e
0: le conseguenze sono tremende. Già. E per quanto riguarda, dopo queste chiacchiere che abbiamo voluto condividere, si arriva a questo last minute di altri suoni, sempre con arte, ricerca, letteratura, teatro, tutto ciò che può essere motivo invece di una crescita e tutt'altro che di una cattiveria o di una divisione, di una conoscenza, come la possibilità che ci offre Angelica. Con questo concerto che sarà oggi alle ore 20:30 al Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo, oggi è lunedì 18, il weekend appena trascorso sul palcoscenico doppio tra San Leonardo e la Basilica di Santa Maria dei Servi ha trovato Tristan Perk non solo per un approfondimento musicale di ricerca assolutamente intenso, non ci si ferma, si continua con il progetto Apartment House dall'Inghilterra. Suonano la musica di Jörg Frey con Heather Roche al clarinetto, Mira Benjamin al violino, Kihiro Ono al violino, Brigitte Carey alla viola e Anton Luksevicek al violino. Le musiche, come ho detto, sono di Jörg Frey ed è un concerto che è curato da Simon Reynel, che è il deus ex machina della storica label di Londra Another Timbre. Il compositore parla della sua opera Clarinet Quintet, di cui adesso solamente con archi ascolteremo un piccolo assaggio sulle mie parole. E per il concerto di questa sera, con l'ingresso al Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo alle 20:30, con questa formazione avremo modo di trovare nel quintetto una capacità di espressione che non teme di confrontarsi con il romanticismo nel clarinetto e ci si spinge al limite senza mai cadere però nel sentimentalismo. E per altri versi si intende anche una potente continuità con le sonorità del compositore di Jörg, una cura meticolosa, una concentrazione rilassata in cui ogni nota conta, È un'esplorazione profonda, umana dei limiti estremi del possibile. Il Clarinet Quintet è stato commissionato dall'etichetta discografica britannica Another Timbre, come vi ho già detto, con uscita ad aprile 2026 e l'ultimo di molti dischi di Jörg presenti in questo catalogo e che conferma la reputazione di Frey come uno dei principali compositori europei.

Apartment House, in questo caso la formazione è in trio: Mira Benjamin al violino, Brigitte Carey alla viola, Anton Lucas de Vizier al violoncello. La formazione questa sera sarà accordata, come ho detto, dal clarinetto di Heather Roche e Chihiro Hono al violino.

Jörg Frey parla della sua opera Clarinet Quintet. Quando Simon Rennell mi commissionò un brano per clarinetto e archi, lasciò aperta la strumentazione esatta. Inizialmente ero impegnato a capire quale combinazioni di strumenti ad arco avrei potuto usare. In conclusione, credo che un elemento essenziale della mia musica sia la sua capacità di essere silenziosa, di lasciarsi andare e di non dover parlare continuamente. Personalmente trovo in questo una speciale potenza poetica.

Domani in Altri Suoni ci sarà l'approfondimento e anche la presentazione dell'appuntamento di mercoledì. Ricordo che questa formazione è in prima assoluta, quindi sono riuscito a recuperare solo l'esecuzione con il trio per quanto riguarda Apartment House. Jörg Frey, la sua musica in prima assoluta, questa sera alle ore 20:30 al Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo.

0: E tra poco iniziamo con un particolare magazine. Il format sarà diviso in quattro parti, con altri suoni: magazine, il last minute, motivi di incontro con ITC Teatro. Insomma, saranno magazine un po' divisi in quadranti con dei contenuti che poi sono attinenti a rassegna stampa culturale. Per oggi, lunedì 18 maggio. A tra poco.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich, 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
6: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiore info su casadonne.it.
7: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iocale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta di e con Simone Sagoni di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
8: Sfumature di lavanda, ronzii di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsenio. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino delle erbe.

0: Magazine, ieri ho avuto la possibilità di assistere a una presentazione, anzi per meglio dire è stato sabato sera, ho perso un po' il senso del tempo in questo weekend, si dice sia un buon segno, però insomma non è molto preciso quando poi si riportano gli appuntamenti. A Ca' Cornera, nel territorio di Portoviro, la presentazione di una nuova edizione di Ricerca, Esperienza e Memoria. Un'attenzione al territorio, che è la specificità polesana. Però riporto le parole di un grande intellettuale che è Vainer Tugnolo, oltre che amico e persona di una sensibilità estremamente profonda. Parlando con un pubblico più giovane, ho detto: pensate, voi siete qui e a volte lamentate un aspetto di assenza, no? Un aspetto di imo di contenuti, di poco, ecco, per dirla in maniera più immediata. Vainer è nato e cresciuto a Ca' Cappellino, che sono 10 case. È riuscito con una profondità, una curiosità, uno sviluppo di ricerca. Ora è redattore di REM, oltre che, come ho detto, lettore, studioso. E vedete, lui però da Ca' Cappellino, insomma, direi che Vainer, cosa ci puoi dire su questo? Lui ha risposto: io sono cresciuto qui. È vero, è poco, ma per me quel poco era tutto. Oh, è molto molto più sintetico di quanto lo sono stato io ed ha dato una risposta secondo me di una precisione meravigliosa ed estremamente chiara. Per me quel poco è stato ed è veramente tutto. Comunque, dopo l'incipit riportato da Vainer, i contenuti sul territorio sì, ma riguardano veramente una estensione totale per un pubblico che non è solo originario della zona. Infatti penso che Sergio ne farà tesoro di questa edizione a cui ho dato omaggio. Già dall'editoriale di Natalino Balasso, che parla sul linguaggio, su come mutano le modalità appunto di intendere e anche di proporsi dal punto di vista della lingua. Ho visto che ti sei subito interessato a questo
1: Natalino Balasso, ma mi sono interessato alla rivista, che è particolare, ha una carta anche molto
0: vero, che è anche ben fatto da quel punto di vista.
1: Così prosaicamente ci hanno anche speso dei soldi, perché
0: sì, è un impegno,
1: è una carta che costa, e anche un formato che è quadrato, cioè è quadrato o lievemente rettangolare, non lo so, comunque non è certamente il solito formato da rivista. Questo insomma lo noti, ti
0: incuriosisce
1: e anche ti invade, perché non riesci a incasellarlo, fai fatica a perderlo. L'editoriale di Natalino Balasso si intitola La lingua è una bestia viva e racconta il solito perenne divenire delle lingue vive, e sottolinea come adesso ci sia una commistione tra italiano e dialetto anche quando le persone credono di parlare dialetto.
0: Vero.
1: Adesso non posso leggere testualmente quello che scrive lui in Veneto Stretto, ma
0: ma si capisce la parola estrapolare, che è quella che lui va ad estrapolare. Ma questo non sa, pensa di parlare in dialetto, ma in realtà ha usato una parola.
1: È una parola italiana, e dice: 100 anni fa uno che parlava in dialetto parlava in dialetto.
0: Manco pensato, sì, neanche esisteva.
1: Probabilmente io non avrei capito nemmeno il senso del discorso, a meno che non avesse gesticolato in maniera plateale. E Balasso appunto dice: i confini adesso sono più labili, e l'italiano entra nel dialetto e viceversa, perché le lingue sono bestie vive, respirano l'aria del luogo, si nutrono dei suoni e si adattano alle persone. E qui fa una considerazione che trovo molto interessante e realistica. Dice infatti Balasso, è per questo motivo che il purismo nelle lingue vive è uno sforzo pressoché inutile.
0: Inutile.
1: Cioè cercare di essere integralmente puristi. Persino lingue ufficiali come l'italiano non possono assecondare regole definitive. Se è vero che Giacomo Leopardi scriveva uomo... uomo con l'H, un termine che oggi verrebbe considerato errore alle elementari. Tra le altre cose, è scomparsa la I lunga dal nostro scritto.
0: È la J, adesso lo specifico perché anche per me da piccolo la I lunga che confondevo
1: noi
0: con
1: abbiamo fatto
0: la
1: in
0: Y
1: tempo,
0: greca.
1: Abbiamo fatto in tempo a leggerla, a
0: certo.
1: Vederla in alcuni. Tant'è vero che appunto veniva usata, lui dice, in caso di dittongo, in termini come noia o naia, e Sciascia usa ancora la I lunga negli anni 70 coi plurali come assassini.
0: Certo.
1: Con la J, appunto,
0: con la J
1: finale, o vari, lui scriveva con la J. La lingua si trasforma, si stiracchia e si accorcia come un serpente. Molto bella questa immagine. E altra considerazione che mi è piaciuto molto in questo editoriale, che è stato scritto con la leggerezza che Balasso porta sul palco, ma anche con un cervello pensante, con uno sguardo pensante. Lui dice: non c'è coerenza nella lingua perché la lingua si adatta a incongruenze e genera eccezioni. Cioè, la nostra vita è incongruente e la lingua assorbe
0: e si trasmette in questo modo e si esplicita così.
1: Molti considerano un errore non usare il plurale di curriculum, che è curricula. Il termine è latino e onestamente non si può pretendere che tutti sappiano il latino, ma nessuno, nemmeno i latinisti, si sognerebbe di usare il plurale di album.
0: Certo, quindi è veramente una contraddizione continua ed è veramente difficile.
1: Tra le contraddizioni che fa emergere Balasso è che noi usiamo la pronuncia inglese per dire FBI.
0: È vero.
1: Ma non diciamo SIA quando diciamo CIA.
0: Dipende tante cose come poi le intendiamo e come ci vengono tramandate.
1: Accade così.
0: Certo.
1: Accade così.
0: Ma come diciamo della Gestapo americano, diciamo perché c'è più comodo l'ICE, perché è scritto come ghiaccio l'acronimo.
1: Sì.
0: In realtà è ICE, perché la E non si pronuncia E in un acronimo, quindi
1: okay.
0: È ICE. E anche le varie possibilità nell'apertura di presentazione, Weiner ha portato l'esempio del porre e sollevare. Cioè, io ti posso porre sul tavolo un oggetto e poi sollevare questo oggetto. Ma nella lingua italiana posso anche porre un problema e sollevarti da un'ansia, da un problema. No?
1: Sì, è metaforica.
0: È metaforico, quindi le modalità, le sfumature sono veramente tante. Questo è solamente un

0: veramente molto ispirata, con la quale ho parlato del grandissimo, dell'immenso Giovanni Bellini e di come per lei era avanti, avanti nei secoli questo grande maestro del colore. E poi un musicista che ha portato colonna sonora, che non conoscevo, conoscevo di nome ma che non avevo mai ascoltato, che è Alessio Trapella, da cui magari al termine dell'approfondimento con la voce che ha dato disponibilità ascolteremo il titolo del suo album, il brano che dà il titolo al suo concept album, che è Icaro. Intanto diamo voce allora a Paolo Spinello, che è l'editor, perché c'è anche una casa editrice dietro, che è Apogeo. E quindi io direi di linee generali per quanto riguarda questo numero di REM. Sentiamo da Paolo Spinello.
1: Questo numero darà approfondimento a quale tematiche?
2: Allora, innanzitutto al paesaggio, perché da qualche numero in qua la storia di copertina di REM è diventata più ampia e affronta in modo più sistematico, più completo dei temi che interessano il nostro territorio del Polesine, in questo caso il paesaggio, l'identità del Polesine attraverso il suo paesaggio formatosi nei secoli, insomma.
0: Che è un paesaggio sempre in movimento, tra l'altro, è vivente.
2: È una striscia di terra lunga più di 150 chilometri tra due fiumi ed è una terra di confine fra il Veneto e l'Emilia-Romagna.
0: E questi aspetti di paesaggio, tra l'altro, sono anche mutati, come ho detto in precedenza, nel tempo e vengono riportati da una cartografia assolutamente particolare.
2: Che noi in parte riproduciamo sulla rivista.
0: Certo.
2: La rivista nella storia di copertina, che appunto riguarda il paesaggio, affronta alcuni aspetti, però parlare di paesaggio
0: non è facile,
2: non è facile e soprattutto non è mai esaustivo, anche perché la rivista da sempre non è monotematica, ma tratta sempre molti temi, parla di luoghi, certo, di personaggi, di situazioni, insomma, che costituiscono la nostra società, insomma, ecco.
0: Allora, per me il paesaggio, emozioni personali, visto che io sono un amante, sì, oltre che studioso, sì, del Delta, il paesaggio io l'ho sempre abbinato a una tela sulla quale noi possiamo, sì, dipingere ciò che vogliamo, sì, in questa apparente assenza che in realtà è grande presenza.
2: Sì,
0: per,
2: sì,
0: lei cos'è? Domanda difficile.
2: Bah, sì, è una domanda difficile, adesso non mi vengono risposte forse così esaurienti. Noi abbiamo il nostro cuore qui dentro, ogni volta che io sono di Adria, quindi è a 30 chilometri,
0: certo,
2: da qui, però indubbiamente quando noi calchiamo questo territorio è come se ridassimo vita alla nostra
0: anima, al nostro respiro,
2: perché qui c'è tutto, insomma, ecco, c'è la fonte del nostro essere, quello che fin da bambini abbiamo considerato il nostro modo di vivere, insomma, la
0: perché non
2: la
0: possiamo farne a meno?
2: Perché non possiamo farne a meno, perché è la parte costituente del nostro essere,
0: certo,
2: lontana dalla confusione di Padova, Vicenza, Verona,
0: Bologna
2: eccetera eccetera, ma una terra, insomma, che ha tanto da dire e tanto da proporre in ogni momento dell'anno.
0: Qualche ospite all'interno dell'ultima pubblicazione, velocemente?
2: Non ce l'ho sotto mano, mi vengono in mente tanti personaggi, tante situazioni, si parla del terrorismo nero che negli anni 70-80 trovò
0: anche qui,
2: purtroppo anche qui, casa, proprio perché terra di confine. Si parla di una scrittrice del Settecento che qui conobbe varie situazioni, sposò un polesano, eccetera eccetera. La nostra rubrica Saperi e Sapori, tenuta da un caro amico che la cura da tantissimo tempo, che parla del pesce fritto, il pesce,
0: okay,
2: fritto nel modo in cui si cucina qui da noi. Quindi capisci anche da qua che la nostra non è una rivista colta, diciamo, per elite, ma è una rivista che vuole arrivare in tutte le case, è scritta con un linguaggio, lasciami dire, che ha anche una bella grafica, anche perché la curo io personalmente.

0: Permettimi questo aspetto, però è una rivista che vuole parlare a tutti i cittadini, a tutte le persone, giovani e meno giovani, che abitano questa terra.
1: Io la ringrazio tanto e le auguro buon proseguimento.
0: Ringrazio
1: A
0: voi, buon
1: presto.
0: lavoro.

0: Ferma il tuo furore, blocca la tua rabbia. Quanti contenuti che ci sono in questo brano, molto ispirato a Alessio Trapella, polistrumentista di Taglio di Po, nel suo concept album che ha dato presentazione e corredo musicale all'incontro con REM, Ricerca, Esperienza e Memoria. Ribadisco, vedo che anche Sergio si è immerso nella lettura, mi fai recensione magari la prossima volta, perché è molto interessante e sono certo che una persona sensibile può essere colpita da questi contenuti, anche se non del posto.
1: Sì, anche perché l'articolo di Wainer Tugnolo è una sorta di articolo sulla filosofia del paesaggio.
0: Sì, lui è un filosofo, sì.
1: È indipendente dal paesaggio, dal luogo, è indipendente. Parla di come noi, come il nostro sguardo sia in realtà costitutivo del paesaggio. Addirittura c'è stato un fotografo americano molto famoso, che io non conosco, ma evidentemente è molto famoso per chi si occupa di queste cose, il suo nome Ansel Adams, diceva che il paesaggio è il luogo dove finisce la natura. Quindi il paesaggio era una parola disprezzabile, che aveva qualcosa di oscuro, di minaccioso nei confronti della natura. Questo c'è l'antefatto che ho spiegato prima nell'articolo, cioè il paesaggio è fatto della coloritura che noi attribuiamo. Addirittura pensa che Oscar Wilde, secondo Oscar Wilde, era la natura stessa a imitare l'arte, ma non perché fosse pazzo, un attimo, perché poi va spiegato. Cioè la gente vede delle nebbie, diceva l'amico Oscar, la gente vede delle nebbie non perché vi siano, ma perché poeti e pittori le hanno insegnato la misteriosa grazia di tali effetti. Può darsi che vi siano state nebbie per dei secoli a Londra, ma nessuno le ha mai viste, e così noi non ne sappiamo niente. È paradossale, ma non troppo.
0: Ma interessante, sì. Si parla di arte, si parla di cinema, si parla di teatro, l'esposizione di Laura Gioso, che tra l'altro ringrazio per aver scambiato due chiacchiere a proposito di uno dei grandi, che è Giovanni Bellini. E a questo punto abbiamo parlato, no, di questo aspetto di importanza dell'arte nel contesto di aggregazione, diffusione di contenuti. E tutto ciò è grazie a un palcoscenico che è molto impegnato, che è il Teatro dell'Argine, con la curatela, co-curatela di Teatro del Pratello, e in collaborazione con la Casa Circondariale di Bologna Rocco D'Amato, e la rassegna Estate alla Dozza. 4 giorni di, appunto, teatro e musica. Tu, Sergio, hai partecipato alla conferenza stampa. E quindi come si è svolto? Ha intervistato Micaela, che conosco e che ringrazio, lei sempre
1: e
0: molto.
1: E anche Paolo Billi.
0: E Paolo Billi, certo, a proposito di una co-curatela.
1: Sai che quest'anno c'è il duplete.
0: E quindi, certo, sapevo che veniva citato in qualche modo. È dal 9 al 12 giugno, quindi abbiamo tempo anche perché per assistere ovviamente ci sono determinati percorsi. Cosa ci puoi dire di ciò, Sergio, prima di sentire le voci dei protagonisti?
1: Ma è un'iniziativa abbastanza intuibile, spiegandola in due parole, cioè in un cortile del carcere che si chiama Rocco D'Amato, ma per noi il carcere
0: è la Dossa.
1: Della Dossa. In un cortile del carcere, per 4 tardi pomeriggi alle 18:30 si svolgeranno degli spettacoli teatrali, cioè 4 spettacoli. A questi 4 spettacoli possono partecipare indifferentemente i detenuti e le persone esterne, diciamo le persone libere, normali, che vanno lì, pagano e
0: vedono
1: e assistono allo spettacolo. Come ha sottolineato doverosamente Paolo Billi, la dimensione è particolare, al di là del fatto che si uniscono i liberi e i non liberi, no? Ma al di là di questo, c'è una componente visiva, perché essendo ancora un orario in cui c'è luce,
0: è il momento più bello dell'anno, direi, questo, dove le giornate sono più lunghe.
1: Sì, infatti, gli sguardi inevitabilmente si incontrano. Una cosa che poi in conferenza è venuta fuori attraverso la domanda di una giornalista, è che in realtà non c'è poi tutta questa libertà, che uno va lì, fa due chiacchiere con un carcerato: ti è piaciuto lo spettacolo?
0: Ma certo,
1: no. Puoi dire solo buongiorno, buonasera, perché ci sono regole precise. Fra l'altro Micaela Casalboni ne ha parlato anche durante l'intervista, cioè c'è una procedura da seguire, cioè uno si candida come spettatore mandando una mail e la carta d'identità, e questo viene vagliato dalla casa circondariale. È una situazione un po' particolare. Trovo però, intanto devo dire che sia Paolo Billi sia Michele Casalboni lavorano spesso in questi progetti che vanno sotto l'egida generica di sociale, ma lo fanno veramente con tantissimo cuore e anche con tantissima competenza, perché ormai hanno tanti anni che fanno queste cose, e la trovo una cosa veramente bella, perché in effetti un carcerato quando mai avrebbe la possibilità, certo, di assistere a una cosa così bella? Per noi è scontata, ma tu immagina di dover stare 10 anni, 5 anni, insomma un certo periodo lungo della tua vita all'interno di...
0: In quelle condizioni. Certo.
1: È chiaro che lo spettacolo è una cosa eccezionale, forse anche... Ma no, non credo che uno poi faccia fatica a capirlo, perché giustamente portano degli spettacoli intelligibili anche senza essere particolarmente preparati. Infatti ci sarà uno spettacolo di giocoleria comica di Andrea Farnetani e Antonio Tremani, e altre cose comunque che possono essere fruite anche appunto senza una preparazione specifica.
0: Beh, io direi di iniziare ascoltando la prima delle due voci che hai portato al dialogo, che è Micaela Casalboni di ITC Teatro, Compagnia Teatro dell'Argine.
2: Come ha detto in conferenza stampa la direttrice della casa circondariale, la dottoressa Rosalba Casella, quest'anno i numeri sono il numero 2 per la seconda edizione, che vuol dire già qualche cosa rispetto alla prima, cioè che è andata benissimo, e il numero 4, cioè che addirittura la rassegna si allarga. L'anno scorso avevamo 3 appuntamenti, quest'anno ne abbiamo 4. E a curarli non siamo stati solo noi del Teatro dell'Argine, ma anche Teatro del Fratello, Paolo Billi, Amaranta Capelli, che insomma da anni lavorano all'interno della casa circondariale, come anche noi, con percorsi laboratoriali di spettacolo e di formazione. Però questa è una cosa un po' particolare, proprio perché coinvolge contemporaneamente cittadini ristretti nella libertà e cittadini che non sono ristretti nella libertà in un contesto comune. Ma andiamo subito nello spettacolo, che appunto è quello che poi ci interessa. La rassegna sarà dal 10

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
6: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
7: Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.
8: Chiederei a Micaela, in conferenza hai parlato, hai accennato all'esperienza di Fabrizio Pomes che ha appena scritto un libro. Quest'anno estate alla Dozza, saranno quattro giorni di teatro e di musica dal 9 al 12 giugno. Ne parliamo con Micaela Casalboni e con Paolo Billi, che sono i direttori artistici dei due teatri che appunto conducono il programma di questi quattro giorni. Da chi cominciamo? Da Micaela.
9: Bene, allora buongiorno. Noi, come tutti gli anni, insomma, come Teatro dell'Argine, come Teatro del Pratello, insieme e grazie alla volontà della direzione della Casa Circondariale, organizziamo Estate alla Dozza. Il quarto anno hai detto niente. Io entro subito nel programma e avremo dal 9 al 12 Andrea Farnetani, quindi uno spettacolo di giocoleria, ma giocoleria di alto livello. Parliamo di teatro, più di teatro circo che di semplice giocoleria. Farnetani è un idolo che gira il mondo con i suoi lavori ed è soprattutto in grado di intercettare i pubblici più diversi con spettacoli poetici, divertenti, ci si commuove, si ride, favoloso. Il 10 giugno abbiamo niente poco di meno che una regia di Giuliana Musso con Gaia Nanni, La notte dei bambini, dove si racconta questa speciale nottata in cui l'ospedale Meyer di Firenze fu trasferito nella nuova sede e per alleviare il viaggio dei piccoli pazienti tutta la città si mobilitò con interventi meravigliosi, e lo spettacolo è anche un'occasione per parlare dell'importanza della sanità pubblica, insomma, come sempre fa Giuliana, mescolando anche lì impegno civile e però leggerezza di personaggi. L'11 abbiamo il duo bucolico, questi favolosi musicisti, cantautori, cantautorato d'autore d'alta qualità, ma ironici, divertenti, che coinvolgono tantissimo il pubblico.
8: Sono anche personalmente curioso di venire a scoprire che cosa fanno.
9: Esatto, e sono proprio venite, perché poi il pubblico è protagonista dei loro concerti. E chiudiamo con Open, tratto dall'omonimo libro autobiografia di Andrea Gassi, del famosissimo tennista, che mette in scena Mattia Fabris, che è uno della scuola di Serena Sinigaglia, Tir Milano, eccetera eccetera, e che è un favoloso attore. Quindi spettacoli diversi tra musica e teatro, anche per intercettare i diversi pubblici che stanno, insomma, dentro alla Dozza, che sono pubblici composti di cittadine e cittadine ristretti nella libertà, cioè detenute, e invece pubblico esterno. E anche questa è una dimensione di esperienza molto bella.
8: Al tuo collega Paolo Billi del Teatro del Pratello vorrei chiedere, nell'edizione che avete già condotto, qual è stata la reazione, o che avete visto o che si è maturata nel tempo, riguardo alle persone detenute che hanno assistito a un ciclo di spettacoli che normalmente non è roba da carcere?
10: Certo, sono spettacoli che girano nei teatri italiani. Il fatto di allestirli, proporli all'interno di una struttura chiusa come un carcere, va a creare un contesto assai differente. Per le persone detenute è l'occasione di vedere degli spettacoli che mai avrebbero potuto vedere. Nello stesso tempo, per il cittadino che entra dentro il carcere, viene a vedere uno spettacolo di teatro, ma all'interno di un contesto particolare. Quindi si va a creare una situazione assai diversa dalla normalità in cui questi spettacoli possono essere visti. E quel, chiamiamolo valore aggiunto, quella particolarità per cui in un cortile di un carcere di pomeriggio, tardo pomeriggio alle 18:30, c'è ancora il sole, quindi è una situazione un po' particolare per andare a teatro.
8: Non è la classica situazione serale, quindi diventa un'atmosfera particolare e suggestiva, in quanto anche diversa, anche per la persona, il cittadino normale che va a vedere questo spettacolo. Si crea un contesto molto molto particolare,
10: molto diverso, perché poi i due pubblici si guardano, perché è giorno, non siamo nel buio del teatro.
8: Ecco, particolare tecnico, non da sottovalutare.
10: E questo è va a creare una situazione concreta in cui il fatto di essere lì, presente, concretamente, ha un valore, credo, per le persone che entrano dentro, importante.
8: Certo. Chiederei a Micaela, in conferenza hai accennato all'esperienza di Fabrizio Pomes, che ha appena scritto un libro, e raccontavi di come desiderasse rendersi, tra virgolette, presentabile, cioè si vestiva bene, cioè usciva dalla dimensione del carcerato. Racconta un attimo questa cosa.
9: Sì, io ho facilitato il fatto che un ragazzo delle scuole superiori con il quale lavoravamo per un altro progetto era interessato a intervistare una persona, e quindi Fabrizio si è reso disponibile. E la prima cosa che ha raccontato è stata: io, rispetto alla mia vita quotidiana, cercavo di fare tutto quello che facevo anche fuori, compreso vestirmi con una polo e non con una classica tuta da ginnastica, e con dei pantaloni che non erano jeans, con delle scarpe che non sono ciabatte, cioè cercando di mantenere dentro tutta la Lui dice la dignità, io penso che sia dignitoso anche qualcuno che si veste in tuta, però per lui era veramente molto importante che la quotidianità non venisse stravolta per il semplice fatto di dover passare qualche anno in pena.
8: Ecco, sì, sotto... io trovo che questa sia infatti una cosa che dice molto su come è stato vissuto dai carcerati questa iniziativa. In conferenza hai parlato delle informazioni di servizio, quali sono?
9: Pratiche? Molto importanti, grazie per la domanda. Allora, c'è un biglietto per entrare a vedere gli spettacoli, perché la rassegna fa anche parte oltretutto di Bologna Estate, anche questo va detto e ringraziamo contestualmente anche il Comune. C'è un biglietto che si può acquistare su Viva Ticket. Contestualmente all'acquisto del biglietto bisogna mandare richiesta di autorizzazione, un documento, un modulo da compilare. Le informazioni sono sui siti sia del Teatro del Pratello che del Teatro dell'Argine, perché non è, come dire, l'ingresso in una casa circondariale è soggetto all'autorizzazione che poi viene data da chi di dovere.
8: Ci sono dei filtri.
9: Tutto questo entro il 20 di maggio, che è prestissimo. Ora, ci sarà un'elasticità grazie appunto alla direzione, al personale della casa circondariale, però ecco, affrettatevi, se volete venire cominciate, prenotate subito, così siete più tranquilli, più sicuri di entrare.
8: Grazie, saluto anche Paolo Bidi del Teatro del Pratello. Se vuoi aggiungere qualcosa siamo tutto orecchi.
11: Allora, credo che per un cittadino entrare a vedere teatro all'interno della Dozza sia un gesto per se stesso e per gli altri importante. In questi tempi proprio, testimoniare fisicamente la propria presenza dentro a un istituto penitenziario, guardando teatro, acquista un significato ulteriormente pesante e significativo.

0: Beh, oggi tanti contenuti, tante stagioni anche. Hai detto poco, 4 anni. Infatti,
1: 4 anni, sì.
0: Abbiamo avuto modo di portare anche qualche Ampex dell'edizione precedente.
1: Per insomma. Completezza, per completezza
0: esatto,
1: abbiamo
0: diciamo
1: fatto
0: così. Diciamo così, dai.
1: No, in effetti 4 anni di teatro in carcere assolutamente non è una cosa scontata. Sono stati bravissimi tutti, anche il carcere, anche le certo. Direzioni del carcere della Dozza.
0: ITC San Lazzaro, Paradiso Jazz, San Lazzaro, Circolo Arci, questi ricchi quadranti che stiamo portando nei magazine, alla conclusione con il tipico last but not least. Dave Wakel, batterista, insieme a Tom Kennedy al basso elettrico, Ryan Devlin al saxofono e Stu Mindman alle tastiere, questa sera alle 21.30, con la possibilità ovviamente di cenare, del convivio, dell'insieme. È l'ultimo appuntamento per la rassegna Paradiso Jazz. Io ringrazio tantissimo Marco Coppi per il lavoro, per la diffusione artistica e culturale che sta portando in maniera era molto importante. I 100 anni di Miles Davis, vissuti così intensamente, non si possono riassumere in 3-4 concerti, però indubbiamente una visione della fusion e del jazz rock c'è. Cioè Dave Wakel, batterista, protagonista questa sera, sarà accompagnato dai musicisti che ho appena citato. Direi che ha pubblicato 10 album, una formazione assolutamente coesa, quella che viene proposta a San Lazzaro questa sera, ed è un buon ascolto che certamente va a completare, a complementare uno starting four, in questo caso di grande classe.

0: E oggi abbiamo parlato di tante cose, Sergio. Caspita, oggi veramente è stato uno dei magazine dove i magazine diventano così un contorno per parlare di musica, di teatro, di impegno sociale, di territorio, di storie. E questo direi che è un contenuto che è pur sempre attinente.
1: Il lunedì mattina ci facciamo il nostro caffè letterario a due col pretesto dei magazine.

0: Domani avremo un appuntamento con il Riart e chiaramente un altri suoni che è la martedì imprevedibile di Radio Città Fujiko, insomma, e poi parleremo chiaramente con l'apertura del Breakfast Club, lettura delle prime pagine dei quotidiani che troverete nelle edicole, e tra poco la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali e Andrea Utensili. Ripeto che mercoledì sarà l'apertura anche dell'Open Deck al Comini, questa console condivisa che avrà modo di trovare approfondimento e anticipazione anche per la giornata di domani. Inizia in maniera assolutamente intensa questa settimana, altro che caffè, questo è un caffè corretto, lungo, macchiato, e chi più ne ha più ne metta, direi. Quindi noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a lunedì prossimo con i magazine, lasciamo spazio al Dipeo Enciclopedico, come ho detto rassegna stampa, ricordiamo questa sera Paradiso Jazz ore 21:30, Dave Buecklin, Tom Kennedy per concludere questa rassegna che ha portato, beh, primavera non come temperature ma come note, assolutamente sì, tante primavere. Vi ringraziamo per l'attenzione, domani puntuali alle ore 7 vi aspettiamo con un altro Breakfast Club, una prima colazione da condividere, e vi auguriamo una buonissima giornata. Hai che da leggere, Sergio, direi.
1: Assolutamente, tantissimo. Buona giornata e buona settimana a tutti.
0: Ciao, a domani.

0: Buongiorno, buongiorno cari Eripei, siamo tornati.
1: Bentrovati.
0: Bentrovati, è sempre un piacere essere qua, un'altra settimana che si apre e ovviamente abbiamo tante cose, tanti studi che vogliamo proporvi, perché poi questo è un po' il nostro compito. Noi insomma, siamo sempre attenti, ecco. Allora, oggi partiamo da questa novità, perché attenzione, ne abbiamo parlato qualche volta di queste strutture giapponesi, no? Quelle dove si dorme in loculi praticamente, no?
1: Sì.
0: Ecco. Allora, qual è il tema? Il tema è che finora era un fenomeno giapponese. No? Cioè tu andavi in Giappone, costava poco, stai un po' lì stretto eccetera, ma il problema è che questi hotel a capsule si stanno espandendo, è la nuova frontiera del low cost, è pronta ad arrivare a conquistare nuovi mercati. Ad esempio sono attive da pochissimo alle Hawaii. Nel quartiere di Waikiki a Honolulu ha aperto il primo hotel a capsule giapponese, la nuova frontiera appunto del, ovviamente spesa poca, adatta per chi non soffre di claustrofobia, perché secondo me fanno un po' fatica.
1: Io piuttosto, se devo andare alle Hawaii e chiudermi in un tabernacolo del genere, piuttosto dormo in spiaggia, no?
0: Ho capito, però in spiaggia ci sono i vigili, capito? I vigilantes che non te lo consentono, e invece lì puoi dormire comodamente con lo spazio necessario per dormire, o al massimo c'è lo spazio per guardare un libro, uno smartphone, ma a distanza molto ravvicinata, quindi se sei presbite può essere un problema. E poi tutto in comune. Il bagno, insomma, ecco. Però il prezzo è incredibile, perché per pernottare nel cuore delle Hawaii, a pochi passi da Waikiki Beach, che è la spiaggia più famosa, costa solo 50 euro. Solo 50 euro.
1: A notte.
0: Questo è un prezzo stracciato.
1: Io vado in spiaggia e rischio la multa.
0: Sai quanto costa il prezzo medio? Non capito, 5 stelle. Il prezzo medio è di $300 lì. Capito? Con le capsule qua vai a 50. Allora, uno ci pensa su, no? Fra l'altro esistono tre tipologie di capsule, quelle a livello pavimento, quelle a secondo piano con una piccola scala, poi i cubicoli più piccoli, quelli proprio piccoli, che possono ospitare una persona sdraiata, sono alti 1,20 m. Poi c'è invece anche la first class, con un letto per due persone che possono stare persino in piedi, e anche un tavolino. Questo è un po' troppo,
1: lusso.
0: Un po' lusso, esatto.
1: Poi c'è
0: in comune, oltre il bagno, il frigo, un asciugamano, pantofole, uno spazzolino, un dentifricio usa e getta. Ti danno tutto questo, ecco. Spazio per i bagagli poco, piccoli schermi TV solo con le cuffie. Insomma, se volete andare alle Hawaii con poco, questo vi tocca, ecco. E non è che l'inizio, perché se hanno conquistato le Hawaii, secondo me prima o poi prepariamoci, arrivano anche a Cesenatico, capito? le nostre amate pensioni che comincino a tremare,
1: ecco. No,
0: vabbè, torniamo domani in capsula,
1: come no, a domani.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Ci sono gesti che migliorano il presente.
6: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
5: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
6: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
5: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
7: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: quartiere e città.
1: Bentrovate e bentrovati a Liberi Dentro e Duradio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che vi fa compagnia tutti i giorni. Oggi cominciamo con la rassegna stampa. E la nostra rassegna stampa comincia con un articolo a firma di Angela Stella che è stato pubblicato sull'Unità il 6 maggio dal titolo «Tre suicidi in pochi giorni, carceri in condizioni disperate». A togliersi la vita due detenuti e un agente, intanto la popolazione reclusa ha superato quota 64.000. Ecco, la situazione è veramente disperata da questo punto di vista e infatti Patrizio Gonnella dell'associazione Antigone, di cui è presidente, scrive «Le condizioni delle carceri sono disperate, lo sono per le persone detenute a cui mancano spazio e prospettive, costrette a vivere in celle sovraffollate a fare i conti con tutte le chiusure a cui si sta assistendo. È una situazione molto delicata e lo è anche per gli operatori, e lo sottolinea anche Gonnella scrivendo, ma lo sono anche per gli operatori costantemente sotto organico e costretti a carichi di lavoro sempre più eccessivi, spesso molto molto gravosi. Servirebbe che il DAP ritirasse tutte quelle circolari che negli ultimi anni hanno reso il carcere un luogo chiuso, asfittico e senza speranza. Ecco, in effetti il sovraffollamento che sta superando il 140% quasi, al 30 aprile infatti si contavano nelle prigioni italiane 64.436 persone detenute. In queste condizioni le persone faticano a tirare avanti e faticano sia le persone ristrette che gli agenti di polizia penitenziaria. Tra le persone che si sono tolte la vita voglio ricordare un 27enne che si è impiccato nel carcere di Parma ed è morto dopo tre giorni di agonia. Era in custodia cautelare disposta dal GIP per non aver ottemperato all'ordine di allontanamento dalla città e purtroppo ha deciso di togliersi la vita ed è stato tradotto immediatamente in ospedale, ma non c'è stata la possibilità di salvarlo e ha lasciato una famiglia. Un'altra persona a Ferrara purtroppo ha perso la vita, un 45enne, mentre dormiva nella propria cella e purtroppo i soccorsi non sono stati efficaci. C'è anche da dire che all'interno degli istituti penitenziari non c'è proprio un sistema sanitario che possa prevedere e risolvere tutte le emergenze.
2: Un saluto a tutte e a tutti, chi ci guarda e chi ci ascolta. Antonella, mi aggancio a questo ultimo punto che dici riguardo appunto la carenza di personale. Tu hai nominato la polizia penitenziaria, ma anche il sistema sanitario e è una delle questioni che sono molto molto calde in questo momento e che chiaramente va a creare un sovraccarico nel poco personale che c'è, quindi stiamo parlando e della polizia penitenziaria e del sistema sanitario, ma anche di mediatori, mediatrici culturali, educatori, educatrici, che sono figure essenziali per il benessere anche della persona e anche per costruire delle relazioni all'interno degli istituti penitenziari. E, riguardo alla situazione relativa proprio alla questione di cui abbiamo parlato finora, quindi alla questione suicidi, prendo dei dati da Il Sole 24 Ore che li spiega. Sono dei dati raccolti da Infodata, che ha monitorato il sistema carcerario italiano a partire da giugno 2025 e a partire da alcune schede di trasparenza pubblicate dal Ministero della Giustizia. Nei primi giorni di osservazione appunto si parlava del sovraffollamento e il sovraffollamento era sul 134% e solo in 8 mesi è aumentato al 139%. Ora, questi dati sembra minuscola questa percentuale di differenza, ma come come specifica il Sole 24 Ore, dietro questi dati ci sono persone, e quindi quel 4-5 punti di percentuale di differenza significa che la capienza è aumentata di 2.000 individui in meno di un anno. Abbiamo già un po' accennato ai fattori che sono anche legati alla carenza del personale, ma tra i vari fattori che vanno a incidere sul sovraffollamento ci sono anche le condizioni delle strutture penitenziarie e in parte anche il DDL sicurezza, che ha aumentato e inasprito le pene, e non è il fattore scatenante, perché è purtroppo fisiologica questa questione del sovraffollamento, ma di certo è andata in parte a incidere su questo aumento in percentuale. E prima, Antonella, facevi riferimento alle misure alternative, soprattutto per persone che hanno delle difficoltà anche da un punto di vista psicologico o legate alle dipendenze, che possono essere dipendenze da droga, ma anche dipendenze ludopatiche, e riporto altri due articoli, uno tratto dall'ANSA, che in realtà è anche una buona notizia, perché il titolo è "Detenuti con dipendenza, al Senato emendamenti per il recupero contro il gioco patologico", ovvero in Senato è in esame un disegno di legge sulle misure alternative alla detenzione proprio per le persone affette da dipendenze, quindi c'è un'attenzione, un tentativo anche di sopperire a una situazione di fragilità, e cercare quindi di aiutare in un sistema che lavori anche sulla prevenzione al reato, prevenzione al danno, e quindi prima che si compia un atto che potrebbe portare alla detenzione. E un altro articolo che ci riporta sempre all'attenzione l'importanza di prevenire, l'importanza di stare accanto e sostenere la fragilità, è l'articolo a firma di Francesco Rosati, tratto da Il Riformista, dal titolo "Allarme sulla salute mentale, 850.000 richieste di aiuto, ma c'è una proposta di legge". In questo articolo Francesco Rosati racconta della domanda di supporto psicologico e psichiatrico che cresce in maniera esponenziale, e che però si sta raccogliendo attorno a un'iniziativa chiamata "Diritto a stare bene", che ha già raccolto 70.000 firme per costruire una rete pubblica di assistenza gratuita e integrata.
1: Adesso restiamo in ambito carcere, Ilaria, perché c'è stato un incontro al quale abbiamo partecipato, un incontro importante, perché nella redazione partecipata che c'è all'Istituto Rocco D'Amato di Bologna, che si chiama "Ne vale la pena", ed è partecipata perché è costituita da persone, redattori, detenuti e volontari, sono stati accolti Claudio Bottan e Simona Nedda. Claudio è vice direttore della rivista Voci di Dentro, scrittore, attivista di diritti umani, e Simona è una travel blogger. Dopo 6 anni di reclusione, Claudio Bottan, quando esce in permesso lavoro in una redazione che stava già frequentando, si imbatte nella storia di Simona Nedda. Al tempo quarantenne, affetta da sclerosi multipla, si conoscono, comincia a collaborare con Simona, e da quel momento in poi nasce una storia di comuni prigioni. Ecco, la loro presenza all'interno della redazione è stata molto, molto vivace, anche perché le persone ristrette hanno interloquito con domande, osservazioni, riflessioni, e le parole che forse hanno risuonato maggiormente in quel contesto sono state resistenza e speranza. Oggi c'è stato un incontro molto importante al carcere Rocco D'Amato di Bologna, e con Claudio Bottan e Simona Nedda, alla redazione di Ne vale la pena. La prima cosa che vorremmo chiedervi è come è stato per voi incontrare i redattori di questa importante redazione?
0: Beh, per me che ho vissuto la stessa esperienza di questi ragazzi redattori e che sono cosciente e consapevole che la scrittura ha avuto un effetto salvifico, è stato un incontro carico di aspettative. Conoscevo singolarmente ognuno di loro attraverso i loro articoli, i loro scritti che noi pubblichiamo per Voci Dentro, e è stato emozionante. Anche tornare in carcere ha avuto un significato.
1: E Simona, che cosa è significato per te entrare per la terza volta in un carcere e parlare di te, della tua storia, davanti a persone che vivono in una situazione di detenzione?
3: Allora, guarda, è stato toccante perché mi sono sentita privilegiata, nonostante appunto la mia gabbia che, come ho detto loro, non ha un fine pena, perché si stringerà sempre più. Però io ho visto il loro delle risorse, come Claudio per me è stato un incontro fondamentale, perché mi ha teso la mano. E io ho visto in loro delle persone che potrebbero replicare anche la nostra storia, e mi ritengo fortunata perché appunto, nonostante la malattia, posso comunque sentirmi libera. Però la libertà, come ho spiegato, è anche poter utilizzare anche una sola mano, quindi io non ho un fine pena, ma loro il fine pena un giorno ce l'avranno, e spero che utilizzeranno questa cosa.

0: La battaglia comune è quella di cercare di demolire il pregiudizio rispetto a quello che non si conosce, che riguarda tanto il carcere quanto la disabilità. E, credo che sia proprio questa la nostra, il ponte che ci unisce e cerchiamo di trasmettere con ironia questa voglia di scavalcare il pregiudizio.
1: E invece a me, ecco, mi ha colpito molto la domanda quasi all'ultimo se ho fede. Ed è stata una domanda molto forte perché me lo sono chiesto anche io appena mi sono ammalata e ho detto perché dovrei credere a qualcosa visto che al mondo accadono cose che non vorremmo che accadessero. Eppure quest'uomo che mi ha fatto la domanda ha detto a me la fede mi ha salvato. E allora io credo, la fede che ci sono tante belle persone, anche se lui diceva, io ho visto Gesù vicino a te, ora che si possa chiamare Gesù, Dio, o chi crede in Allah, Buddha, non importa, l'importante è che credere che ci sia un domani e credere che ci siano ancora delle belle persone in giro.
2: Simona, siamo stati in Dozza oggi, ma ci rivolgiamo a tutte le persone ristrette delle case circondariali dell'Emilia-Romagna. Cosa vorresti dire loro? E anche tu dopo, Claudio.
1: Quello che ho già detto, io non, che non è la ricchezza, non è avere un tetto sopra la testa, la salute è la cosa più importante perché quando viene a mancare la salute viene a mancare tutto. Quindi oggi come oggi, visto che ormai sono tetraplegica, vorrei anche solo la forza di una mano e quindi chi questa forza ce l'ha, allora non la sprechi e faccia diventare appunto si devono sentire appunto privilegiati ad avere quella forza e un giorno con quella sola mano di fare del bene al prossimo perché ce n'è tanto bisogno.
0: Io ho un messaggio che sento di trasmettere in base alla mia esperienza di detenzione, è quello di non sprecare il dolore e di non sprecare il tempo della detenzione, ma di cercare di riempirlo di contenuti affinché non sia un tempo vuoto. E quindi io sono stato, come dicevo prima, salvato dallo scrivere. Che mi ha letteralmente salvato la vita, ma non necessariamente bisogna tutti scrivere, l'importante è che non diventi un tempo vuoto.
1: Guardate il cielo è un punto che è importante, io lo guardo anche adesso, guardare verso l'infinito. C'è sempre, finché c'è giorno, ecco, c'è sempre un domani, quindi puntare gli occhi al cielo e pensare, ecco, un punto di forza che mi incoraggia ad andare avanti e guardare chi sta peggio di me. Quindi c'è sempre chi sta peggio di noi, allora
0: Siamo
1: così sì.
0: fortunati.
1: Così rendiamoci fortunati, sì.
3: Grazie a Claudio Bottan e Simona Nedda per essere stati ai nostri microfoni. Passiamo ora alla rubrica di oggi Sponda Sud a cura di Ignazio De Francesco.
4: Il primo argomento e articolo di questo spazio di Sponda Sud, in cui vogliamo parlare dell'Africa in un modo un po' diverso da quelle che sono le notizie consuete che riceviamo attraverso i canali istituzionali, e prendiamo sempre dalla stupenda rivista Africa, che è disponibile in cartaceo e anche online, riguarda il mondo della scuola, lo Zambia. Il Parlamento di questo paese ha approvato un disegno di legge che trasforma l'istruzione gratuita in diritto garantito per tutte le scuole pubbliche, dall'educazione prescolare fino alla scuola secondaria. La legge formalizza una misura introdotta nel 2021 che aveva abolito le tasse scolastiche, generando un forte aumento delle iscrizioni in tutto il paese. Quindi c'era stato un cambiamento, però in realtà, adesso non entro in particolare, tuttavia rimaneva un provvedimento poi amministrativo, per cui tante scuole chiedevano poi delle gabbie.

0: illegali alle famiglie per iscrivere gli studenti. Invece adesso è arrivata la decisione, la scuola pubblica dalle primarie fino alle secondarie, noi la chiameremmo oggi la maturità, sono gratuite. Allora pensate che dall'introduzione di questa politica recentissima, perché risaliamo a 5 anni fa, in Zambia oltre 2 milioni e mezzo di bambini sono tornati a scuola e più di 41.000 insegnanti sono stati assunti nel sistema educativo nazionale. Queste sono le notizie belle, quelle che appunto fanno parlare di un futuro diverso. Quando si insegna ai bambini a leggere, a scrivere, a far di conto, a studiare la storia, a studiare se stessi, a studiare gli altri paesi, perché sembrano delle piccole innovazioni, ma in realtà sono rivoluzionarie, perché le dittature hanno poi bisogno di ignoranti, essenzialmente. Quando le persone si istruiscono, più difficilmente accettano dei prepotenti più che dei potenti al governo. E quindi ben arrivato questa iniziativa dallo Zambia. Un'altra piccola rivoluzione riguarda il mondo della comunicazione. L'articolo di Andrea Spinelli Barrile ha per titolo Liberi di raccontarsi, ecco l'Africa dei nuovi media. Il mercato dei media, dice il giornalista di Africa Rivista, e più in generale l'industria creativa in Africa stanno attraversando una fase di profondi cambiamenti su più livelli. Alla base vi è un'urgenza interna e identitaria, raccontare l'Africa con voci africane. Si tratta di un processo di decolonizzazione della narrativa che non si limita alla volontà di autodeterminarsi, ma ambisce a narrare l'Africa dall'interno, attraverso la sua pluralità di voci, prospettive e linguaggi. Una autonarrazione che rivendica la capacità del continente di riflettere su se stesso. La domanda cruciale che si pongono oggi i giornalisti, leggiamo ancora sull'articolo di Africa Rivista, giornalisti, piattaforme, media africani, è come generare introiti che permettano una produzione sostenibile di contenuti, perché sappiamo che i progetti, bei progetti camminano sulle gambe delle persone, ma hanno bisogno di finanziamenti. E una seconda inevitabile domanda ne consegue: la politica sostiene davvero l'industria creativa oppure ne ostacola la crescita? Secondo il rapporto 2021 dell'UNESCO sulla cultura e l'industria creativa, il settore rappresenta circa l'1,1% del prodotto interno lordo africano e dà lavoro a oltre 8 milioni di persone. Tuttavia, il potenziale è ancora largamente inespresso. Se adeguatamente supportata, l'economia creativa del continente potrebbe generare più di 20 milioni di nuovi posti di lavoro entro il 2030 e attivare a contribuire fino al 5% del prodotto interno lordo. Queste cifre sono emerse chiaramente durante l'Africa Media Festival di Nairobi, dove lo scorso febbraio si sono riuniti giornalisti e creator in prevalenza dell'Africa orientale. La manifestazione ha offerto uno sguardo vivace e variegato sull'industria dei contenuti africani, tra start-up editoriali e progetti consolidati. Dalla piattaforma Moto News fino ai colossi come Al Jazeera, il festival ha messo in mostra la diversità e la vitalità della scena africana. E allora, da questo articolo io traggo l'idea, così la lancio così per il carcere. Ci sono tante persone detenute che vengono dall'Africa, dal Nord Africa, ma anche dall'Africa, chiamiamo così, nera, parte centrale e meridionale dell'Africa. Approfittate anche voi di questa occasione che ci sentite magari dalla cella, la vostra cella, per il tempo più breve che dovrete passare lì. Provate anche voi a raccontare in carcere i vostri paesi, scrivete dei temi, studiate l'italiano ovviamente per farlo con l'aiuto dei volontari, degli insegnanti, per raccontare il vostro paese, la Nigeria, l'Etiopia, la Somalia, e via dicendo, poi la sponda sud del Mediterraneo, cioè attivate un canale di creazione di idee che dal carcere raggiunga la città, magari attraverso Eduradio. Noi siamo disponibili ad accogliervi nelle vostre attività creative. E un ultimo argomento, eccolo qua, un ultimo argomento riguarda i mondiali di calcio del 2026. Cosa c'entra questo tema con l'Africa? E c'entra perché questi mondiali di calcio consacrano la centralità del calcio africano. 10 squadre africane ai mondiali 2026 non sono solo un primato assoluto, sono il segnale di un riequilibrio lento ma ormai evidente nel calcio globale. Inizia così un altro articolo di Andrea Spinelli Barrile sull'ultimo numero di Africa Rivista. Per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo il continente si presenta con una rappresentativa così ampia. L'allargamento del torneo, deciso dalla FIFA, ha certamente inciso, ma non basta a spiegare il dato, a pesare e soprattutto la crescita strutturale del calcio africano, che da anni produce talenti, consolida federazioni e guadagna spazio nei grandi circuiti internazionali. Io non sono un grande tifoso, almeno non più, una volta lo ero, ecco, vengo da Torino, si può immaginare di quale squadra fossi tifoso, anche se ce ne sono due, però insomma adesso lo seguo tiepidamente. Però devo dire che anch'io, come tiepido tifoso, mi sono reso conto che la presenza dei giocatori che vengono dall'Africa, anche dall'Africa sahariana, è molto maggiore che in passato. Allora l'autore qua descrive il cammino di questo calcio africano, in cui dice la svolta arriva con la decolonizzazione. Nel 1957 nasce a Khartoum la Confederazione Africana di Calcio, la CAF. Per la prima volta il continente costruisce un proprio spazio competitivo, capace di valorizzare i talenti locali. 20 anni dopo, nel 78, la Tunisia conquista la prima vittoria africana ai mondiali, battendo il Messico. È un passaggio simbolico che apre la strada all'aumento dei posti disponibili, da uno solo, a 5, a 5 a partire dal 1998 fino ai 10 del 2026. Oggi questa crescita è visibile. Allora, quali sono i paesi, le squadre che partecipano ai prossimi mondiali di calcio? Tunisia, Marocco, Algeria, Egitto, Costa d'Avorio, Ghana, Sudafrica, Capoverde, Senegal e Repubblica Democratica del Congo. È una svolta interessante. Certo, non risolve i problemi della povertà, dello sfruttamento delle risorse in Africa, i dittatori, le dittature, eccetera. E tuttavia, come noi vediamo in Italia, io orgoglioso di vedere un ragazzo, una ragazza nera con la maglia italiana che vince dei campionati, per me è un vero italiano, una vera italiana, anche se viene appunto dalla sponda sud del Mediterraneo. Così, personalmente, ai prossimi mondiali di calcio farò il tifo per Tunisia, Marocco, Algeria, Egitto, Costa d'Avorio, Ghana, Sudafrica, Capoverde, Senegal e Repubblica Democratica del Congo.
1: E siamo giunti a conclusione di questa puntata. Ringraziamo chi è stato ai nostri microfoni, Claudio Bottan, Simona Nedda e Ignazio De Francesco. Un saluto da me, Ilaria Cecchinato, e da Antonella Cortese. A domani.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Questo programma è offerto da...
6: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
7: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: Lunedì 18 maggio, 9:31 minuti, e buongiorno anche da una voce stampa che sicuramente parlerà anche a lungo del gravi episodi di Modena, ma partiamo invece dallo scenario internazionale perché c'è, secondo i più dei commentatori, siamo alla vigilia di una ripresa dell'attacco israelo-americano all'Iran, quindi con la crisi che investirà l'intero mondo. E temiamo che questi più questa volta non si sbaglino, speriamo di sì, ma il timore è più che giustificato. Nel frattempo Trump vince le sue battaglie con l'intelligenza artificiale, dopo aver dimostrato che di Gaza farà una nuova Hollywood, una nuova Las Vegas, mentre sono ancora le baracche, ma tutto sugli schermi dell'intelligenza artificiale. Adesso invece ci presenta come comandante in capo col dito puntato da Dio Sem, ma sai, a minaccioso, con dietro l'ammiraglio e la tempesta che sta per arrivare, la quiete per la tempesta, dice. E allora il presidente USA afferma: Teheran accetti l'accordo o non resterà nulla. Come sempre misurato nelle sue affermazioni. Tra l'altro la cosa curiosa che Trump ha convocato il Consiglio di Sicurezza Nazionale, che è il passo precedente all'avvio delle ostilità, ma dove? Nel suo golf club, perché non lo fa in una sorta di Farnesina, Casa Bianca, no, lo fa nel golf club tra un drink e quell'ether e l'altro. E quindi andiamo, però le vittorie di Trump e le sue affermazioni sono sempre un po' così, un po' transeunte, perché per esempio Rubio ci dice che il Freedom Project, quel progetto di Trump di escortare con le navi americane le petroliere nel golfo di Hormuz, il Freedom Project è stato sospeso per via della richiesta fatta dal Pakistan, cioè non perché era impossibile, per colpa del Pakistan. Così abbiamo deciso di fermarlo, il progetto è stata come operazione militare, dice appunto questo flash d'agenzia, per lo stretto di Hormuz. Nel frattempo c'è la tregua, però è una tregua che è una tregua sotto traccia, perché negli Emirati Arabi Uniti le autorità sono intervenute in seguito ad un incendio divampato in un generatore elettrico all'esterno del perimetro interno della centrale nucleare di Bakr nella regione di Al-Dafra. Quindi si gioca sia in Ucraina che nel Medio Oriente con le centrali nucleari, ed è un gioco assai pericoloso questo. E comunque, tornando a Trump, anche il Corriere sposa le sue affermazioni bellicose. Trump all'Iran, il tempo stringe, Emirati sfiorate centrale atomica, il tycoon annichiliti senza intesa, telefonate con Netanyahu e dice Israele noi ci siamo, ha detto Netanyahu, è qui la festa, perché se c'è da fare la guerra Netanyahu è sempre felicissimo. Domani vertici militari, questo è quello. D'altra parte invece nell'Iran c'è la famosa liberazione americana. Amnesty International ci racconta di questo regime fascista, perché è il regime iraniano. Le 2159 esecuzioni in Iran nel 2025 hanno trascinato il mondo verso il peggior picco di condanna a morte dall'81, coprendo solo l'80% del totale censito da Amnesty International. Quindi la repressione è sempre più feroce in Iran, nonostante appunto il salvatore occidentale. Dov'è l'arrivo dei nostri? Non lo sappiamo. Questo è quello che dice, ma il tempo sta scadendo, questo è il Fatto Quotidiano. Trump riminaccia l'Iran. Abu Dhabi, un drone da ovest ha colpito una centrale, come prima leggevamo, e le TV iraniane stanno facendo una non è mai troppo tardi, ma non insegnano a leggere e scrivere, continuamente insegnano alla popolazione a usare e caricare fucili e sparare, perché si ci appresta anche a una resistenza popolare in caso di invasione via terra dei Marines. E abbiamo in tutto questo quadro assolutamente teto e fosco di guerra, abbiamo anche delle volontà di pace che vanno sottolineate. Per esempio è quello che arriva dalla flottiglia. La flottiglia che è salpata, rallentata per il maltempo, adesso verso Creta. Alessandro Mantovani, inviato su questa Kars Isar Baghdad, che è una delle navi della flottiglia, e ci parla di questa Babele di pace, pacifista, perché di pace purtroppo ce n'è poca. Preghiere, pomodori, scelte di vita, a bordo è un mondo senza frontiere, è qualcosa che si deve insegnare anche in Italia quando parliamo poi di immigrazione, seconda generazione, terza generazione. Beh, stare insieme non solo è possibile, ma è anche bello, perché se si impara ad amare le differenze, forse sulla Carsi Sabda con turchi, indonesiani, palestinesi e neozelandesi. È davvero un miscuglio di popolo. Nel frattempo, invece, c'è l'altra soluzione, quella identitaria di guerra. E allora, l'intervista con Giovanni Lenoir, Guavanel Lenoir, da intervistare, è tradotta dal Fatto Quotidiano, intervista anche Jumblat, Vali Jumblat. Jumblat è il capo dei Drusi, un nome che ben conoscono quelli che hanno seguito le cose palestinesi da mo' e dei libanesi da tempo, grande nemico dei cristiani falangisti, amici degli israeliani, e dice il vecchio leader dal suo castello: Israele gli USA vogliono un Medio Oriente di tribù, il Libano una mini Gaza, quindi tante, dividere il mondo in tante tribù, l'uno contro l'altro armate. Questo è il panorama da sempre della vecchia memoria del dominio inglese, divide timpera, questo è, divide massacra anche. Vali Jumblat dice, lo storico leader druso, disarmare Hezbollah senza il ritiro di Tel Aviv e fumo negli occhi, effettivamente. Priorità Siria, unita o tutta la regione finirebbe nel caos, che è da sempre il piano di Bibi Netanyahu and Company.
1: Grazie Alfredo, buongiorno a tutte e tutti, ben ritrovati, ben ritrovati all'ascolto. E in effetti Trump si manifesta in modo eccessivamente pittoresco, soprattutto sui canali social, dove intima un "It was a calm before the storm", e c'è questa vignetta, lui con la maglietta da golf, il suo golf club a Mar-a-Lago, dietro le sue spalle un generale e un mare in tempesta con un cacciatorpediniere. Questa era la quiete prima della tempesta, il post di Trump sull'Iran, e si sentono, si telefonano i due leader che hanno accordato questo asse di ferro, Trump e Netanyahu, e Israele cosa fa? Dà il suo appoggio naturalmente, e il leader degli Stati Uniti dice, Anna Lombardi sulle colonne di Repubblica, se l'Iran non accetta un accordo non resterà più nulla. Oggi incontra i generali alla Casa Bianca e intanto l'IDF scalda i muscoli ed è pronta a nuovi raid. Lo dicevi anche tu Alfredo, si è rischiato il Patatrak, una centrale nucleare degli Emirati Arabi vicino ad Abu Dhabi, Barakak. Vicino appunto ha rischiato di essere centrata dai droni appunto negli Emirati. Mediatori pakistani chiedono ai Pasdaran saggezza per superare le sfide più difficili, ma è anche vero che gli strateghi militari americani dicono che l'arma nucleare non è possibile proclamarla e sfidarla, ma anche le armi convenzionali stanno iniziando a scarseggiare. Nel frattempo in America il gasolio, la benzina e le fonti energetiche sono arrivate a $4 al gallone, che è una cifra ipoteticamente mai raggiunta. C'è la Corte Penale Internazionale dell'AIA che ora ha iniziato a indagare sulle violenze dei coloni, e nel mirino entrano Smotrich e Ben Gvir, appunto è una fonte di Haaretz che ha corretto il tiro scrivendo che appunto la richiesta di cattura è solo per Smotrich e Ben Gvir. In realtà è una fonte qualificata di conoscenza del dossier. A Repubblica smentisce anche questa seconda circostanza, per il momento non ci sono ordini di cattura dalla Corte Penale Internazionale, né emessi né richiesti, dunque c'è un'istruttoria in atto che pare essere agli inizi, si concentrerà sulle violenze dei coloni, sulle politiche del governo, sul trasferimento dei cittadini ebrei nei territori occupati e l'apartheid come crimine contro l'umanità, ha riferito Haaretz a una fonte che lavora con appunto la Corte Penale Internazionale. Fra le richieste di Trump, che non ha ancora modificato, c'è come dice l'agenzia di stampa iraniana Fars, che ha definito la sua richiesta non risolutiva perché pretendono di ottenere obiettivi che non sono stati raggiunti con la guerra, e in cambio non concedono niente allo Stato iraniano, nulla di concreto, non ci hanno neanche sconfitti, e riguarda soprattutto il materiale di uranio arricchito, 400 kg, un mantenimento attivo di un solo sito nucleare e la sospensione della guerra subordinata all'avvio dei negoziati. Queste erano le notizie che ci riportava Repubblica. D'altronde anche il Carlino ce ne parla. Scusate un secondo.
0: Allora abbiamo un momento di impasse. Trovato il giornale?
1: Ho trovato il Carlino, trovato la pagina che ne parla riguardo il mondo, e per quello che riguarda il Libano, già accennavi anche tu, un bilancio di sangue che arriva nel mese di marzo, l'offensiva di Tel Aviv non si arresta, sono almeno 2.988 le persone morte in Libano a causa degli attacchi israeliani a partire dal 2 marzo, quando sono riprese le ostilità tra le forze di Israele e l'organizzazione sciita filo-iraniana di Hezbollah. Lo ha fatto sapere il Ministero della Salute di Beirut, e nel suo ultimo aggiornamento il bilancio dei feriti invece attualmente è a 9.000, oltre 9.000 persone. Ma si fanno delle domande, si danno delle risposte i giornalisti delle colonne del Carlino, e si chiedono ok, cosa succederà nei prossimi giorni. Per quello che riguarda la crisi energetica, le scorte di greggio sono sufficienti, le scorte mondiali corrono verso i minimi storici, prima anche del 2016, oppure i prezzi. Quanto può posare il blocco di Hormuz? Dall'inizio della crisi del Golfo il Brent è salito del 50% e ora è sopra i $100. E per l'economia, quali effetti saranno per le imprese e le famiglie? Petrolio caro significa più inflazioni, tassi più alti, trasporti, energia più costosi, e consumi e investimenti rallentano, aggravando la frenata del PIL europeo. E Marta Ottaviani fa sapere che non esiste una soluzione politica a Gaza ed è impossibile per Tel Aviv. È più che altro adesso anche una questione interna, perché comunque i sondaggi mostrano una forte disaffezione verso tutta la leadership palestinese, anche in Cisgiordania, che a Gaza e in particolare nella striscia sembra crescere l'impopolarità di Hamas anche per le conseguenze della guerra. Il fatto che non si presenta alle recenti elezioni locali può essere letto in questo senso. Certo che consultazioni limitate municipali, quindi non bisogna valutarle, ma il segnale politico esiste. Questa era
0: Oddio, c'è un'altra spiegazione, senza essere pro o contro Hamas, che si presenta alle elezioni, gli israeliani li ammazzano tutti. E poi vorrei sapere il Carlino come fa a sapere il consenso di Hamas o non il consenso quando a Gaza entrano solo le truppe israeliane.
1: Esatto, e soprattutto
0: no, beh, questo sempre per valutare le fonti, vero?
1: Hai perfettamente ragione. E ancora chiudo parlando di Israele e Medio Oriente, appunto citando questa telefonata che c'è stata ieri dalle pagine del Domani, tra il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti. Israele si prepara a nuovi bombardamenti e men che mai sono finiti, sono cessati ed è stata rispettata la tregua in Libano.
0: Il petrolio, le riserve globali di greggio ai minimi da 10 anni, dice il giornale con Gianmaria De Francesco. Il Brent di nuovo oltre $100, eventuali carenze influirebbero su consumi e industria. Ma beh, strano questo. E allora il titolo è Il mondo a secco. Meloni scrive a Bruxelles: serve flessibilità per il caro energia. La lettera spedita alla von der Leyen. Ci vuole coerenza politica, non si può autorizzare solo la spesa militare mentre le famiglie sono in difficoltà. Oddio. Si potrebbe portare le spese militari alle famiglie in difficoltà. Tout court. Comunque, Giorgetti ha le prese con la proroga del taglio delle accise. Nel frattempo, sempre Trump fa da salta trampata, che è tradotta dall'americano di una stronzata, nel senso che fa una misura della durata delle guerre nel mondo. pubblica su Truth un grafico che mette a confronto la durata di alcuni dei principali conflitti combattuti dagli State, dagli Stati Uniti d'America, sostenendo che l'operazione militare contro l'Iran sia stata straordinariamente breve rispetto alle guerre del passato, anche perché non è finita la guerra contro l'Iran. Comunque, l'immagine intitolata Durata delle guerre mostra il numero di settimane dei principali conflitti: la guerra in Afghanistan 543 settimane, in Iraq 457 settimane, in Vietnam 439 settimane, la guerra civile americana 209 settimane, la seconda guerra mondiale 196 settimane, poiché hanno messo la guerra dei cent'anni, perché francamente, naturalmente, oltre che essere appunto una trampata in assoluto, ma poi la durata delle guerre si misura anche con l'intensità della guerra. Ancora la prima guerra del Golfo, quella del 91, scaricarono in 20 giorni più della tutto il materiale scaricato nella seconda guerra mondiale. Quindi non è secondario quanto usi, per esempio se usi un conflitto atomico in qualche ora sarebbe la fine del mondo, addirittura oltre che della guerra. Però veniamo invece a non solo canzonette, perché l'Eurovision, dice il Corriere, Israele è sempre in vetta col televoto, così la politica influenza Eurovision. Il New York Times parla di uso strumentale. Sì, perché sapete che i voti dell'Eurovision si fanno con gli algoritmi, non con gli ascolti. Allora, il ministro Netanyahu ha battuto il boicottaggio spagnolo, anche se poi vince la Bulgaria, promozione, il quotidiano nordamericano New York Times, Tel Aviv spende $1 milione l'anno per promuovere gli artisti, che ci racconta ancora una volta quanto sia l'impegno di Tel Aviv di costruire una contronarrazione per promuovere il suo imperialismo, la cosa comunque non funziona e perciò, nonostante i soldi spesi, gli israeliani mangono sempre nell'angolo, almeno per quanto riguarda la coscienza mondiale. In settimana poi sono giunti a Bologna 7 tra studentesse e studenti di Gaza, giunti attraverso una call del CRUI e dell'Università di Bologna. Per sostenerli è attivo anche un crowdfunding. Su questo intervista Giovanna Citti, un docente proprio dell'Unibo, a lei la parola.
2: Noi abbiamo al momento 7 studenti e loro hanno fatto domanda ad una call aperta dalla CRUI a dicembre. A dicembre è stata praticamente fatta una specie di ricognizione di quanti studenti erano in possesso di una borsa di studio e non erano ancora riusciti ad evacuare. E in questo modo la CRUI ha raccolto un numero, mi sembra circa un centinaio di studenti dell'università e una cinquantina dei conservatori. Noi abbiamo fatto domanda lì e abbiamo presentato tutti i documenti. I nostri studenti erano stati selezionati con un bando, studenti bravissimi, molto motivati, molto interessati. Tra questi c'era anche una madre con una bambina di 3 anni. Abbiamo fatto tutti i documenti e a marzo sono stati controllati prima dal ministero, poi dalle ambasciate e improvvisamente 3 giorni fa ci hanno detto che erano tutti pronti e che però purtroppo la madre doveva lasciare a casa una bambina di 3 anni e questo non è stato possibile per la signora perché lei non poteva lasciare una bimba di 3 anni per venire a studiare qui che magari sarebbe stato uno studio di 2 o 3 anni, quindi purtroppo questa signora non ha potuto portare la bambina, ha dovuto rimanere a Gaza e quindi degli studenti che avevamo selezionato sono arrivati poi in 7, sono arrivati martedì sera, hanno preso il volo da Amman e sono andati a prenderli a Roma.
3: Le chiedo se questa call della CRUI è stata, come dire, proprio con l'intento di aprire un canale umanitario o come dire, era semplicemente una questione accademica?
2: No, la CRUI aveva proprio preso accordi con il ministero e infatti le condizioni che la CRUI richiedeva alle università erano fondamentalmente le stesse che avrebbe poi chiesto il consolato per poter procedere con il visto e diciamo così, la CRUI si è fatto la conferenza dei rettori, si è fatto parte del dirigente di contattare prima il ministero, poi le ambasciate. A me personalmente sono arrivate le mail del ministero e delle ambasciate e sempre c'era in CC la CRUI. Tutte le volte che abbiamo avuto dei dubbi sulla composizione del finanziamento, perché non c'era neanche bisogno che fosse una borsa, ma era importante che ci fosse un finanziamento del tipo di quello previsto dal consolato, sempre abbiamo chiesto alla CRUI che ci dava indicazioni di come era stato steso questo progetto.
4: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione.
0: E come dicono tutti i libri gialli, gli investigatori devono seguire i soldi e noi con loro. Così Guerra e Finanza hanno gonfiato gli utili delle banche mondiali. Vedete chi è dietro il grilletto. Così aumentano i ricavi. I big 5 italiani, oltre 7 miliardi di profitti trimestrali grazie alle commissioni trading protagoniste negli Stati Uniti d'America. Questo è il Fatto Quotidiano che appunto va a vedere chi è il vero, uno dei tanti colpevoli, non è il solo, ma sicuramente tra i principali. L'altra guerra. Abbiamo pioggia di droni su Mosca, 4 morti, delle schiazioni giustificate, sì. Occhio per occhio e l'Ucraina e il Mosca sono già ciechi. Rappresaglia per gli attacchi su di noi. Oltre 550 velivoli fino a 500 km al confine ucraino. Questo è effetti sugli aeroporti. L'attacco ha provocato pesanti disagi anche al traffico aereo, centinaia i voli cancellati. Il punto militare fatto da Marta Serafini, sempre dal Corriere che sto leggendo. Raid simultanei lungo raggio, così Kiev diversifica i bersagli e manda in tilt le difese russe. Questo è quello che arriva dal versante del Corriere, mentre possiamo guardare che gli Stati d'America, che hanno l'appetito anche su Cuba, ne ha sparato una grossa, che Cuba sarebbe pronta ad attaccare Guantanamo. E quindi loro per difendersi invaderebbero Cuba. Questo è l'ultima che arriva dalla Casa Bianca, ma ci dà anche l'allarme evidentemente della vicenda. E andiamo allora in altre notizie, sempre per completare gli esteri. In Andalusia il PPE, il Partito Popolare, vince, ma gli serve Vox. La realtà disfatta annunciata per Sanchez. Anche in Spagna la democrazia è assolutamente in crisi, ma i popolari perdono 5 seggi, niente maggioranza assoluta. E si segnala, sempre dal Corriere della Sera, una nuova sconfitta per i socialisti. Un record negativo con 28 seggi, PSOE registra il peggior risultato nella sua storia nell'ex bastione rosso. E ancora qui, naturalmente, sulla crisi della socialdemocrazia se ne avvantaggiano la destra, che quando invece non vince tarocca le elezioni, perché torna Donald Trump col Corriere, voto USA, la sfida dei collegi. In difficoltà nei sondaggi in vista delle elezioni di midterm, cosa fa Trump? Fa come la Meloni, cambia la legge elettorale. Lui lo fa cambiando i collegi. Dunque la crisi è dovuta di consenso a causa del conflitto in Iran e l'aumento dei prezzi, ma Trump cerca di vincere in anticipo, tra virgolette. Ha scatenato una guerra per il disegno dei distretti e i democratici partono sfavoriti. Quindi questa è la democrazia, così è, se vi pare, sempre più, sempre meno potere al popolo. Ma le forme rimangono, purché si voti. È sempre democrazia, questo è il concetto. Poi come si vota, perché si vota, chi promuove le votazioni, questo è indifferente per gli apologeti del capitalismo. Nel frattempo la Cina va in Spagna a produrre macchine, progetti in 8 impianti. Allora, Stellantis va in Cina e in Italia, la Cina va in Spagna, qualcosa forse vuol dire. SAIC, BID e gli altri per girare i dazi dell'Unione Europea scelgono la penisola iberica e Stellantis lascia le fabbriche all'Ape Moto. Lato scuro, però si tratta solo di assemblare pezzi di tecnologia in arrivo dall'Asia, così l'Europa diventa una colonia economica. Beh, direi non da adesso, non da questa vicenda. E possiamo andare all'ultima, va in Africa, mentre in Europa ci si domanda l'antivirus, quanto è pericoloso, non è pericoloso, chi se ne frega dell'Africa, sembrerebbe dire questo articolo che arriva dal Michele Farina, dal Corriere della Sera, l'epidemia di Ebola nel cuore dell'Africa, almeno 80 morti, l'appello dell'OMS, è emergenza internazionale, ma non è una pandemia, perché l'Ebola ha una caratteristica, una terribile e una migliore rispetto ad altri virus. Quella terribile che non lascia speranze, si muore come dei cani, quella migliore rispetto ad altri virus che si manifesta subito, quindi è più difficile il contagio di portatori sani. Provincia di Ituri, siamo nell'Africa, focolaio nord-est della Repubblica Democratica del Congo, e anche due casi in Uganda.
1: Sì, lo riprende anche il Carlino nella pagina dedicata alle 24 ore d'Italia e nel mondo. L'Ebola semina morte in Congo e l'Organizzazione Mondiale della Sanità denuncia un'emergenza globale. E appunto il direttore generale dell'OMS ha denunciato questa cosa e nell'ultima conferenza che è stata fatta in America, dice, ha manifestato tutta la sua preoccupazione per il diffondersi della malattia. Zaire ha identificato l'Ebola nel 76 e ha un tasso di mortalità elevatissimo, dal 60 al 90%. È scoperto il vaccino solo nel 2007, ma è ancora inefficace. Per quest'ultimo, appunto, non esiste alcun tipo di vaccino, al contrario di quello che capita con l'antivirus. Ma ritorniamo alle guerre, ancora sempre dalle colonne del Resto del Carlino, si parla della vendetta di Zelensky, 3 morti sotto i droni di Kiev, oltre 600 i velivoli lanciati. Mosca intanto ha ribadito la sua disponibilità a dialogare con l'Unione Europea e negli interessi della Russia, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, bocciando però una possibile mediazione dell'alto rappresentante. Kaja Kallas nel frattempo si guarda a Pechino, dove domani e mercoledì è atteso Putin, questa sliding door a Pechino dove entrano e escono presidenti a raffica. Vediamo cosa succederà, come andrà a finire. Altre notizie, una notizia fotocopia di cui parleremo più avanti nelle cronache locali. In California, a Oakland, un'auto si lancia sulla folla con 3 morti, 3 persone sono morte dopo che un veicolo si è schiantato sulla folla in California. L'autista e diverse altre persone sono rimaste ferite. Secondo le autorità locali, l'incidente sarebbe avvenuto poco prima delle 23, le 8 e un quarto in Italia, all'incrocio tra due strade principali, appunto, di Oakland. Il veicolo, che viaggiava ad alta velocità, avrebbe colpito un'auto parcheggiata prima di finire sul marciapiede, dove ha investito un gruppo di persone. Per quello che riguarda invece gli italiani alle Maldive, questa tragica situazione, continua la ricerca dei cadaveri attraverso 3 sub finlandesi e gli altri italiani sono stati rimpatriati. Appunto, la missione che è costata la vita a 5 italiani è arrivata appunto nell'arcipelago oggi per le ricerche. 20 italiani erano a bordo dello yacht Duke of York e insieme ai 5 sub dispersi dopo l'immersione al largo dell'isola di Alimata, e invece sono rientrati. Queste sono le notizie dal mondo del quotidiano, appunto, il domani. Parliamo con le pagine di Repubblica di Grecia. Appunto, si chiude in Grecia il primo forum di confronto delle due regioni. Kyriakou, il presidente, dice che è nata una piattaforma permanente per discutere le strategie dell'Europa. Ancora Blair Gran Bretagna, l'ex premier inglese, parla dello Europe Golf Forum, confronto informale su cui i leader delle due aree possono costruire. Ricordiamo che lui ora è a capo di un'organizzazione mondiale di commercio di combustibili fossili. C'è una lunga intervista a cura di Francesco Manacorda e appunto Tony Blair. Chiudo parlando dell'incontro che c'è stato, le richieste che sono state fatte dall'Italia a Bruxelles. C'è un piccolo spiraglio da parte di Ursula von der Leyen nei confronti di Meloni. La nostra posizione non cambia, osserviamo l'evoluzione della situazione, questa è la posizione del governo italiano, mentre la posizione di Bruxelles è quella di non concedere deroghe o tolleranze riguardo il riarmo e riguardo fondi dedicati ai combustibili fossili.
0: L'ultima notizia arriva dall'America Latina, dove c'è in Bolivia un durissimo braccio di ferro di classe tra le popolazioni dei nativi e i poteri nordamericani. In Bolivia, leggo dall'ANSA, la pasta isolata, il secondo giorno di occupazione all'aeroporto di Chimoré. sono i supporter di Evo Morales che bloccano per lo scalo per proteggerlo, mentre cresce la tensione. Da 2 settimane c'è questa situazione, con l'assedio stradale intorno alla Paz e l'alto, la Paz è la capitale, mentre i sostenitori di Evo Morales hanno occupato per il secondo giorno consecutivo l'aeroporto di Chimoré nel dipartimento di Cochabamba. Lo riportano i principali media bolivariani, precisando che i manifestanti legati ai settori cocaleros, che sono i produttori di foglie di coca, che appoggiano l'ex presidente Maduro, hanno bloccato, Morales, hanno bloccato la pista con pietre e tronchi per impedire eventuali operazioni di polizia contro Morales, contro il quale si è scatenato, per metterlo fuori gioco politicamente, la solita rida di accuse infamanti tra tratta di persone, abuso di minori, eccetera, eccetera, eccetera. Restano inoltre attivi almeno 15 punti di blocco nel dipartimento della Paz. Il ministro dell'economia José Gabriel Espinosa dell'estrema destra ha smentito le notizie circolate sui social riguardo a presunti morti durante le operazioni di sgombro, definendole assolutamente false, e ha assicurato che le forze dell'ordine non hanno utilizzato armi letali.

0: Tierra Boliviana, questo brano appunto che arriva dal cuore dell'America Latina. Andiamo invece naturalmente subito a Modena. Indagini su coltello e social, piante dosi non è terrorismo. E il ministro dell'interno mostra nazionalmente una prudenza, meno prudente invece quando parla ai suoi giornali, perché leggo dal giornale quella email di Sali incontro i bastardi cristiani, di cui si scusò: non è terrorismo, ma è sbagliato parlare di un gesto isolato di un folle. Dice ancora Piantedosi, il ministro dell'interno: l'integrazione non si misura col titolo di studio, c'è un tema che riguarda le seconde generazioni. Sì, c'è un tema che riguarda le seconde generazioni, evidentemente, che più vengono escluse, più vengono emarginate, più evidentemente sono altro e creano anche risentimento. Detto questo, vediamo questo El Kurdri, che peraltro è italianissimo. Devo dire che prima parlavi della cosa analoga successa a Oakland, auto sui pedoni, 3 morti in California, ma siccome non è un immigrato non viene accostato a questa cosa. Ma lasciamo perdere. Scatti di ira, d'urla, 0 amici, stava esplodendo dentro. Adesso io volevo guardare il disagio psichico sempre post, forse è meglio guardare prima che le persone che stanno male, invece di guardare solo dopo quando si manifestano negli aspetti criminogeni. E poi tutto intervistare Luca Signorelli, questo l'eroe italiano che ha bloccato il ragazzo in fuga col coltello. È stato un gesto distinto, lo rifarei, ho mostrato che l'Italia c'è ancora. L'uomo che ha fermato El Kurdri, scene terrificanti, a volte serve rispondere. Effettivamente è stata una scena davvero a dir poco terrificante, vedere la gente saltare in aria come dei birilli in questa macchina guidata da chi voleva fare strage. Questo, ma c'è anche da dire che a contraddire l'odio verso gli stranieri di Salvini e compagni, che a salvare anche questo Luca Signorelli, che era purtroppo era sotto a Kurdri, che aveva in mano un coltello, sono due ragazzi egiziani, non italiani come Kurdri, egiziani,
1: padre e figlio.
0: Secondo Vannacci e Salvini dovrebbe spoilerare anche loro, via tutti quelli che non sono italiani. Il racconto di Osama: ho visto quell'arma, così l'abbiamo bloccato. L'omaggio del sindaco e l'applauso della città. Sì, la Modena ha risposto come usano le fare le cose da queste parti. Di fronte ad attentati orribili la gente si mobilita a dimostrare solidarietà e voglia di relazioni e civiltà. Però, questo, e quindi Piazza Grande di Modena davanti alla ghirlandina era piena di gente, ma non sta bene a Lucia Galli del giornale, che dice: e Modena da sempre targata PD replica con le fiaccolate buoniste, perché il giornale vuole replicare con le ronde a caccia agli immigrati, non so cosa voleva, ma emerge la rabbia dei cittadini: paghiamo le tasse e pretendiamo sicurezza. Ora, naturalmente, quello che dimenticano tutti gli esponenti di governo e i corifei a loro legati nei giornali, che il governo governa da 3 anni. Quindi vogliamo sicurezza, a chi lo chiediamo? Al sindaco di Modena o alla signora Meloni? Questa è la domanda che avrebbe da fare. Comunque, la missione di molti, il problema di questa terra è la troppa accoglienza. I molti non meglio che ci saranno sicuramente, perché è la soluzione più stupida ma anche la più facile. E poi c'è la coda di paglia del centrodestra, che subito mette le mani avanti. La sinistra fretta di escludere l'Islam. La colpa è dei tagli alla scuola. Effettivamente l'ignoranza, l'esclusione, qualcosa vuol dire con l'emarginazione. E allora arriviamo a Via chi delinque, ma italiana. Allora, anche questa, anche sposando le tesi di Salvini o di Vannacci, Via chi delinque, sposando per uno solo un attimo in via teorica, per carità, non fraintendetemi, allora ha già delinquato. E quindi non è che evita le massacri, è una sorta di vendetta post. Comunque, botta e risposta tra Salvini e Tajani, Calenda noi gli sciacalli e Vannacci attacca. Sì, perché Salvini ha un problema, essere molto molto radicalmente di destra per impedire che Vannacci roda degli altri consensi. Questo non ci dimentica i 4 ancora gravi in ospedale, continua a sfogliare i Corriere della Sera. Lo shock e il dolore, ci mancherebbe. Noi miracolati, decisive le prossime ore, e c'è una donna che è in fin di vita, insomma, sta lottando per la vita, e c'è un'altra che ha visto le gambe amputate. Lo CEF con il trauma al volto, io catapultato sulla strada. Devo dire che, segnalo i giornali, che il presidente Mattarella, la Meloni, dai feriti, e certo, sacrosanto, però devo dire che non sono andati a Taranto quando hanno accoltellato Sacco, l'immigrato, da parte di quattro ragazzi italiani. Lì non c'erano le autorità dello Stato e quindi evidentemente il colore fa ancora la differenza. Ma lasciamo ognuno i propri debiti di moralità. E allora dice il Fatto Quotidiano, fino alla prima pagina, 2 milioni di psicopatici in giro, il governo taglia sulle terapie. È molto così tendente all'ordine pubblico questo titolo, sta di fatto che 2 milioni di malati senza giusta assistenza, dice all'interno più correttamente il giornale del Fatto Quotidiano. Il governo taglia i fondi, mentre poi aumenta le criminalità, come dice lui, e le criminalizzazioni. E allora dice anche il contropiano, Modena, l'auto sulla folla è la storia che non sentirete mai, per un po' la sentite anche da parte nostra, una politica strumentale in cui l'esaltazione del pericolo Maranza e della devianza giovanile, attribuita esclusivamente ai figli immigrati di seconda generazione, trova strategie adeguate e subdole per influenzare i processi mentali, le convinzioni e i comportamenti sociali, soprattutto se le origini di chi compie una pazienza diventano la spiegazione vomitata al popolo. I problemi sono molti diversi, ma spesso la politica decide di non affrontarli e riguardano in questo caso i servizi di assistenza sociale specificatamente rivolti alla cura della salute mentale, anche perché, come ha detto Salim El Khoudry, era stato seguito tempo addietro dal centro di salute mentale per disturbi schizofrenici, a meno che si ritenga di utile riaprire i manicomi o l'uso smodato del TSO e dei psicofarmaci. Per giustificare questa disattenzione, tra virgolette, il centro mentale di Modena ci ha detto non aveva più richiesto aiuto. Ma è chiaro che non deve essere lui a richiedere aiuto, se è schizofrenico o psicotico deve essere la società e i sociali che guardano con attenzione le persone che hanno questo problema di disagio mentale.
1: Sì, Salim El Khoudry era residente a Ravarino, a pochi chilometri da Modena, e nelle cronache locali hanno intervistato anche un bar tabacchi in zona della sua abitazione, il quale si era accorto da mesi che Salim El Khoudry non stava bene, diciamo così, fissava la parete con i grattevinci e stava lì anche un paio d'ore. Ma ritorniamo alla notizia principale dei quotidiani di ieri e di oggi, ormai l'abbiamo imparata, è sabato, un'auto è piombata sulla folla in centro e ieri Mattarella e Meloni hanno visitato la città e i feriti, già però non sono andati, si sono congratulati come un eroe all'italiano ferito e non sono andati dei due egiziani che hanno salvato la situazione, disarmato il Khoudry e appunto salvatolo anche l'italiano. La foto notizia più bella secondo me è quella dove sono riprese oltre 1500 persone, ma anche di più, dico io, che sono scese in piazza a Modena contro la violenza che genera paura, sollecitati dal sindaco, il quale ha chiamato sciacalli quelli della Lega che si approfittano, e nel titolo principale appunto del quotidiano Il Domani c'è Salvini che fa propaganda su Modena, ma la tragedia spacca anche la destra. Salvini dice bisognerebbe togliere il permesso di soggiorno a chi delinque, però cosa c'entra il permesso di soggiorno? Era un italiano. E Tajani invece lo rimbrotta e dice l'autista appunto era italiano. Ancora dentro le pagine si parla di Modena con un'altra fotonotizia dove c'è Mattarella che si congratula appunto con l'italiano ricoverato in ospedale con delle ferite da taglio. Ancora cambiamo quotidiano, andiamo a vedere la cronaca locale di Bologna, del Resto del Carlino, dove il centrodestra attacca. Bignami dice questo assassino non è italiano, che vada a casa sua a pagare le sue colpe, ma intanto viene appunto smentito da Meloni che appunto oltre a rincuorare i feriti ricoverati dice appunto che si tratta di una questione che non riguarda l'immigrazione. C'è un battibecco fra De Maria che esprime solidarietà ai colpiti e il sindaco Mezzetti che è il sindaco di Modena che dice sciacalli a quelli della Lega e il gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, dice, è frutto di una cultura immigrazionista. Queste sono le pagine del quotidiano Resto del Carlino nella cronaca locale, mentre invece nelle pagine generali sono parecchie, parla appunto dei feriti, parla anche della vita

0: esplicite, molto violente, che però non hanno creato danni perché sono state in qualche modo isolate. Chiudo con la prima pagina del quotidiano Repubblica, che parla appunto dell'appello del sindaco, e qui si parla appunto di invece di 5.000 anziché 1.500 persone in piazza a Modena, parla appunto degli scontri nella maggioranza su questa cosa, e ci mette ben 10 pagine il quotidiano Repubblica per revocare appunto, parlare di questa questione appunto del grave fatto accaduto a Modena sabato.
1: Sì, molti giornali appunto mettono in risalto questo, da darsi il botte risposte tra Tajani e Salvini. Via chi delinque di Salvini, ma italiano, dice Tajani. Ma il giornale appunto segue la linea più salviniana, perché il titolo a pagina 10 con caratteri cubitali: ipocrisia rossa, milioni alle coppe, il record di migranti, il lato scuro del modello Emilia. E poi, per far capire le case assegnate popolari, guarda il numero di residenti, percentuali di residenti stranieri per provincia, e le percentuali di case assegnate popolari ai residenti stranieri. Beh, sono molto più alte le case assegnate ai residenti che non la percentuale dei residenti stessi. E questo perché? Perché i stranieri sono più poveri, semplicemente, quindi hanno più requisiti secondo il sacrosanto, la tabella del diritto alla casa, a meno che uno non pensi che la casa, gli italiani, a prescindere, anche al più ricco rispetto al più povero degli stranieri. Ma poi soprattutto questa cosa c'entra come i cavoli a merenda. Perché appunto questo Cudri non era uno straniero, era un italiano, quindi non rientra in questo discorso, ma insomma noi conosciamo Salvini, conosciamo Vannacci, che subito ne ha approfittato per parlare di re-immigration, non so, cacciando via tutti quelli che non sono alti, biondi con gli occhi azzurri, e noi, cioè, qualcuno li ha chiamati sciacalli, noi li chiamiamo avvoltoi.

0: brano.
1: Ah beh, non finisce benissimo.
2: Dieci... No, questo era Amodei e Bertelli, nel classico pezzo scritto da Italo Calvino.
1: Scusate, 10-20 minuti primi, riprendiamo gli argomenti di questo Radio Danardi, le pagine dei giornali attraverso la radio, e parliamo di ambiente nella settimana della scienza e di prezzi nascosti riguardo la transizione energetica, la cosiddetta transizione pulita, dice il quotidiano Il Domani, dipende nei fatti da un'industria estrattiva che pulita non lo è. Non lo è quasi mai, appunto c'è una contraddizione silenziosa al cuore della rivoluzione tecnologica e ambientale del nostro tempo. Gli oggetti definiscono la modernità: lo smartphone in tasca, l'auto elettrica, la turbina eolica all'orizzonte, i sistemi di intelligenza artificiale che elaborano miliardi di dati dipendono tutti da una manciata di minerali estratti dal sottosuolo di alcune delle regioni più povere e fragili del pianeta, e quelle stesse regioni troppo spesso ritrovano i fiumi inquinati, bambini malati, terre inutilizzate. È un nuovo rapporto dell'Istituto per l'Acqua, l'Ambiente e la Salute dell'Università delle Nazioni Unite, appunto mette in fila questi fatti con precisione, grande precisione scientifica. Le catene di approvvigionamento dei minerali critici non vengono monitorate regolarmente in modo radicale. La transizione energetica e digitale rischia di riprodurre su scala globale, ma con attori diversi, le stesse ingiustizie dell'età petrolifera. Appunto parla anche l'acqua che scompare, che sembra uno degli impatti più gravi e meno discussi, appunto la scomparsa dell'acqua, la produzione globale, anche si parla di litio, nel solo 2024 ha richiesto circa 456 miliardi di litri di acqua, tanto per saperlo, una quantità equivalente al fabbisogno domestico annuo di circa 62 milioni di persone nell'Africa subsahariana. Poi ci sono le crisi sanitarie, le comunità che vivono nell'orbita di questi siti estrattivi segnalano malattie della pelle, disturbi gastrointestinali cronici, problemi riproduttivi, patologie legate all'esposizione prolungata dei metalli pesanti nell'area del Congo meridionale. Prossime alle miniere industriali, i reparti di maternità registrano tassi significativamente alti di neonati con malformazioni. Ma per uscire da questa spirale, i ricercatori indicano alcune direzioni concrete. Il piano globale dice occorre passare alle linee guida volontarie, spesso disattese, enorme rigide, trattati e leggi sulla diligence, catene di approvvigionamento standard, anche rispetto di diritti umani obbligatori per le attività minerarie. La proposta è ambiziosa. Questo è l'articolo e qui chiudo la mia pagina ambientale.
2: Sì, allora parliamo di lavoro, perché magari molti non si interrogheranno sugli stranieri in questa notizia, noi invece sì. 12 persone vengono arrestate dai carabinieri nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza su una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei cosiddetti decreti flussi, riducendo gli immigrati in condizioni di moderna schiavitù, numerosi braccianti agricoli. Vengono ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, all'intermediazione illecita e alla sfruttamento lavorativo. Questa cosa non avrà certamente le prime pagine, così come non avrà la prima pagina questa notizia che arriva questa mattina: due donne trovate morte in un cantiere edile nel napoletano Pollina Trocchia. I corpi delle due donne, non ancora identificati, erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione e sarebbero precipitate da due differenti piani. Si indaga a 360 gradi, appare improbabile l'ipotesi suicidio. Le indagini, i carabinieri riscattano subito dopo il ritrovamento dei corpi in seguiti la segnalazione. Certo che dei corpi morti in un cantiere lasciati lì a marcire fa pensare molto al lavoro nero. Detto questo, parliamo di sanità, perché dicono che di fronte alla crisi la panacea è l'assicurazione privata. Non è convinta Milena Gabanelli e Simone Ravizza nel Data Room di questa mattina, per cui assicurazione sanitaria e cosa coprono davvero? Franchigie alti e tetti di spesa per 21,6 milioni di persone, visite, esami, ricoveri solo presso strutture convenzionate, agevolazioni fiscali allora per chi vende le polizze decide, chi vende le polizze decide le cure, quindi non è più il medico neanche te, è chi ti vende la polizza che evidentemente ha un altro metro di misura, e sono Unipolsai, le Generali, Reale Mutua, eccetera, eccetera, vengono celati in questo data room. E infine la casa, andiamo con l'Indipendente, che ci racconta che a Firenze il TAR ha giudicato legittime le restrizioni contro gli affitti a turistici. C'erano un sacco, 19 ricorsi dei proprietari, e allora il TAR ha detto che la tutela dell'ambiente urbano, del patrimonio storico, degli equilibri sociali, dice l'Indipendente, giustificano limitazioni alla libertà di impresa. Questo è quello che arriva dall'Indipendente.
1: Sì, abbiamo parlato ai diritti, parliamo di carceri, emergenza carceri, e aumenta il pressing dell'Associazione Nazionale Magistrati su Nordio. È un dialogo istituzionale dove partecipa anche il Presidente Mattarella, ed è fissato per domani al Quirinale. Si potrebbe aprire anche invece un primo confronto sulle possibili forme di depenalizzazione. Nordio ci ha chiesto di collaborare come Associazione Nazionale Magistrati e elaborare delle nuove proposte, lo dice Giuseppe Tango, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. È sempre su Repubblica un ennesimo questionario che ci dice anche cose banali. La guerra ora balza in cima alle preoccupazioni degli italiani. La maggioranza assoluta teme gli effetti sull'economia, le paure sono maggiori tra i più anziani e tra le donne. Il sondaggio è stato realizzato da Demus e PI per la Repubblica, e rilevazioni è stata condotta dal 4 al 6 maggio 2026 col metodo Mixed Mode. Documentazione comunque si ritrova anche su www.sondaggipoliticielettorali.it. Questa è la notizia sui diritti. Un'altra sulla scuola, su Val di Tara, che invece di ridefinire l'architettura complessiva del tempo educativo, parlando anche di tempo pieno, prevedendo un'estensione uniforme capillare del tempo scuola, invece si mantengono i 200 giorni di lezione all'anno, procedendo a una redistribuzione più equilibrata delle pause annuali. Intanto il ministro Valditara stanzia 300 milioni per il piano estate 2026, che finanzia attività ricreative, sportive e culturali durante l'estate. La sospensione delle lezioni rimane invariata. La misura è stata anche già adottata da governi precedenti ed intende attenuare gli effetti di una pausa estiva, ma tanto le 12 settimane sono scaricate sulle scuole, sulle famiglie.
2: Noi ci congediamo perché siamo arrivati al dunque, e naturalmente vi salutiamo con la nostra sigla di chiusura, dando poi la parola e la musica alla più che provata redazione sportiva. Ciao a tutti.
0: Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannix Kyriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint, Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
3: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iocale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta, di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
4: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità. Aperto tutte le domeniche.
5: State ascoltando Radio Città Fujiko.
6: Radio Città Fujiko.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, un 5 alto a quegli sportivoni dei nostri ascoltatori, un bacio con lo schiocco a quelle meraviglie delle nostre ascoltatrici. Benvenute, benvenuti a una nuova puntata scoppiettante, quasi estiva, di Caffè e Paglia, il programma sportivo che tutti voi aspettavate anche se non lo sapevate. Oggi versione un po' rimodulata, leggera, perché il nostro Mingo, il nostro MC titolare, diciamo, è in giro a prendere il bel tempo ovunque esso si trovi. Noi siamo qui un po' snelli. Con me nel salotto buono c'è l'ottimo Simone Maloni, buongiorno.
1: Buongiorno, volevo dedicare un saluto speciale ad una categoria di lavoratori a cui sono particolarmente affezionato. Siete nel mio cuore voi altri maledetti che lavorate negli ambienti delle scuole elementari.
0: Uno sciopero ha spostato la sveglia di Simone Maloni, noi siamo solidali con l'avvertenza. Fate sapere qualcosa a lui un po' prima,
1: no,
0: è meglio.
1: No, il diritto allo sciopero ci piace a tutti quanti, però uno oggi, una settimana scorsa, è dal referendum che ne piacciono una settimana, fate voi.
0: La fase politica è frizzante, di là dal vetro un freschissimo campione d'Italia.
1: Bicampione, perché questi pure la coppa si ha portati a
0: fare. Double.
2: Buongiorno a tutti, ciao Simone.
0: Grande Dado. Hai visto che ieri nei festeggiamenti celebration ufficiale dell'Inter per la conquista del titolo nazionale avevano tutti degli strani occhiali da sole, cos'è, product placement?
2: Guarda, mi sono limitato ad andare allo stadio e sono venuto via dopo la partita. Ho visto la premiazione, non ho fatto la sfilata. C'avevano degli occhiali strani, sì, i giocatori.
0: Sì,
2: ho visto
0: quando entravano. Tu abbia fatto bene. Non capivo se era product placement o esibizione di cartola, così.
2: Secondo me è la seconda, esibizione di cartola.
0: Va bene lo stesso. Primo, abbiamo già un tema, celebrazione dell'Inter campione d'Italia. Questo e molto altro in questa fase del campionato italiano in cui di cose serie ormai c'è rimasto veramente poco.
1: C'è rimasto solo la Serie B e la Serie C, e di serio.
0: È per quello che tu sei sereno, perché la Samp non ha giocato.
1: Guarda la faccia della serenità.
0: Sei così disteso,
1: vedi, rilassato.
0: E 333-189-494 il numero per i vostri SMS per raccontare un po' quello che ci siamo persi dalla scorsa puntata a oggi. Noi andammo in onda l'ultima puntata senza partita del Bologna, che sarebbe stata impegnata il lunedì sera in un posticipo veramente goloso al San Paolo Diego Armando Maradona Stadium in Naples. Noi avevamo dedicato la puntata al fatto che ormai non c'era più niente di serio nella Serie A di fine stagione, così in questa fase crepuscolare.
1: Guarda,
0: ti aggiungo
1: di più a questo tuo discorso. Poi ieri ho intercettato uno dei tweet più belli della stagione, che diceva testualmente così: e niente, alla fine il calcio italiano, la salvezza del calcio italiano è nelle mani di Catanzaro Juve Stabia. Ed è vero. Non so se avete dato un'occhiata a quello che ai playoff in Serie B. Se ti vuoi riempire gli occhi di bellezza, progressione, velocità, coraggio, dinamismo, passione, ti devi guardare i playoff delle nostre minors.
0: È un po' affascinante. E contro ogni pronostico, per rifarsi gli occhi di bellezza, era una partita da guardare, Napoli-Bologna di lunedì. Era una partita, io non ci avrei scommesso un euro.
1: Oddio, parliamo delle due finaliste della Supercoppa.
0: Sì, ma era una partita che gli aruspici mi avevano raccontato come irrilevante, perché mi aspettavo il Napoli, vabbè, plafonatissimo, ormai a un secondo posto che può solo diventare un secondo posto.
1: Esatto.
0: Il Bologna plafonatissimo, anch'egli in un ottavo posto, che con un complicato sistema di lieve... No, in realtà rimane un ottavo posto anche quello.
1: Esatto.
0: Una partita così, mi immaginavo calcio d'agosto, effettivamente il calcio d'inizio racconta che se il Bologna arriva primo su tutte le palle sporche, le seconde palle, tutti i rimpalli e domina centrocampo, evidentemente fa caldo a Napoli. La prima immagine della partita è Lobotka che passeggia concedendo superiorità numeriche ripetute al Bologna in transizione. In quella fase di partita sarà in cattedra per primo Bernardeschi, che tira... È uno scaldabagno quello o è un piazzatone molto potente?
1: È una via di mezzo.
0: Non lo so.
1: È una via di mezzo. Perché la mazzata c'è. Non è da distanza, diciamo, scaldabagnesca.
0: No, è appena dentro l'area.
1: È una bella mazzata.
0: Che basta, il grossissimo Vania Milinkovic-Savic comunque non ci arriva.
1: E finalmente abbiamo smascherato quest'altro bluff, che è un'altra croce che ci portavamo dire. Questo non è un portiere. Può fare il cosplay di Kratos, se io lo capisco benissimo, però non può fare il portiere questo. Cioè, non è il portiere che secondo me Antonio Conte credeva che questo potesse essere.
0: Beh, in realtà
1: non mi è mai piaciuto, si capisce?
0: Io sono sempre stato uno convinto che le gerarchie fossero già scritte a Napoli, cioè che lui andasse là a fare il secondo portiere. Quando poi ho fatto due conti su quanto è stato pagato, era chiaro che si trattava proprio di un tandem, cioè di ruoli non codificati tra primo e secondo. In realtà nell'atmosfera calcio d'agosto ci sta anche un Milinkovic Savic così all'improvviso schierato titolare come se niente fosse, e quel gol lo prende lui, ma soprattutto lo fa Bernardeschi.
1: Federico, cioè, adesso io parlo, siamo stati molto severi, soprattutto io sono stato severo, non mi aspettavo che potesse riuscire a portare tutta quella quantità di lavoro, no, di dedizione che ha portato alla causa rossoblu. È uno dei, uno dei pochi promossi, lo possiamo dire, della stagione rossoblu. Si salvano lui, Rowe. Chi si salva ancora? Cioè, chi è che è andato proprio bene?
0: Oddio, io sono fautore del bicchiere mezzo pieno, anche se poi la classifica racconta ottavo posto.
1: No, no, no, ma secondo me anche, cioè, non è così brutta come appare. È stata una stagione piena di problemi, questo sì, questo bisogna ammetterlo. Però sempre con dei bei finale di Supercoppa raggiunta, quarti di finale di Coppa UEFA raggiunti, e non è che succede tutte le stagioni a Bologna, quindi neanche per me è così negativo. Però è chiaro che Bernardeschi e Rowe sono tra quelli che, no, hanno brillato un po' di più, questo si può dire. Poi
2: secondo me il Bologna, considerando la rosa che ha e quelle che ha davanti, occupa il posto che, insomma, che gli spetta.
1: Secondo me non tanto, perché leggevo l'altra settimana fa una statistica che fa molto impressione, ora senza tirare la croce addosso a nessuno, ma la differenza di media punti che il Bologna ha avuto con Scoruspi o Pessina in porta rispetto alla media punti che ci ha avuto con Ravaglia, e parliamo di un numero di partite che supera la decina, quindi sono statistiche reali, vere, pese, sono tanto. Sì. Ora ripeto, non voglio buttare la croce a nessuno, anche perché Ravaglia a me piaceva anche, però ha avuto una stagione complicatissima lui. La differenza di punti fatti da Bologna con lui o con un altro in porta è troppa. Per essere un caso oppure non qualcosa di piccolo.
0: Non lo abbiamo ancora detto, ma tra i pali Massimo Pessina, che si segnala per grande pragmatismo. Avete presente tutti quei gol che a un certo punto verso metà stagione ci facciamo da soli, figli dell'ossessione di giocare la palla ad ogni costo, un po' un'eredità di Thiago Motta, se vogliamo.
1: Beh, cioè, oddio.
0: Che quella palla
1: anche italiano ci tiene.
0: Sì, anche italiano ci tiene, però è quella meccanismo mentale per cui non devi mai buttare via il pallone. No, notizia bomba, puoi buttare via il pallone. Una bella spazzata che diventa rimessa laterale per gli altri vicino alla linea del centrocampo è un'azione che risolve e ti fa respirare.
1: Se ti serve,
0: Pessina è molto bravo sia in alcuni movimenti istintivi, proprio di istinto puro, da portiere base, che in alcune letture che tolgono responsabilità gravose e danno ossigeno ai centrali che fanno un lavoro
1: pulito. È un tema soprattutto col calcio di adesso, perché effettivamente tu, se non sei capace di costruire qualcosa da dietro, ormai non c'è nessuno che non costruisce dal basso, anche chi non voleva, anche chi non era portato, ma ormai lo fanno tutti. E ripeto, Ravaglia, che ripeto a me piaceva pure, continuo a credere che ci sia un buon secondo portiere, no, in quel ragazzo lì, però quest'anno sarà veramente male, cioè adesso appunti, cioè, a fine campionato comincia, magari non è sesto, settimo, però magari eri in quella cerchia di, eri in situazione Europa, ok, con 4-5 punti di più.
0: 4-5
1: cioè,
0: punti
1: una stagione,
0: ti mancano, allora. Siamo solo al decimo minuto, appena segnato Bernardeschi, un altro protagonista in negativo, anzi in chiaro oscuro della gara, si fa avanti perché è Di Lorenzo che regala un calcio di rigore al Bologna, lo trasforma Orsolini tirando bene, finalmente, un rigore tirato bene, e si sta per andare all'intervallo sul 2-0, ma è lo stesso Di Lorenzo che accorcia per il Napoli. Il gol in scadere di tempo può sciogliere una squadra non solida, è successo molte volte in molte partite della storia recente e contemporanea del Bologna, e la situazione potrebbe essere ancora più grave quando pensi che nel secondo tempo il pallino del gioco più o meno lo riconquista il Napoli grazie a una bella prova di Alisson Santos. Questo acquisto in sordina del mercato invernale, dopo un mercato estivo in cui hanno speso i fanta miliardi,
1: non ci hanno capito, in sede di mercato il Napoli quest'anno forse la delusione più grande,
0: perché aveva tanti mezzi,
1: 200 papozze hanno speso e non hanno ricavato quasi nulla da quelle 200 papozze spese, tranne appunto Alisson Santos, che l'ultima partita che ho visto di Alisson Santos da non giocatore del Napoli era lui che segnava il gol vittoria per lo Sporting contro l'Athletic Bilbao a Bilbao nei gironi qualificazioni Champions. E mi ricordo di aver pensato, un giocatorino carino, bellino, poi leggo tipo 24 ore dopo a Napoli, ufficiale, è arrivato qua, si è giocato la Serie A benissimo.
2: Due messaggi arrivati, il primo di Ricky, le ultime sei, l'ultima parte del calendario del Bologna è da denuncia, le ultime sei contro le prime cinque classificate, cosa ne pensate?
0: Assolutamente d'accordo, calendario scritto da un'intelligenza artificiale di quelle stronze però. Quello del Bologna è il più estremo, ma molti incroci di partite, il calendario asimmetrico, l'hanno già fatto in Inghilterra, quello che vuoi, sono ingiustificabili, sono veramente non so neanche con quale obiettivo, cioè tu pensi di regalare uno spettacolo, di regalare un anno scolastico in cui nessuno è promosso o bocciato fino all'ultimo giorno, facendo sti numeri qua, sei matto, bisogna andare intorno anche a questa cosa nel...
1: Beh ragazzi, ma se parliamo di calendarizzazione del calcio italiano, veniamo da una settimana, voglio dire,
2: abbiamo raggiunto l'apice,
1: fai veramente difficoltà pure a parlare, cioè non c'è un campo semantico adatto per raccontare questa situazione,
0: è un bellissimo argomento da top 5, ci torneremo dopo, ma sì, questa giornata è quella proprio che ha portato al centro del dibattito il calendario in modo particolarmente irritante.
1: Che le parole di Binaghi siano state le più corrette e le più lucide, se c'è un deficiente che fa i calendari
0: e se gli organi di governo del tennis italiano ti devono insegnare la vita, vuol dire che sei messo veramente male.
2: Un altro messaggio, questo te lo giro a te Simone, secondo voi quindi girato a tutti, Højlund è stato un acquisto azzeccato?
1: Sì, secondo me alla fine sì, non so, non mi ricordo quando hanno speso per lui,
2: credo un 70.
1: Però, allora facciamo da un principio, perché poi sono due discorsi diversi. Højlund era un acquisto azzeccato in quel momento, che ti si era fatto male a Lukaku, non riuscivi a ricavare un ragno da buco, secondo me sì, perché poi il giocatore è buono. Poi è giusto spendere 70 milioni per Højlund? No, mai, perché ne vale almeno 30 di meno, se vogliamo essere giusti, anche 35. Però il fatto è questo, il mercato di oggi sono quelle cifre lì, cioè non scendi sotto 40 milioni per un giocatore normalissimo, ormai è quello lì, quindi secondo
2: me Malen pagato molto meno, un campione.
1: Poi sì, devi essere, certo devi essere furbo, Malen ripeto, vecchio feticcio di questo studio qui, poi devi essere chiaramente bravo tu, devi intuire dov'è, c'è il giocatore che è scontento dell'ambiente, che se ne vuole andare, cioè, quello tocca alla dirigenza. Però Højlund in sé è una buona idea, il prezzo per Højlund è una cattivissima idea, soprattutto per una squadra che ne aveva già spesi 40 per Luca.
2: 11 gol in campionato, ricordiamo,
1: vuoi dire,
2: ma appena sopra la doppia
1: hai
2: cifra.
1: Speso 110 milioni di euro,
2: sei
1: gol, per 6,
2: milioni,
1: e
2: 6 milioni e mezzo gol più o meno.
1: Senti questa cifra, 110 milioni è la somma che tu hai speso per Luca ed Højlund.
0: Allora,
1: dov'è che non va?
0: Per me Højlund 70 è lo stesso racconto di questa fase crepuscolare del capitalismo in cui la gente compra una Panda base a 17.000 euro. Cioè è una roba che deforma il valore dei soldi, esatto, deforma. Esatto. Ma gli acquisti veramente sbagliati del Napoli sono altri, sono Lucca, già citato, Noah Lang, misteriosissimo. Attenzione. Acquisto non adatto per nulla al gioco di Conte,
1: che però è un buon giocatore.
0: Ma certo,
1: poi è andato a vincere lo scudetto in Turchia, ha parlato pure bene dei metodi di Conte,
2: anche Beukema non benissimo,
0: San Beukema, su cui si è pianto lacrime e lacrime di inchiostro sui giornali sportivi italiani per tutta l'estate, siamo arrivati a un pelo dallo psicodramma da mitomani di Calafiori con la maglia della Juve in tutte le probabili formazioni dell'anno scorso, per poi vedere Calafiori giocare in un'altra squadra con degli altri colori in un altro campionato. Beukema è riuscito a farsi portare dal mainstream del racconto sportivo e dal suo procuratore al Napoli per una cifra che il Bologna riteneva congrua, tanti soldi, forse tantissimi, e poi fare questa stagione qua, perché il giocatore è evidentemente questo qua, in
1: attenzione,
0: quel contesto là.
2: Comunque Højlund ha fatto gli stessi gol del Cholito, due gol in meno di Duvikas e anche due gol in meno di, anzi tre gol in meno di Malen,
1: quello, cioè, devi essere bravo tu, ripeto, cioè, il giocatore in sé non è male, però 70 milioni,
2: 80
1: cioè,
2: milioni,
1: però
2: fu pagato tantissimo dal Manchester United quando l'ho preso,
1: quando vi parlo male, malissimo della Premier League, c'è un motivo, perché a me piace ridere e scherzare, ma il motivo è questo, è una bolla che però, come la bolla quantica si può mangiare l'universo, la bolla della Premier si mangia il resto, perché tu hai letteralmente infangato tutto il mercato, perché come dici tu, se questi qua arrivano dopo
2: Ndoye 50 milioni, quanto l'avete venduto?
1: Capito, cioè sono cifre, perché poi quando dopo lo devi rivendere, lo devi dare via, quel contratto da 12 milioni, quello rimane. E tu così vai a intossicare tutto l'ambiente del calcio del mercato.
2: Sono bravi a sistemare i bilanci delle squadre italiane, dai. Quando arriva un acquisto dalla Premier, è una, insomma...
1: Ho capito, aiuta, però, cioè,
2: aiuta.
1: Ma è destinato. Vi siete fatti un'idea che un sistema del genere è destinato a scoppiare? Sì, cioè non è difficile arrivarci. Cioè.
2: Ma è un po' di anni che vanno avanti, Simone. Comunque già dai tempi di Quadrado.
1: Vedrai che arriva.
2: Altre.
0: E ci siamo tenuti la chicca dopo questo discorso di presa a male per raccontare che Bernardeschi, uno dei migliori in campo, che si prende un giallo tra l'altro, che racconta quanto non c'è niente di serio nel calcio italiano in questo momento, un giallo
1: per aver non
0: fatto nulla al 47esimo minuto, non c'è neanche fallo, lui prende un giallo così e reagisce ridendo, perché è un vecchio marpione, uomo d'esperienza, e sa che non c'è niente di serio in tutto questo.
1: È un campione d'Europa Federico Bernardeschi.
0: Cede il posto a Jonathan Rowe con il compito di fare scompiglio, e scompiglio Jonathan Rowe lo fa un bel po' e stirpa un pallone sulla tre quarti in una di quelle mezze ripartenze, mezze transizioni svogliate di Sto Napoli, molto balneare, va detto, molto balneare. Si appoggia a Juan Miranda che la serve a Castro, che la riscarica a Miranda, crossa, intanto Rowe va dove deve essere un attaccante, praticamente sul dischetto del rigore, ha tutto lo spazio e il tempo, grazie a qualche regalo del reparto centrale di difesa del Napoli, di coordinarsi per una rovesciata imprendibile.
1: È una sforbiciata.
0: Non è proprio Panagiotis con è quella volta.
1: No, però è bello.
0: Ma quasi,
1: però
0: perché
1: bello.
0: Il movimento è molto di torsione laterale, molto più bello, che di verticalità piena. Esatto. È un bellissimo gol molto che vale 3 punti, una vittoria per 3-2 a partita che sembrava ormai finita, perché il gol arriva al minuto 91. Evviva, evviva, e sono 3 punti per il Bologna che, giocando col calendario infame che gli hanno proposto e con la classifica che si presenta, se non proprio infame, piuttosto spigolosa, ha addirittura l'illusione, con un risultato shock, di poter tornare in corsa per il 7° posto, perché la tua differenza reti è infinitamente peggiore di quella dell'Atalanta. Lo scontro diretto l'hai perso 2-0, ma se tu battessi 3-0 l'Atalanta...
1: Aspetta, lo scontro diretto l'hai perso 2-0 e ci fatto pure ammazzare di freddo, perché
0: sì,
1: eravamo
0: schiattati dal freddo.
1: Schiattati di freddo quel giorno là, maledetti.
0: Una delle sere più fredde della nostra vita. No, Il Bologna va a Bergamo a provare a giocare a pallone, l'atmosfera balneare non si allontana neanche troppo.
1: Anzi,
0: da...
1: bel sole su tutte e due le curve, cioè
0: sì, sì. E infatti l'Atalanta prova a non giocare a pallone mai. Il Bologna va in vantaggio, conserva il vantaggio con Skorupski tra i pali, che fa un'uscita salvavita allo scadere su Krstović, un altro di quelli che, quando pensiamo a quanto vengono pagati i giocatori, dovrebbe farci riflettere un po'. E il Bologna vince 1-0, che non serve a niente ma fa bene allo spirito. Ora, nel più roseo degli scenari, se l'ultima partita, che Bologna-Inter, il Bologna facesse posta piena e l'Atalanta perdesse, arriverebbe appaiata, ma dietro all'Atalanta per scontri diretti a sfavore e una differenza reti impietosamente dal lato dei bergamaschi.
1: Però sarebbe clamoroso arrivare alla fine a pari punti dell'Atalanta.
0: Sarebbe l'ennesimo rammarico di una stagione in cui, quando non ti doveva girare, non ti ha girato neanche un po'. Molti punti li hai lasciati tu per strada, alcuni punti te li hanno tolti di dosso, derubandoti male. Ed è la somma,
1: allora,
0: che fa il totale.
1: Sono stati quei 45-60 giorni tra Natale e fine febbraio e la querela del portiere che vanno ammazzato la stagione.
0: Lo so, però
1: sono proprio plateali queste due situazioni qua.
0: Però se non ti cacciano Cambiaghi contro il Como hai 2 punti in più, però se non ti cacciano Skorupski senza motivo contro il Genoa hai
1: arbitrali, tutte
0: 3 punti in più.
1: Tutto, ma questo è il micro, il macro sono stati quei due mesi lì e la situazione col Genoa.
0: Lo so, ma un punto del micro pesa come un punto del macro.
1: Ho capito, però ne persi troppi per la situazione, ma non corravate, sono stati 2 mesi in cui non eravate proprio in campo.
0: Ed è tutto un complesso di cose, male.
2: Sconfitta
0: come
2: in casa con la Cremonese, con la Fiorentina,
0: col Parma.
2: Nel periodo più brutto, col Verona anche.
0: Col Verona. Però le brutte prestazioni le paghi quanto è giusto che tu le paghi. Il furto con destrezza o con scasso è una variabile ulteriore.
1: Ma quello è previsto, però alla fine lo sappiamo che in Serie A, bene o male, è quello lì. Lo sappiamo, cioè te lo aspetti.
0: Vabbè, te lo aspetti, non va bene che te lo aspetti, perché se no diventi un texano che gira armato se ti aspetti che il mondo intorno ti vuole uccidere.
1: Allora,
0: non è così.
1: Io tifo una squadra di Serie C, mi aspetto che ogni anno fallisca una o due squadre. Tu dici, è brutto così? È brutto, però lo sappiamo che può succedere per davvero.
2: Beh, intanto nel tuo girone quest'anno due, credo, Rimini
1: e la Ternana, insomma, alla fine. Insomma, cioè, lo sai.
0: Comunque è incredibile che anche in un racconto di cose belle, di due vittorie, di sei punti, di quattro gol fatti dal Bologna in una settimana, il calcio italiano è talmente non serio che andiamo a parare sempre lì.
1: Ma veniamo da una settimana in cui io ho finito gli aggettivi, perché se tu massimo dirigente della Lega Calcio Serie A, non mi ricordo adesso chi è che sono uscito con l'intervista, ma non ci aspettavamo la Lazio in finale di
0: per colpa della pirateria, credo.
1: Cioè, allora è chiaro che se tu te ne esci con una cacciata del genere non ci viene nemmeno da commentare, perché non riesci.
2: No, ma un paese che che non riesce a organizzare due eventi in contemporanea nella stessa città.
1: Aspetta, uno dei due eventi era programmato da tipo 14 mesi. Una cosa
2: non ci siamo proprio.
1: Cioè, e soprattutto
2: è un problema, insomma, va oltre il derby Roma-Lazio.
1: Ma no, ma ancora più indietro, come fai tu dirigente a non percepire che in questo momento storico, che ormai dura da 2-3 anni a sta parte, perché non è 2 settimane, sono 2-3 anni, il tennis tira. Cioè, non so se è chiaro ai dirigenti del calcio italiano, ma in questo momento noi abbiamo il numero uno del tennis mondiale. Come cazzo fai a non capire che forse è probabile che il numero uno del tennis mondiale potrebbe pure giocare la finale degli internazionali di Roma? Cioè, adesso noi si ride e si scherza, però se vi continuiamo a dire, se volete guardare qualcosa di serio e di bello del calcio italiano oggi, dovete guardare veramente la Serie B e la Serie C. Cioè, se volete rimanere
0: nella
1: questione
0: fase dei
1: campo,
0: fase dei playoff si vede il calcio giocato.
1: Se volete vedere un po' di buon calcio giocato, di buon calcio propositivo, di coraggio, di giovani, lo so che può sembrare strano, ma non vi rimane che guardare la Serie B e la Serie C in Italia, e anche qualcosa della Serie D, se mi posso permettere, perché se rimaniamo alla Serie A, tutto quello che gli gravita intorno, la nazionale, la classe politica che gestisce tutto il prodotto calcio italiano, insomma, se vogliamo guardare queste cose qui, cioè passa la passione, non so come dirti.
0: Sì, la malinconia rischia di prendere il sopravvento, sì. comunque la situazione surreale a cui siamo esposti ci regalerà una bellissima top 5, attenzione, bella davvero, che... Così, lo dico già in anticipo, mi sento di dedicarla a tutti quelli che arrivano contro al supermercato che è appena chiuso, cioè a quelli che proprio hanno dei problemi di calendario e di orologio. Mi sembra così, un momento garantista, me lo concedete?
1: Ma anche perché ce l'abbiamo. I problemi di calendario ce l'abbiamo.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in via Piave o in piazza 8 Agosto dalle 17.
7: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
8: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
9: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
10: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
11: Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.

0: MIT.
1: Secondo quarto di questa scoppiettante puntata di Caffè e Paglia, così in formazione slim, slim fit, andiamo a una top 5 che risente un po' dell'ambiente circostante, cioè di quello che ci ha proposto il calcio inteso come, ve la butto lì, industria culturale, e mi viene da ridere. È stata una settimana anche complicata da commentare per il numero di informazioni che non abbiamo richiesto, che però ci sono state comunque sottoposte, quindi così è poco seria anche questa top 5.
2: Ma non può esserlo. Se tu cucini con la erbaccia, non è che poi io ti posso preparare qualcosa di super prelibato, cioè la posso conciare come mi pare, ma sempre l'erbaccia rimane, insomma. No, è stato il top, il culmine della settimana è stato la finale, mi sembra la semifinale del tennis, è sospesa perché di là i fuochi d'artificio e i fumogeni dell'Olimpico erano arrivati sul campo centrale. Davvero, no, una scena veramente tanto italiana, ma tanto.
1: Io ci ho avuto davvero molto molto piacere, mi ha riso anche il culo, direbbero degli intellettuali, perché è la tipica cosa che se la faccio io sbattono il mostro in prima pagina, mi squalificano la curva, metto il mio nome e cognome sulla cronaca nera, i principali quotidiani italiani, ma fortunatamente i fuochi che hanno turbato lo svolgimento della partita a pochi metri di distanza sul centrale degli internazionali di tennis
3: presente, in effetti hanno un po' esagerato, una sbombarderia.
1: Va bene così, io c'ho piacere, perché quelli erano fuochi istituzionali e se rompono i maroni non è colpa mia.
3: È vero.
1: Cioè non ricade la responsabilità in nessun modo su, non me come persona fisica, ma sulla mia area culturale, qualunque essa sia.
2: E allora questa... io me ne approfitto, visto che siamo...
3: Io un po' detesto i fuochi di artificio, te no Simone? No. I bot in generale.
2: Ho avuto un brivido, e lo dico da persona bruttissima quale io sono. Visto che siamo nel tema della sub, visto che qua ognuno è libero di dire la più peggio cazzata e passa, certo, in soli, allora posso dire anche la mia, certo. posso andare, c'ho piacere, perché io del tennis mi sono spaccato maroni già da tanto, ok, non ne voglio più sentire parlare.
3: La pensi come Criscitiello che dice che il tennis è una moda del momento perché c'è Sinner, come lo sci con tomba,
2: è un grandissimo, no qua è no, tutto il movimento
1: tennistico. Criscitiello non è un grandissimo,
2: no, Criscitiello non è un grandissimo, assolutamente no, anche perché qua è tutto il movimento tennistico che è forte, cioè non c'è solo Sinner, è solo la punta dell'iceberg, ringraziando il cielo ce l'abbiamo noi, e sono contento, è un personaggio che mi sta simpatico, perché più gli rompono il cazzo col fatto che fa troppe pubblicità e più lui continua a farne
3: ovunque.
1: Sinner non è in questa top 5 ma mi piace la sua scelta di poetica di fare pubblicità solo a prodotti che hanno in sé un insopportabile carico di retorica di italianità: il caffè, la pasta, poi prossimamente il sole, il mare e il cuore della mamma.
2: C'è una crescita fantastica, perché poi invece lui viene appunto accusato tutti i giorni di essere austriaco, di fregarsene, cioè,
1: di pagare le tasse a Monte Carlo.
2: Cioè, a me questa cosa mi fa matti, perché no, sembra che faccia apposta, in realtà non sembra, fa apposta. Cioè io sono convinto che Sinner lo faccia poi e si stia divertendo un mondo oltre a incassare una montagna, e quindi bravo lui.
1: Il punto in top 5 si chiama Derby, vita tranquilla, ed è appunto una di quelle cose che ci ha portato a dedicare questa top 5 a quelli che arrivano a gli chiudono in faccia lo sportello dell'ufficio postale perché sono arrivati in ritardo di 8 secondi. Non c'è questa cosa, non succede nel calcio italiano, perché il superpotere di fare i calendari, anche di farli asimmetrici, è una roba che comunque te la porti con te, un superpotere che una volta che impari a padroneggiarlo ti rimane. Ed effettivamente da 14 mesi gli internazionali di tennis ATP di Roma erano lì, in quel posto, in quei giorni, e perché non giocare col calendario fino a portare a pochi metri di distanza l'unica partita a reale rischio ordine pubblico di tutto il calendario, che è il derby di Roma.
3: Lotito è scappato dall'Olimpico, è andato alla finale, si è addormentato sul posto, sta girando una foto incredibile.
1: Lotito è un po' che dorme in giro. Io adesso non vorrei fare quello che ve l'avevo detto così, e non vorrei neanche far la parte del confidente delle forze dell'ordine, ma se ha la patente controllatelo, perché se dorme così

0: Questo quando
1: la curva della Lazio non si è presentata.
0: Non si è presentata, stadio deserto finché lo Tito non molla. Io posso anche essere solidale col principio che muove questa cosa, però forse anche una forma di lotta un po' rivista. Non posso dare io consigli a una curva, figuriamoci se la posso dare alla curva della Lazio. Comunque il derby parte con questi presupposti qua, grande dubbi fino all'ultimo giorno utile sul piazzamento nella giornata di domenica di questa partita. Si decide per un mezzogiorno in cui
1: l'orario è che i giocatori detestano. Perché penso, ti riguarda tutta la tabella,
0: li capisco abbastanza bene.
1: Orario infame proprio.
0: Orario decisamente infame. Abbiamo già visto settimana scorsa giocatori di 23 anni fare il cooling break con 26 gradi di temperatura nel nord Italia a maggio. Figuriamoci, mezzogiorno, che emozioni ti può regalare una partita in cui la Lazio decide di presentarsi con non il primo, non il secondo, non il terzo, il quarto portiere, che fa anche la sua figura, poveretto,
2: niente male.
0: Ma siccome un derby non è mai una partita come le altre, e tutta questa prefazione all'insegna della tranquillità della vita ci ha portato esattamente lì, lo risolve Mancini, non con un gol ma con due gol
2: identici
0: esattamente,
1: fotocopia, sì.
0: E da un punto di vista di calcio giocato cosa possiamo dire? Secondo me poco.
2: Ma allora non cerco niente di superlativo in un calcio giocato di fine maggio, adesso parliamoci chiaro. Poi che questo derby arrivato dopo questo tipo di settimana viene risolto da quel becero di Luca Mancini, ti racconta tutto, non c'ho voglia di parlare di questa partita. Cioè non c'è niente di bello, a parte che la Roma si piazza in
1: giocatore che mi sta molto giocatore che mi sta un po' antipatico, però grande attaccamento alla maglia, bella l'immagine dove prende la maglia, bacia lo stemma,
2: io
1: sotto la sud,
2: imparato una
1: romanismo
2: cosa.
1: Vero,
2: io in quasi 49 anni ho imparato una cosa fondamentale: devi sempre diffidare con tutte le tue forze di quei fenomeni che non fanno altro che baciare
1: lo stemma della maglia.
2: Io ci sono passato da tifoso della Samba negli ultimi 2 anni.
1: Con chi? Metà squadra.
2: Con uno in particolare, ok? Che però sembra a fine anno tutti gli altri si siano accorti che in realtà non ci serviva ad un cazzo, ma va bene. Quindi,
1: però dai, Mancini è uno amato dai
2: tifosi. Mancini è uno di quelli che, come avrebbe detto una persona a me cara, andrebbe preso a schiaffi come apre gli occhi la mattina senza sapere il perché, ma lui lo sa sicuro.
1: Però è uno che non si tira indietro, dai, su quello bisogna diamogliene
2: atto. È uno che poteva trovare una carriera soltanto in questo tipo di Serie A, in questo decennio qua e in quell'ambiente là.
0: Una menzione
2: non può fare nient'altro,
0: visto che siamo ancora al derby, a Rovella e Wes di Franca, che decidono di attaccarsi in un modo veramente adolescenziale, ricordandoci del fatto che Rovella è un giocatore di Serie A.
2: No, è un fortissimo,
0: è ancora tesserato per una squadra che gioca la Serie A.
2: In teoria è fortissimo.
1: Tra l'altro io penso che è facile un doppio rosso al derby di Roma, non è una roba possibile. Era quotato a 29 all'inizio della partita.
0: Denaro gratis.
1: Qualcuno l'avrà giocato. Io non scommetto, però insomma, effettivamente
0: affascinante.
1: Un deca
2: tu ti devi tenere tutti i tuoi risparmi per il Marocco, ricordatelo. Tra un mesetto, tra meno di un mesetto ormai, tutti i nostri risparmi andranno sul Marocco, ragazzi.
1: Campione del mondo?
2: Certo, ve lo dico adesso.
0: Io pensavo a una vostra partenza intelligente, no, che mi sembrava affascinante, devo dire.
2: No.
0: Una partenza intelligente. La Roma si attesta con il risultato pesantissimo nel derby al quarto posto.
2: Sì.
0: Dici, ma come mai al quarto posto? Ma cos'è successo? Ve lo dico io cos'è successo. Avete presente quando il Bologna era una società stanca, con una squadra stanca, dei mercati con senza soldi, senza niente da chiedere alla vita? Dici, ma cosa ci aspettiamo da questa stagione? Boh, regà, salvarci a marzo e far lo scalpo ai gobbi. Alla fine, senza salvarsi a marzo, che era evidentemente troppo difficile, è un po' la stagione della Fiorentina, che trova un suo senso di esistere nella partita di ieri all'ora di pranzo, anche quella a mezzogiorno. Bella partita, bella idea, cioè proprio mezzo le 12, così.
1: Erano tutte squadre per la lotta Champions, hanno dovuto mettere contemporanee al derby di Roma.
0: Molto maturo da parte loro.
1: Malissimo questa Juve che perde punti in casa col Verona, con la Fiorentina. Malissimo. Simone, secondo te ormai
2: signori,
1: fuori
2: allora,
1: dall'Europa?
2: Allora, signori,
1: l'ultima c'è il derby.
2: Ho visto
1: Torino-Juve, l'ultima di campionato.
2: Ho visto l'intervista di Capitan Locatelli a fine partita. Adesso testualmente non ricordo, posso sbagliare un paio di parole, però il senso è importante.
1: Si è sfanculato anche con Vlahovic durante la partita.
2: Al di là di questo, ma non esiste che un giocatore, se il capitano è ancora peggio, ma che un giocatore, un tesserato qualsiasi.

0: Totti vada in conferenza dopo che persi in casa l'occasione per andare in Champions e te ne esci con Spalletti siamo migliorati sotto il livello del gioco e a livello tattico, se però poi non porta il risultato minimo per cui è venuto è ovvio che andranno fatte le considerazioni del caso.
1: Okay, passa, è un dirigente.
0: Passa un secondo e poi fa in primis su di noi. Allora, ti ripeto che una cosa che un tesserato letteralmente quasi esoneri in diretta il suo allenatore,
1: cioè, cui
0: è una
1: hanno,
0: cosa che non esiste,
1: a cui hanno appena rinnovato il contratto.
0: È una cosa che non sta letteralmente né in cielo né in nessuna società, nemmeno in Serie D. Cioè io la Serie D e la Serie C la seguo tantissimo, soprattutto gli ultimi anni, e ti assicuro che non esiste una cazzata del genere. E invece qua abbiamo il capitano della Juventus, dopo un'annata orrenda.
1: Gli è scappato, dai.
0: Ma non è, ma non, cioè, è una cosa che, serio, cioè...
1: Locatelli, è uno dei pochi che salvo in questa Juve come rendimento, perché, dai,
2: no, allora, il fatto,
1: è uno dei meno peggio.
2: Il fatto affascinante della Juve di quest'anno è che i gregari hanno tirato la carretta e i più talentuosi sono quelli che, o quelli su cui si era fatto un investimento, immaginandoli più talentuosi, sono quelli che hanno steccato malamente. Cioè anche McKennie ha fatto una buona stagione.
1: Ottimo.
2: Ed è McKennie.
1: È un motore a centrocampo, un motorino, un jolly.
0: Ma McKennie sono anni che viene deriso, in realtà è sempre il migliore,
1: è un jolly,
0: poi a fine stagione.
1: Utilissimo.
0: È perché non è un atleta, perché gli piace a magnà, però, cioè...
2: La pasta col pollo.
1: Lo chiamano cheeseburger.
2: Da quando questa redazione ha iniziato ironicamente fino a un certo punto a dire che se il miglior giocatore di movimento della Juve è Cambiaso, evidentemente un problema c'è, sono passati ormai 4 anni.
0: No, ma allora ripeto.
1: Come lì un po' male alla prima stagione, eh? Tra Openda, no, ma... David, Zegrova. Mercato un po' così, dai.
2: Ieri, in un momento del secondo tempo in cui la Fiorentina era già avanti 1-0, il finale sarà 2-0 con un gran bollo di Mandragora, di quelli che fa Mandragora, quelli là proprio. Come ve lo aspettate, mi sono messo a cercare forsennatamente quanto hanno pagato Zegrova e perché lo hanno preso. E ho visto un giocatore che a Lille era completamente un'altra cosa rispetto, allora, a quello che abbiamo visto in bianconero.
1: Gli ha girato la stagione a lui male in occasione del gol sbagliato col Galatasaray, quello che poteva essere il gol della qualificazione, gli ha girato proprio male da lì anche i tifosi.
0: Ma non può bastare un episodio, se no non sei un giocatore di livello internazionale, non può bastare una... Allora, il centrocampo della Juventus che non si qualifica per la Champions League in Italia, che adesso ormai è il quinto campionato d'Europa, costa 20-30 milioni in più di quello del Paris Saint-Germain, probabile bicampione d'Europa.
2: È affascinante.
0: Ah, cazzo, cioè, allora qual è il discorso? Perché poi dopo le chiacchiere loro c'hanno i soldi e noi no. No, non è così. Tu hai, cioè, tu spendi di più del Paris Saint-Germain per avere un centrocampo che non vale nemmeno un'unghia del centrocampo del Paris Saint-Germain. Quindi che significa questo? Che loro c'hanno Campos come direttore sportivo. Tu non hai idea di chi cazzo comandi là, perché adesso viene fuori che forse saltano tutti, ma rimane solo Giorgio Chiellini per non si sa quali meriti acquisiti. A parte essere un leccaculo fenomenale.
2: Fare gruppo, credo.
0: Io mi aspetto che entrerà nello staff anche Bonucci.
2: Sarebbe giusto, devo dire giusto.
0: Vai tranquillo che succederà. Cioè, ripeto, se alla proprietà non interessa nulla di questa squadra, dopo non è che il tifoso può pretendere che la squadra vada. Perché a questa proprietà non interessa del settore sportivo. Torniamo sul vecchio discorso. Erano gli agnelli quelli interessati allo sport all'interno di quella famiglia, perché agli Erkan dello sport non interessa nulla.
2: Sì, non hanno più neanche il paravento
0: nulla.
2: Del consenso
0: no,
2: sociale.
0: Ma sono tutti in Olanda, sai che cazzo gliene frega, sì. Figurati. Non è più il discorso della Fiat che dà magna a 2 milioni di operai che arrivano dal sud Italia. Ve lo ricordate tutta quella storia della Fiat? No, è falsata, è tutto in Olanda, si chiama Stellantis, è tutto intercontinentale, non valgono un cazzo lo stesso. Guarda Ferrari, guarda la Juventus come sa trattare. Se la proprietà non si interessa, succede questo, ma è ovvio. Di che cazzo stiamo parlando?
2: Succede
0: ovvio.
2: Che con questa vittoria prestigiosissima, tocca ammetterlo, la Fiorentina, che vince lo Juventus Stadium, va a 41 punti. Vi ricordate quando una volta ci si salvava con 40 punti? Quella cosa lì, esattamente quella cosa lì. La Juve rimane a 68 in buona compagnia, in compagnia del Como, il Como delle meraviglie, era il Como dei miracoli, che vince 1-0 a Parma con un gol annullato per un fuorigioco di capelli a Pellegrino, un Pellegrino che fa tutta l'azione dietro al difensore del Como, fa
0: non salta nemmeno, nemmeno,
2: però saltare. È fuori gioco e ti devi fidare, fuori gioco non del guardalinea, fuori gioco del VAR,
0: della spalla di Pellegrino, del,
2: sì, chiamato da Lissone, perché il fuori gioco automatico esiste o non esiste, il guardalinea serve per smezzare la benzina al casello quando si va in trasferta in macchina, e questi siamo esattamente questi. Vittoria di misura 1-0, segna Alberto Moreno. Così, su una palla effettivamente, devo dire, bella, messa lì in mezzo così da Baturina. E, il Como era già in Europa, adesso a 68, a pari con la Juve, è ancora un contender per la Champions, tanto quanto la Juve, tocca sì, dirlo, sì. Anche perché la Juve c'ha il derby di Torino all'ultima. Il Como ha un impegno di cui diremo più avanti in top 5, perché fa dibattito anche quello. Segnaliamo che il presidente del Como, Suarno, ha detto: ma noi non abbiamo giocatori italiani perché costano tanto, ce ne sono alcuni che ci piacciono, Orsolini, attenzione, Pellegrini della Lazio, visionario, però non li prendiamo perché sono molto costosi. Ok, praticamente la società più ricca del calcio mediterraneo non prende Pellegrini dalla Lazio perché costa troppo. Vabbè, voi continuate ad dar retta a questi qua e a leggere quelli che gli danno il microfono in mano per parlare.
0: Però è un dibattito, attenzione, perché anche Corvino la pensa così.
2: Sì, ma che è una vecchia Corvino fa la spesa per una settimana con 20 euro.
0: Vero, ok, capito. Però ti dice la stessa cosa che ti dice lui, che invece ce n'ha 200 miliardi di euro. Quindi se quello che non c'ha una lira e quello che ce n'ha tantissimi ti dice che il problema è lo stesso, è una due domande che uno se le deve fare.
2: Beh, una rappresentazione di populismo finanziario devastante.
0: No, ho capito, se però io mi affaccio e ti chiedo che cazzo ne so, quanto vuoi per palestra, e tu mi spari subito 45-50 milioni, beh...
2: Vuol dire che non lo vuoi vendere.
0: Allora, vuol dire che non lo vuoi, poi magari te lo vendo, ma è come discorso.
1: Prendiamo noi se va via cavallo pazzo. Ah, clausola bassa.
0: No, ma è per dire, è che effettivamente si tende a valorizzarli troppo nel nostro immaginario, i giocatori italiani, nel mercato interno. E poi ovvio che uno se ne va all'esterno. Cioè, secondo me è soltanto una normale conseguenza dei fatti.
1: Ma sai, l'Atalanta con i parametri che ci sono oggi per quanto riguarda l'acquisto dei giocatori, sa che magari in Inghilterra lo può vendere e quindi spara alto. Lukman è stato uguale, sparava 50 milioni, poi alla fine, vabbè, era quasi a scadenza, dopo l'ha venduto a 35 all'Atletico Madrid.
0: Ha venduto Coop Minus a 65-70.
1: Quella è stata una roba incredibile.
2: Bellissima presa.
1: La Juve, tra l'altro, quest'anno ha pagato 40 milioni perché ha scattato l'obbligo di riscatto, Openda, prestito oneroso dall'Ipsia, 3 milioni, poi 40 con l'obbligo di riscatto, capisci? Che non gioca mai.
0: Ma puoi spendere 40 milioni per Openda?
1: Che fino all'anno scorso era un ottimo giocatore, ma poi sì, non ha mai perso.
0: È un giocatore che non ha, secondo me, per come lo vedo io, non ha mai toccato, ma nemmeno i 35 di valore. Cioè, non è un giocatore che può valere tutti questi soldi. Non è mai stato.
1: E
0: sì,
1: probabilmente anche il fatto che giocare nel Red Bull Lipsia e nella Juventus sono due cose diverse.
0: Sì, ma è un buon giocatore, però non ha mai spaccato tutto. Cioè, è un buon giocatore, sì, però.
2: Ma sapete voi, a pari punti con la Juve c'è il Como, dove va il Como all'ultima di campionato? Va allo Zini a Cremona. Cremonese Como.
0: Derby
2: pesante, in contemporanea con l'altrettanto sfizioso e pesantuccio Lecce Genoa, definiranno la terza retrocessa. In questo momento il Lecce ha un punto di vantaggio, Lecce che vince all'ultimo respiro a Sassuolo, una partita
1: Cremonese che ha vinto a Udine ieri. Non è che l'Udinese ha ceduto un attimo un po' ieri, visto che ci sono due giocatori dell'Udinese in prestito alla Cremonese, e se si salvano scatta l'obbligo.
2: Sì, uno è Paiero sicuramente, esatto. L'altro non mi ricordo chi è, ma comunque è affascinante. Sì,
1: perché ieri prima della partita facevo questa considerazione: non è che oggi la Cremonese va a vincere a Udine 0-1.
0: Vedi che i detti esistono per un motivo, che esiste questo qua in cui si dice che se pensi male si fa peccato, ma tante volte ci si azzecca. Cioè, in Italia poi soprattutto, figurati quando si creano queste situazioni qua bruttissime, antipatiche, però cioè, anche la persona più ben pensante nel mondo istintivamente un attimo ci pensa.
2: Comunque vittoria di misura 1-0 della Cremonese a Udine, asse Bonazzoli-Vardi, una squadra con un centrocampo veramente, in Sicilia si direbbe accucchiato, che tipo raccogliticcio in italiano sarebbe, che però là davanti aveva due giocatori con anche un'idea di calcio ben definita tra una cosa e l'altra, due attaccanti decenti. Partita scoppiettante invece del Lecce a Sassuolo, con doppietta di Ualino Khedira, giocatore quasi talismano, ieri però sembrava veramente un grande attaccante. Il gol del definitivo 3-2 lo fa Sturic, che non ha fatto niente
1: ormai, ormai un veterano di questa Serie A, Frosinone, Bari, tantissimo.
0: Volevo solo dire una cosa a Khedira: Khedira, noi ti vogliamo bene, cioè, simpatico e tutto, però ti volevo anche dire che ti singolano di più, cioè, nel senso che puoi esultare tranquillamente. Cioè, io non credo
2: è un ex.
0: Ma io non credo che i tifosi del Sassuolo si sarebbero legati.
2: Ma i tifosi del Sassuolo chi?
0: Appunto, cioè, fammi arrivare al discorso, cioè, che un ex giocatore del Sassuolo non esulti, non una, ma addirittura per due volte, allo stadio del Sassuolo, dove, ripeto, non esiste neanche la tifoseria. Chi cosa cazzo vuoi che freghi a qualcuno se tu esulti in maglia Lecce? E poi tra l'altro è una partita importantissima, perché ti devi salvare, cioè devi finire sta cosa che non si esulta.
2: Sì,
0: in una situazione del genere, adesso che dire a Sassuolo, dai, di che cazzo stiamo parlando?
2: Al Mapei delle grandi occasioni, cosa fai? Parliamo, ti privi di un'esultanza?
0: Dai,
2: vabbè.
1: Comunque c'è la tifoseria del Sassuolo, sono quattro gatti in croce, ci sono i pochi Masbronzi ad esempio.
0: E mo questi erano incazzati perché che tira aveva fatto
1: tutto. No, assolutamente,
0: su, fatemi ridere, dai.
2: Comunque
1: l'avranno beccato dalle tribune.
2: Comunque, per trovare un senso all'ultima giornata, ci vuole questa area da playout che ci permette di introdurre, per la prima volta nella storia dell'umanità, no, non è vero assolutamente, nella top 5 la B dal lato dei playoff.
0: Ah.
2: Perché l'andata dei playoff ci ha regalato grandi emozioni, 2-2 scoppiettante all'andata a Monza, tra Monza e Juve Stabia.
0: No, a Castellammare.
2: E ritorno in cui tutto è ancora da definire.
0: In terra Brianzola.
2: Si fa rimontare la Juve Stabia con anche, diciamo, un certo indirizzo sociopolitico che vorrebbe forse tanto il Monza in Serie A. Ricordiamo, Juve Stabia è senza società, cioè se venisse promossa sarebbe un bel casino.
1: È per quello che secondo me perderà Monza.
2: È facile
1: come
2: immaginare.
1: Fai a mantenere una squadra in Serie A mettendo un'ipotetica promozione in queste condizioni? È possibile
2: col messo del tribunale?
1: È un bel casino. Però bella favola sportiva, per adesso.
2: Beh, loro hanno per tanti anni lavorato molto bene facendo delle squadre di soli prestiti e mettendole in campo tranquilli, ma con delle idee.
0: Ragazzi, questi giocano a calcio.
1: Juve Stabia, che ha eliminato il Modena purtroppo in trasferta, e domani sera appunto scenderà in campo a Monza.
0: La Juve Stabia, che a giugno, e credo che sia un record, piazzerà pure un giocatore in nazionale, perché oggi, stamattina, scopriamo tutti Alessio Cacciamani, che in realtà è uno di quei tantissimi giovani di cui vi abbiamo parlato spesso, del proprietà del Torino, perché questo ha fatto la prima gara col Torino, ed è marchigiano, tra l'altro ha giocato pure con Fano, ha giocato pure con l'Ancona. Questo non so se l'avete visto sulla
1: attaccante di 18 anni,
0: 18 anni, non so se l'avete visto sulla fascia, come cazzo brucia. Fiola, hai visto come va?
2: Hai visto
0: quel gioco di piedi, hai visto come ti spacca la fascia in due? Quest'anno passerà tipo a 6-7 gol, 6-7 assist. Giocatore, questo a giugno sta in nazionale.
2: Più di un talismano di questa relazione lo troviamo anche nell'altra semifinale, Catanzaro Palermo.
0: Oh, ciao proprio.
2: 3-0
1: di Aquilani, uno spettacolo.
2: Clamoroso, doppietta di Emello e gol di Liberali, altro Golden Boy di cui abbiamo già detto molto bene da questi microfoni. Palermo veramente inguaiato, perché tre gnocchi sono tre gnocchi.
0: Ieri ho beccato un'intervista di Inzaghi inizio anno, in cui mi sembra nel giardinetto fuori di un albergo parlava con i tifosi e se ne è uscito con testualmente: ma adesso non vi so dire se primo posto, secondo posto oppure i playoff, ma noi in Serie A ci andiamo sicuro. Ok Pippo, può essere pure che tu al ritorno vinci 4-0, perché ci sta.
2: Sarebbe veramente esotico.
1: Però, difficile, mercoledì sera al Barbera, molto difficile.
0: Però raga, che Catanzaro è
1: spettacolare.
0: Ma Aquilani che allenatore è.
1: Magari riprendiamo dopo l'argomento, prima c'è la pubblicità.
3: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
4: Ma cosa fai in Calesse?
5: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
4: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
5: Non ci sono i cowboy?
4: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
6: Ci sono gesti che migliorano il presente.
7: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
6: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
7: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
6: Scopri di più su fondhs.org/5 per 1000.
8: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.

0: E arriva al 333-189-494 un sms che dice: ragazzi, ma la Serie B non va nel calcio internazionale? E caro ascoltatore anonimo, hai ragione anche te, ma noi siamo così versatili e scaltri, andiamo un po' a braccio.
1: Ma la B nel calcio internazionale non è la sua collocazione naturale, l'abbiamo messa lì per una questione di palinsesto.
0: No, la collocazione naturale è il campionato degli italiani. Se ricordate quello slogan un po' effetto boomerang, boomerang con la B di boomerang, con la B di Serie B, per dire un po' che gli italiani sono un po' di Serie B, forse il calcio italiano è un po' la Serie B del calcio italiano.
1: Manca una grandissima piazza questa Serie B, che non abbiamo parlato pochissimo, il Brescia che è scomparso, dovrebbe però pian pianino tornare.
2: Brescia ha vinto a Casarano 2-0.
1: Bravo.
2: Trasferta, appena
1: li rivedremo presto.
2: Sì, è facile che risalga.
1: Prossimo anno ci sarà una B tutta veneta praticamente, il Padova, il Verona, il Vicenza, poi mi sto dimenticando qualcun altro.
0: Beh, scoppiettante. Poi il Brescia, ricordiamo, andò giù per una questione di revisione dei conti affidata da Cellino alla stessa società a cui Antonini aveva affidato la revisione dei conti di Trapani Basket. Vabbè, lasciamo stare. Sentite in sottofondo, la base è quella proprio che ci porta oltre confine per parlare di calcio internazionale, ma anche per andare un po' avanti su questa cosa della Serie B, perché quando Simone ha sentito ieri, che cioè, ha visto il gol di Liberali del momentaneo, definitivo poi in realtà, 3-0 nel primo tempo tra Catanzaro e Palermo, è impazzito.
1: È ringiovanito anche 10 anni.
0: Facciamo tutta B.
2: Ma sì, allora ragazzi, qui in Italia c'è un enorme crash di ricezione di quello che è il segnale che ti arriva dalla Serie B. Cioè noi non lo percepiamo per quello che realmente è, perché è pieno di talento la Serie B. Ieri ho intercettato un carissimo amico, ha postato un ipotetico top 11 under 23 della Serie B, e io ti dico che il centrocampo che viene fuori dall'under 23 della Serie B potenziale in Serie A non esiste, perché se tu riesci a schierare da destra a sinistra Favasuli, da Gasso, Cacciamani sull'esterno e l'altro non mi ricordo chi è,
1: Palma
2: in difesa, oppure Comotto, oppure Berti, oppure Rao sull'altra fascia.
1: Comotto figlio di Gianluca.
2: Esatto, cioè è un centrocampo stellare. Dumbia, lato centrocampo, Dumbia lo verrà a prendere una squadra portoghese, se non ho capito male, intorno ai 15 milioni glielo dai.
1: Lo Sporting Lisbona,
2: centrocampista offensivo della Madonna, che in Serie A ti spaccherebbe. Un centrocampo così in Serie A non ce l'hai. Davanti con Cissé, Raimondo, che è il vostro, ve lo ripeto, e Liberali, appunto, cioè è un ammasso di talento che, vi ripeto, Baldini ha promesso che porterà tutta l'Under 21 a giugno per le due amichevoli, e tutti questi sono già nel giro Under 21, Under 19, sono tutti ragazzi che noi vedremo, vi stiamo preparando, ste spettatori, ok? alle facce che vedrete a giugno, ok? E è un po' che ne parliamo, e sono tutti giocatori che, si chiamassero in un altro modo, sarebbero tutti giocatori già molto più quotati, perché ripeto, un cacciamani, il modo di giocare dei cacciamani è proprio internazionale. Perché? Perché il trend degli ultimi 2-3 anni vuole che tu, per essere forte soprattutto in Europa, devi avere gli esterni che spaccano i culi, cioè c'è poco da fare, è quello.
1: Ormai quest'anno è andata così, non possiamo cannare i mondiali del 2030, Spagna, Portogallo, Marocco, non li possiamo cannare.
2: Hai tutto il talento possibile, devi solo saperlo gestire e incastrare bene. Baldini ha detto che a giugno, appunto, i reduci dalla non qualificazione li lascia stare perché avrebbero staccato mentalmente. Lui ha dato la disponibilità a Donnarumma ad andare. Io, se fossi Baldini, lascerei a casa pure Donnarumma, tanto a Donnarumma il posto non glielo toglie nessuno, anche se un po' di pepe nel culo con carne secchi glielo metterei su, perché fa sempre bene.
1: In Italia abbiamo degli ottimi portieri.
2: Fa sempre bene. Per il resto, raga, tu devi prendere questo Under 21, lasciargli uno Scalvini e un Calafiori dietro. Entrambi gli Esposito davanti, e la nazionale è fatta. La nazionale è fatta, perché ripeto, il centrocampo da Gasso, Dumbia, Cacciamani, Favasuli è straordinario. Cioè, è un centrocampo straordinario. C'è tutto in questi
1: ragazzi.
2: Diamogli
1: tempo a questi ragazzi. Sì, proviamoli soprattutto.
2: Assolutamente sì. Sono tutti tecnicamente dotatissimi. Sembrano tutti concentrati abbastanza forte sul pallone. E tu, è questo il materiale che devi lavorare. È questo il materiale che devi far vedere. Il Catanzaro è uno spettacolo, ragazzi. Con un'idea di calcio buono, con un allenatore che si ispira tantissimo alla ricerca delle imbucate centrali, sempre allargando in ampiezza. Molto Xabi Alonso come calcio. Aquilani sembra ispirarsi in questo periodo, perché quando allenava la Fiorentina Primavera era già diverso, era ancora a 4 con libero staccato, ieri come ricordo era il bulgaro Krastev, adesso è un po' più aggressivo, però è un allenatore moderno, si rifà a temi tattici moderni e sa valorizzare tantissimo i ragazzi, i giovani. Metà di quei ragazzi che a giugno vedrete in maglia azzurra sono stati tutti allenati da Alberto Aguilani, tutti quanti, compreso Martinelli che procede alla Sampdoria, anche lui fortissimo.
1: È già da Serie A Aquilani?
2: Ah, secondo me sì, ma Aquilani per me, se io fossi il Bologna lo andrei a prendere adesso. Dice non c'è esperienza, forse è meglio Grosso. Sì, Grosso ha già vinto due campionati, insomma, un po' più scafato, però come idea calcio un bel progetto almeno triennale lo farei con lui.
1: Hai parlato del ipotetico nuovo allenatore del Bologna, se ci sarà un nuovo allenatore, mi leggo a un messaggio che è appena arrivato. Fio, secondo te rimarrà italiano sulla panchina?
0: Secondo me, salvo grossi colpi di scena dagli ambienti di Napoli e Milan che potrebbero arrivare coi marchi pesanti per portarcelo via, rimane e fa una stagione molto interessante.
2: Bene. Quoto, sono d'accordissimo.
0: Ma siccome abbiamo parlato di prospetti, di cose futuribili e di nostre diciamo previsioni da qua a qualche anno, andiamo a parlare di due cose vintage che arrivano dalla penisola iberica. A un certo punto finisce il campionato portoghese, finisce con Mourinho che arriva secondo senza perdere mai una partita. Contemporaneamente lo spogliatoio del Real va in pezzi e Mourinho oggi ha ricevuto l'offerta dal Real Madrid.
1: È ufficiale?
0: Non ha ancora firmato, ma c'è data per ufficiale la proposta di ingaggio.
1: Io adoro Mourinho, però richiamare Mourinho oggi per il campionato 2026-2027 vuol dire che sei veramente alla frutta.
0: Vuol dire che hai bisogno di un gestore di un gruppo e non di uno che insegna a giocare a pallone.
1: Sì, sì.
0: E il che racconta del momento in casa Real.
1: È quello
0: Real
1: che faceva un po' Ancelotti, dai.
0: È un ritorno al passato.
1: Quantità di talento così. Comunque la grandezza del tifo del Real Madrid che si permette di fischiare un giocatore che farà 40 gol a stagione.
2: Che fa cagare però.
1: Fa cagare, ti fa, fa capire cagare, anche fa cos'è cagare in confronto alla storia del Real Madrid.
2: Fa
1: nulla,
2: cagare,
1: nulla.
2: Allora, cioè, il Real è stato un capolavoro quest'anno perché ti ha mostrato tutto quello che non si deve fare per gestire una... Avevi trovato e preso l'allenatore perfetto per te. Un allenatore magico, un allenatore che adesso credo abbia firmato con il Chelsea, secondo me un allenatore veramente clamoroso, era perfetto. E invece di difendere quell'idea, hai voluto dare retta agli umori di Vinicius, di Mbappé. Io se fossi il Real Madrid, che tra l'altro Perez ha indetto nuove elezioni, perché attenzione che non è finita qua la questione reale, occhio perché diventa ancora più grossa. Un giocatore come Mbappé, che nessuno ti dice che non sia un gran, fa appunto 40-50 gol all'anno, non si discute, però è un cacacazzo. È un caca, te l'ha detto Luis Enrique in tutte le maniere.
1: Fascia spogliatoio.
2: Ma sì, te l'ha detto Luis Enrique in tutte le lingue, anche in modo educato, e te l'ha mostrato con i fatti. Poi, tra l'altro, Luis Enrique, fatti che gli da bissati la
1: tra
2: fatta che la collassata.
1: La
2: invece
1: storia del calcio gli sta dando contro, perché è andato via da Parigi, Champions League del Paris Saint-Germain, e quest'anno sono di nuovo in finale e sono molto vicini a vincere la seconda.
2: Il Real
1: Madrid sta facendo schifo, quindi
0: il Real chiude la stagione.
1: I due indizi fanno una prova, in effetti, in questo caso.
0: In realtà chiude la stagione che non è ancora finita, ma si appresta a chiuderla a meno 11 dal Barça in vetta e a meno 21 di differenza reti, con un parterre di giocatori offensivi del Real di cui
2: il
0: è
2: più
0: inutile
2: forte
0: che parliamo.
2: Il più forte che c'avevi come attaccante lo ci date in Francia.
1: Palli di Hendrick.
2: Hai dato il centravanti migliore
1: fenomeno
2: che ci avevi assolutamente.
1: Sì. Lione,
2: quei due,
1: Lione,
2: tre.
1: Sì.
2: Allora, se io fossi il Reale, la prima cosa che farei, sai cos'è? Incasserei tipo 500-600 milioni della vendita contemporanea sia di Vinicius che di Mbappé.
1: Addirittura
2: li darei all'istante, ma quello che è, quello che valgono, ok? Costeranno insieme
1: c'è un po' depressato
2: 300 milioni,
1: ma sì, ecco, sì, quella magari sì.
2: Li venderei all'istante,
1: cifra insanguinata,
2: vuoi
1: quella,
2: che non però trovi qualcuno che se li compra tutte e due, io li venderei all'istante, all'istante.
1: Arabia Saudita,
2: ma dove cazzo ti pare te all'istante?
1: Non gli Inghilterra serve, secondo me non,
2: via, via,
1: non le spendono,
2: è gente
1: tanto
2: che non ti serve, perché tanto pure Hendrick ti fa 40 gol all'anno, non ti preoccupare, se lo fai giocare titolare, se lo fai giocare
1: con Valverde dietro Bellingham,
2: questo ti fa 40 gol all'anno puliti.
0: Con Valverde, se si riprende dall'affare Tchouaméni, perché comunque ricordiamo che Valverde e Tchouaméni sono stati protagonisti della zizza da spogliatoio più pesante del calcio contemporaneo, a quanto pare. Quindi, boh, chissà.
1: Trauma cranico.
0: Brutta storia. Rimaniamo in Spagna al volo per dire che il Rayo Vallecano, che si appresta a giocare una finale di Coppa Europea, ricordiamolo,
1: contro il Crystal Palace,
0: in questo momento è solo a un punto dalla riconferma per posizionamento in campionato, perché è solo un punto dietro al Getafe, che in questo momento occupa il settimo posto, quello valido per rifare la Conference. e che la Real Sociedad ha vinto la Coppa, quindi lei va già di suo in Europa League. Non è ancora salvo invece lo Osasuna, perché là dietro c'è il mucchio selvaggio. In questo momento retrocederebbero,
2: che ricordiamo è uno dei film più belli della storia,
0: il mucchio selvaggio, in questo momento retrocederebbero Girona, Maiorca e Oviedo, quello Oviedo proprio fanalinissimo di codissima.
1: Oviedo già retrocesso,
2: sì,
1: già
2: possiamo salutare un attimino, posso dire quasi commosso, quello che secondo me è, adesso la sparo grossa, uno dei più forti giocatori della storia del calcio.
1: Se riesce a piangere un po', alziamo gli ascolti, vai.
2: No, non sono buono lì, però secondo me Antoine Griezmann è veramente uno dei giocatori più forti che io abbia mai visto.
1: Le petite diable.
2: E anche qui non riusciamo ad avere la percezione giusta di questo, che è un giocatore incredibile. Secondo me incredibile, per la carriera, il talento, il carisma di sto giocatore sono veramente a livelli fuori di testa. Però per colpa di quei due maledetti, cioè Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, che a sto punto spero si ritirino il prima possibile, perché non se ne può più.
0: Sono assolutamente d'accordo.
2: Basta, perché per colpa di questi due noi non riusciamo a percepire per quello che sono giocatori come appunto Antoine Griezmann, che invece senza quei due ci avrebbe almeno 3-4 palme d'oro pure lui, come ce l'avrebbero i vari, che ne so, Lewandowski e compagnia cantante. Quei due sono stati talmente giganti che hanno coperto. Invece questo è un giocatore che va in America, poi va ad Orlando, se non ho capito male, quindi va nella mia amata, adesso ultimamente un po' di meno, però sempre abbastanza amata MLS, va anche lui lì. E niente, lo salutiamo perché sarà un giocatore davvero enorme per l'Atletico Madrid, ci ha regalato grandi gioie.
1: Non ha mai vinto la Champions, se non sbaglio.
2: Non so se col Barça non è riuscito a vincere nulla.
1: Ha vinto un mondiale, un secondo posto. Beh, grande giocatore,
2: giocatore gigantesco. Gigantesco, secondo me.
0: Andiamo velocemente in Inghilterra, perché l'Utopia Gunners è una roba che ci teniamo sempre molto a raccontare. In questo momento 2 punti di vantaggio con le stesse partite giocate.
2: Mancano?
0: Attenzione, ne mancano 2. Si gioca domani nel recupero della penultima, insomma, della 37ª, giornata ancora in corso. Arsenal, Burnley e il Manchester City va a giocare a Bournemouth. All'ultima giornata, attenzione all'incrocio, perché l'Arsenal rimane a Londra sul campo del Crystal Palace e il City ospita l'Aston Villa. Aston Villa che comunque lotta, ha battuto 4-2 il Liverpool in una partita bellissima, lotta ancora su tanti fronti, perché in questo momento è in Champions League l'Aston Villa e si gioca una
2: finale.
0: È quello che possiamo dire, oltre a ricordare che è inguaiatissimo il West Ham,
1: è spacciato, quasi
0: praticamente spacciato, una partita in più e 2 punti in meno, e sta salvando il Tottenham, che forse è la cosa più grave di questa storia per un tifoso del West Ham. Pesa.
1: 7 punti sopra c'è il Crystal Palace, finalista, come hai detto tu prima, contro il Rayo Vallecano. Vi fa capire il livello del calcio inglese oggi, dove una squadra che sta lottando per non retrocedere arriva tranquillamente in finale di Conference. Squadre inglesi che sono presenti anche in Champions, che in Europa League.
0: Ha fatto anche un bel campionato in crescita il Crystal Palace rispetto a quelli che erano i suoi obiettivi stagionali dell'ultimo decennio, perché comunque l'anno scorso ha vinto la Coppa, è in finale di una Coppa Europea, è davanti al West Ham.
1: Giocava Michael Olise nel Crystal Palace, giocavano tutti lì.
2: Tutti e due lì.
0: È davanti al West Ham, ma davanti anche al Tottenham, davanti al Nottingham Forest, che ha speso soldi veri per fare la squadra. È un progetto solido e abbastanza lontano dallo sfarzo, la sboronisia, la grandeur del calcio.
1: Maluccio il Newcastle del fondo PIF, che doveva essere la nuova super big del calcio inglese.
2: Crystal Palace non abbiamo finito. E in più, oltre a tutto questo livello, in più, che secondo me invece è il discorso più importante di tutti, Macron con Crystal Palace fa davvero dei gran lavori. C'hanno sempre queste divise modernissime come taglio, niente vintage per loro,
0: perché hanno cambiato,
2: anzi, idea, futuro, bravi,
0: hanno cambiato pantone, bravi. Del rosso-blu,
2: esatto,
0: è diventato elettrico,
2: esatto, è più vivo,
0: caricato,
2: è più acceso,
0: molto,
2: esatto,
0: sì,
2: esatto.
0: Sì.
2: Bravi loro,
0: maglie rosso-blu che fa Macron, che non assomigliano per niente a quelle che fa per il Bologna.
2: Capito, dove per il Bologna è molto classico, stavo, mi piace, invece per loro è sempre qualcosa di più stravagante. Può non piacere, però almeno c'hanno coraggio. Bravi.
0: Velocemente in Germania, dei piani alti ce ne curiamo il giusto, perché tanto sappiamo che il Bayern fa quella vita là. Segnaliamo che dietro c'è un bel casino. San Pauli da Heidenheim, il Wolfsburg si va a giocare i play-out, lo spareggino secco, sì. E campionato che non lo so, come lo rinnoveresti te? Come la rinnoveresti la Bundesliga? Non puoi
1: eliminando il Bayern Monaco.
0: Dovresti davvero fare una Bundesliga a una squadra, ma che è il Bayern Monaco.
2: Tecnicamente non puoi letteralmente fare nulla, perché cioè non è che puoi impedire al Bayern Monaco di...
1: E qui torno su Xabi Alonso, che è stato l'unico a rompere un po' di questi anni, per un anno con il Bayern Leverkusen, l'egemonia del Bayern Monaco totale, proprio perché insomma...
2: Cioè, ma per battere quel Bayern Monaco è stato necessario che il Bayern Leverkusen facesse una stagione da tipo quasi la stagione perfetta, perché perse una partita, cioè la finale di Coppa UEFA con l'Atalanta di Gasperini. Sennò era rimasto imbattuto per le 52 partite precedenti. Ha dovuto scrivere la storia per poter vincere
1: quella squadra lì. L'ho vista l'anno dopo dal vivo contro l'Inter a Leverkusen, e ci hanno preso proprio a pallate dal primo all'ultimo, però noi siamo arrivati in finale di Champions.
2: No, ma poi il Leverkusen di Xabi Alonso è una delle squadre più belle degli ultimi
0: comunque
2: 20 anni.
0: Abbiamo detto Xabi Alonso, non abbiamo detto che ha firmato per il Chelsea per il fino al 2030, sì, sì, rovinandosi la vita.
1: Beh, però dai, potrebbe essere per lui invece la panchina adatta.
0: Sì, se gli fanno prendere anche il direttore sportivo, il capo degli osservatori, quello che fa le buste paghe.
2: Ragazzi, cioè, se però, gli danno... allora, sì, ovviamente è una squadra NFL, il Chelsea, lo sappiamo, fa sì contratti decennali a 53 giocatori contemporaneamente, non so, lo fanno, pare che lo possano fare. È vero, Fio, anche a me non mi convince molto, perché è una situazione sempre abbastanza elettrica quella di Londra, sponda Blues. È anche vero però che quell'elettricità un po' si percepisce se pensi a quello che può fare Xabi Alonso con l'ammasso di talento giovane che invece c'è nel Chelsea. Cioè, potenzialmente questo ti può creare una squadra veramente spettacolare, ma tanto tanto tanto tanto bella, però c'è appunto il rischio di... Vediamo.
0: Andiamo così per alleggerire un po' la tensione in Francia, perché c'è la zizzania in Francia. Nantes Tolosa sospesa, abbandonata per invasione di campo.
2: Nantes retrocesso,
0: Nizza retrocesso, invasione di campo e zizzania anche lì. E siccome in questo momento storico nel calcio, non solo in Italia, evidentemente non c'è niente di serio, il Paris FC batte il Paris Saint-Germain in un improbabile derby di Parigi. No, almeno non segna Immobile.
2: No, chi ha segnato?
0: Almeno quello.
2: Ha segnato con le osce, almeno.
0: Gori ha fatto assist con le osce e apre le marcature Barcolà, ma poi finisce così, perché comunque... rimontona con doppietta di Gori per quegli altri parigini. È un campionato veramente veramente strano.
2: Parigi che rischia di ritrovarsi, di ritornare ad avere tre squadre in Ligue 1 nel giro di, penso, un anno, massimo due, perché anche Red Star sembra che stia tornando su. È interessante.
0: La partita meme della giornata è quella tra Strasburgo e Monaco. Lo Strasburgo vince 5-4, e perché siccome non può andare in Europa, perché la matematica non vuole, decide di non farci andare neanche il Monaco. Giusto così, giusto così. Spettacolo alla francese. E probabilmente il campionato europeo che ci regalerà più problemi di ordine pubblico per quanto riguarda
2: frizzante. Sì, la gestione francese è frizzante,
0: molto frizzante, davvero davvero molto frizzante. Dove possiamo andare, ragazzi? Possiamo fare un salto in Belgio? Che dite?
2: Cosa è successo ancora? C'è ancora vita in Belgio? Succede ancora qualcosa?
0: In Belgio non finisce mai. Intanto Alessandard
1: non c'è sta gran vita, secondo me. Meglio l'Olanda,
0: infatti.
1: O la Germania.
0: Non c'è sta gran vita. Alessandard che fa 0-0 col Genk, per ricordarci che...
2: Vi devo parlare di un ragazzo forte. Ragazzo forte, vi dico i numeri di questo ragazzo? Se lo dico, Fio, visto che siamo in chiacchiera libera. Questo fa 20 presenze con la San Benettese Under 19, cioè la primavera, che disputa il campionato di primavera 4. Ok? Questo fa 20 presenze, 1500 e passa minuti, e li condisce con 6 assist più 14 gol, che lo porta a 1. Partecipazione per ogni partita che ha disputato in Maia Samba.
1: Di chi stiamo parlando?
2: Questo lo porta a già 2 presenze in campionato in corsa quest'anno, convocato in prima squadra un paio di volte, ha appena firmato fino al 2028 per la prima squadra, quindi è un giocatore che farà parte del roster della Samba Tesi in Serie C l'anno prossimo. Si chiama Mattias Margarita. Ora, anche il cognome è uno di quei cognomi che ti può spaccare in due.
0: Sembra, cioè, un nome d'arte.
2: O diventa un meme perché non va, oppure diventa una leggenda perché veramente, cioè, può diventare quello che sembra promettere. Io ho dato un'occhiata, non c'è molto materiale su cui andare a controllare, però è un attaccante esterno, calzettoni un po' abbassati, capello lungo da anni 90 sulla fascia.
0: È un bello maledetto.
2: È un bello maledetto.
1: Su Transfermarkt non c'è nemmeno la foto.
2: Ragazzino, parliamo di ragazzino. 2008 di Castelvetrano, provincia di Chieti, ragazzi, abruzzese.
0: Castelvetrano, provincia di Trapani.
1: Di Trapani.
2: Sicuro.
0: Sai, Castelvetrano, provincia di
2: Castel, Castel o Ventrano, adesso non mi ricordo. Nome, controllo un po', controllo. Beh, comunque, se non mi sbaglio, dovrebbe essere dei nostri, insomma, le centri d'Italia. Adesso,
0: al di là comunque dove... dei nostri, è comunque dei nostri.
2: Il ragazzo sembra promettere molto bene, c'ha un enorme stacco di testa, nonostante non sia enorme, non sia altissimo. È un attaccante di quelli peperini, Dado, di quelli che ti fa lo sfascio sulla fascia, però vede pure la porta. Si può accentrare, può rimanere esterno. E io spero tanto che di lui parleremo come abbiamo parlato dei vari cacciamani da Gasso in questi anni. Qua segnatevelo.
1: Me lo sto segnando perché segnatevelo, la prossima season con una squadra minore a Football Manager lo prendo.
2: Mattias Margarita, attaccante anni della Sambettese. Segnatevelo.
0: Allora, cuori infranti, andiamo al volo in Scozia. Il sogno di ritorno al titolo degli Hearts of Midlothian.
1: Una mezza tragedia, però abbastanza annunciata.
0: Alla fine vince il Celtic, non va a Edimburgo. Il titolo manca da un bel po', Edimburgo il titolo rimane a Glasgow in bianco e verde, e lo scontro diretto alla fine è quello proprio che decide. Mette la pietra tombale sui sogni titolo degli Hearts. In realtà
1: erano anche andati in vantaggio,
0: poi vengono risucchiati dalla carica mentale del Celtic, che se diciamo non che ne avesse bisogno, ma fa la posta piena nella penultima di campionato a Motherwell con un rigore di quelli che in Italia si danno continuamente, ma che col metodo del calcio maschio scozzese di là per di là è un po' un rigorino, è un rigorino che in Italia si dà continuamente, è un salto scomposto a braccia aperte in cui un po' pianti il gomito nella tempia del vicino e un po' tocchi il pallone, però glielo danno, quindi arriva col vento in poppa allo scontro diretto e non si fa mancare l'occasione. Finisce un campionato, il più imprevedibile campionato scozzese dell'età moderna, possiamo dirlo.
2: Negli ultimi 40 anni.
1: Quanto è forte Daizen Maeda?
0: Fortissimo.
1: Giapponese del Celtic, molto forte.
0: È uno dei giocatori...
1: Che fa dei gol incredibili.
0: Giocatore su cui ho un fetish tra quelli delle... De, de,

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iocale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta. Di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
7: Sfumature di lavanda, ronzii di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsegno, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsegno. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino delle erbe.

0: E rientriamo per l'ultimo quarto, così belli morbidi, molto, molto rilassati, molto distesi.
1: Che pezzone.
0: Mi piace questa atmosfera, il nostro Dado in regia ci dà che ci dà. Multisport, vari ed eventuali, partiamo da un evento sportivo di cui forse non avete mai sentito parlare, a meno che non siate appassionati di motore a scoppio o gamer imbruttiti degli anni 90. Quando giocavate a Gran Turismo sulla Play, uno dei graal motoristici era una macchina che si chiamava Suzuki Escudo Pikes Peak, brutta che non si guardava due volte, fatta per scannare in salita sui picchi del Colorado, sulle montagne rocciose.
2: Una macchina per criminali, insomma.
0: Una macchina per criminali, una macchina da corsa per le gare in salita. Che era e forse ancora è una delle discipline del motorsport automobilistico più economiche, perché comunque sono macchine che devono durare per 8 km di passo di montagna, ci sono varie categorie, costa davvero molto poco, alcune delle auto che corrono nei campionati nazionali costano meno di una bici da corsa, quindi quello è. La corsa in salita più famosa del mondo, il Pikes Peak, si svolge in Colorado, ci partecipano mostri vari ed eventuali. Simone Maloni ha avuto un momento di sindrome di Stendhal.
1: Mamma mia ragazzi, mamma mia, ma l'avete vista la chimera K39, tutta con colore Martini, addobbata apposta per questo cazzo di Pikes Peak con motore Koenigsegg, penso vicino ai 1000 cavalli.
0: Se parliamo,
1: una bestia, andatela a vedere perché è una bestia di automobile.
0: Parliamo di un'auto derivata dalla un resto mod. Resto mod significa prendere un classico del passato e riproporlo, aggiornandone il design il meno possibile, conservando le proporzioni, la forma originale, tutto quanto, adeguando tutto alla tecnologia adesso a disposizione. Quindi parliamo di una cosa che sembra una Lancia da rally di inizio anni 80, la Lancia 037.
1: Mamma mia, quella con i quattro occhi davanti, ci avete presente raga, quella con i fanali davanti tondi accoppiati.
0: Un tuono bianco, rosso e blu, color Martini, che probabilmente non farà grandi risultati in gara perché le squadre ufficiali poi alla fine vincono le competizioni. Ma
1: sono tutte elettriche quelle che vincono.
0: Farà la sua porca figura, ci sono varie categorie, quindi lei concorrerà per i motori a combustione interna. È un momento di Novecento, così che ci sentivamo di riportarvi. E visto che abbiamo detto motore a scoppio, MotoGP Catalunia, gara a eliminazione, ma veramente nel peggiore dei sensi possibili.
1: Ho visto.
0: Incidenti brutti, alcuni a tratti bruttissimi, sembrava sul momento che nessuno si fosse fatto seriamente male. Nei tre incidenti gravi che hanno caratterizzato la corsa di MotoGP di ieri, occhio perché Zarco invece si è fatto abbastanza male, potrebbe sicuramente saltare qualche appuntamento di questa stagione, probabilmente finire la sua stagione qui. Non è neanche detto così tranquillamente che tornerà a correre nella massima categoria l'anno prossimo. Brutto incidente, anche se le dinamiche lo facevano vedere ancora più brutto di quanto in realtà è stato. Il primo, il più grave degli impatti, è stato causato da una rottura meccanica del povero Ugura, che stava guidando la corsa, ha rotto il motore, ha alzato velocemente il braccio per segnalarlo qui di dietro, ma quando vai ai 280 scannato in fondo a un rettilineo capisci che può tutto andare abbastanza storto. Vince di Gian Antonio, che dice con grande onestà intellettuale: questa è una gara che potevo anche arrivare ultimo, è andata così, speriamo che stiano tutti a posto. La prima cosa che chiede giù dalla moto è come stanno i ragazzi coinvolti nell'incidente. Alex Marquez, Zarco, i più colpiti, diciamo. E motore a scoppio finito, Giro d'Italia passato qua intorno. Grande spettacolo di devozione popolare alla competizione ciclistica atipica. Io mi preoccupo sempre per il pericolo di emulazione, cioè che proprio la gente magari ha 65 anni, 108 kg, prenda la bici da corsa e decida di andare al corno. Non fatelo, ragazzi, se potete non fatelo, ve lo dico così. Però sì, un grande successo di pubblico e di critica, il Giro poi è lungo e vediamo come si metterà più avanti.
1: Lo vincerà poca, cioè, non è difficile.
0: Tu volevi parlare di tennis.
1: Io volevo parlare di tennis.
0: È clamorosa questa cosa.
3: Infatti.
0: Grande successo. Poi quando.
2: Cos'è successo?
1: Non ne ho idea, io vi seguo, dico il tennis, ok, parliamo di tennis.
0: Vabbè, Bolelli e Vavassori vincono il doppio, Sinner vince il singolare maschile, la Svitolina vince il singolare femminile, il tennis italiano. Svitolina.
2: Ah, si chiama così?
0: Si chiama così.
2: Non lo seguo, ragazzi, scusatemi.
1: Noi non lo seguiamo, bravo.
0: Non lo seguiamo, ma è sulla bocca di tutti, è sotto gli occhi di tutti. Noi siamo questa settimana siamo proprio dalla parte del tennis, proprio per aver raccontato al mondo che il re del calcio italiano è nudo. Quindi questa è la settimana in cui parliamo bene del mondo del tennis italiano.
1: Sì, perché ci aiuta a poter parlare male del mondo del calcio italiano. Quindi da questo punto di vista va bene. Va bene. I nemici dei miei nemici sono miei amici. Quindi va bene.
0: Poi grande successo di pubblico e di critica. Non potevamo negare che. Questo ha funzionato nella storia. Dopo un milione di anni l'Italia vince, poi vince tutti e due, sia il doppio che il singolo. Sinner fa una dichiarazione post trionfo veramente clamorosa dicendo: ma io quando dormo bene vinco sempre.
1: Volevo dire a Yannick che questo succede a tu, pure io quando dormo bene, insomma, sono più performante, cioè, è una cosa che ci sta.
0: E qua è un po' il premio grazie al cazzo, oltre all'internazionale di tennis.
1: Capito perché è un personaggio? Perché, cioè, a me questa è la cosa che piace di lui. Cioè, è irriverente, a modo suo, naturalmente, con lo stile.
0: Sì, molto, basso profilo.
1: Molto austro-ungarico come stile. Però ce l'ha quell'irriverenza. Sembra quasi che ti sta sempre a sfotte. Non so, a me come personaggio sta simpaticissimo. O che adesso casualmente gioca a tennis, ma mi starebbe simpatico qualsiasi altra cosa facesse.
0: In cima alla classifica ATP Sinner a 14.700, perché Alcaraz non c'era, rimane a 11.960. Rimane il paradosso per cui noi tre in questo momento negli studi di Radio Città Fujiko siamo più vicini al terzo posto dell'ATP mondiale in cui si trova Zverev di quanto Zverev stesso non sia vicino al primo posto dove sta Sinner ma anche al secondo posto dove sta Alcaraz. La situazione è paradossale a questo punto.
2: Arriva un messaggio abbastanza minaccioso. Oh, parlate di basket.
0: Parliamone.
1: Ci arriviamo.
2: Adesso no, finisci l'argomento, Sinner. Parliamo subito di basket. Io mi prendo 20 secondi. Domani l'altro partono le finali di conference NBA. Da una parte New York e Cleveland. E poi ci sono i campioni in carica. OKC, Oklahoma City contro San Antonio. Due belle finali di conference. Vediamo. Forse, probabilmente, la più spettacolare sarà Ovest. Vediamo comunque. Io tifo per i Knicks, quindi qualcosina magari, un titolo
0: sai mai.
2: Dopo 53 anni magari, ma sarà dura.
0: Sarà dura, però

0: altre news.
1: Innanzitutto,
0: altre
1: per completare il discorso NBA, non voglio sembrare una persona cattiva quando in realtà io sono, però vale sempre la stessa regola, sempre lo stesso assioma. In NBA si tifa per chiunque possa rompere il culo ad Oklahoma.
2: Perché è troppo più forte?
1: No, semplicemente perché sono degli usurpatori.
2: No, dai,
1: sono una squadra che non dovrebbe nemmeno esistere. E perché noi quasi siamo tutti tifosi dei Supersonics e quindi forza San Antonio Spurs.
2: Tu dici per quel motivo
1: forza
2: lì,
1: no? San Antonio Spurs, no. Chiunque possa asfaltare questi infami maledetti.
2: Pensavo chiunque. Ti riferissi al fatto che dicono che OKC ha aiutato agli arbitri.
1: No, no, il mio è un odio vero.
2: Totale. Perché ha preso il posto di Seattle.
1: Il mio è un vero odio, non è una cazzatella passeggera. Il mio è un vero odio, vecchio, antico.
2: Ma lì non è colpa di Oklahoma City,
1: non me ne frega niente, possono crepare, forza Wembanyama, forza Fox,
2: tornano i Sonics,
1: lo so, non vedo l'ora.
2: Dopo qualche anno d'assenza
1: non vedo l'ora, comunque non cambia, forza San Antonio Spurs.
2: Ha vinto un titolo nella storia, secondo me, Seattle, negli anni 70. Io me lo ricordo ai tempi di Gary Payton, Sean Kemp, ovviamente
1: anche del Tenescone, come si chiamava il
2: Tenescone? Detlef Schrempf, grandissimo giocatore, tiratore sopraffino, sopravvalutato, uno, primo tedesco a svoltare in NBA, prima di Nowinski.
1: Bella squadra, bella divisa, bello tutto. Questi qua giocano con un blu che somiglia al blu dei Knicks, ma non sono Knicks, non hanno il fascino dei Knicks. È una squadra che non dovrebbe neanche esistere. Forza San Antonio Spurs.
0: Come
2: la vedi? Scusami, quest'anno che si vince, pareggia i titoli dei Knicks che ne hanno nel 22, 71 e 73.
1: Allora, forza Knicks. In teoria, se non dovessero bastare gli Spurs, forza Knicks in
2: dopo Knickerbocker. Io ti fatto Knickerbocker da sempre perché è una squadra perdente. Vediamo quest'anno. Quanto c'è da battere Cleveland?
0: Come la vedi la serie con Cleveland?
2: Bah, teoricamente New York favorita, però sai, finale di conference, 4-2 New York, dico.
1: Battaglia.
0: Non male.
2: Andiamo avanti.
0: Dove di cosa vi posso raccontare, ragazzi?
1: Dei mondiali, guardio, lo so che noi non ci siamo, lo so che magari non dobbiamo, però cioè io non riesco a
2: togliere di calcio,
1: non riesco a togliermi questa croce dal cuore. Non lo so, io sono molto curioso di capire se effettivamente quest'anno ci possa essere, non ti dico una sorpresa gigantesca che arriva alla vittoria finale, però
0: io ce l'ho già una sorpresa. Vai. Il quinto mondiale di Yukio Nagatomo
1: convocato.
2: Convocato
1: in lacrime dalla commozione. È stata davvero una cosa, bella scena, posso dire, bella scena, se la merita tutto, è grande giocatore,
2: lo adoravo perché... quando giocava nell'Inter, poi sbagliò qualche partita alla fine, poi vabbè, comunque uno dei meno peggio in un Inter post triplete fatto un po' a caso, diciamo. No, molto
1: perché,
2: a caso,
1: anche perché di questo mondiale io sento già parlare di come la Francia in teoria dovrebbe essere la mattatrice per eccellenza, perché ce n'è tipo tre di squadre che possono vincere il mondiale, eppure secondo me negli 11, parlo soltanto degli 11, forse la Spagna è migliore.
0: Nei 25 la Francia però è più bella,
1: allarga di più, è più profonda come rosa. Però negli 11, ma per dirti, anche volendo scherzare, da 11 scendiamo anche soltanto 2-3, ma tipo il centrocampo del Portogallo? No. Ok, Cristiano, è vecchio Cristiano, e vabbè, però il Portogallo in sé con quel centrocampo lì, cioè sono tutte queste situazioni che in una competizione corta come quella di un mondiale, se ti basta indovinare non 15 partite, non 30 partite, ne devi indovinare 4-5 per fare un mondiale, insomma, no? Di caratura, di spessore. Non vorrei che il Portogallo, proprio all'ultimo canto di CR7, come la vedi tu? Sto dicendo una cazzata? Non è abbastanza lungo, per arrivare in fondo?
0: Mi cerco il girone del Portogallo per vedere che bestie dovrà affrontare. Ma
2: l'Argentina, sì. No, Simone?
1: Adesso l'hanno appena vinto. Cioè, hanno appena vinto il mondiale, due volte la Coppa America. Mo adesso non so presente bene quant'è profonda la rosa, dove è strutturata la rosa, dove c'è punti deboli, dove c'è punti forti, però due mondiali consecutivi, oddio, cioè, ci sono squadre che hanno fatto anche tre finali consecutive, questo non dico di no, però.
0: Allora, il gruppo mondiale del Portogallo serve proprio in questa puntata per ricordarci che non c'è niente di serio nel calcio, neanche nei mondiali di calcio. Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, Uzbekistan, Colombia.
1: Ma in teoria dovrebbe, non dico una passeggiata perché non c'è mai.
2: Ripetimi, Uzbekistan, Colombia, la seconda qual era?
0: Repubblica Democratica del Congo.
2: Insomma, direi che il Portogallo passa. Top.

0: prima o seconda dovrebbe dai. Passare, dai.
1: Io seconda sarebbe già, farebbe già buttare delle bollette.
2: Perché pesanti.
0: Ma la Colombia magari, no? No. Va, sudamericana, lì poi. Vabbè, vediamo.
2: C'è il mio Uzbekistan, eh.
0: Dai, non penso che passerà il girone.
2: Adesso, non credo che. Ripeto, sono competizioni strane, pericolosissime. Sbagli due allenamenti in una settimana e rischi che la partita dopo non la giochi più perché sei fuori. Mi sbaglio, una qualsiasi, un infortunio leggerissimo, però proprio nel momento sbagliato, a giocatori che non ti si deve infortunare. Tutte queste micro cazzate qua in una competizione corta, alla fine pesano, pesano tanti. Io spero tanto nel Marocco.
1: Marocco, beh, sì. Abbiamo visto l'ultimo mondiale, una delle squadre più interessanti, forse quella che da un punto di vista del giocare a pallone in purezza ha giocato più a calcio. Girone peso, perché Brasile, Marocco, Haiti, Scozia. Storica qualificazione di Haiti ai mondiali, che comunque è passata così in cavalleria.
2: Con la Scozia e il Brasile se la gioca, bel girone. Però.
1: Scozia, lascia stare il mio fetish per McGinn, comunque è squadra con un bellissimo centrocampo.
2: Vero. C'è il Brasile di Sir Carletto, vediamo, non è male, bel girone. È un girone importante che però serve a certificare o meno.
0: Attenzione anche alla Germania, con quella maglia. Attenzione, meravigliosa.
2: La Germania, soltanto per la maglia che c'ha, per me è già in semifinale. Solo per la divisa storica che poi è l'ultimo, perché poi questo è il 2027, ancora qualche mese, poi.
0: Non mi vergogno a dire che l'ho comprata a Tarocca su un sito cinese.
2: Hai fatto benissimo.
1: Hai fatto geopolitica. Hai fatto
2: geopolitica. Perché in questo momento storico la Cina sembra essere molto più saggia, molto più tranquilla, molto più saper stare al mondo rispetto a tutto l'emisfero occidentale.
1: E quindi, fortunatamente non fa i mondiali.
2: E non fa nemmeno i mondiali. Quindi si tira fuori da sto mastrocchio, insomma, da sto casino qua.
0: E la squadra che ci ha eliminato, la Norvegia?
2: È bella.
0: Non la Bosnia, ma parleremo poi. Tornerà a Caffè Paglia dopo una piccola pausetta.
2: Allora, la Norvegia estiva. È bella, è una bella squadra e soprattutto hanno presentato una divisa fantastica.
0: Dai, non possiamo fare il mondiale delle divise, però io parlo di.
2: Forse non ci siamo capiti. Ricominciamo sempre.
1: È in un girone.
2: Per prima cosa lo stile, dopo parliamo di tutto il resto, ma per prima cosa lo stile.
1: È in un girone molto interessante la Norvegia, perché beccherà Francia, Senegal e Iraq.
2: Perché guarda che anche Senegal e anche l'Iraq, cioè, è in un periodo di crescita, tutto quella parte del mondo è in un periodo di crescita calcistica notevole.
1: Invece l'Iran riuscirà a vincere una partita?
2: Quanto ci avrei piacere.
0: Ma lo fanno andare?
1: Per il momento pare di sembra. Sì, in realtà la situazione cambia talmente velocemente che è proprio sbagliato parlarne quasi, però il girone dovrebbe essere Belgio, Egitto, Nuova Zelanda e appunto Iran.
2: Oddio, ti dirò.
0: Nuova Zelanda un anno ci cacciò fuori a noi, 2000 e... che anno era? 10, 14? 14,
1: mi sa. Sudafrica, Vuvuzela.
0: Vuvuzela, vero?
2: 10, era
0: quel pezzo orrendo di Shakira.
1: Non c'era ancora liberato Cacace.
2: È vero. Che fine ha fatto?
0: Gioca nel Wrexham, gioca in Inghilterra.
2: Ok. Che è la squadra.
0: Conosco un parente, non sto scherzando, parente di Cacace.
2: È la squadra di Ryan Reynolds, se non mi sbaglio.
0: Penso di sì.
2: Lanterna verde, questa gentaccia. Lo sai chi è un altro spiatito di pallone? Matthew McConaughey.
1: Che non va a vedere il Como, tra l'altro.
2: No, non va a vedere il Como perché lui è, non so se è coproprietario dell'Austin FC, chiaramente della MLS. Ti dirò, c'hanno anche Owen Wolf e un paio di giovani. Niente male, giovani, interessa. È un altro appassionato.
0: Tanto Matte ci scrive: farete le pagelle squadra per squadra della Serie A a fine stagione?
1: Mi sembra una bellissima idea.
0: Bella idea, faremo squadra per squadra, faremo le pagelle di Fion e di Simone. Io mi limiterò a contestarle.
1: Tu con la. Col tricolore al petto, così ti tiri fuori.
2: Palle questo qua. A proposito.
0: Beh, obiettivamente, Simone, adesso senza sminuire l'impresa dell'Inter, a settembre chi dava l'Inter campione d'Italia e vincitrice della Coppa Italia?
2: Nessuno.
0: Quindi complimenti a Cristian Chivu, grandissimo. Vai.
2: Poi va aggiunto un'altra cosa a proposito di estetica: le maglie di Inter e Juventus dell'anno prossimo sono una specie di segnale di speranza. Non voglio esagerare.
0: Non ho visto quella dei Gobbi, la nostra più bella.
2: Hanno fatto lo stesso ragionamento che hanno fatto con voi, cioè facciamo una maglia dell'Inter.
0: Bravo.
2: E facciamo una maglia della Juventus. E quindi niente di che strisce o verticali, ben distanziate di loro, tutto molto chiaro.
0: La maglia dell'Inter, la maglia, la maglia della Juventus.
2: Uguale Adidas con Juve, strisce bianco-nero, strisce Adidas sulle spalle.
1: Salvo poi alla terza giornata presentarsi in verde Kawasaki con una banda trasversale di cozze, così, a caso.
2: A caso. È vero che...
1: succederà io... così, lo
2: succederemo. Però
0: le almeno... magliette lì sono per i tifosi occasionali, Fiole, terze maglie. Ce n'era una orrenda del Milan uscita 2 anni fa, sembrava che avesse la forfora sopra, cioè una roba,
2: sì, era una monnezza di quelle veramente brutte.
1: Io mi ricordo molto,
0: sono per i tifosi occasionali, il tifoso dell'Inter.
1: Io ricordo una maglia bruttissima dell'Inter che sembrava una lattina di Sprite degli anni 90.
0: Stagione 2014-2015, l'anno di, per intenderci, Bologna-Inter 0-1, rete di Gabigol.
2: Ah, cazzo, è vero.
0: Partita alle 12, ci presentavamo con la maglietta della Sprite. Fu l'anno di De Boer, poi Padre Pioli, poi i vecchi, insomma, era un anno un po' così. L'anno dopo arrivò Spalletti e l'Inter è rinata pian piano. Erano quegli anni lì, dai, di grande confusione.
2: Io mi ero completamente dimenticato che questi avevano affidato la panchina a De Boer.
1: È successo anche questo.
2: Madonna santissima. Che
0: Frank De Boer sostituito da Pioli, poi esonerato 2 giornate dalla fine. Mamma, perché Pioli partì molto bene all'Inter, fece 13 risultati utili consecutivi. Era una squadra dove Gagliardini a centrocampo, che tra l'altro ho visto ieri, ho preso anche una munizione, sembrava un fenomeno, la pochezza. Però avevamo un grande giocatore, Banega, poi rimandato subito in Spagna, non ho mai capito perché. Poi si è preso poi la sua rivincita nel 2020 quando ha
2: giocatorone,
0: vinto l'Europa League.
2: Parliamo di un giocatorone,
0: io mi ricordo un Inter-Atalanta dove fu stratosferico.
2: No, super giocatore, Evar Banega, Evar, come cazzo si chiama, giocatore culto poi, no, parliamo di
0: amico dei Narcos argentini, un personaggio un po' fumantino, disse in finale a Conte, la famosa partita contro il Siviglia a Colonia, tagliati i capelli, una roba così, insomma, però gran bel giocatore.
2: Vabbè, ma questo insomma.
0: Gran bel giocatore.
2: Allora,
0: siamo quasi in chiusura, ragazzi, manca veramente poco. Quindi avete un minuto di tempo, puoi dire quello che vuoi.
2: Niente, che anche in Serie D c'è qualcosa di buono. Segnatevi il nome di Alessio Garnica del Nardò, esterno d'attacco, insieme a Minerva che fa il terzino destra, sempre del Nardò, giovanissimo, 19-20 anni. So sti nomi che sembrano...

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
3: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
4: Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.

0: Popolare Network.
1: Israele assalta la flottiglia, le prime navi intercettate al largo di Cipro in acque internazionali per la prima volta in pieno giorno. Una decina le imbarcazioni sequestrate finora, un centinaio gli attivisti fermati, tra loro anche alcuni italiani. Gran parte continua però il viaggio, per ora a Gaza mancano ancora 2 giorni di navigazione. In Italia è in corso lo sciopero generale a sostegno della flottiglia proclamato dall'USB. La guerra in Iran, Teheran cerca di allontanare la ripresa del conflitto e annuncia: abbiamo risposto alla proposta di pace della Casa Bianca. Il Pakistan conferma, ma al momento i negoziati restano in stallo. A Modena oggi la convalida del fermo dell'uomo che ha investito e ferito un gruppo di persone. La Lega insiste sul tema dell'Islam, nonostante al momento la pista più probabile resti quella dei problemi psichiatrici. Nel napoletano, 2 donne trovate morte all'interno di un cantiere. Un uomo è stato portato in caserma dai carabinieri e potrebbe aver confessato di averle uccise. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. Israele ha iniziato l'assalto alla Global Sumud Flottiglia. Le prime imbarcazioni sono state sequestrate stamattina al largo di Cipro in acque internazionali. Questo è il messaggio che le navi intercettate hanno inviato alla marina israeliana poco prima di essere fermate.
2: This is the Global Sumud Flotilla. We are an unarmed civilian convoy on a non-violent humanitarian mission sailing toward Gaza.
1: Siamo un convoglio umanitario disarmato che trasporta medicine, personale sanitario, attivisti della società civile a Gaza. Veniamo da 41 paesi, viaggiamo nel rispetto del diritto internazionale e abbiamo il diritto di navigare liberamente, dice in sintesi il messaggio.
2: We have a right to freedom of navigation and humanitarian passage under maritime law and international humanitarian law.
1: Messaggio a cui le navi militari israeliane hanno risposto appunto con l'abbordaggio. Dal sito di monitoraggio della flottiglia risultano essere 9 le navi fermate finora, un centinaio di attivisti arrestati, tra questi anche degli italiani che sarebbero diretti verso il porto israeliano di Ashdod. L'organizzazione afferma di aver perso il contatto con 23 equipaggi. Questa è la testimonianza che è riuscita a inviarci un paio d'ore fa Dario Salvetti, sindacalista dell'ex GKN che sta viaggiando come attivista con la flottiglia.
3: L'intercettazione è iniziata in pieno giorno, noi stiamo vedendo, abbiamo visto sia la nave militare sia la cosiddetta nave prigione che ci confermano coloro che sono stati intercettati prima, che sarebbe la stessa verosimilmente dove sono stati rinchiusi, approcciare le barche a vela. Abbiamo visto Erib approcciare una delle barche a noi vicino. Noi continuiamo a dirigerci il più lontano possibile dalla zona della loro azione, però è verosimile che saremo tra i prossimi. Siamo convinti ancora di più di essere nel giusto quando vedi barche a vela confrontarsi con mezzi militari. Tra noi, la nostra azione, il nostro protagonismo diretto di lavoratrici, lavoratori, società civile, persone comuni, come le vogliate chiamare, e lo sterminio e il genocidio, in mezzo non c'è rimasto più nulla, c'è la nostra azione diretta. E quindi a maggior ragione salutiamo lo sciopero generale che è in corso in Italia, tutte le proteste che ci saranno. È fondamentale che si usi questo ennesimo episodio per far capire alle lavoratrici e ai lavoratori dei nostri paesi che qua in queste acque si gioca in realtà una partita che riguarda un futuro, e da questo futuro non saranno esclusi tagli ai salari, licenziamenti, tagli allo stato sociale, i debiti, l'abbruttimento, forse anche la vita delle nostre stesse figlie e figli, perché il genocidio non è qualcosa di focalizzato geograficamente ma è inserito dentro un sistema internazionale, altrimenti non si capirebbe come mai hanno questa impunità.
1: Sono 460 in tutto gli attivisti a bordo delle navi, 54 le imbarcazioni che compongono la flottiglia, 2 sono solo di supporto. L'obiettivo dichiarato è quello di rompere l'assedio su Gaza. La gran parte delle navi risulta al momento ancora in navigazione. Tra queste c'è la Alcione, sulla quale si trova la giornalista freelance Simona Losito. Siamo riusciti a raggiungerla al telefono.
4: Io mi trovo su Alcione, siamo sulla parte di Cipro Est, in acque internazionali. Abbiamo 2 giorni di navigazione sostanzialmente che ci separano dalle coste di Gaza, e in questo momento sappiamo che 2 imbarcazioni sono state intercettate. Abbiamo visto dalla nostra barca le navi israeliane e i RIB con i soldati israeliani su. Abbiamo visto anche video fatti dalle altre barche dove i RIB con i soldati erano veramente vicini alle imbarcazioni. La barca madre è stata intercettata e abbiamo visto che era molto molto vicina alla nave prigione sostanzialmente. Se dovessero avere abbastanza soldati, abbastanza capienza per tutti, sicuramente proveranno ad intercettarci tutti. Questo però non possiamo saperlo, non possiamo fare una stima. Può essere anche che prendano solo alcuni di noi e nei prossimi giorni approccino le altre barche. Per ora abbiamo attuato i protocolli di sicurezza, insomma, per l'intercettazione e siamo tutti insieme, aspettiamo sostanzialmente.
1: E in Italia, lo dicevamo, lo sciopero generale è proclamato dal sindacato di base USB proprio a sostegno della flottiglia, con manifestazioni annunciate in alcune decine di città. In diretta dal corteo di Milano, l'inviato Luca Parena.
0: E sì, buongiorno. La notizia dell'assalto di Israele agli attivisti della flottiglia è arrivata pochi minuti prima dell'inizio del corteo. Alcune centinaia di manifestanti stanno lentamente arrivando in questi istanti ai bastioni di Porta Venezia. Siamo quindi in una zona piuttosto centrale di Milano. Non un chiodo per guerre e genocidio, blocchiamo tutto, si legge sullo striscione di testa accompagnato da una grande bandiera della Palestina. Essere l'equipaggio di terra delle imbarcazioni attaccate, rompere tutti gli accordi economici Italia-Israele, denunciare le conseguenze di un'economia di guerra sono tra le principali ragioni dello sciopero generale indetto per oggi da USB. Il corteo si sta dirigendo verso Piazza San Babila. L'intenzione dichiarata è quella di raggiungere poi nel pomeriggio verso sera Piazza della Scala, ribattezzata dai manifestanti Piazza Gaza. Alle 18 è stato convocato lì un presidio dal gruppo locale di Global Sumud. L'obiettivo è quindi portare il sostegno alla flottiglia nel cuore di Milano, nella piazza che nei mesi scorsi è stata uno dei simboli della mobilitazione in solidarietà con la Palestina. Da Milano per il momento è tutto, lì nello studio.
1: Grazie Luca. Tra Iran e Stati Uniti resta in vigore il cessate il fuoco, ma la tensione resta alta. Ieri Trump è tornato a minacciare Teheran: accetti l'accordo o riprenderà il conflitto. Il presidente degli Stati Uniti ha convocato per domani la Situation Room, cioè la riunione che coinvolge gli alti responsabili militari della sicurezza, che dovranno discutere di un'eventuale ripresa della guerra. Stamattina l'Iran ha annunciato di aver risposto all'ultima proposta di accordo arrivata dalla Casa Bianca. Cosa sappiamo? In studio Sara Milanese.
5: Buongiorno Andrea, sappiamo poco in realtà. A dare la notizia è stato il Ministero degli Affari Esteri iraniano. Questa risposta di Teheran è stata affidata al Pakistan, che già aveva condiviso con Washington l'ultima bozza rivista dell'Iran per mettere appunto fine al conflitto. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli di questa risposta iraniana. Poco fa però il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano ha annunciato la costituzione di un nuovo ente incaricato di gestire lo stretto di Hormuz, che Teheran ha di fatto chiuso e per il cui attraversamento intende imporre un pedaggio alle navi. Lo stretto è ancora al momento chiuso, viene consentito l'accesso solo alle navi di paesi vicini e di paesi amici. Non è chiaro se questi due annunci sono legati, quel che è certo è che al momento i colloqui di pace sembrano rimanere in una fase di stallo. Il gesto di Teheran potrebbe essere un modo per prendere tempo di fronte alle pressioni degli Stati Uniti e di Israele, che si preparano e minacciano di riprendere il conflitto. C'è da ricordare e sottolineare però che la Casa Bianca ha minacciato nelle ultime settimane più volte di mettere fine alla tregua e riprendere i bombardamenti, e finora nessun ultimatum è stato rispettato.
1: Grazie Sara. A Modena oggi l'udienza di convalida del fermo dell'uomo che ha investito e ferito un gruppo di persone sabato. A livello politico, stamattina Salvini ha sostenuto che l'arrestato abbia inneggiato ad Allah su profili chiusi da Facebook e ha rilanciato una notizia data dal ministro dell'interno Piantedosi. L'uomo fermato aveva scritto "bastardi cristiani" in una mail alla sua università in cui chiedeva un lavoro, poi avrebbe chiesto scusa. Al momento la pista più probabile resta quella dei problemi psichiatrici che gli erano stati diagnosticati. Fabrizio Staraci ha diretto per 15 anni il Dipartimento di Salute Mentale dell'azienda sanitaria di Modena. Ai nostri microfoni parla di un disagio che riguarda quello che è successo in città, ma anche un contesto più ampio, riferendosi in particolare all'omicidio del bracciante Bakary Sako avvenuto 10 giorni fa a Taranto.
6: Io credo che questi siano gli indicatori di una condizione generalizzata. Parlerei di questione antropologica e sociale. Mi affiderei alle letture che di questo hanno dato il Censis, i nostri istituti di ricerca sociale. Sono sostanzialmente i segnali di un paese impaurito che si ritrae su se stesso, che scopre di non avere gli strumenti che ha utilizzato fino a pochi anni fa per reagire alle condizioni di difficoltà, quello della coesione, quello del lavoro comune, ecco, questo tema del lavoro che ritorna, il lavoro nero del bracciante trucidato a Taranto, il lavoro che non trovava questo giovane che si è reso autore di questo tentativo di strage. E io starei attento a questo riflesso condizionato che ci porta a individuare o a tentare di individuare immediatamente il capro espiatorio, che inevitabilmente è il diverso, quello che noi non riconosciamo, come direbbe qualcuno, dai tratti somatici o dal modo in cui parla. Non sono i tratti somatici, non è il modo in cui si parla, ma è il contesto, l'ambiente nel quale siamo tutti immersi.
1: Nel napoletano due donne sono state trovate morte all'interno di un cantiere. Sentiamo il servizio.
7: L'indagine sulle due donne trovate morte in un cantiere di Pollena Trocchia in provincia di Napoli potrebbero essere giunte a una svolta. Già da qualche ora la pista più probabile era parsa quella dell'omicidio. Le due vittime sarebbero precipitate all'interno del fabbricato da due differenti vani ascensori situati a piani diversi. Non si conosce ancora la loro identità, ma sembra che si tratti di due prostitute, entrambe straniere. Nella notte i carabinieri hanno fermato un uomo con l'accusa di duplice omicidio, uomo che secondo indiscrezioni di stampa degli ultimi minuti potrebbe aver confessato. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire le ultime ore di vita delle due donne. Si dovrà anche chiarire il movente del duplice omicidio. Determinanti per il fermo sarebbero stati gli accertamenti effettuati nelle ore successive al ritrovamento dei corpi. Proseguono comunque gli approfondimenti investigativi coordinati dall'autorità giudiziaria e si attendono ulteriori sviluppi. Da Napoli per Popolare Network, Massimo Congiu.
1: Il presidente ucraino Zelensky ha invitato l'Europa a scegliere una persona a cui affidare le eventuali trattative di pace con la Russia. Ieri il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, aveva detto che il suo paese è interessato a ristabilire un dialogo con l'Europa. Resta il fatto che in questi giorni Ucraina e Russia si sono scambiate attacchi militari pesanti, a partire dall'esercito di Mosca, che ha causato decine di vittime tra Kiev e altre città, e poi con la risposta delle forze ucraine che hanno provocato 3 morti nella zona della capitale russa. E nei prossimi giorni Putin andrà a Pechino, dove la scorsa settimana c'era stata la visita di Trump. Stamattina la Casa Bianca ha annunciato che da quest'anno, al 2028, la Cina comprerà prodotti agricoli statunitensi per almeno 17 miliardi di dollari all'anno. Resta da capire se arriverà una conferma da Pechino e più nel complesso quali saranno gli effetti dell'incontro di alcuni giorni fa fra Trump e Xi Jinping dal punto di vista economico, ma anche su questioni come la situazione di Taiwan. In Gran Bretagna si terranno probabilmente il 18 giugno le elezioni suppletive nella circoscrizione di Manchester, alle quali il sindaco laburista Andy Barnum è stato concesso di candidarsi. Barnum deve tornare a essere deputato per poter sfidare il premier Keir Starmer, la cui leadership nel partito laburista è sotto attacco dopo la pesante sconfitta alle recenti elezioni locali. La crisi tra i laburisti è molto profonda, il partito è spaccato. Tra i temi di divisione anche la Brexit. Sentiamo il nostro collaboratore dall'Inghilterra, Daniele Fisichella.
8: 10 anni dopo, la Brexit continua a dividere i laburisti. Wes Streeting, ex ministro della sanità, che vuole correre per la leadership, ha affermato che il futuro della Gran Bretagna risiede nell'Unione Europea. Britain's future lies with Europe back in the European Union. Ma la sinistra britannica non ha una posizione netta su questo e nel frattempo alla successione di Keir Starmer si prepara anche Andy Burnham, sindaco di Manchester, rappresentante dell'ala più radicale.
9: I will take that fight as high as I can take that fight because I think the country does need to change.
8: Per potersi candidare però Burnham prima deve essere eletto in Parlamento vincendo le elezioni suppletive nel collegio di Markfield, elezioni dall'esito non scontato perché in quell'area i populisti di Nigel Farage hanno trionfato alle ultime amministrative. Passerà del tempo, dunque, almeno tutta l'estate, prima dell'elezione del nuovo leader del partito e dunque anche del primo ministro. Nel frattempo Starmer, nonostante la sua autorità sia stata praticamente azzerata, rimane alla guida di un paese che sembra navigare a vista.
1: Andrea Monti in studio, Sara Milanese in redazione per questa edizione del Giornale Radio, la prossima alle 15.30. Buon ascolto.
10: Popolare Network.

0: Radio Città Fucico e la storia continua.
1: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
2: Sergio.
1: Come si chiama il tuo compro oro?
2: Sogni d'oro.
1: Dove ci troviamo esattamente?
2: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
1: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
2: Il negozio è aperto dal 2012, quindi sono 12 anni.
1: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
2: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
1: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
2: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
1: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
2: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
1: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
2: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può avvenire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
1: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
2: Via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
1: Vogliamo dire Sergio anche gli orari?
2: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10, 13 e 16, 19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
1: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
2: Ciao Nicola.
1: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Ucce ragate, ridere voi!
3: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannick Skiriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint, Hangara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Atti, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Caro Andrea, hai esordito dicendo che sta arrivando il mio skateboard.
1: Sì, sta arrivando il mio skateboard. Una mail recitava così sulla mia casella di posta elettronica.
0: Sì.
1: Perché sì, alla soglia dei 40 anni ormai ho deciso di ricominciare.
0: Ok.
1: Quello che avevo mollato giustamente a 15 anni fa.
0: Sì.
1: E allora mi sono ricomprato una bella tavola da skateboard.
0: Marca?
1: Madrid, come quella che avevo.
0: Ah, ok, quindi proprio come... operazione nostalgia.
1: Operazione nostalgia totale. Si era proprio queste operazioni da mezza età che si vuole tornare giovani. Però complici questi video di YouTube.
0: Ma la molla è stata YouTube.
1: YouTube, perché ci sono questi video che mi spiegano quello che nessuno forse mi spiegava. Ma poi quando arriverà la tavola mi renderò conto che il problema ero io.
0: Eri te.
1: Però io ho deciso di riprovarci perché ci sono dei consigli che forse mi mancavano. E comunque sia una tavola da skate. È comunque un mezzo di trasporto.
0: Assolutamente. Allora, skater di riferimento. Guarda, ti faccio
1: Michi Brusco adesso. Michi Brusco è un pro che fa questi video tutorial su YouTube. Ma spiega benissimo, skata benissimo.
0: Sì.
1: È anche lui un quasi quarantenne. E quindi dico, ma perché no? E poi mi compaiono video di quarantenni che tornano a skatare. Dico, ma allora si può
0: fare. Vari Bam Marghera.
1: Sì, ma anche gente così anche che skatava, che la ripresa fa vedere i suoi miglioramenti con i loro fisici.
0: Trick che vuoi concludere in un anno.
1: Kickflip. No, voglio. È tutto finalizzato
0: al kickflip.
1: Ad avere un kickflip fluido e solido. Perché sull'andare, cioè, tutto sommato.
0: Ci sai star sopra.
1: Sì. Vado, cioè, come la bici, vado abbastanza sereno un po'. Comunque, su quello sono tranquillo. Lolly si riprenderà in fretta.
0: Però vuoi arrivare di fronte a un ostacolo e fare un kickflip?
1: Sì, con sicurezza girare un kickflip serenamente. Questo è l'obiettivo da qui ai 40 anni.
0: Vediamo. Caro Andrea, questa è buona. È il brunch delle buone notizie in onda tutti i lunedì o quasi, perché insomma ogni tanto ci prendiamo delle autopause
1: giustificate in questo caso,
0: esatto, e su Radio Città Fujiko dalle 13 alle 13:30 solo storie, lieto fine e buone notizie, perché abbiamo deciso così
1: ormai sette stagioni e 19 puntate fa, perché questa è la ventesima.
0: Bravissimo.
1: Hai detto bene tu, ogni tanto ci prendiamo delle pause dalle puntate. Il weekend scorso diciamo che la pausa era più che giustificata.
0: Weekend
1: di festeggiamenti, di commozione, di risate, di
0: tanta
1: pianti.
0: Commozione, tante risate.
1: Ti sei sposato?
0: Mi sono sposato. Ho l'anello al dito. Sì, è stata una giornata campale, molto molto emozionante, infinita. Sono ancora qua che devo riprendermi, e mia moglie anche. Quindi insomma volevo approfittare per ringraziarti ringraziarvi per il ben di Dio che avete messo in piedi, poi insomma c'è un matrimonio, ma poi ci sono i sotterfugi per appunto regali vari, organizzazioni varie, quindi insomma
1: cose di tanti gruppi WhatsApp che questa settimana sono stati silenziati.
0: Cioè, diciamo,
1: però perché questa settimana dopo i ringraziamenti si è presi un po' di meritato riposo. Però festa bellissima, grazie a voi, tanta commozione eccetera eccetera. Beh, avete già pubblicato delle foto, l'album di diapositive,
0: stiamo collezionando, abbiamo una cartella online che appunto stiamo continuando a riempire, quindi grazie a tutti coloro i quali ci stanno mandando tutto il materiale che pubblicheremo, pubblico, perché
1: curioso.
0: C'è veramente tantissima roba interessante.
1: Quindi Jack, tu hai, e voi avete detto sì,
0: noi abbiamo detto sì, proprio come lui, come il grande Sal Da Vinci. Andrea, c'è stato l'Euro,
1: c'è ancora
0: l'Eurovision Song Contest, e Sal Da Vinci è l'unico brano in gara ad aver superato i 20 milioni di ascolti su Spotify. E qui mi rivolgo al mio papà,
1: perché sempre lui, sempre
0: ho avuto una discussione anche ieri pomeriggio, che già ero nervoso perché dovevo fare la dichiarazione dei redditi e non avevo cazzi di discutere di questa cosa, e lui mi ha detto: sto togliendo l'amicizia a quelli che pubblicano il video di Sal Da Vinci.
1: Così
0: e lui si è incammellato su questa cosa, e io continuo a dirgli: ma te che cosa te ne frega? Quindi, ma io invece sono contento per Sal,
1: ma Sal se lo merita, lì è un lavoratore, come aveva detto qualcuno nella chat del Sanremo, quindi speriamo che la porti a casa.
0: Assolutamente.
1: Ma sì, tuo padre è un drastico in queste cose, sulla musica non scherza.
0: Non scherza, ma dovrebbe alleggerirsi un po'. Non comprerà mai un disco, non andrà mai a vedere un suo concerto. Fine. Ma lasciamo che Sal faccia
1: il suo corso.
0: Meraviglioso, meraviglioso. Andrea, cominciamo con una raffica di buone notizie. Questa non lo è. Aspetta, però ti voglio far sentire.
1: Senti che risatona.
0: È una risatona di un signore olandese che a seguito di un'operazione neurologica, cioè gli sono andati a toccare qualcosa nel cervello, dal 2012 ride.
1: Beh, ride sempre. Costantemente.
0: C'è questo video che inquadra un po' lui che ride a questa eterna ridarola e anche la faccia della moglie che non ne può più.
1: Deve essere pesante. Anche perché immagino che non sia sempre felice, però magari viene da ridere anche in momenti in cui non ci sarebbe niente da ridere.
0: A me ha fatto molto ridere
1: questa cosa.
0: Chissà cosa
1: sono andati a toccare in quel
0: non
1: cervello.
0: Non lo so, però,
1: bello però.
0: Però deve essere insopportabile. Cioè all'inizio magari ridi anche te, però...
1: Sì, dopo un po' è lungo.
0: Sto qua che ride come un
1: pazzesco,
0: matto.
1: Pazzesco. Vabbè, è un pubblico adatto per una serata di stand-up comedy, è da avere lì, che comunque fa morale se sei sul palco ad esibire.
0: Esattamente.
1: Bene.
0: Andrea, leggo, Francia serves up 1 euro meals,
1: sì.
0: Che non so bene che cosa voglio
1: ma
0: dire.
1: Ma guarda, il ministro dell'istruzione francese ha accettato questa proposta degli studenti parigini,
0: sì,
1: afflitti dagli altissimi costi degli affitti e del vivere a Parigi per studiare,
0: certo,
1: all'università, delle varie facoltà che ci sono a Parigi, immagino tutte, e insomma, sì, hanno deciso, prima il pranzo base,
0: sì,
1: costava per chi dimostrava di avere un ISE o quel che c'è in Francia sotto una certa soglia 3,30 euro, un ISEAU in Francia è così, sotto una certa cifra di 3,30 euro, insomma hanno deciso di abbassare il pranzo, quindi alle mense universitarie convenzionate, sì, a 1 euro, quindi una cifra praticamente simbolica,
0: certo,
1: che
0: giusto,
1: per molti studenti però è un calo significativo, perché dice io ci vado circa 20-22 volte al mese, quindi i giorni effettivamente,
0: sì,
1: feriali, sono circa 60 euro in meno, perché toglio da 3,30 euro a 1 euro, per me fanno la differenza, perché posso spendere per fare una spesa,
0: sì,
1: in più, per magari andare a vedere un concerto in più o quel che è, quindi
0: sì,
1: hanno,
0: sì,
1: deciso questa cosa, il ministro dell'istruzione francese, bellissima iniziativa per agevolare i giovani francesi e non che
0: amministrazione locale all'ascolto, ispiratevi,
1: prendete esempio perché non è male come iniziativa questa, bravi ragazzi.
0: Andrea, voglio mettere un po' di musica, ma quindi
1: sì,
0: qua mi tocca chiederti delle cose, perché tra i tanti bellissimi, straordinari regali che ci sono sopraggiunti la settimana scorsa, mi avete consegnato un CD-ROM, sapendo che io ascolto ancora i CD-ROM,
1: certo,
0: con incisa una canzone dove ho sentito la tua voce, ho detto oibò, che cos'è successo?
1: Cos'è successo?
0: Raccontami un po'.
1: L'iniziativa parte da lontano e poi era un po',
0: sì,
1: diciamo, l'iniziativa era di fare, te lo dico tutta, una compilation con tutti quelli musicisti, ognuno doveva,
0: avevamo
1: detto già mesi fa, mandateci un pezzo inedito, una cover, una registrazione,
0: sì,
1: al cellulare. Purtroppo non ha avuto troppo successo, devo dirti la verità, però noi ho detto almeno noi facciamo un pezzo, e allora
0: bellissimo,
1: con Lovi e Ruggio eravamo lì che da un po' cincischiavamo finché la settimana prima fa, oh ragazzi, forse è meglio che ci muoviamo. Lovi mi chiede hai un testo, ho detto oddio, così su due piedi, no, tu hai un pezzo lì, così mi manda questo pezzo,
0: io
1: ci appoggio sopra qualche parola, poi ci troviamo in fretta e furia a 3 giorni dal matrimonio
0: non
1: a Bottega,
0: credo,
1: Studio, arriva anche Ruggio che appoggia lì il suo basso, e Lovi, io pensavo che la cantasse lui, invece come sa fare lui,
0: sì,
1: piazza lì il microfono, vai, buono.
0: Infatti a un primo ascolto, cioè hai un timbro vocale che
1: allora,
0: potrebbe lui ricordare lui,
1: ma perché lui
0: bello
1: aveva fatto questo pezzo già con la sua linea,
0: certo,
1: vocale, ma io lo sento così,
0: sì,
1: io ci avevo messo sopra questa cosa che lui dice che è un po' diversa, e poi ci siamo accorti essere in realtà, se ci fai caso,
0: sì,
1: la strofa dei cani, è perché è esattamente
0: okay,
1: entrambi siamo accorti che è uguale a quella, ma ormai era fatto,
0: ormai
1: un danno,
0: tant'è, va benissimo,
1: allora siamo trovati lì questo pomeriggio, serata molto belli, arriva Ruggio che suona il suo basso, lui,
0: cioè quindi parla, il basso è di Ruggio,
1: tutto, la batteria è mia,
0: no, allora tutto, sulla batteria ok, va,
1: sì,
0: bene,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: il basso è gruvoso rispetto a come suona Ruggio.
1: Ruggio ha fatto una grande take di basso, è arrivato lì serenissimo,
0: sereno,
1: si è messo lì, cosa faccio,
0: eroe,
1: in due take ha fatto la sua take di basso,
0: grandioso,
1: lui ha fatto la sua solita produzione eccellente, oltre che ha comunque,
0: certo,
1: un arrangiamento straordinario,
0: straordinario,
1: molto
0: bello, certo,
1: greghiano, e quindi nasce questo pezzo che chiamiamo Toothpaste, e la
0: certo,
1: copertina ovviamente, come ti sarei,
0: sì,
1: accorto, anche l'idea di Lowey richiama i primi EP degli altri,
0: bravissimo, con le figurine.
1: Allora
0: sì,
1: lì anche
0: sì,
1: lì proprio, sì, in extremis recuperiamo foto da amici e parenti,
0: straordinario,
1: tracchete e stampiamo, e siamo molto contenti che vi sia piaciuto.
0: Io di questa cosa vi sono grato e vi voglio tanto bene, e quindi ce l'andiamo ad ascoltare.
1: Ce l'andiamo ad ascoltare, dai.

0: buone giornate. Buone giornate. Allora, dai, questa è una cosa che avevamo già detto qualche tempo fa, però insomma adesso sta prendendo realmente piede all'università del Connecticut, dove praticamente devi sapere che gli scienziati presentano un'alternativa alla plastica a base di canapa che è resistente all'acqua bollente e in grado di allungarsi fino al 1600%. Fantastico, delle sue dimensioni.
1: Molto bello.
0: Una bellissima notizia per il futuro di questo pianeta che galleggia.
1: Andiamo avanti sulle buone notizie dall'Italia, sempre in questo caso. Siamo a Deboli, ma siamo anche a Torino, ma siamo anche nel Veronese, perché il pane di tutti e per tutti, forni sociale come modello di inclusione. Infatti ne abbiamo detto, ne abbiamo parlato in alcune puntate, che crescono in Italia diciamo queste associazioni che si occupano di fare cibo includendo al lavoro persone emarginate, perché magari reduce da un processo
0: anche carcerati, oppure, certo,
1: insomma, esatto. E in Italia ci sono molti di questi forni, c'è il forno di Vincenzo a Deboli, appunto il forno di Torino di Panacea, il forno creativo del Veronese, insomma. Questo articolo del Domani lì capisci che non l'ho letta capisce bene, perché
0: stai cercando i nomi
1: insomma. C'è un elenco su questo articolo del Domani che fa i nomi di tutti questi forni, che sono tantissimi.
0: Sono tantissimi
1: e bellissimi e sono fantastici. Pane,
0: il pane è buonissimo.
1: Da una comunità fantastica. Come non ho detto niente, l'articolo è infinito di Francesco Patacini su il Domani.
0: Che abbracciamo, collega Francesco. Assolutamente. Domani. Andrea, ti ricoglierò in castagna, perché leggo tassa per case sfitte.
1: Sì, questa è una notizia che invece.
0: Siamo sempre in Francia, no?
1: Siamo sempre in Francia.
0: Sì,
1: sempre a Parigi, tra l'altro, dove prima abbiamo detto dell'1 euro per il pranzo solidale per gli universitari. Qui una notizia che è rimbalzata un po' più nei telegiornali ed oltre, perché l'ho sentita per esempio a Radio DJ. Insomma, è una delle capitali mondiali della crisi abitativa, Parigi, un po' come tutte le metropoli, Milano.
0: Ci metterei anche Bologna, anche se non è propriamente Bologna, è città metropolitana, quindi insomma.
1: E ci sono gente che cerca un affitto a prezzi dignitosi e gente che invece magari ha 1, 2, 3, 5, 10 appartamenti per motivi vari decide di non affittarli, un po' perché magari ha paura di mettersi in casa qualcuno, eccetera. Insomma, a Parigi avere una casa sfitta diventa più costoso, perché aumenteranno raddoppieranno in particolare le aliquote per ogni anno in cui tu terrai la tua casa sfitta. Questo per agevolare l'introduzione di nuovi inquilini che cercano un posto da abitare nella capitale francese.
0: Da Milano ci arriva l'eco di Giuseppe Cruciani, che di solito su questa cosa ha un pensiero tutto suo, e quindi mi viene un sorriso. Però
1: mi viene un sorriso, ma uno sarà libero di tenerla
0: libero
1: sfitta.
0: Di fare quello che vuole.
1: Ovviamente
0: lo libero. Vuol tenere sfitto, che lo tenesse sfitto.
1: Esatto, lui però, castello.
0: Ci sta, insomma, i francesi però, dai, sono sempre stati avanti.
1: Dal 17 al 30% e poi l'anno dopo al 54%, insomma quasi raddoppia.
0: È un fracco di soldi.
1: E va là che forse dici mettiamoci in casa qualcuno e speriamo che vada bene.
0: Andrea, ti chiedo l'ultima cosa, perché leggo Super Enalotto, hanno fatto il sistemone.
1: Una buona notizia di dipendenza dal gioco d'azzardo e amicizia.
0: Assolutamente.
1: Quella
0: assolutamente.
1: Che viene da, vediamo da dove viene, da Lucca, da Lido di Camaiore in particolare. 10 operai al termine del loro turno dicono di andare, come si fa classicamente alla fine del lavoro, in tabaccheria. Chi si prende le sigarette, chi si prende le cicles, le Big Bubble. Poi vedono che c'è un bel montepremi del Superenalotto. Dice: oh ragazzi,
0: dai,
1: facciamo il sistemone.
0: Famo il sistemone.
1: 5 euro a cranio, facciamo la combinazione e si intascano ben 980.000 euro.
0: Non
1: so se ciascuno o totali. Credo ciascuno.
0: Come ciascuno?
1: Aspetta,
0: ma davvero?
1: O hanno fatto un 5? Da rivestito nelle tasse di 980.000 euro in soldoni, dice qui la cosa.
0: Quindi,
1: in soldoni.
0: Cioè i soldoni
1: in soldoni dice così, non so perché. No, sono 100.000 euro circa a testa, con un 5 più 0 che non so che combinazione
0: che
1: sia. Non lo so, ma cosa vuol dire 5 più 0? non lo so, uno dei
0: qual
1: primi
0: è la fonte
1: 5
0: di
1: più 0, combinazione vincente 7, 15, 19, 28, 35 con gli euro numeri 3 e 11. Io non gioco mai al Superenalotto, loro e hanno vinto 100.000 euro a testa col 5
0: e quindi 0. giocate
1: fate sistemoni con i vostri amici colleghi operai e andrà tutto molto

0: Bene, quindi
1: Andrea, ti voglio chiedere una cosa, perché qualche settimana fa mi hai chiesto la ricetta del ragù. Mamma, ti volevo chiedere come era andata.
0: Oh, giusto, non ti ho poi dato aggiornamenti, ma forse avevo mandato una foto alla Rebe o qualcosa di simile. E, è venuto molto buono. Molto buono. Forse dovevo farlo cuocere ancora un po' di più. C'erano due bei vasetti in freezer.
1: Ottimo.
0: E poi dopo abbiamo fatto questa pasta al forno.
1: Bello.
0: Che non avevo mai fatto. Quindi rigatone al ragù.
1: Certo.
0: Lasciato lì, besciamella.
1: Bravissimo.
0: In forno. Fatto croccantino ed è stato fantastico.
1: Strepitoso.
0: Molto buono, proprio la pasta al forno del giorno dopo. Ragù top con la tua ricetta, grazie.
1: Ma te lo volevo chiedere perché cucinare a casa,
0: sì?
1: C'è questa ricerca che ci trasmette The Happy Broadcast.
0: Wow.
1: Può ridurre tra il 30 e il 70% il rischio di demenza.
0: Ah, che bello.
1: È stato fatto uno studio su 10.978 persone, uno studio che è durato 6 anni,
0: sì.
1: Sugli over 65, ed effettivamente c'è un impatto su questa cosa qua. Chi già sapeva cucinare, appunto, rientra in questo 30%, invece i cuochi così novelli,
0: sì,
1: possono addirittura ridurlo al 70%.
0: Vedi?
1: Perché tieni in moto il cervello.
0: Assolutamente, assolutamente. Cucinate per chi, per voi,
1: per voi.
0: Quelli a cui volete bene.
1: Bravissimo.
0: Per chi vi pare. Molto
1: bravissimo.
0: Bello, molto bello. È rilassante, devo dire che trovo
1: è
0: piacere
1: vero.
0: Anch'io in questa attività.
1: Esattamente.
0: Siamo un pezzo, Jack. Cosa facciamo?
1: Ci ascoltiamo di Martin.
0: Sì,
1: dai, my first
0: bene.
1: Country song.

0: Andrea, quanti caffè hai bevuto?
1: Allora, questa mattina quando registriamo, sono, diciamolo, tanto è sabato, sono le 8:30, tu mi hai portato il secondo e ti ringrazio, ma vado sui 4-5 al giorno, diciamo, in base all'entità della giornata. Tu?
0: Perfetto, ma anch'io sto sui 4, quando arrivo a 5 sento degli effetti più negativi che positivi.
1: Okay, no,
0: sì,
1: non sono in quella fase.
0: Cerco di rimanere sui 4, perché mi proprio sento che sto bene. Perché è un nuovo studio su 460.000 partecipanti ha rivelato che 2 o 3 caffè al giorno hanno effetti positivi sulla salute mentale.
1: Sì,
0: è una cosa interessante.
1: Bello, l'avevamo detto già qualche volta che il caffè comunque in dosi omeopatiche può far bene alla salute, quindi non esagerare. È la droga che fa, la dose che fa il veleno, no?
0: Dicono sempre quindi, bellissimo.
1: Non so come sia
0: scatenato.
1: Bene.
0: Così come scatenato è il catenaccio.it, perché ci sono una serie di notizie legate al calcio. Guarda, te ne voglio leggere giusto un paio che mi hanno fatto sorridere. Beh, la prima riguarda la nazionale femminile dell'Afghanistan che tornerà a giocare dopo 5 anni.
1: Ok.
0: Le calciatrici torneranno a giocare, ma lo ha deciso la FIFA, che ha dato seguito a una mobilitazione internazionale nata dopo la presa di potere dei talebani e le conseguente esclusione delle donne non solo dallo sport ma dalla vita economica e pubblica del paese. Quindi questa è una buona notizia. L'altra è più una curiosità: ci sono state le semifinali di Champions League, Paris Saint Germain e Bayern Monaco. La notizia che vogliamo raccontare vive sugli spalti perché Dembélé e Upamecano, io Upamecano sinceramente
1: no, io sono un cane, non
0: lo so, hanno pagato i biglietti della gara d'andata al Parco dei Principi per tutti gli abitanti del loro quartiere, la Madeleine, a Evreux, città del nord della Francia, che è il quartiere dove sono cresciuti, le strade dove hanno tirato i primi calci al pallone.
1: Molto bello.
0: Quindi sono partiti questi pullman per Parigi.
1: Questo paesino francese per Parigi per andare a vedere i loro beniamini che ce l'hanno fatta.
0: Esattamente.
1: E uno solo dei due è andato in finale, credo, il Paris Saint-Germain.
0: Il Paris Saint-Germain, sì. Pare sia stato, io non ho visto niente.
1: Pare che sia stata
0: una semifinale monumentale, grande
1: ormai
0: calcio.
1: Siamo ai margini del mondo calcistico europeo. Jack, un'ultima buona notizia viene dal tua futura patria, almeno per qualche mese.
0: Sì, praticamente i canadesi hanno deciso, per quanto riguarda i cibi con grassi saturi, troppo zucchero, eccetera, di spostare l'etichetta dal retro della confezione ad avanti. È una cosa che cambia radicalmente quanto. E quindi dal primo gennaio, quindi già da 5 mesi, i prodotti confezionati ad alto contenuto di zucchero, sodio, grassi, eccetera, verranno messi davanti.
1: Interessante. Sì. Che così tu leggi veramente
0: quello che vai a mangiare. Lo vedi subito.
1: Prima è l'app quella che mi ricordo come si chiama,
0: bello,
1: che scannerizzi il QR code, il codice a barre, e ti dice quanto è sano quell'alimento.
0: Ho presente l'app, non l'ho mai scaricata e utilizzata, però sembra essere una cosa molto carina.
1: Non ce l'ho neanch'io, però sì l'ho visto utilizzare.
0: Può far comodo. Andrea, andiamo ad ascoltare due giganti. Il primo viene da Genova, è Michelino Rimasto, che ci delizia con una zirudella.
2: O tempora amores, ma oggi cos'è l'amore? Ti mando un vocale che faccio prima. Appunta in Bolognina, partiamo di mattina. Con la Vespa andiamo in collina. Ci mangiamo qualcosina, specialità bistecca fiorentina. È un'osteria toscana. Sono vegana. Allora lascia stare la cucina. Una striscia di Coca-Cola? Come ai tempi della scuola? Bigiavamo in montagnola, ti dedicavo poesie e canzoni. E tu mi dicevi, soccia che due maroni. Giovane ascolta, facciamo un'altra volta. Così godendo arcigna mi incalza la donzella. Pronto rispondo io, cavalier sbalzato dalla sella. Vabbè, se la tua decisione è quella, presentami almeno tua sorella.
0: Grandissimo Michelino.
1: Sempre. Di giganti, è stato un grande invitato al tuo matrimonio. Contento di averlo visto di persona dopo un po' di tempo con sua moglie.
0: Grandioso. Lui ha festeggiato 20 anni di matrimonio, noi zero, cioè è stato il giorno zero, è stato l'inizio di tutto. E ci andiamo ad ascoltare anche Danilo, che ha un piccolo pensiero su questa giornata.
3: Buongiornissimo. Questo è il vocale per buona, questo è il buongiornissimo ed è il ringraziamento della bellissima giornata di ieri, matrimonio sentito, bella gente e niente, vabbè, ma come può essere il matrimonio di Giacomo e Rebecca? Così, quindi, ottimo, Ciao bello, auguri, ci sentiamo e ci vediamo presto.
4: Bravo Giacomo, hai fatto bene a dire così.
1: Dai, grande Danilo.
0: Sì. Andrea, siamo ai saluti di questa 20ª puntata. Sì. Io ancora ti ringrazio a tutta voce, nell'etere, voglio che si sappia il bene che ti voglio e vi voglio per tutto quello che avete fatto
1: Siamo stati contenti di vedervi felici e poi dopo, cioè, non vediamo l'ora che andiate, ne parleremo
0: a farvi
1: una bella mangiata.
0: Sono più agitato per quello che per il matrimonio.
1: Deve essere una bella esperienza. Senz'altro. Se non lo sarà, ci faremo sentire con chi di dovere.
0: Certo.
1: Abbiamo parlato di Giganti è una band che abbiamo avuto il piacere di vedere per un assaggio matrimonio, ma un assaggio, un antipasto di quello che forse sarà un pasto più lauto.
0: Bravissimo. Noi siamo sulle spalle di questi giganti musicalmente, che ci hanno insegnato tantissimo.
1: Luca, Edo e soprattutto me ne vogliono Vittorio e Babe.
0: Certo.
1: Hanno performato due pezzi al tuo matrimonio. Questa è la finestra.
0: E questi sono gli Obagevi. Ciao, ragazzi.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Ci sono gesti che migliorano il presente.
4: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
3: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
4: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Ambulance.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
4: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
5: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.

one.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia casa il Calesse.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in via Piave o in piazza 8 Agosto dalle 17.
5: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
7: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
8: Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.
9: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iocale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta. Di e con Simone Sagone di Iucali EPS, 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Sfumature di lavanda, ronzii di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate, per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsenio. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino delle erbe.
4: Radio Città Fucina, e la storia continua.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
2: Ci sono gesti che migliorano il presente.
3: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
2: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti pediatrici e alle loro famiglie.
3: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
2: Scopri di più su fondhs.org/5 per 1000.

0: E 15 e 30 minuti, Popolare Network, benvenuti le notizie.
1: Tutte le principali piazze italiane si mobilitano per la flotilla, da Milano a Roma, da Genova a Bologna. Questa mattina 23 barche sono state fermate dalla Marina israeliana in acque internazionali. Come afferma la portavoce italiana Maria Elena D'Elia, Israele ha intercettato almeno 2 delle 8 barche battenti bandiera italiana, arrestando già 7 o 8 connazionali. Intanto l'Italia si ferma allo sciopero generale nazionale, con mobilitazioni organizzate dall'Unione Sindacale di Base a Milano per la Global Summit Flotilla, coinvolge i trasporti, la scuola e anche la sanità. È previsto in Piazza della Scala un corteo che parte alle 18.
0: Secondo i media iraniani, i guardiani della rivoluzione avrebbero bloccato un'organizzazione legata a Stati Uniti ed Israele che tentava di far entrare armi nel paese. L'operazione sarebbe avvenuta nella zona curda, nel nord-ovest dell'Iran, vicino al confine iracheno. Oggi Teheran ha anche confermato di avere risposto all'ultima proposta americana per fermare la guerra. Tratta dell'ennesimo scambio di documenti tra iraniani e americani attraverso i mediatori pakistani.
1: L'alleanza transatlantica dovrà sopravvivere a questo momento difficile, lo ha detto il primo ministro polacco Donald Tusk, ribadendo l'importanza dei rapporti tra Polonia e Stati Uniti, nonostante le ultime decisioni di Washington. Il Pentagono ha infatti cancellato il piano per mandare 4.000 soldati in Polonia. Per Varsavia l'alleanza con l'America è fondamentale in chiave antirussa.
0: La prima enciclica di Papa Leone XIV si intitolerà Magnifica Humanitas e sarà dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera enciclica è firmata 15 maggio, 135esimo anniversario della promulgazione della Rerum Novarum di Leone XIII. La presentazione del documento avrà luogo il 25 maggio.
1: Saranno portati in superficie nel corso di 2 diverse immersioni in profondità i corpi degli studiosi italiani morti in una grotta dell'isola di Alimatà, alle Maldive. 2 saranno recuperati martedì e 2 mercoledì. Per l'operazione sono stati coinvolti i subacquei di Dan Europe, una fondazione finlandese per la sicurezza subacquea, oltre alla guardia costiera locale. L'attrezzatura specialistica viene fornita dal Regno Unito e dall'Australia. Ogni immersione nelle missioni di recupero è limitata per ragioni di sicurezza circa 3 ore.
0: È stata rinviata a domani l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, l'uomo che sabato pomeriggio si è lanciato in auto sulla folla nel centro storico di Modena. Oggi El Kudri ha incontrato l'avvocato. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, gli avrebbe detto, e poi ha chiesto delle sigarette, una Bibbia e di parlare con un prete. Una richiesta che ha sorpreso, poiché il giovane non risulta praticare nessuna religione. Del suo atto ha fatto all'avvocato un racconto vago e piuttosto confuso. La difesa chiederà per lui la perizia psichiatrica. È stata intanto estubata ed è cosciente la donna tedesca di 69 anni ricoverata a Modena, cui sono state amputate entrambe le gambe in seguito all'investimento. E 15 e 34 minuti è tutto per questa edizione. La prossima, gli aggiornamenti alle 17.30. Grazie a tutti voi per l'ascolto. A più tardi.
2: Popolare Network.

0: Nasco Disco is about to start. 80 minutes of rare grooves, disco, new soul, house, hip hop, selected by Black Mighty Wax and Diego Tools. Every Monday here on Radio Fujiko from 3:35 to 5 p.m.
1: Ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Nasco Disco. Io sono Cesare Cera, o anche Black Mighty Wax, come dice Elisa quando presenta la trasmissione. Oggi solo soletto a, diciamo, proporvi un po' di cose molto recenti, come anche qualcosa del passato. Sapete che io vengo tacciato dal mio compare Diego Tools come quello, il professore, quello che ne sa del passato, ma qualcosina ascolto anche di recente. Diciamo che qui col primo brano siamo a metà, perché Rising to the Top di Kenny Barr, che è uno dei miei brani preferiti di inizio 80, e da un po' di tempo l'ha riproposto Debbie Rivers.

remake di Rise to the Top da Debbie Rivers. E adesso ascoltiamo Ferdinand Debefort in Your Smile.

Quando ascolto il Nasco Disco, appena presentato la bellissima voce di Ferdinando Beaufort per In Your Smile, e adesso andiamo a un gruppo legato più alle cose elettroniche o house, ma anche soul, come questa, Invisible. Sono For the People.

La sgodisco sulle frequenze di Radio Città, così io sono Cesare Cera che vi propone Earth or Now, questi giochi di parole per i nomi degli artisti mi hanno sempre divertito. Il brano è Everything

Beh, qui sembra che siamo andati fine 80, metà anni 80 col genere, lo stile. E adesso ascoltiamo All So Good in un'unica parola con Datsun, Beautiful Things.

Vabbè, il momento, diciamo, smooth di questa prima parte di Nasco Disco di oggi, 18 maggio. E adesso andiamo ad ascoltarci Dreaming of You.

Magari qualcuno può considerarlo un po' pretenzioso chiamarsi l'imperatrice francese, però la qualità mi sembra che c'è, no? Arriviamo all'ultimo brano di questa prima parte, poi un po' di reclame, state lì che io torno subito, Ci ascoltiamo Asley Brothers. Sì, questi vengono dal passato. Vi propongo questa Tale of Tales, che secondo me sta...

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Chambuy, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannix Kyriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flynn, Hangarad Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Nistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
0: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it. Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
5: Seconda parte di Nasco Disco di oggi, lunedì 18 maggio. Io sono Cesare Cera e ho pensato di iniziare con la fantastica voce di Kimiko Kasai insieme a Herbie Hancock, rifece Butterfly in questo modo sensazionale e divino. Beh, diciamo che qui in questa seconda parte entro un po' più nel mio territorio, andando a ripescare cose dal passato che meritano.

qui dovete considerare, per chi lo conosce bene o anche decentemente, quello che poteva fare Airbnb con arrangiamenti, suoni e tutto il resto. E nella prima parte vi ho proposto un brano del passato di Asley Brothers, adesso ve ne propongo un altro che è Take You to the Next Phase, che praticamente viene da un album dove vengono raccolti vari brani degli Asley Brothers, ma ripresi, rivisitati un po' e con collaborazioni.

abbiamo scaldato un po' il ritmo con Asley Brothers e adesso facciamo un salto indietro, ma veramente di tanto, andiamo al 76, il trio delle Silver Convention, una delle tante idee geniali di discografici europei per proporre materiale agli Stati Uniti, dove la disco andava o stava cominciando ad andare molto molto forte. Il titolo era San Francisco Hustle.

Bene, adesso potete dismettere i pantaloni a zampa d'elefante, perché andiamo al 79 con un po' di funk, boogie. Erano Black Eyes. I Judge the Funk.

siete sempre all'ascolto di Nasco Disco. Aveva appena proposto due grandissimi cantanti del passato, Stephanie Mills e Teddy Pendergrass. E adesso andiamo a Manhattan Transfer in una delle loro escursioni di Samo Disco, Spice of Life.

frequenze di Radio Città Fugico, Nasco Disco, io sono Cesare Cera, che come ultimo brano di questa seconda parte vi invito a passare la reclame che arrivo con la terza, perciò state lì, vi propongo il trio delle Honeycomb. Erano più che altro dedicate alle cose ballad, alle soul, invece qui diciamo che andiamo più sul Philly Sound. If I Can Fly, Honeycomb.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
5: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
3: Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.
6: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iocale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta, di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
7: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
8: Terza e ultima parte di Nasco Disco di oggi, lunedì 18 maggio, io sono Cesare Cera e mi attengo alle direttive del mio socio Diego Tools, che oggi purtroppo non è potuto intervenire, e dichiaro che siamo usciti dalla fascia protetta, perciò arriviamo a quello che è una parte del mondo di Nasco Disco, quello della cosiddetta cassa in quattro, però sempre robe raffinate, state tranquilli. Grazie, Robby, una gran bella parola. Parto con Dexter Troy, la sua Losing. Ah, diciamo che la maggior parte queste cose non sono troppo indietro nel tempo.

diciamo che io personalmente mi diverto abbastanza quando entriamo in questo mondo. Lo faccio principalmente il sabato notte, sempre su Fujiko ovviamente, dalle 11 a 1 di notte, dove mi diverto a fare qualche set dove mixo, diciamo che anche qui ci può stare bene. Muscle Cars, Tonight, remix di Louis Vega, lo conoscete?

Vabbè, il tocco di Louis Vega si nota molto semplicemente e facilmente in questa Tonight in Masterclass. E adesso la grande Cesare Evora con Sodade, remixata da Urme Kei.

Randy Lopez per la sua Endless July. E adesso arriviamo all'ultimo brano per oggi, DJ Herms, che ha pensato bene di rifare Sing It Back da Moloco. Questa è la Afro Mix, si ascolta piacevolmente, ovviamente niente a che fare con l'originale, ma può andare bene per salutarvi e a risentirci il prossimo lunedì. Cesare Sera vi augura buona serata, state bene, a presto.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in via Piave o in piazza 8 Agosto dalle 17.
7: Ci sono gesti che migliorano il presente.
8: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
7: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
8: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
7: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
9: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
10: What a mess! Approfondimenti di attualità e politica per orientarsi nel presente.

Nuova settimana per What a Mess, lo spazio di informazioni e approfondimento nel pomeriggio di Radio Città Fujiko. Buon pomeriggio a tutte e a tutti da Alessandro Canella, benvenute e benvenuti. Come sempre staremo insieme un'oretta scarsa con una prima parte dedicata all'approfondimento di temi di attualità e politica. Poi ci sarà un giornale radio alle 17.30 curato da Popolare Network con gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. E nella seconda parte la rubrica Topico con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Il numero di SMS, WhatsApp e Telegram per interagire con noi è il 333-180-9494. Andiamo a scoprire quali sono i temi che affronteremo in questa prima parte. Parleremo dello sciopero generale di oggi che ha coinciso, forse come dire un regalo di Israele, con il nuovo attacco da parte della marina israeliana alla Global Sumud Flottiglia dopo l'atto di pirateria dello scorso 29 di aprile. Anche in questo caso la marina militare israeliana in acque internazionali, quindi in modo del tutto illegale, ha assaltato una missione umanitaria. Parleremo di questo e poi andremo a parlare dei fatti di Modena, di questo gesto folle del 31enne Salim El Kudri, che aveva problemi di salute mentale, e questo è stato confermato anche dagli inquirenti, dai ministri che spesso cavalcano temi che riguardano cittadini di origine straniera, anche se appunto El Kudri è nato ed è a cittadinanza italiana. Ma noi non parleremo nel merito di quanto è accaduto sabato scorso a Modena, speriamo appunto che i feriti si rimettano tutti, ma cogliamo l'occasione per approfondire il tema dei servizi di salute mentale, perché forse qualcosa non ha funzionato e forse è il caso di approfondire proprio questo tema, andando a vedere se sono adeguatamente finanziati e quali problemi manifestano. Faremo tutto questo fra poco, dopo un po' di musica.

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess e allora parliamo di quanto è accaduto questa mattina e sta ancora accadendo in realtà, cioè lo sciopero generale proclamato da USB, nemmeno un chiodo per guerra e genocidio, uno sciopero che arriva dopo quelli dell'autunno scorso per le stesse ragioni fondamentalmente e in risposta a un appello della Global Summit Flottiglia che è stata nuovamente attaccata questa mattina dalla Marina israeliana in acque internazionali al largo di Cipro. Almeno 7 degli italiani a bordo sono in stato già di fermo e le modalità sono sempre le stesse, modalità illegali perché viene attaccata una missione umanitaria in acque internazionali. Noi di questo tema abbiamo parlato con la portavoce italiana della Global Summit Flottiglia, Maria Elena D'Elia, e allora sentiamo cosa ci ha detto.
1: Io ero in treno che stavo raggiungendo Roma proprio per arrivare in piazza Gaza per il presidio, la manifestazione per lo sciopero di USB, e mai ci saremmo aspettati che sarebbe iniziata un'intercettazione in pieno giorno, non era mai successo, e invece siamo stati informati che 4 navi militari israeliane con 6-7 mezzi veloci, quindi tipo Zodiac, avevano circondato le barche e stavano cominciando l'intercettazione. D'altra parte, se tra il 29 e il 30 aprile sono arrivati davanti a Creta, 1000 chilometri da Gaza, in Europa, a rapire 180 persone e distruggere 22 barche, si possono evidentemente sentire tranquilli nel compiere un altro atto illegale e criminale alla luce del giorno. Quindi in questo momento, mentre vi parlo, già diverse barche sono state prese, abbiamo perso le comunicazioni, un paio di queste sono barche che battevano bandiera italiana come la Holly Blue. Su queste barche c'erano alcuni dei 35 italiani che fanno parte degli equipaggi di questa flottiglia, e ovviamente lo sottolineo non perché gli italiani debbano avere più importanza, ma lo sottolineo perché ci si aspetterebbe che il nostro governo si attivi immediatamente per garantire la loro incolumità e la loro tutela. Quindi siamo ancora in attesa di sentire qualche dichiarazione, ma per il momento, a meno che io non mi sia persa qualcosa, può darsi, perché siamo appunto in mezzo al presidio. Non abbiamo sentito assolutamente nulla. Quindi in questo momento quello che noi chiediamo, che veramente stiamo chiedendo da diversi giorni, è che le persone si mobilitino, perché quelle persone che sono scese in piazza l'anno scorso a centinaia di migliaia dovrebbero sapere che i motivi per cui sono scese in piazza l'anno scorso sono esattamente gli stessi che ci sono ancora oggi. Non è cambiato niente, se non il fatto che vediamo intorno a noi una enorme dose di censura e di repressione che chiaramente rende tutto molto molto più complicato.
0: Ovviamente c'è la preoccupazione per le sorti degli attivisti che vengono intercettati, perché abbiamo visto anche i precedenti con trattamenti che definire inumani è un eufemismo. Ma a proposito del ruolo delle istituzioni, in occasione del precedente assalto appunto del 29 aprile erano stati presentati anche degli esposti proprio sul ruolo dell'Italia. Procede questa cosa?
1: Assolutamente sì, procede. Tra l'altro qui oggi ci sono anche due delle nostre avvocate che hanno fatto quell'esposto e l'hanno indirizzato attraverso i canali corretti, e ci stavano proprio dicendo che non solo va avanti, ma pare sia stata accolta l'ipotesi di sequestro di persona, perché quello che è avvenuto in acque internazionali è un sequestro di persona, è un rapimento, cioè non ha un altro nome, non è un arresto. Quindi assolutamente sì, sul piano legale noi abbiamo anche abbiamo fatto un esposto sia alla Procura di Roma ma anche alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e in questo esposto si mette proprio in evidenza come l'Italia era ed è responsabile della sicurezza le persone che sono a bordo di barche che battono bandiera italiana. Quindi Saif e Tiago, che sono stati rapiti da quelle barche, dovevano essere tutelati, non dovevano essere ignorati, perché sono stati prelevati da una barca italiana.

0: Torniamo insieme a What a Mess e allora parliamo adesso di salute mentale, un tema che è tornato prepotentemente sotto i riflettori dopo quanto accaduto sabato scorso a Modena, quando il 31enne Salim El Kudri si è lanciato con la propria auto sui passanti nel centro di Modena, colpendone 8, e alcuni continuano a essere molto gravi. C'è chi ha provato a speculare sulle origini di questo giovane, perché, come si evince dal nome, i suoi genitori sono marocchini, ma lui è nato e cresciuto in Italia, ha cittadinanza italiana, e quel gesto non è stato un attentato terroristico. È stato piuttosto, come ha confermato lo stesso ministro degli interni Matteo Piantedosi dopo aver incontrato gli inquirenti, un gesto dettato da problemi di natura psichica, e in particolare El Kudri era già seguito dai servizi di salute mentale proprio per problemi psichiatrici schizoidi. Noi abbiamo colto l'occasione allora per fare una ricognizione di qual è lo stato della salute mentale sia in Italia e in particolare anche nella nostra regione, visto che il giovane risiede in provincia di Modena, e capire se effettivamente qualcosa è andato storto e più in generale se i servizi di salute mentale sono adeguati a rispondere ai disagi e alle problematiche in questa materia. Partiamo dai dati con una scheda che abbiamo elaborato per voi.
1: La scheda.
2: Dopo il gesto folle del 31enne con problemi psichici Salim El Kudri a Modena, uno dei temi sollevati riguarda i servizi di salute mentale e il loro finanziamento. Qual è la situazione in Italia e in Emilia-Romagna? Nel 2018 il report Salute Mentale in Italia, la mappa delle disuguaglianze della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica, constatava che in Italia la spesa per la salute mentale si attestava intorno al 3,5% del Fondo Sanitario Nazionale. Una condizione di sottofinanziamento cronico, in particolare al di sotto della soglia minima del 5% raccomandata a livello internazionale e distante dalla media europea, che è del 6%. Quattro anni più tardi, il dato risultava ancora più drammatico, con una spesa per la salute mentale scesa al 2,9% di tutta la spesa sanitaria. Secondo Quotidiano Sanità, nel 2022 la regione Emilia-Romagna ha speso 285 milioni di euro per la salute mentale, pari al 3,6% del Fondo Sanitario Nazionale, una quota che la colloca ai primi posti nel paese. Nel settembre 2025 la regione Emilia-Romagna ha approvato un piano straordinario con lo stanziamento di ulteriori 40 milioni di euro per potenziare i servizi di salute mentale, in particolare per sostenere una serie di interventi sociosanitari specifici e garantire percorsi personalizzati, nonché continuità assistenziale per i pazienti dei centri di salute mentale e per le persone con bisogni specifici di assistenza, minori o adulti. Il finanziamento arriva dopo un vero e proprio boom di bisogni emersi, in particolare durante e dopo la pandemia, ma con un trend iniziato prima. I dati relativi al solo disagio dei più giovani, presentati in occasione degli Stati Generali per l'infanzia e l'adolescenza del maggio 2025, fotografavano una situazione nella sola Emilia-Romagna in cui gli utenti dei servizi di neuropsichiatria infantile presi in carico tra il 2010 e il 2023 erano aumentati del 170%, i disturbi alimentari del 483% e i ricoveri psichiatrici del 258%.
3: What a mess.
0: Questi dunque i dati che riguardano la salute mentale in Italia e in Emilia-Romagna. Abbiamo capito che si tratta di un grande sottofinanziamento e di una incapacità del pubblico di rispondere ai bisogni crescenti in questa materia. A questo punto noi ascoltiamo invece l'intervista che abbiamo realizzato a Luana Valletta, presidente degli Ordini degli Psicologi dell'Emilia-Romagna, ordine degli psicologi che ha proprio affermato in un recente post commentando i fatti di Modena che è necessario riflettere sulla salute dei servizi mentali. Sentiamo le sue parole.
4: Abbiamo assolutamente bisogno, da un lato, di investire sempre di più in prevenzione, quindi una psicologia territoriale, di comunità che possa anche intercettare precocemente delle prime forme anche di disagio, sofferenza o solitudine, e dall'altro anche nei servizi che hanno una maggiore complessità, come i servizi di salute mentale, anche lì noi lo sappiamo, sono in forte sofferenza, spesso manca organico, e gli stessi psicologi che magari fanno parte anche di diversi lavori di equipe nei servizi, noi sappiamo che anche a livello organizzativo avrebbero bisogno di un'organizzazione molto diversa, altrimenti rischiamo anche lì di non dare delle risposte magari appropriate non valorizzando quella che è la grande potenzialità che la psicologia può offrire anche in termini di prevenzione e di presa in carico, soprattutto rispetto alla complessità crescente in cui ci ritroviamo.
0: E nello specifico, come dire, queste sofferenze di cui parlava riguardano in particolare il settore pubblico, immagino, no?
4: Sì, assolutamente.
0: Questo, come dire, sposta sul privato, ma sappiamo che il privato ha lo scoglio economico di accesso anche.
4: Esatto, noi vediamo dai dati Empat EMPAP della nostra cassa di previdenza assistenza che la domanda e i fatturati dei residenti psicologi nel privato sono in forte aumento, ma chiaramente questo però appunto, come è appena accennato, ci ricorda che se non si hanno le disponibilità economiche è difficile accedere a ulteriori servizi, oltre che quando ci troviamo di fronte anche a delle complessità emergenti avere, come dire, delle reti integrate multiprofessionali è sicuramente molto prezioso e quindi non bisogna assolutamente iniziare a investire molto di più nel settore pubblico, pensare a delle forme di convenzionamento pubblico-privato in modo da creare delle reti che possano anche intercettare e lavorare in rete quando ci sono anche dei primi segnali di disagio, che non dobbiamo pensare solo a un disagio psichiatrico eclatante, a volte sono dei disagi psicosociali, delle difficoltà magari transitorie, momentanee, che però sappiamo che laddove si sviluppano in un vuoto, no, sociale, comunitario, possono, e di servizi possono ulteriormente creare e portare anche, ahimè, a delle tragedie come quelle a cui stiamo assistendo.
0: A proposito di dati, risulta che la regione Emilia-Romagna in salute

0: ripeto, soprattutto partendo anche dal potenziare i servizi territoriali, quindi la psicologia, chiamiamola così, di base territoriale, di comunità all'interno anche delle case di comunità, però con un lavoro proprio preventivo di promozione della salute, del benessere, di riannodare i legami sociali, fino poi a rendere molto più completi gli interventi invece nei servizi specialistici, perché molto spesso anche in un centro di salute mentale un cittadino magari trova uno psichiatra, un'infermiera, un assistente sociale, ma fa molta difficoltà ad avere anche pochi colloqui con uno psicologo psicoterapeuta, e chiaramente avere solo una risposta farmacologica, noi lo sappiamo dalla letteratura, non basta, non è sufficiente e non è assolutamente appropriato e d'aiuto, ecco.
1: Proprio su questo volevo farle una domanda: c'è il rischio che si usi in modo inappropriato la risposta farmaceutica per magari, come dire, tamponare i sintomi ma senza risolvere il problema?
0: Questo purtroppo i dati sì, ce lo riportano già, nel senso che di anno in anno aumenta l'uso di psicofarmaci, aumenta l'uso anche da prescrizione, come dire, da parte dei medici di base. Poi in Emilia Romagna ci sono delle progettazioni ad hoc, però l'autocura inizia ad essere sempre maggiore, soprattutto tra i giovanissimi, gli adolescenti, quando, ripeto, noi sappiamo che in realtà investire in psicologia chiaramente può avere un vantaggio in più rispetto, come dire, se devo gestire degli attacchi di panico, di ansia, non riesco a dormire la notte, posso prendere per soffrire una risposta farmacologica, oppure iniziare a fare anche degli interventi brevi, focali, pochi incontri con uno psicologo, una psicologa che lavora in quest'ambito e farmi aiutare. Questo lo vediamo in tantissimi ambiti, anche nelle cronicità. Pochi giorni fa ad esempio era la giornata nazionale della fibromialgia, no? Sono tante anche cronicità, gruppi di popolazione che potrebbero avere un beneficio importante da, anche ripeto, da pochi colloqui, una presa in carico anche molto mirata, psicologica. What a mess.

Alle 17.30 arriveranno le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Subito dopo Topico, la rubrica con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Quindi non andate via, state lì.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.

0: Popolare Network.
1: Le 17:31 minuti, Popolare Network, benvenuti, le notizie. Sono 9 gli italiani catturati dall'esercito israeliano durante l'abbordaggio della flottiglia in acque cipriote avvenuta questa mattina. Complessivamente le barche fermate sono 23. Almeno 2 battono bandiera italiana. Secondo il quotidiano di destra israeliano Yediot Aronot, almeno una parte degli attivisti catturati è stata trattenuta e trasferita a bordo di una nave che dovrebbe partire alla volta del porto israeliano di Ashdod. Gli attivisti denunciano come la Guardia Costiera cipriota non abbia mai risposto alle richieste di soccorso lanciate dalle imbarcazioni durante l'abbordaggio. Poco fa il premier israeliano Netanyahu ha fatto i complimenti all'esercito israeliano per il lavoro eccezionale, così scrive, svolto con efficacia e discrezione.
2: L'amministrazione Trump avrebbe giudicato insufficiente l'ultima proposta iraniana per fermare la guerra in Medio Oriente, lo scrive in questi minuti Axios, citando un funzionario americano che ha parlato anche di un possibile nuovo attacco contro Teheran. Secondo alcuni media regionali, sul dossier più importante, quindi il nucleare, l'Iran avrebbe proposto un lungo congelamento del suo programma nucleare e l'invio in Russia e non negli Stati Uniti, come vorrebbe Trump, dell'uranio arricchito. L'agenzia Reuters cita oggi una fonte pakistana, il Pakistan sappiamo sta facendo da mediatore, che parla di tempi molto stretti per arrivare a un'intesa di massima tra le due parti.
1: L'alleanza transatlantica dovrà sopravvivere a questo momento difficile, così ha detto il primo ministro polacco Donald Tusk, ribadendo l'importanza dei rapporti tra Polonia e Stati Uniti nonostante le ultime decisioni di Washington. Il Pentagono ha infatti cancellato il piano per mandare 4.000 soldati in Polonia per Varsavia. L'alleanza con l'America è fondamentale in chiave antirussa.
2: È stata rinviata domani l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, l'uomo che sabato pomeriggio si è lanciato in auto sulla folla nel centro storico di Modena. Oggi ha incontrato l'avvocato, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, gli ha detto, e poi ha chiesto delle sigarette, una Bibbia e di parlare con un prete. Una richiesta che ha sorpreso perché il giovane non risulta praticare alcuna religione. Del suo atto ha fatto all'avvocato un racconto vago e confuso, la difesa chiederà una perizia psichiatrica. È stata intanto estubata ed è cosciente la donna tedesca di 69 anni ricoverata a Modena, a cui sono state amputate entrambe le gambe.
1: È sconvolgente l'indagine della DDA di Potenza, che ha messo in salvo una ventina di braccianti dall'abisso della schiavitù. La vicenda offre un tragico spaccato del mondo dei migranti in Italia, quella che Matteo Salvini e i suoi amici preferiscono ignorare. Così scrive Franco Mari, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra in commissione lavoro alla Camera. Dopo gli arresti, 8 tra cittadini italiani e indiani di questa mattina nel Potentino, secondo gli inquirenti ai migranti venivano chiesti tra gli 8 e i 13.000 euro per venire in Italia. Una volta giunti qui venivano privati della libertà personale, fatti lavorare in imprese agricole con turni estenuanti, spesso oltre le 12 ore giornaliere, e con paghe irrisorie che gli rendevano impossibile ripagare il debito. Minuti è tutto, la prossima edizione delle notizie alle 18:30, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Popolare Network.

0: Topico. Notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia per lenire la disinformazione.
1: Seconda parte di What a Mess con la rubrica Topico e le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Cominciamo dall'Emilia Romagna. Manifestazioni a Bologna e Rimini oggi in occasione dello sciopero generale proclamato da USB al grido di nemmeno un chiodo per guerra e genocidio. Mentre i cortei sfilavano è giunta la notizia del nuovo attacco alla Global Suburb Flottiglia da parte di Israele e ciò ha prodotto una risposta immediata. A Bologna in Piazza Maggiore è stato allestito un presidio permanente da cui alle 18 partirà un nuovo corteo di protesta. Federico Serra di USB.
2: Sciopero generale nazionale promosso da USB, nemmeno un chiodo per guerra e genocidio. Siamo in piazza in solidarietà alla flottiglia che è stata appena aggredita dallo Stato sionista di Israele in acque internazionali, ma siamo anche contro questa economia di guerra che produce genocidio in Palestina, morti in tutto il mondo e sottrae fondi in questo paese al diritto alla salute, al diritto alla casa, a un welfare pubblico e dignitoso. Quindi è tempo di abbassare le armi a tutte le latitudini e alzare salari e diritti. Vediamo che comunque c'è stata una buona adesione dei settori coinvolti, la piazza si sta riempiendo, in tutta Italia le più di 50 piazze si stanno riempiendo per una lunga giornata di mobilitazione del mondo del lavoro, in solidarietà alla Palestina, alla flottiglia, ma soprattutto per un'altra idea di paese, quindi di un altro governo che metta al centro le priorità del mondo del lavoro. Casa, istruzione, diritto alla salute e riconversione non bellica dell'industria, ma di un'industria a uso e consumo degli interessi della popolazione.
1: Anche in Emilia-Romagna i servizi di salute mentale sono sottofinanziati. È questa la riflessione scaturita dal gesto di Salim El Kudri, il 31enne con problemi psichici che sabato scorso ha investito 8 persone a Modena. L'Emilia-Romagna investe in salute mentale il 3,6 del fondo sanitario, meglio della media italiana al 2,9, ma assai lontana da quella europea al 6%. Luana Valletta, presidente dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna.
3: Abbiamo assolutamente bisogno da un lato di investire sempre di più in prevenzione, quindi una psicologia territoriale di comunità che possa anche intercettare precocemente delle prime forme anche di disagio, sofferenza o solitudine, e dall'altro anche nei servizi che hanno una maggiore complessità come i servizi di salute mentale, anche lì noi lo sappiamo sono in forte sofferenza, spesso manca organico, e gli stessi psicologi che magari fanno parte anche di diversi lavori di equipe nei servizi, noi sappiamo che anche a livello organizzativo avrebbero bisogno di un'organizzazione molto diversa, altrimenti rischiamo anche lì di non dare delle risposte magari appropriate e non valorizzando quella che è la grande potenzialità che la psicologia può offrire anche in termini di prevenzione e di presa in carico, soprattutto rispetto alla complessità crescente in cui ci ritroviamo. Se non si hanno le disponibilità economiche è difficile accedere a ulteriori servizi, oltre che quando ci troviamo di fronte anche a delle complessità emergenti, avere, come dire, delle reti integrate multiprofessionali è sicuramente molto prezioso, e quindi non bisogna assolutamente iniziare a investire molto di più nel settore pubblico, pensare a delle forme di convenzionamento pubblico-privato in modo da creare delle reti che possano anche intercettare e lavorare in rete quando ci sono anche dei primi segnali di disagio, che non dobbiamo pensare solo a un disagio psichiatrico eclatante, a volte sono dei disagi psicosociali, delle difficoltà magari transitorie, momentanee, che però sappiamo che laddove si sviluppano in un vuoto, no, sociale, comunitario, possono, e i servizi possono ulteriormente creare e portare anche, ahimè, a delle tragedie come a quelle a cui stiamo assistendo.
1: Restiamo in tema, emergono nuovi dettagli sull'inchiesta dopo l'investimento che sabato a Modena ha ferito 8 persone. Salim El Kudri avrebbe parlato di uno stato di forte confusione mentale e il suo legale chiederà una perizia psichiatrica. Intanto gli inquirenti stanno analizzando vecchie email inviate all'Università di Modena con toni minacciosi e riferimenti al disagio lavorativo. Restano gravi alcuni dei feriti, mentre la donna tedesca colpita nell'impatto mostra segnali di miglioramento. Il giovane, durante l'interrogatorio, ha affermato che sabato è uscito di casa sapendo che doveva morire.
0: Topico.
1: Spostiamoci in Toscana. Sciopero nazionale oggi anche a Firenze, promosso da USB contro l'economia di guerra in solidarietà con la Global Suburb Flottiglia dopo il nuovo assalto della Marina israeliana al largo di Cipro. In città si sono svolti i presidi davanti alla prefettura e a Palazzo Vecchio con la partecipazione di lavoratori ed educatori precari. Annunciato anche un corteo nel centro storico con l'appello "Blocchiamo tutto per la Palestina e contro il riarmo". Si terrà tra Firenze e Bologna, ma anche Cali e Cape Town, la prima edizione di Reclaim, il festival della ONG Cospe. Il 22 e 23 maggio iniziative su 5 diversi filoni tematici. Anna Meli, presidente di Cospe.
4: E abbiamo deciso come Cospe di lanciare questo festival proprio per rimarcare la natura della nostra organizzazione, che ha più di 40 anni di storia e che lavora nella cooperazione internazionale appunto da tanto tempo. E abbiamo pensato appunto ad un dialogo fra città diverse, in questo caso 4 città che saranno Firenze, Bologna, Cape Town e Cali, proprio per dare il segno del dialogo che vogliamo animare fra città, fra comunità, e abbiamo deciso appunto di sottolineare quanto in un momento storico così complicato e in cui i conflitti sono sempre maggiori, noi vogliamo ripartire da chi esprime un'azione positiva e soprattutto nei territori, e quindi vorremmo mettere in collegamento appunto iniziative simili che si svolgono in territori diversi di queste città. E quindi siamo partiti dalle nostre città storiche, perché Cospe nasce proprio su Firenze e su Bologna, e le abbiamo messe in contatto, in collegamento con quello che si realizzerà in Sudafrica e in Colombia.
1: Il Tribunale di Firenze ha ordinato il reintegro e l'indennizzo di un rappresentante sindacale licenziato nell'aprile del 2024 dopo aver denunciato l'uso di droga all'interno della sua azienda. L'uomo aveva segnalato il ritrovamento di una bustina di stupefacenti negli spogliatoi durante una riunione sulla sicurezza. L'azienda l'aveva cacciato accusandolo di diffamazione, mentre per i giudici il licenziamento è illegittimo. Il sindacalista non voleva danneggiare l'immagine della ditta, ma allertare la vigilanza per tutelare la sicurezza dei lavoratori. Ora l'azienda dovrà reintegrare e pagargli 12 mensilità di stipendio.
0: Topico.
1: Infine la Lombardia, anche Milano si è scioperato, cartelli con la bandiera di Israele, il simbolo della NATO e le immagini della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Ministro della Difesa Guido Crosetto imbrattati con vernice rossa durante il corteo a sostegno della Global Summit Flottiglia. Le immagini sono state esibite da alcuni manifestanti all'altezza di Porta Venezia, mentre il corteo è proseguito verso Piazza della Scala, ribattezzata dagli organizzatori Piazza Gaza. Dal camion della manifestazione è stato diffuso anche un audio attribuito a un membro dell'equipaggio della flottiglia, intercettata dalla Marina israeliana. Dal palco gli organizzatori hanno inoltre rilanciato la mobilitazione contro Israele e il governo italiano. Contro la barbarie, contro questo impero, la resistenza è l'unica cosa che ci può salvare. Resistenza è Palestina, è Libano, è Iran, è stato detto dal camion del corteo, con un nuovo appuntamento annunciato per il 23 maggio a Roma contro il governo Meloni, che continua a spendere soldi in armi e tagliare le spese pubbliche. Sono state 27 le contestazioni della Polizia Locale di Milano nel primo giorno di entrata in vigore delle nuove regole per i monopattini. Sono stati 72 i mezzi controllati ieri, qualcuno multato per più di una infrazione, 16 sono stati trovati senza targa, o meglio senza il contrassegno identificativo, 10 sanzionati per il mancato uso del casco e 1 per attraversamento con semaforo rosso. Inoltre altri 8 in divieto di sosta hanno avuto un avviso di infrazione.
0: Topico.

Noi siamo giunti al termine di questa puntata di What a Mess, che tornerà domani alle 17. Io vi ringrazio per essere rimasti all'ascolto e vi ricordo che per riascoltare le interviste andate in onda nella prima parte potete andare sul sito radiocittafugico.it, mentre per riascoltare integralmente la rubrica Topico vi rimando alle principali piattaforme di podcast come Spreaker o Spotify. Dopo di noi in onda Brown Sugar, non mi resta che augurarvi una buona serata.

0: Radio Città Fucico e la storia continua.
1: I bambini nell'asilo stanno facendo casino. Ci vuole qualcosa per tenerli impegnati.

vado in collina, vado in collina. E se qualcuno la vuole menare con quella vecchia storia sull'educazione, abbiamo già bruciato tutti i libri, bruciamo lui.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
6: Sfumature di lavanda, ronzii di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsenio. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino delle erbe.
7: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
8: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.

Ciao a tutte e tutti, ben ritrovate, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Città Fujiko per una nuova puntata di Brown Sugar. Al microfono con voi per la prossima oretta ci sarò io, Flavia. E a partire, a lanciare questa puntata, sono stati Lords of Underground con la loro What I'm After, una traccia bellissima ormai di diverso tempo fa, un po' come questo gruppo che del resto insomma ha fatto la storia del rap dei primissimi anni 90, gruppo storico all'interno dei quali tra i tanti aveva bazzicato, anche se più o meno anche per poco tempo, Redman. E niente, questo trio magnifico di Newark insomma ha fatto veramente tante cose bellissime. Questa è una delle tracce, diciamo, più note, una delle tante tracce note di questo gruppo, che oggi ci stavano per iniziare, perché avevo voglia di qualcosa, avevo bisogno di qualcosa che mi riportasse un po' nei 90, che mi riportasse un po' indietro nel tempo, perché insomma questi giorni non sono stati bellissimi e non l'è stato neanche questo fine settimana, insomma, dato anche tutto quello che è successo a Modena. È stato un fine settimana piuttosto movimentato, per dirla con un eufemismo, e dire insomma in modo molto dolce qualcosa di veramente molto brutto. E niente, quindi quest'oggi avevo bisogno un po' di riportare la mia memoria a qualcosa di passato, a qualcosa di bello, a degli anni che sono stati felici, tranquilli, perché negli anni 90 io ero una bimba e quindi insomma per me è uno di quei periodi così che un po' idealizzo, anche se poi andando a ripercorrere, andando a riguardare e scoprendo un po' della storia mi rendo conto che forse era la percezione mia di bimba che non si rendeva conto di tutto quello che accadeva anche negli anni 90, che in realtà non andava bene. E visto che parliamo di anni 90, o meglio che torniamo al passato, e vi parlavo del fatto di quando ero bimba, vi voglio lanciare una prossima traccia, una traccia che si intitola come il mio anno di nascita, ossia 1984. Lui è Ninth Wonder, che ci ascoltiamo.

0: Klaus.
1: Ed eccoci qua col 1984 che finisce di botto e non mi dà mai il tempo di alzare il cursore in tempo. Ninth Wonder, Elida Don, Da Duke, questa bellissima traccia. E dicevo, questa traccia che ci riporta nel 1984, era una di quelle tracce contenute in Zion 11, una dei tanti album di questo ciclo di Ninth Wonder, perché dal 2016 Ninth Wonder ci ha abituato a fare questo ciclo di album chiamati Zion, e l'undicesimo, se non ricordo male, era quello più recente, ed è quello del 2025. E aveva iniziato per l'appunto nel 2016, è una lunga lista, sono un po' di strumentali, un po' di cantate, e devo dire che comunque sono tantissimi album, uno più bello dell'altro. E ne approfitto, mi sono forse anche un po' distratta perché stavo leggendo quello che scriveva Stefano, che all'ascolto e che saluto, e vi ricordo anche a voi, se volete scrivermi e scriverci alla radio in generale, potete farlo al 333 18 09 494, oppure potete cercarmi su Instagram come Brown Sugar. Di solito riesco a guardare quando poi ogni tanto non mi perdo magari l'attacco di qualche traccia. E allora parlavamo di produttori, parlavamo di Ninth Wonder, andiamo a parlare di un altro producer che vi nomino spesso e che mi piace tantissimo. Oggi, visto che sono in vena di tracce non proprio freschissime, ma comunque nella playlist qualche traccia nuova ve l'ho riservata, ve l'ho conservata per dopo, ci andiamo ad ascoltare una traccia vecchia ma non troppo, di un po' di anni fa, presa da un album che si chiamava 1982, la traccia si chiama 30

0: Yes, it's me, Allergy.
1: 30 Shots, Static Selecta, Thermanology, Chris River, Kanye West Machine, una traccia bellissima che, come vi dicevo, era contenuto in quest'album di un po' di tempo fa di Static Selecta insieme a Thermanology, duo che insomma collabora spessissimo insieme. Avevano fatto uscire tempo prima un altro album intitolato 1982, che poi del resto è anche la loro data di nascita, quindi diciamo l'avevano fatto uscire come duo, hanno deciso di intitolarsi come duo, come 1982, perché entrambi sono nati in quell'anno e quindi avevano deciso di far uscire un po' con questo nome una serie di tracce e di album. Devo dire, molto bello tutto l'album. Sono andata a recuperarmelo in questi giorni perché avevo, non lo so, voglia di riascoltare un album vecchio ma non troppo, e devo dire che ho fatto bene, perché insomma ho riapprezzato delle tracce veramente belle di questo lavoro insieme. Insomma, Static e Thermanology collaborano sempre molto bene insieme ed è un piacere riascoltarli. Così come collaborano bene anche i prossimi artisti, loro sono Truth e David Miners, che si trovano insieme a Royal Flush per una traccia chiamata Get To It.

Truth aveva fatto uscire, ha fatto uscire in questo periodo un suo album che era quasi interamente prodotto da Mr. Walt e DJ Evil D, insomma, quindi aveva già fatto uscire quest'album e aveva deciso poi di invitare Royal Flush per questa traccia, e direi che funziona molto bene all'interno di questo binomio, anzi trinomio, ci sta perfettamente anche Royal Flush, che avevamo visto anche la settimana scorsa insieme a Terminology, perché aveva fatto uscire proprio un EP nel periodo scorso. Lo ritroviamo finalmente attivo, finalmente lo sentiamo spesso, perché insomma lui ha molto talento, ha sempre avuto talento, era famoso negli anni 90, adesso sta un pochino riprendendo più spazio rispetto al periodo scorso. E un altro che sta prendendo nuovamente un po' di spazio dopo aver fatto aspettare un pochino per un suo nuovo lavoro è Like dei Pac Div, che è uscito con un nuovo progetto chiamato Today Sounds Good, dal quale ci andiamo ad ascoltare una traccia insieme a Fonti e Terrace Martin chiamata Party Witcha. 1, 2, 1, 2, 1, 2.

Party with you, like Fonti, Terrace Martin, un'atmosfera bellissima e tra l'altro una traccia che non so, mi ha richiamato tantissimo Common, non so un po' lo stile, mi ha riportato al Common degli anni 90, primi 2000. Non lo so, questa atmosfera, devo dire, comunque tutto Today Sounds Good, tutto l'album è molto bello, molto interessante, come sempre, like dei Pac Div, riesce a creare quell'atmosfera rilassata californiana, insomma, che lo contraddistingue e oltretutto, oltre ad essere, insomma, ad aver prodotto buona parte dei pezzi, riesce anche a lasciare, insomma, un po' di spazio ad altri artisti, come abbiamo sentito Fonti, ma ci sono artisti anche come Blue Ed Exile all'interno, ci sono tante persone e direi che comunque c'è

Veramente una bella ricercatezza e un bel lavoro dietro questo album, che sembra essere insomma un'opera matura di Pac, cioè di Like, che comunque rispetto ai Pac Div sicuramente anche come contenuti, come ricercatezza musicale ha lavorato tantissimo. E a proposito di nuovi lavori, ci andiamo ad ascoltare un altro artista che è appena uscito con un nuovo progetto. Il progetto si chiama Smile, lui è Nick Grant e si è fatto accompagnare anche lui da grandi nomi come ad esempio West Side Gun, di cui sentiamo già le Io in sottofondo, al quale lascio spazio per la bellissima traccia Price Tag.

0: baby, you better believe it.
1: Nothing in this world is free, e nulla in questo mondo è gratuito, è un po'. Lo sappiamo tutti, lo sa anche Nick Grant insieme a West Side Gun, Ian Chris in questa traccia, e devo dire che per quest'album Smile ha chiamato un po' di forze intorno a sé, ha chiamato degli artisti di grande calibro, abbiamo sentito insomma West Side Gun che lo accompagnava, ma veramente in questo nuovo progetto ha portato anche BJ de Chicago Kid, Punch, CI, Ransom e Ian Chris, insomma, come abbiamo anche sentito poco fa. E quindi direi che per questo artista underground fare un pezzo con West Side Gun sicuramente lo mette un po' nella mappa, anche se lui nella sua carriera ha avuto dei momenti un po' di alti e bassi, di notorietà e meno notorietà, e devo dire che insomma questo sicuramente è uno di quei periodi un po' stabili, senza grandi colpi di testa, ma che dove tiene un livello insomma sempre alto dello suo stile musicale. E allora, prima della pubblicità, mancano pochissimi minuti, quindi non rubo altro spazio alla prossima traccia. Anche i Tank and the Bangas sono usciti con un nuovo progetto, si chiama The Last Balloon. Vi faccio ascoltare un pochettino della traccia Honeycomb.

0: Honeycomb, i Tank and the Bangas insieme a Kim Ali in questa nuova traccia contenuta nel loro nuovo lavoro The Last Balloon. E devo dire che rispetto all'ultimissimo album che avevano fatto uscire i Tank and the Bangas mi è piaciuto molto meno, però è comunque molto interessante, molto diverso, probabilmente meno introspettivo, meno tranquillo, meno jazz, è un pochettino più movimentato, però in ogni caso loro sono degli artisti grandissimi, l'artista insomma che abbiamo sentito, la loro cantante, ha veramente una voce stupenda, quindi assolutamente ve lo consiglio. E allora noi ci fermiamo per qualche istante per lasciare spazio alla pubblicità, ma voi come sempre non cambiate frequenza, perché tra pochissimo Flavia e Brown Sugar ritornano.
1: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
6: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
7: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero, info e programma su festival.cospe.org. Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.
8: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iocale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta di e con Simone Sagone di Yucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.yucali.it.

Ed eccoci tornate e tornati in diretta con Brown Sugar. Siamo tornate con Kirin e la sua L'Intérieur. Scusate, come sempre, la mia pronuncia francese pessima. Prima o poi farò un corso di francese, l'ho studiato solo anni fa alle medie e l'unica cosa che conosco di francese è un dialogo a memoria che non vi riproporrò però quest'oggi perché ho pietà di voi. E comunque Kirin, quest'artista ormai di tanto tempo fa, anche se in realtà è attiva ancora nella scena francese, questa traccia era del 98 e devo ringraziare Vaitia, la grandissima MC e musicista, insomma, che chiede la scena rap conosce perfettamente, perché è stata lei a suggerirmela durante una sua storia Instagram, perché ha messo un vinile che era questo. Mi sono subito innamorata della traccia e sono andata a cercarla, non la conoscevo, quindi la ringrazio tantissimo per avermela fatta conoscere, perché in questa settimana devo dire è andata a ripetizione nel mio stereo, quindi assolutamente una bella chicca consigliata da Vaitia, che mi piacerebbe tantissimo un giorno riintervistare, perché l'avevo intervistata credo nel 2010-2009, adesso non ricordo più, forse anche 2011, durante un concerto, alla fine di un concerto. Mi piacerebbe perché lei rappresenta una di quelle grandissime artiste della scena italiana, parla tante lingue tra cui anche il francese, ed è un MC con una competenza musicale grandissima, assolutamente una di quelle artiste che vale la pena di conoscerla, quindi se non la conoscete andatela a cercare. E andiamo avanti con la nostra playlist, torniamo di nuovo a un producer che ho messo prima, Night Wonder, che fa parte, ve l'avevo fatto ascoltare anche la settimana scorsa, ha fatto uscire insieme a Jeda e a S14Age un nuovo lavoro chiamato Golden Sound e un piccolissimo EP, e noi ci andiamo ad ascoltare il singolo insieme a Muse, bellissimo.

E lo dice lui stesso, Muirs, nella parte finale di questa traccia. Dice: anche se mi sono ritirato, sono tornato per Jeda e Messiah. Sono ritornato qua per la traccia della figlia di Ninth Wonder, Jeda, e per The Messiah, insomma, ha deciso di tornare a fare due barre, perché in fondo a me dispiace che Muirs abbia deciso di ritirarsi dalla scena, perché è sempre stato un artista grandissimo. E poi le sue collaborazioni con Ninth Wonder sono una più bella dell'altra, e spero che non finiscano mai, e quindi spero che Muirs venga convinto più volte a fare varie tracce insieme a Jeda, Ninth Wonder, insomma a varie ed eventuali, anche se si è ritirato, ogni tanto che lo convincano a fare qualcosa, perché è davvero un peccato che si ritiri. E quindi questo EP, che poi in realtà è più un singolo, perché Golden Sound è un singolo, però in realtà ci sono un po' di tracce al suo interno. La settimana scorsa ve ne avevo fatta sentire un'altra, e in realtà ci sono Golden Sound, Supreme, Ride With Me, Let's Ride e Oron Time, quindi sono quattro tracce in tutto. Speriamo che, insomma, non ho ben capito se a questo singolo e a questo EP seguirà anche poi qualcosa di più articolato, questo non sono stata in grado di reperirlo. E andiamo avanti, andiamo ad un altro che di EP e di album ne fa praticamente uno alla settimana, o quasi, perché veramente è molto molto produttivo. Lui è Dagod Fahim, che è uscito adesso con un nuovo lavoro chiamato Dumb God Hyperbolic Time, dal quale ci andiamo ad ascoltare una traccia chiamata 10 per Gravity.

0: 10 per Gravity, Dagod Fahim, ennesimo progetto di Dagod Fahim di quest'anno, non solo, perché veramente, come vi dicevo, ne fa uscire, non dico uno alla settimana, ma quasi sicuramente almeno uno al mese di progetto. Questo si chiama Dump Gouds Hyperbolic Time Chamber Rap, e devo dire che al di là di questa 10 per Gravity ci sono anche altre tracce interessanti all'interno, quindi se avete modo di andarle ad ascoltare ve lo consiglio. E nel frattempo è arrivato un messaggio da Nicolò, che saluto tantissimo, lo ringrazio per essere all'ascolto e davvero lo saluto tantissimo e gli mando un bacione. E allora, abbiamo parlato prima di famiglia insieme a Nine to Under, Jeda, quindi Nine to Under e la figlioletta. Andiamo ad una famiglia un po' allargata, che è quella dei Wu-Tang, che ci hanno abituato insomma ad unire, della Wu-Fam, diventano un po' tutti. E io sono andata a ripescare una traccia che veramente ha fatto parte della mia infanzia, della mia adolescenza, forse più che della mia infanzia, una canzone bellissima, magica per me, che si chiamava Where Was Heaven, che sentite già in sottofondo, dei Wu Syndicate, e ce l'andiamo ad ascoltare.
1: This is fucked up, yo. No, same religion's all good, but where was heaven, yo?

una traccia per me bellissima, I Voice Indicate, Where Was Heaven, sia per il testo ma anche assolutamente per questa base, con questa cantante che urla, sembra quasi piangere al di sotto. E devo dire che io l'avevo conosciuta tramite la raccolta The Swarm, Vucenki La Bees, che era uscita nel 98, però questa traccia, se vi può interessare, la trovate ovviamente anche nell'album dei Voice Indicate, che invece era del 1999, si chiamava Voice Syndicate. Tra l'altro si chiamavano originariamente i Crime Syndicate e poi cambiarono e decisero di fare qualcosa di un po' più pulito come nome, e si chiamarono Voice Syndicate, poi in onore anche del fatto che si erano affiliati con i Wu-Tang. Quindi quale miglior cosa che, insomma, mettere nel proprio nome Wu se vuoi avere l'attenzione ed i riflettori su di te. E lasciamo spazio ad un artista che invece aveva fatto un piccolo EP nel 2020 tra Covid e varie ed eventuali. Lei si chiamava Gaby Duran, che ci andiamo ad ascoltare in Baby True.

Deep Truth, Gaby Durand, questa traccia contenuta in Triangles, molto bellino questo EP del 2020. Credo che lei non abbia fatto nient'altro, ma non vorrei sbagliarmi, perlomeno io non ho visto uscire nient'altro dopo il 2020, ha fatto solo questo piccolo EP, però c'era questa chicca che insomma secondo me è sempre piacevole da ascoltare e fa piacere. E allora, se di solito vi lascio con una canzone tranquilla, quest'oggi vi lascio con qualcosa di un po' più energico, con una bomba offerta da Estenec e Cooking Soul.

0: Soul insieme a Estinec in questo piccolo EP che si chiama Al Andalus, insomma Cooking Soul, producer spagnolo che conosciamo, che tra l'altro si è fatto conoscere anche in Italia per aver prodotto insomma uno degli artisti più in voga della scena italiana, che però non nominerò perché io non ho in simpatia. E niente, siamo giunti quindi alle 18:59 e 31 secondi alla termine di Brown Sugar. Io ringrazio tutte e tutti voi per essere rimasti e rimaste all'ascolto. Vi do appuntamento come sempre per la settimana prossima, sempre con Flavia e sempre con Brown Sugar. La settimana prossima, sempre il lunedì alle 18. A tutti auguro un buon proseguimento di serata. Ciao!
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
1: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
4: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
5: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
4: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
8: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
9: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
10: Radio Città Fucico, e la storia continua.

0: Congratulations.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Ci sono gesti che migliorano il presente.
5: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
4: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
5: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
4: Scopri di più su fondhs.org/5 per 1000.

0: Flottiglia abbordate metà delle barche dirette a Gaza, gli attivisti catturati forse in viaggio verso Ashdod su una nave militare di Tel Aviv. Tajani chiede l'immediata liberazione degli italiani coinvolti. Il resto delle imbarcazioni prosegue la missione umanitaria in attesa del prossimo attacco. I complimenti di Netanyahu ai militari, lavoro eccezionale con efficacia e discrezione, dice. Manifestazioni e presidi in corso in decine di città d'Italia. La crisi in Medio Oriente, secondo i media americani, la Casa Bianca avrebbe bollato come insufficiente anche l'ultima proposta iraniana per arrivare ad un accordo. Domani Trump riunisce i suoi consiglieri per la sicurezza. Il Pentagono avrebbe messo a punto i piani per una eventuale ripresa dei bombardamenti. La Commissione europea dice no alla richiesta del governo italiano, nessuna deroga al patto di stabilità per le spese energetiche. Per Meloni si fa pressante il problema di trovare risorse per rinnovare il taglio alle accise e altre misure contro il caro bollette. Modena, i legali dell'attentatore hanno chiesto una perizia psichiatrica, i colloqui in carcere con i legali sembrano confermare l'instabilità mentale di El Kudri. Emergono sue vecchie mail all'università, frasi sconnesse, insulti ai cristiani e questo rilancia la strumentalizzazione della destra. Le 19:32 minuti, Popolare Network, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. Stavolta l'abbordaggio è arrivato in pieno giorno. L'esercito israeliano ha attaccato questa mattina in acque internazionali di competenza cipriota la Global Sumud Flotilla. Secondo l'ultimo conteggio degli organizzatori della missione umanitaria sono 31 le barche abbordate, gli attivisti sono stati sequestrati, le imbarcazioni poi abbandonate alla deriva con i motori e le vele distrutte. Gli attivisti denunciano come la Guardia Costiera cipriota non abbia mai risposto alle richieste di soccorso lanciate dalle imbarcazioni. Il racconto che ha fatto ai microfoni di Mattia Guastafiero l'attivista Antonella Bundula, la cui barca è sfuggita per ora alla cattura.
1: Siamo a bordo della Don Juan, hanno intercettato le altre quattro barche che facevano parte del nostro gruppo più ristretto. Abbiamo visto tutte e tutti questi proprio soldati bardati, armati fino ai denti, su questi dinghi che arrivano e spaccano le telecamere, e poi abbiamo visto come danneggiano anche il dentro, tagliando le vele, manomettendo i motori e rapendo gli attivisti e le attiviste. Per ora pensiamo che siano stati portati sopra questa nave guerra.
0: Al momento, lo avete sentito, non ci sono dunque certezze sulla sorte degli attivisti catturati. Quello che si sa è che sono stati caricati su una nave militare che potrebbe portarli, così dicono alcuni media israeliani, verso la città israeliana di Ashdod. Nel pomeriggio il premier israeliano Netanyahu ha fatto i complimenti all'esercito per il lavoro eccezionale svolto, ha scritto, con efficacia e discrezione. Tra i sequestrati ci sono almeno 12 italiani, oltre a due cittadini stranieri residenti in Italia. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto la loro immediata liberazione. A questo si limita l'intervento del governo italiano. Sulla Sumud Flotilla c'è anche un parlamentare, il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto.
2: Siamo a largo di Cipro e stiamo procedendo dopo essere rimasti un po' lontani dal luogo dove sono state le intercettazioni, e quindi diciamo adesso siamo prima rientrati alla ricerca delle barche rimaste alla deriva. Tra l'altro è stata veramente un'immagine spettrale, perché immaginatevi, io ieri le avevo viste nel sole, nel vento, navigare con tanto entusiasmo verso Gaza, e adesso le ho ritrovate così senza vita, come se fosse insomma una carcassa vuota. C'è veramente una contrapposizione tra un'umanità che resiste e che vuole cancellare la bruttura della violenza, della guerra, del genocidio che è in corso a Gaza, e c'è invece una violenza bruta che continua a insistere e a bloccarci, a tentare di bloccare qualcosa che però non si bloccherà mai, perché vedrete alla fine vinceremo noi. Io mi aspetterei che le autorità italiane vengano a ascoltarci, e voglio dire, ci sono tanti italiani, sapete qual è il rischio che c'è? Cioè mi aspetterei che l'Italia faccia da... Poi dopo, se lo fa la Turchia, bene, va benissimo.
3: E potrebbe essere verosimile anche nelle prossime ore questo?
2: È auspicabile, verosimile non lo so, considerando il livello di sottomissione a Israele che il mondo occidentale, tutto il mondo sta dimostrando in questi anni.
0: E dunque l'abordaggio è avvenuto questa mattina alle 10, manifestazioni e presidi in solidarietà con la flottiglia sono stati organizzati per il tardo pomeriggio di oggi, sono ancora in corso in realtà in molte città d'Italia in solidarietà con gli attivisti della missione umanitaria. A Milano da Piazza della Scala è partito un breve corteo per le vie del centro, a Roma la mobilitazione è ancora in corso, lì per noi c'è Maria D'Amico. Maria, buonasera.
4: Sì, buonasera. Un corteo lungo, rumoroso, puntellato dai colori della Palestina e dai colori dell'USB. È stata la giornata dello sciopero generale di 24 ore che è proseguita con una mobilitazione cittadina. Il corteo che sta attraversando proprio in questi minuti, non lo sentite perché sono dovuta entrare in un luogo silenzioso per parlarvi, e sta andando verso Piazza Vittoria, è partito da Piazza dei 500. Nemmeno un chiodo per guerre e genocidi, uno dei tanti striscioni portati dai manifestanti, donne e uomini di tutte le età, molti attivisti dei collettivi universitari e poi i manifestanti per la pace, i collettivi delle donne. In tanti e tanti si sono ritrovati in Piazza dei 500, arrivati alla spicciolata per un appuntamento che poi si è man mano ingrandito, è diventato sempre più folto fino al lungo corteo di poco fa, ad aprire il camion del sindacato con sopra la portavoce della flottiglia che ha aggiornato sulle 25 imbarcazioni sfuggite al blocco di Israele che stanno puntando ancora su Gaza. Su una di quelle viaggia anche un'infermiera di Sanitari for Gaza e ce n'erano tanti oggi in Piazza dei 500. Uno di loro ha ricordato come la flottiglia vuole portare aiuti umanitari e sanitari al popolo palestinese. Un diritto, ha detto, internazionale cancellato da Israele, il paese che dal ottobre 2023 ad oggi ha causato la morte di 72.500 persone. Vi restituisco la linea.
0: Grazie, grazie Maria D'Amico. E dunque in Italia si manifesta, si scende in piazza, mentre le barche superstiti, sarebbero 20, riprendono la navigazione verso Gaza, dove a questo punto è molto improbabile che arrivino, Gaza, dove la situazione umana e umanitaria è, come racconta Fatima, ormai al di là di ogni immaginazione.
5: Nell'ultima settimana ci sono stati molti raid aerei, decine di persone sono state uccise, di giorno, di notte, soprattutto di notte. I bombardamenti dei carri armati non si fermano mai. La situazione è oltre ogni immaginazione. Siamo stressati, traumatizzati e preoccupati perché sui media si parla molto di operazioni di terra e dell'occupazione di quel che resta della striscia. Per quanto riguarda l'igiene, l'acqua potabile e persino l'acqua salata scarseggiano. Ci sono molti insetti, anche di specie nuove, ratti e malattie della pelle. I medicinali non si trovano. Per quanto mi riguarda, forse te l'ho già raccontato, venerdì verso le 5 mia nipote di 4 anni mi ha detto: zia, usciamo di casa, usciamo da questo posto. Le ho chiesto: perché tesoro, qui siamo al sicuro. Lei mi ha risposto: no, l'occupazione sta arrivando, ti prego cerchiamo un posto sicuro. Pochi minuti dopo è iniziata l'operazione che ha portato all'uccisione di Al-Haddad. Sono rimasta senza parole, ha solo 4 anni e per lei è tutto normale, ma siamo tutti traumatizzati, anche se lavoriamo, cerchiamo di vivere, siamo traumatizzati. Questo è il nostro terzo anno e soffriamo ancora per la mancanza di cibo. I prezzi sono altissimi, la qualità scadente, non è cibo sano. Non c'è un luogo sicuro e abbiamo paura. Abbiamo paura di una nuova operazione di terra. Non sappiamo cosa fare.
0: Adesso la crisi in Medio Oriente, dopo le ultime minacce di Trump all'Iran, Teheran e Washington, si sarebbero scambiate altre proposte per fermare la guerra. Le due parti rimangono però molto lontane, anzi c'è il rischio concreto che la Casa Bianca decida alla fine di riprendere gli attacchi sul territorio iraniano. Sentiamo Emanuele Valenti.
6: Il Pentagono starebbe mettendo a punto i piani per un'eventuale ripresa dei bombardamenti sull'Iran. Secondo i media americani si tratterebbe dei preparativi più avanzati dall'inizio della tregua. A spingere per la ripresa della campagna militare c'è sicuramente Netanyahu. Domani Trump riunirà alla Casa Bianca i suoi consiglieri per la sicurezza. Secondo l'agenzia Reuters, che cita una fonte tra i mediatori pakistani, il tempo per un'intesa di massima tra le due parti è ormai minimo. Nello scambio di proposte e controproposte tra Teheran e Washington, l'ultimo documento sarebbe iraniano e Trump, dice Axios, lo avrebbe già bollato come insufficiente. Il nodo, sappiamo, è sempre il nucleare. Secondo alcuni media arabi, gli iraniani avrebbero proposto un lungo congelamento del programma nucleare, non si sa di quanti anni, e il trasferimento in Russia e non negli Stati Uniti, come chiesto più volte dalla Casa Bianca, dell'uranio arricchito. ma si tratta di elementi non confermati ufficialmente. Tra i piani del Pentagono ci sarebbero anche quelli per una delicatissima operazione per prelevare fisicamente l'uranio arricchito in Iran, appunto operazione ad altissimo rischio. Per Trump il dilemma alla fine è questo: riprendere la guerra senza alcuna certezza sull'esito finale? Finora, ricordiamo, non ha raggiunto i suoi obiettivi e anzi ha rafforzato l'ala intransigente all'interno del regime iraniano, oppure, seconda ipotesi, aspettare facendo il gioco di Teheran che punta a tempi lunghi. In entrambi i casi non è per nulla scontato che un giorno il presidente americano possa dire di avere vinto questa guerra.
0: Da Bruxelles oggi è arrivato un secco no alla richiesta del governo italiano sul patto di stabilità. Meloni vorrebbe una deroga per le spese dell'energia, sul modello di quelle per la difesa. La necessità è impellente sia per continuare a rinnovare il taglio alle accise sia per altre eventuali misure contro il caro bolletta, argomento politicamente sensibile. Le opposizioni non sono contrarie a discutere di questo e anche di uno scostamento di bilancio. Solo pochi giorni fa Tajani si era addirittura lasciato scappare l'ipotesi di una manovra correttiva. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
7: La porta della Commissione europea rimane chiusa nonostante la lettera indirizzata direttamente alla Presidente von der Leyen da parte della Premier Meloni. L'attenzione in questa fase è rivolta al pieno utilizzo delle ingenti risorse europee già disponibili, ha messo in chiaro un portavoce dell'esecutivo UE rispondendo oggi alle domande della stampa. Poche parole per ribadire che non si fanno eccezioni alle regole del patto di stabilità. I vincoli rimangono i soliti: deficit sotto il 3% del PIL e debito pubblico sotto il 60%. E la clausola di salvaguardia, che esclude in parte le spese per la difesa dal conteggio del debito, non sarà estesa alle misure nazionali in risposta alla crisi energetica. È un colpo non da poco per il governo italiano, che da settimane chiede a Bruxelles con sempre maggiore insistenza più flessibilità sulle regole che disciplinano le politiche di bilancio degli Stati membri e che ora ha provato a sfruttare anche i buoni rapporti tra Meloni e von der Leyen per bypassare la rigidità del commissario all'economia Dombrovskis. In verità, la Commissione non ha mai negato che anche una sospensione del patto è possibile, ma solo se si concretizzerà l'unica condizione abilitante, la recessione economica. Prima ci sono altre opzioni da esplorare: aiuti di Stato più flessibili, finanziamenti privati e quelli della politica di coesione, del Next Generation EU e del Fondo per la Modernizzazione. Come ricorda il portavoce del gabinetto von der Leyen, l'obiettivo principale ora è garantire che gli Stati membri utilizzino effettivamente i fondi rimanenti. Sul resto la linea non cambia, almeno per il momento. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: A Modena, un uomo arrestato per l'attentata strage con l'auto di sabato scorso ha parlato con i suoi avvocati in carcere. Secondo quanto riportano, le sue frasi sembrano confermare una instabilità mentale. Gli avvocati hanno chiesto una perizia psichiatrica. Nelle ultime ore sono emerse alcune mail che Salim El Kudri anni fa aveva scritto all'Università di Modena, dove si è laureato, anche in questo caso frasi sconnesse da cui emergono richieste di lavoro e anche insulti ai cristiani, tanto è bastato alla Lega per rilanciare la strumentalizzazione contro gli immigrati che Salvini aveva lanciato fin da sabato. A Modena ieri è stata una giornata molto intensa, lo shock, la visita di Mattarella e Meloni, poi la piazza con la risposta della città. Oggi di quelle ore cosa resta? Lo abbiamo chiesto ad Antonella Cardone, giornalista direttrice del sito di informazione sul panaro.net.
8: L'aspetto che prevale è cercare di dare un nome al disagio che ha portato a tutto questo. E si fa fatica perché c'è molta confusione. La confusione deriva dal fatto che vengono propinati racconti diversi di volta in volta. Allora, prima si parla di terrorismo, poi di islamismo, poi di disagio mentale. Allora, questa persona che ha fatto questo atto terribile, violento, chi è, chi non è? Ravarino, no? Si parla di questo grande, questo centro della grande pianura padana che è agricolo con valori saldi di sinistra, ma com'è possibile che un cancro di questo tipo abbia potuto prendere piede? Questa è la grande domanda che ancora ci si pone, e soprattutto se questa persona era stata intercettata dai servizi di salute mentale, perché poi è riuscita a sguisciare via? Che cosa è successo? Insomma, rimangono tante domande ancora da risolvere. Io vedo che c'è questa fortissima retorica dell'underdog che ha successo, no? Queste persone che partono dal basso, piano piano, con la fatica del sudore della fronte, riescono a vincere, a ottenere qualcosa. Non sempre funziona così. Qui c'è l'aspettativa che tutti insieme si risolvano i problemi, che dando le stesse opportunità a tutti c'è una grande ricchezza, c'è una grande cultura, una grande sensibilità, il sistema cooperativo. Però qualcosa comunque viene meno, qualcosa ci sfugge, e questo sfuggire che preoccupa e fa paura.
0: L'Associazione Nazionale Magistrati oggi ha protestato contro il governo per la vicenda della famiglia nel Bosco. All'Aquila ci sono gli ispettori mandati da Nordio. L'ANM parla di preoccupazione per le interferenze sul tribunale. L'indipendenza della giurisdizione costituisce garanzia di tutti i cittadini e non può essere esposta a forme anche solo potenziali di interferenza. Quindi la richiesta al CSM di intervenire. Due corpi sono stati trovati questa mattina in un cantiere a Pollena Trocchia, nel napoletano. Erano di due donne che sono state poi identificate, una cittadina ucraina ed una italiana. Un uomo ha confessato di averle uccise entrambe. Sentiamo il servizio da Napoli.
9: Le due donne trovate morte in un edificio in costruzione a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, nella notte tra il 17 e il 18 maggio, sarebbero una 28enne di origini casertane e una 49enne ucraina, entrambe prostitute. Le due sarebbero state uccise in tempi diversi dalla stessa persona che, secondo quanto emerso, avrebbe confessato durante un lungo interrogatorio. Si tratta di un uomo di 49 anni, originario di Santa Anastasia, che, ascoltato dal PM della procura di Nola e dai carabinieri della tenenza di Cercola, avrebbe confessato il duplice omicidio, sostenendo di essersi difeso dalle due donne con le quali sarebbe scoppiata una lite, a un certo punto sfociata in una violenta colluttazione, ma in due momenti diversi. Il primo omicidio avrebbe avuto luogo sabato 16 maggio, il secondo nella serata del 17 maggio. In tutti e due i casi l'uomo avrebbe spinto le donne nel vuoto, facendole precipitare nel vano del palazzo in costruzione, ossia nello spazio destinato a fine lavori, ospitare l'ascensore. La caduta è risultata fatale per entrambe. A questo punto sarà l'autopsia a chiarire le circostanze precise dei due decessi. Le dichiarazioni del 49enne sono comunque al vaglio degli inquirenti. Da Napoli, Massimo Congiu per Popolare Network.
0: 19:47 minuti, è tutto per questa edizione curata da Diana Santini, Alessandro Principe ed Emanuele Valenti. Le notizie tornano alle 22:30. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Buona serata.
10: Popolare Network.

0: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304003. Per info, associazionevictorserge.it.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Chambuy, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannix Kyriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint, Hangara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
3: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
4: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
5: Corso spaziale.
6: L'arte come non l'avete mai.
7: Un programma con Cinzia Corda, Mia da Schio su Piei, Lisa Mugnini, Chiara Pergola, Giulia Quadrelli
8: e Stefano da W Pasquini. Okay. I don't want you in my life, just give me back mine. I think it's about time you.
9: There is a room in your life for more pairs of shoes. It's all about you, so. Fuori porta.

0: Ed eccoci di nuovo qui alla Biennale di Venezia per l'ennesima volta, qui all'Arsenale dove comincia In Minor Keys, una biennale un po' particolare quest'anno perché la curatrice Koyo Kowo è, ahimè, è morta il maggio dell'anno scorso, per cui il team curatoriale ha completato la sua ricerca, che pare non essere stata completata del tutto, però va bene così, insomma. In effetti devo dire che aleggia un po' un'aria di morte in questa biennale, cioè non solo per il fatto della curatrice, ma anche per i casini che sono successi attorno. Probabilmente l'avrete sentito dire che il padiglione Russia è stato invitato, il padiglione russo in realtà non è stato invitato a partecipare, ma le regole della biennale non proibivano al padiglione di partecipare, e dunque durante l'inaugurazione, i due giorni dell'inaugurazione, il padiglione era aperto. Quando ha aperto poi al pubblico, in realtà ci sono dei video visibili da fuori, e dopodiché la giuria si è dimessa per il fatto che aveva deciso che le nazioni il cui capo di Stato è incriminato per crimini contro l'umanità non avrebbero vinto non avrebbero potuto vincere il Leone d'Oro, e giustamente l'artista del padiglione israeliano li ha minacciati di querelarli per questo motivo, perché altrimenti sarebbe stata discriminazione, una cosa che fra l'altro nessun giornale ha raccontato è il fatto che l'artista del padiglione di Israele è da sempre impegnato in progetti che lavorano per un tentativo di pacificazione tra le due culture, quella palestinese e quella ebraica. Questa è una cosa che io non ho letto da nessuna parte, ma ho semplicemente letto entrando nel padiglione israeliano e andando a leggere il curriculum dell'artista. Belusimium Fainaru non solo è il direttore, è colui che ha inventato la Biennale del Mediterraneo, ma dal 2015 ha fondato AMOCA, The Museum of Contemporary Art in Sakhmin, un'istituzione dedicata alla coesistenza tra le culture arabe ed ebraiche e tra le loro comunità attraverso appunto pratiche collaborative e politiche, per cui insomma ci sta che potesse essere leggermente contrariato dalla decisione della giuria, che poi appunto si è dimessa in toto per evitare casini legali. Insomma, alla fine è stato tutto abbastanza un pasticcio, ma ritorniamo all'arte, che è quello che poi importa più di tutti. Ahimè, io non sono riuscito a vedere il padiglione austriaco, SeaWorld Venice di Florentina Holzinger, che pare essere stato il padiglione più interessante, sicuramente pieno di personaggi che performavano nudi intorno all'acqua, e sicuramente avrete visto appunto questa performance in cui l'artista viene sbattuta sotto una campana appunto come ad un batacchio. Mi fido ciecamente del giudizio di Cesare Pietro Iusti, artista importante che abbiamo qui in Italia, che mi ha detto appunto che sicuramente dovrebbe vincere il Leone d'Oro a mani basse, e poi vabbè, appunto il Leone d'Oro quest'anno non ci sarà perché si è istituito il leone dei visitatori, e dunque appunto saremo chiamati, chiunque visita entrambi i luoghi della Biennale, ovvero le corderie e i giardini, saranno chiamati a votare per il padiglione preferito o l'artista preferito. Io devo dire che probabilmente farei questo atto di inaspettato campanilismo, votando con te, con tutto, l'installazione di Chiara Camoni a cura di Cecilia Canfiani. Io devo dire che il lavoro di Chiara Camoni lo conoscevo poco, ma il Padiglione Italia è veramente bello e funziona molto bene. Nella penombra, appunto, ci sono 24 sculture in scala umana, leggo dal catalogo, il cui corpo contiene elementi di natura vegetale come piante e fiori o artificiali come plastiche, detriti o veri e propri oggetti. Arcaiche e solenni, queste figure si presentano come protettrici di un mondo in cui ogni materia, vivente e non, può prosperare. No, devo dire che l'atmosfera nel Padiglione Italiano è veramente potente, l'accuratezza ineccepibile e il lavoro di Chiara Camoni mi ha convinto completamente. Che ne dica Luca Rossi? Alcuni critici hanno detto che questa è la biennale peggiore di sempre. Io non sono assolutamente d'accordo. Certo, non è una delle mie biennali preferite, proprio e soprattutto per il fatto che in giro per i padiglioni si sentiva veramente la mancanza della curatrice. E poi ci sono queste piccole citazioni poetiche che devo dire che rendono tutto anche abbastanza struggente. Poi tanti sono gli artisti non più in vita all'interno del padiglione dei giardini e anche nelle corderie, ma ci sono un sacco di artisti che meriterebbero una visione più lenta e più approfondita. Ahimè, il problema delle biennali è sicuramente il problema della Biennale di Venezia, proprio la sua vastità. In due giorni, io sono riuscito a starci due giorni, ma in due giorni si fa veramente fatica a vedere tutto. Infatti alcuni padiglioni ahimè li ho mancati. È sicuramente una biennale da non mancare. Su coxospaziale.blogspot.com troverete una piccola serie di fotografie che appunto accompagnano questo mio veloce racconto. E naturalmente la biennale sarà aperta fino al 22 novembre, per cui avete tutto il tempo per andarla a visitare, e io vi consiglio naturalmente caldamente di farlo, perché comunque è e rimane una delle manifestazioni d'arte contemporanea più importanti che abbiamo al mondo. Ebbene sì, è finito lo speciale biennale di Venezia e siamo qua adesso in diretta con Cinzia, che è arrivata. No, non ti sento, aspetta, perché?
1: Che facciamo così, ogni tanto, eccoti. Clicchiamo i pulsanti quando non cliccate.
0: Esatto.
1: Buonasera,
0: questo è Coxo Spaziale e adesso che siamo in diretta, prima ero registrato, lo ammetto.
1: Siamo a Coxo che ero Spaziale alla biennale con di Venezia.
0: Le pare.
1: Le pare,
0: io applaudo
1: benvenute.
0: Da solo. Con super felicità.
2: Wow!
0: Ci sta.
2: Wow! Wow! Excitement unlocked. Wow! Wow! Wow! Holy shit, that rocked.
0: 333-180-94-94 per mandare dei vocali cantati alle pare. Qua nel frattempo
1: sì,
0: il microfono è, oddio, ci sono
1: con questo aerei. Non si apre la bottiglia, vero? No, cioè questo sì, ma questo no.
3: Okay. Devo provare.
0: Sei un po' troppo vicina al microfono.
1: Opsi.
0: Grazie.
1: Aspetta.
0: Ecco,
1: così.
0: Perfetto. Mettilo equidistante.
1: E
0: siamo super bene. C'è anche della musica di sottofondo. Non
1: okay.
0: La senti? Ma infatti non ho capito. Oggi la console, siccome non c'è Lisa, la console è tutta la cazzo di cane. Io l'ho lasciata così perché
1: mi
0: ero confuso. No, ero distratto dalla bellezza delle pare. Voglio dire, non è che, cioè, in radio non si vedono, però sono una più bella dell'altra e sono super contento di averle qua, da davvero fan. Io.
3: Grazie.
1: Gli ascoltatori più attenti si saranno accorti adesso,
3: dalla voce
1: che abbiamo già avuto
2: Paola.
0: Abbiamo già avuto Paola.
1: Paola.
0: E aspettavamo Sara.
1: Sì,
0: che adesso è arrivata con anche la chitarra, che non è una cosa da
1: scontato,
0: niente.
1: Scontato, esatto. Per niente scontato.
0: Non è così scontato che uno si ricordi di portare la chitarra.
2: A quanto pare
0: perché
2: no.
0: Perché in effetti, lo salutiamo, Simone Grande è venuto qua con la chitarra e
1: missing
0: il cavo.
1: Chitarra, oh, missing
0: convinto
1: cavo.
0: Di, con la chitarra elettrica, convinto di poterlo attaccare da qualche parte, non c'è un buco che, in cui si poteva attaccare.
2: Salutiamolo.
0: La e dunque lo salutiamo. Ciao, però, amico, però può essere. Ah, lo conosci.
2: Il mio grandissimo amico.
0: No, beh, fantastico.
1: È venuto senza cavo lo stesso.
0: Comunque
2: beh, siamo simili.
0: Poteva venire anche lui, in effetti.
1: Ti vogliamo bene.
0: No, dicevo, comunque pare che voglia tornare, perché pare, invece l'altra volta pare. Si era un po' offeso per il fatto che non c'era un buco dove infilare la chitarra, cioè in realtà il cavo si poteva infilare in quello delle cuffie, però non succedeva niente, per cui...
1: Ok, va bene, a proposito infilare...
0: Detto questo, appunto...
1: Andiamo avanti,
0: appunto. No, più che altro raccontateci chi sono le pare e perché si chiamano pare.
2: Ah, questa è una domanda.
3: Questa è bellissima questa domanda. Chi sono le pare? Allora,
0: chi sono le
3: pare? Parlo io.
2: Prima, interrompo come sempre.
3: Ok,
2: come
3: sì, cioè abbiamo questa cosa. Io vado avanti in avanscoperta e poi Sara ogni tanto
2: mi disturbo.
3: Okay. E le pare siamo io, Paola e Sara, siamo due attrici. Fondamentalmente, o siamo state, diciamo, abbiamo fatto entrambe la Galante Garrone qui a Bologna, per questo ci troviamo qui a Bologna. E abbiamo fatto parte dello stesso collettivo di teatro, il famoso collettivo Nastri Teatro, se lo volete andare a cercare.
1: Nastri Teatro.
3: Okay. Collettivo di attori della Galante Garrone, e ci siamo conosciute in quel contesto lì, e lì sono nate le pare, proprio dal primo giorno in cui ci siamo proprio conosciute. Cioè, proprio un'affinità elettiva, perché gli ho fatto, avevo bisogno di una chitarrista, e mi hanno detto c'è Sara che può cantare con te, e chi è? Lei.
1: Quanto tempo fa?
3: È il 2024.
1: Ok.
3: Era in gennaio 2024.
0: Uh-huh. E l'affinità elettiva è tale che si sono colorati i capelli dello stesso colore.
3: Sì, esatto, esatto. Senza saperlo, senza accorgercene.
0: No, scherzo, però vi stanno molto bene queste.
3: Anzi,
0: infatti sono anche un po' invidioso, per cui mi
3: farò, ma poi te lo
0: mi farò
3: facciamo.
0: Dare la ricetta
3: te lo faccio, lo faccio io,
1: la settimana prossima. Fantastico. Siamo tutti dello stesso colore,
0: infatti.
3: Facciamo le four pare, come
1: si chiama? Io se c'è da cantare
0: facciamo le pare fan club, scusa, tutti, cioè,
2: primo club
0: in prima linea, tutti con i capelli
1: sì.
0: Color come... pare, per cui se li cambiati i colori dei capelli, io... noi cambiamo i capelli.
1: Io voglio anche il colore del suo rossetto, però.
3: Ok, questo ce l'ho in tasca, poi te lo passo.
1: Mi starà male perché non ho la tua carnagione fantabulosa, però vabbè, ui.
0: Ma quello lo proverò.
1: Sta diventando girlish la faccenda.
3: Va bene, ragazzi.
1: Andiamo avanti.
0: Okay.
3: Come Cinder, diventiamo tutti arancioni, no? Carota.
0: No, anche perché sono venute qui per suonare.
1: Sì.
3: Sì.
0: No, vabbè, ma però non abbiamo detto perché vi chiamate pare.
3: Ah, sì. Niente, ci chiamiamo pare per un motivo abbastanza banale, che se ci fosse il pubblico direi indovinate perché ci chiamiamo pare.
1: Beh, possono sempre mandarci un messaggio.
3: Sì, allora non lo dico, lo diciamo la prova.
1: Stefano, che ne pensi?
0: No, dillo.
1: Ce lo dico, allora.
0: No, anche perché il nostro pubblico è abbastanza pigro nel mandare sms al 333-180-94-94. 333-180-94-94.
3: E niente, ci chiamiamo pare perché siamo due persone paranoiche.
2: Che hanno gli stessi disturbi mentali.
3: Con gli stessi disturbi mentali. Ci siamo conosciute, ci siamo date il 5.
2: L'amica.
3: E siccome tutte le nostre chat erano piene, non ti fare le pare, mi sto facendo le pare, mi faccio le pare, ma che pare,
2: ma ti pare.
3: Ci chiamiamo le pare, anche perfetto. Perché siamo due, pare.
1: Giusto.
0: No,
1: quando il naming è proprio una roba perfetta.
3: Esatto. Brand perfetto.
1: Grandi ragazze. E quindi, allora, io l'ultima volta ti ho salutata, Paola, che andavi a Rovigo a non raggiungere, comunque a fare un live.
2: Un live, okay. Sì, okay.
1: E poi dopo di che cosa è successo?
0: Che l'hanno fatto, gli hanno tirato in...
1: No.
3: Tante sfighe, devo dire, un periodo veramente...
0: Ah, no, è vero, infatti.
3: È veramente incredibile, no, magari le racconterei, quella tua da raccontare, la tua da raccontare.
1: Si può raccontare. No. Era una faccia da no.
2: No, perché così istruiamo la gente su cosa non
3: esatto,
2: fare.
3: Esatto, è vero, questo è utile, momento, come si dice?
1: Divulgazione.
3: Pubblicità progresso.
1: Ok, ci dica.
3: Vai, Sara, dillo.
2: No, io mi vergogno tantissimo. Vabbè.
1: Dai.
3: Dai.
2: Vabbè, allora,

0: abbiamo già riso.
1: La sento giudicante.
2: Ma
1: Sì.
2: dai, no,
1: Io ci ho
2: come?
1: creduto, quindi è andata che ci ho creduto.
2: Ma tantissimo. Poi mi hanno chiamato e mi hanno detto che erano loro, quindi io giustamente, cosa fai? Ci
0: Ok.
2: credi? Siete voi. Istruitemi su cosa devo fare. Io lo faccio subito. Morale della favola, è successo il giorno stesso che Paolo ha avuto altre sfighe. Io le ho scritto e le ho detto, amò, io sono stata
0: Chi
2: truffata.
0: vince?
2: Vediamo chi ha la meglio in questo round di sfighe.
3: Andato proprio in banca a fare il bonifico ai
2: Sì,
3: truffatori.
2: sì.
3: Cioè, neanche la banca gli ha detto: senti, ma che cosa sta facendo, signorina? Cioè, si fermi. No,
1: Un mondo
3: vai.
1: parallelo.
2: Oh no.
1: Sì.
2: Comunque, questo ci aiuta a fare un piccolo momento di informazione. Cioè,
0: Non credete ai
3: carabinieri!
2: Cioè, com'è andata? Ti hanno scritto su WhatsApp?
1: Mi
2: Ti
1: hanno
2: hanno
1: scritto su
2: chiamato?
1: WhatsApp. Mi hanno sia chiamato che scritto su WhatsApp.
2: Però, se ti scrivono su WhatsApp, non sono
1: Non
2: seri.
1: credere, no.
2: Perfetto, quindi no, ragazzi, no, ascoltatori, vi prego, non fatelo.
1: Fate come me.
2: Si impara
1: Genere.
2: sempre con un errore, mi
1: Sì.
3: dispiace. Esatto, lo diciamo sempre questa
2: Cavoli.
3: cosa qui.
2: Quindi, stessa giornata, dopo questa, la tua.
3: No, la mia
2: Non la sappiamo.
3: terrificante, voglio
1: No,
3: dire,
1: ha vinto lei, ha vinto
3: non.
1: lei, ha vinto lei,
2: Però,
1: sfiga.
3: Sì,
2: ce ne
3: sì, sì,
2: vuole.
3: sì. Sì.
0: Bene.
2: Dopodiché, qualcosa di più divertente.
3: No, niente,
2: No.
3: cosa è successo dopo,
2: Sì, sì,
3: Rovigo?
2: sì, sì.
3: Niente, è successo. Abbiamo continuato a studiare i pezzi, a capire cosa portare in scena. Non è facilissimo posizionare il nostro progetto, perché comunque è un ibrido fra teatro e canzone, quindi difficile proporre le locali, quindi un po' stiamo in trattative, ecco, per capire
2: Ok,
3: dove.
2: e se io stasera invece vi dicessi qua lo potete posizionare, con cosa partite?
1: Con cosa vuoi partire? Io subito con le coltellate partirei.
3: Con le coltellate.
1: Subito con
2: Ma
1: le coltellate, perché sono un po'
3: Ok.
1: aggressiva,
2: Quello lì
1: subito.
2: è? Ma sì, sfoghiamoci, ragazzi.
3: Dai,
1: Vero,
3: sfoghiamoci
1: è
3: contro i
2: catartico.
3: truffatori.
2: Contro i truffatori, che quindi si chiama, su, vi prego.
3: Te possino da tante cortellate di Gabriella Ferri.
0: Fantastico. Abbasso la musica di sottofondo.
3: Abbasso la musica.
2: Aggiungo un
0: Abbasso la
2: certo
0: musica.
2: aio. Andate.

0: Hai
1: bellissimo,
0: capito?
1: Ragazzi, fantastica. Bellissimo.
2: Applaudo da solo.
1: Bravo, insieme.
2: Bravo.
3: Battiamoci le mani.
2: Gabriella Ferri, ma come vi viene in mente di cantare Gabriella Ferri?
3: Ma perché noi la musica di adesso non ci piace, no, ascoltiamo solo quello del passato.
2: No, infatti me l'hai detto, Rimmel, cioè Rimmel, uscita nel 77, tipo.
3: È un po' universale, rimangono queste canzoni, no?
2: Sì, no, è vero, assolutamente. Wow. E dunque, e poi fate anche un po' di teatrino, quando
3: teatro danza, un po' di
1: infatti la questione del non riuscire a posizionarvi per quello che fate, in che senso, qual è la problematica?
3: Perché nei locali
2: che sono troppo brave,
3: sì, certo, proprio per quello. No, perché nei locali
4: è un genere comunque
3: molto... un genere che va ascoltato, cioè un po' un cantatoriale, un po' sì. Noi abbiamo anche dei momenti in cui recitiamo dei pezzetti di monologo, dei dialoghi, vogliono delle serate dove la gente venga per ascoltarti, certo. Non perché deve mangiare e vuole la musica di sottofondo, perché non avrebbe senso. Saremmo quasi d'impiccio, capito? E questo è.
1: Deve essere concepito più come spettacolo,
3: esatto,
1: che come un piano bar,
3: esatto,
1: silente,
3: esatto.
1: Cioè non silente, ma comunque di sfondo.
3: No, c'è molta interazione poi anche con il pubblico, quando noi, cioè, non solo durante la canzone, ma tra una canzone e l'altra, parliamo, spieghiamo i pezzi.
1: Certo.
3: Perché ci interessa anche magari raccontare questi pezzi. Cioè, noi facciamo anche una ricerca anche in qualche modo musicale storica. Per esempio, abbiamo fatto un pezzo che è una crasi fra Addio Querida e Addio del passato, che sono una è una canzone che cantavano gli ebrei quando stavano venendo cacciati dalla Spagna intorno al 1400-1500, e l'altra è stata scritta da Verdi e fa parte di Aiutami la Traviata. E in realtà sono la stessa canzone e ancora non si è capito chi ha copiato chi.
1: Okay.
3: Ma molti dicono sia probabile che gli spagnoli abbiano preso da Verdi, essendo comunque, però non si sa. E noi abbiamo fatto questa crasi, insomma, dove partiamo con Addio del passato e poi passiamo allo spagnolo. Insomma, queste cose sono belle da raccontare, perché magari
1: anche perché uno non lo sapeva dire,
3: appunto, che cazzo è Addio Querida.
1: Stavo pensando
2: comunque
1: quasi.
2: A Roberta Giallo siete piaciute.
3: Wow, anche a noi piace Roberta. Moltissimo.
2: Per cui non
1: Roberta,
2: è detto che adesso non sta organizzando niente in questo periodo.
1: Ma vero, il 27 maggio c'è qualcosa, secondo me.
2: Di suo? Al coso.
1: Camera
2: show. Ah, ok, sì, allora devo tampinarla. Il 27 maggio 20... cosa fate?
3: se ci organizziamo, possiamo.
1: Sì,
3: tutto
1: perché
3: si può fare.
1: Ce l'ho in forse. Alla Gallery 16. Roberta Giallo.
2: No, vabbè, lei.
1: Sì,
2: ma allora Gallery 16, super.
1: Sì, sì. Cerco di segnarmi le cose che mi interessa fare, anche perché con lei ero quasi d'accordo di vederci molto prima di questa data, e invece
2: per fare cosa?
1: Per andare ad ascoltarla.
2: Ah, ok. Pensavo che volessi farla da corista.
1: Ah, beh, certo.
2: Se non so se sapete che
3: Cinzia, sì, io lo so, canta. Lei Sara non lo sa.
4: Io non lo so.
1: Sono un po' folle per il canto. Può darsi,
2: sì, no,
1: che
2: se le do il via, parte a cantare in diretta sopra le canzoni, come non si fa in radio.
1: Non lo farei mai. Io canto solo quando mi danno la base. Grazie.
3: Come Cappella la sdegni.
1: La Cappella la sdegno. Sì. Assolutamente,
4: va bene, va benissimo.
3: Scusate, non volevo.
1: È stato un bellissimo momento. No,
2: la tua risata è fantastica, non ti preoccupare. Io ne approfitto, visto che di là, anche se non sono le 20:30, di là sono partiti gli spot. A questo punto, ascoltiamoci Marco Roma che ci introduce gli spot.
1: Ciao Marco.
5: Sento coxo spaziali girare sulle atmosfere, sento coxo spaziale scendere sul pianoforte musicale, brilla coxo spaziale nel mio cuore e nei cuori dei radioascoltatori, c'è Marco Roma.
6: Sì. È una trasmissione di Sixa.
7: Sì.
0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
7: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
8: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it. Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org. Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.

0: Stanno provando.
1: Io mi stavo godendo lo spettacolo, incantata.
2: Scusate.
0: Io potevo solo guardarle, ma non sentirle, però. Queste voci celestiali nelle, cosa dici? Gliela facciamo fare subito?
1: Sì, vi prego.
0: Dai, okay. Faccio, siete pronte?
2: Sì.
0: Le vuoi,
1: volevi mettiamo te, il,
0: i, te, i testi? Ce li hai? Te li ricordi? No? Un po'? Io non lo so.
1: Allora noi faremo che un momento così.
2: Sì.
1: Non questo è un work in progress.
2: No, un attimo, perché ogni tanto la mia memoria
3: fa... abbiamo le paranoie.
2: Memoria fa veramente le capriole, quindi
0: partono le pare delle pare.
1: Esatto, quindi è andata perfettamente. Cioè lei stava cantando col cellulare in mano tipo ta. Adesso che siamo entrate nella diretta, non mi ricordo il testo. What? L'hai cantata tutta.
2: Sì, ma c'è stato un attimo di defaillance, quindi vabbè.
1: Ma si sono guardate, si sono tipo scritte negli occhi l'una con l'altra, si sono trasmesse, proiettate il testo e l'altra ha fatto così e continuate.
0: Ma la domanda è: Sara si ricorderà gli accordi?
3: Io spero di sì.
0: Giusto metterti un po' di paranoia.
3: Quando io non li ricordo, Paola mi guarda e fa: io vado avanti. Dico, sì, tu vai. Io suono.
0: Ci sta perfettamente. Era, e dunque siete pronte? Abbasso la musica di sottofondo.
2: E
0: questa chi è?
2: Chi è?
0: Chi è?
2: È canzone di Lucio Dalla in onore di Bologna.
0: Ah, che bella Bologna.
1: Grazie ragazzi.

0: Abbiamo avuto le pare.
1: Abbiamo avuto molte pare.
2: Non ti sei dimenticata gli accordi.
0: Più o meno.
2: Malgrado la para che ti avevo messo.
3: È stato un bellissimo mashup tra due frasi.
4: Sì. Ragazzi, questa qui.
3: Che era pensato.
4: Sì, era pensato, era proprio voluto perché rappresentava.
3: Le pare che si incrociano. Sì. Due universi che si incrociano.
4: La dicotomia delle pare.
2: Abbiamo un messaggio da Riccardo Lolli che dice: viva le pare, bravissime e gran repertorio.
4: Grazie Riccardo.
2: Riccardo Lolli che il giovedì alle 23 è qui a trasmettere Uova, Soda e Noci.
3: Ciao Riccardo.
2: La sua trasmissione di... come si dice, di scelta musicale, no? È molto particolare. Lolli ha un gusto.
4: Lo ascolteremo allora.
2: Ha un gusto tutto
4: dalla
2: suo.
4: Dalla Puglia,
2: è certo. Su radiocittafugico.it oppure in DAB. Ce l'hai la DAB tu a casa in Puglia? No.
3: Beh, in Puglia, insomma, facciamo in modo di arrivare anche in Puglia.
2: Non è ancora arrivata la DAB.
4: La DAB in Puglia.
2: Okay. No, in effetti. Vabbè, cavolo.
3: Per il 2027 di lavorarci su.
2: Mi ero dimenticato che questa è una trasmissione radio.
3: Che ha delle pubblicità ad una certa.
2: No, le pubblicità
3: già
2: abbiamo
3: già mandate.
2: Fatte. Anche te.
3: Ma io mi sono dimenticata. Ma okay. Io sono al quarto bicchiere.
4: Sì, c'è lo sciopero oggi.
2: Oggi c'è sciopero.
3: Ma magari le
4: anche
3: menzioni.
2: Esatto.
3: Oggi, le menzioni.
2: Oggi
3: tipo.
2: C'è sciopero, ma non. Ah, sì, no. Aspetta, no, prima delle menzioni volevo dire questa cosa: che è stato pubblicato sul sito di Radio Città Fugico la pagina di Protected Area.
3: Oh.
2: Il progetto sonoro di Mili Romano. La trovate su radiocittafugico.it/protected-area. Semplice.
3: Ciao Mili Romano.
2: Quasi faccio così. Perché appunto è arrivato
5: l'angolo della menzione.
2: Quel momento lì.
3: Quindi.
2: Dunque, lunedì, anzi no, aspetta che devo fare il conto di chi comincia perché non voglio leggere la menzione che riguarda,
3: quindi
2: che riguarda me come
3: ritroso.
2: È successa la settimana scorsa.
3: Tu dove sei?
2: Cui,
3: tu sei?
2: Allora, questo
3: potevamo
2: sei
3: prepararci.
2: Tu, questo sono io, questa sei tu, questo sono io, questa sei tu e questo comincio io. Lunedì 18 maggio si celebra la giornata internazionale dei musei. Quest'anno è dedicata al tema musei che uniscono un mondo diviso. Sabato 23 maggio torna la notte europea dei musei con iniziative speciali, aperture straordinarie serali a ingresso gratuito o al costo simbolico di un euro. Il programma completo naturalmente lo trovate su coxospaziale.blogspot.com.
3: Invece, martedì 19 alle ore 14, l'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti di Bologna ospita il quarto e ultimo incontro del ciclo Sguardi in Foto Festival, che vedrà dialogare Walter Guadagnini, docente di storia della fotografia, con Arianna Catania e Gibellina Fotored. Gibellina Fotored è...
2: Foto Road,
3: un boss. Vedete che sono conciata male in questo momento.
2: Ci sta,
3: è il festival di fotografia open air e site specific che si svolge a Gibellina in Sicilia. L'evento si svolge ogni due anni con mostre, installazioni e opere interattive che si inseriscono nel paesaggio della città come un grande museo d'arte contemporanea a cielo aperto. Tutto questo all'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti in via delle Belle Arti 54 a Bologna.
2: Martedì 19 maggio, che è sempre domani, alle 18.30 abbiamo Irene Baita, Correva l'anno del cavallo, a cura di Zilo Brati. Irene Baita esercita una pratica che si costruisce nel dialogo con lo spazio del bar e con la sua storia passata e presente. Un luogo che un tempo ospitava le stalle del palazzo accanto, che oggi si definisce attraverso chi lo attraversa quotidianamente, chi lavora, chi si ferma, chi ritorna. La mostra è visitabile fino al 23 giugno. Tutto questo in un posto che è il Bar Modo di via Mascarella 26A a Bologna, che dovrebbe super ospitare le pare quanto prima, ma adesso lavoreremo su questo.
3: Mercoledì 20 posso andare, giusto?
2: Mm-hmm, sì.
3: Alle ore 18.30 torna al padiglione Esprit Nouveau di Bologna Closer, Becoming the City. La terza edizione della rassegna Closer ideata e curata da Amerigo Mariotti e Giorgia Tronconi di Adiacense. Dal 20 maggio al 16 luglio il padiglione Esprit Nouveau a Bologna ospiterà un ricco programma di talk, workshop, performance, performance, mostre, proiezioni e serate musicali per continuare a esplorare il rapporto tra arte, comunità, spazi urbani e territori. La terza edizione indaga il processo di divenire città in cui la dimensione individuale e domestica si innesta e si ibrida con quella pubblica e urbana in una relazione continua e reciproca. Il padiglione diventa un luogo aperto e condiviso, ma anche uno spazio per la ricerca e il confronto tra discipline. Mercoledì alle 18.30, inaugurazione dell'opera Notte in Bianco di Serena Vestrucci, visibile fino al 16 luglio alle ore 19, inaugurazione e momento di attivazione dell'installazione Rilevatore di benessere del vicinato per ottimizzare la tranquillità di un luogo, di Matteo Vettorello, visibile fino al 6 giugno, ore 21, libere frequenze, concerto di improvvisazioni elettroacustiche a cura di Leonardo Vita con Andrea Geremia, Dino Piccinno, Matilde Sabato, Leonardo Vita, Padiglione Esprit Nouveau in Piazza della Costituzione 11 a Bologna.
2: Giovedì 21 maggio alle ore 14 l'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti di Bologna presenta la quarta edizione dell'evento Quel pomeriggio di un giorno da tuono, dedicato alla figura del grande fumettista e illustratore Tuono Pettinato. Quest'anno il focus sarà dedicato ai lavori di divulgazione scientifica di Tuono Pettinato, una produzione che rappresenta uno degli aspetti più originali e incisivi del suo percorso artistico. Tutto questo nell'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti di Bologna in via Belle Arti 54 a Bologna.
3: Giovedì 21 alle ore 18.30 la sala conferenze Mambo Museo Morandi ospita la presentazione del volume PIN, pittura italiana del Novecento, di Flavio De Marco. All'incontro è presente l'artista e autore del libro, recentemente protagonista della mostra Screen Life a Villa delle Rose, il quale verrà introdotto da Lorenzo Balbi, direttore del museo. Tutto questo alla sala conferenze del Mambo in via Dominzoni 14 a Bologna.
2: Ma leggi anche quella dopo, magari.
3: Giovedì 21, perché abbiamo fatto male il conto.
2: Eh beh, in matematica io ho 4.
3: Alle ore 21, mammi tu. Gallery Lady presenta The Book of People e altri ritratti. Un progetto di Stefano W. Pasquini, mm-hmm, a cura di Anna Rosa Callegari.
2: L'abbiamo sentito dire.
3: The Book of People è un progetto che l'artista porta avanti dal 2020, che coinvolge le persone intimamente attraverso il ricordo dei propri cari. Attraverso il sito dedicato thebookofpeople.net, il progetto raccoglie pensieri, ricordi e fotografie legati a persone care. A partire da questi materiali l'artista realizza un ritratto concettuale. La mostra è in via San Felice 6 a Bologna.
2: Mentre venerdì 22 maggio 2026 alle 17.30 la sala conferenze Mambo Museo Morandi ospita la presentazione in lingua inglese del libro The Routledge Companion to Art Biennials, Taylor and Francis 2026, a cura di Panos, oddio, Compaziaris. Il dialogo con il curatore Lorenzo Balbi, direttore del Mambo, e gli autori Amarildo Ayasse, Giulia Menegale, Giulia Pollicita, Anita Orves e Clarissa Ricci. Tutto questo alla sala conferenze Mambo in via Dominzoni 14 a Bologna.
3: Poi sabato 23, dalle ore 18 alle ore 22, Stripsody and Many Happy Returns, Katie and Luciano. Stripsody 1966 è un'opera unica che combina immagini, performance e sperimentazione vocale, basata sull'uso di suoni onomatopeici ispirati all'iconografia e al linguaggio dei fumetti. Neon aveva già incontrato Stripsody nella sua prima sede in via Solferino nel 91, nell'ambito della mostra di Emilio Fantin, Operazione Complessa, interpretazione con gli spartiti a fumetti di Roberto Zamarin, a esecuzione del trio composto da Daniela Bianchini, Marco Leoni e Ercole D'Aleo. Ore 19, intervento di presentazione di Andrea Garbuglia, alle ore 21 invece performance esecutiva di mezzo soprano di Elisa Bonazzi. Tutto questo al Neon in via San Donato 27B a Bologna.
2: E stavo pensando che potremmo anche dire ad adiacenze che le pare potrebbero cantare all'Esprit Nouveau, al padiglione Esprit Nouveau. Non so se siete mai stati al padiglione Esprit Nouveau, è questo padiglione che è stato costruito nel 77. Utilizzando un disegno di Le Corbusier, ed è un posto spettacolare proprio di fronte alla fiera, che adiacente ha preso in, in uso per tutta l'estate,
3: che
2: per cui faranno un sacco di cose.
3: Adiacenze in vicolo Spirito,
2: Spirito Santo.
3: Ok, esatto. E invece li hanno
2: ancora
3: per...
2: in vicolo Spirito
3: sì,
2: Santo.
3: Sì, è sempre, però...
2: Ah, c'è arrivato un altro messaggio. Le pare ci insegnano che si possono trasformare le paranoie in poesia.
4: Oh.
3: Wow.
2: Valerio dalla Puglia.
4: Grazie
3: Valerio. Grazie. Ciao Valerio, ci hai ascoltato in
4: Valerio, ci conosciamo?
3: Valerio, ci conosciamo. Siamo curiose, tutte siamo curiose di sapere.
2: Vabbè, del resto voglio dire.
3: Sì, ci ascoltate siete, dalla Puglia,
4: grazie. Qualche mio contatto. Non lo
2: siete
4: so.
2: Famose a livello internazionale.
3: Ma ci mancherebbe altro.
4: Certo,
3: beh, fate,
4: tutto
3: dal
4: il mondo.
3: Nord al sud, al centro.
4: Dove ci chiamano noi andiamo? Come stavo dicendo a Stefano, no. Anche a Copenaghen. Ho detto, ho dei contatti a Copenaghen, speriamo che riusciamo a combinare qualcosa.
3: Siccome il prossimo giro sarà a Copenaghen, io vi fermerei per una terza canzone, tipo
2: esatto.
3: Così.
2: Infatti, mi sembra.
4: Va bene, allora... la canzone che facciamo è la nostra canzone, cioè proprio della, nel senso che è quella che ha formato Le Pare,
2: okay.
4: Quella per cui ci siamo innamorate, ed è Sogna Fiore Mio, che è una canzone di Ambrogio Sparagna, cantata da Lucilla
3: Galeazzi.
4: Vabbè, insomma, tanta gente l'ha cantata, e questo è il nostro inno, diciamo.
2: Comunque Valerio ha scritto sì, sono io.
4: Ah, ok.
2: Allora sappiamo che Valerio è.
3: Ok.
4: È Valerio, il mio regista.
3: È bellissima la diapositiva. Valerio, quindi
4: Valerio, Valerio Tambone è un grandissimo attore, meraviglioso, che veramente dovrebbero essercene di più attori come lui. Purtroppo invece non ce ne sono. Ciao Vale, ti voglio bene.
3: Ti vogliamo bene.
2: E lui risponde ciao Abel. Sono d'accordo con te Valerio. Quando sei a Bologna scrivi a Coxo Spaziale.
4: Anche lui ha fatto la Galante Carrona.
2: Appunto, quando vieni a Bologna scrivi a Coxo Spaziale. Quindi, che ti prendiamo in studio. Con
3: Valerio dove sta in questo momento? In Puglia?
4: Nel mio paese. Lui è stato il mio insegnante di recitazione. Diciamo che sono attrice... Per colpa sua.
3: Grazie.
4: Grazie Valerio.
2: Grazie a lui.
3: Grazie caro. Ok, dicevamo
4: Sogna Fiore Mio.
3: Prego.
0: Vai, mi preparo le mani.
3: Il gesto nelle mani, così.
0: Soffio.

0: Che spettacolo.
1: Che bravo.
0: Sul letto sto piangendo, scrive Valerio.
1: Ma che bello. Sul letto.
0: Perché devo lavorare.
2: Grazie dalla diapositiva, perché a me piace quando ci raccontano le cose, cioè quando raccontano un'emozione incastonata in un contesto. È bello sentirlo, perché in effetti mi avete fatto sentire la stessa cosa.
3: Davvero?
2: Sì, siete
3: cosa.
2: Siete molto coinvolgenti, parlate molto con gli occhi tra di voi e avete una bellissima armonia, anche proprio a livello ovviamente vocale, sì, oltre che di anima. Fate un bellissimo spettacolo, lo potete fare in un ambiente nel quale non avete un contesto, nel senso una scenografia, e quindi immagino che quando ce l'avete il palco, lo spazio, il pubblico, potreste fare, probabilmente fate anche di più, e sono d'accordo con voi, non dovete stare davanti a qualcuno che dà attenzione a ciò che sta mangiando, ma deve dare attenzione a voi.
3: Ma non perché ci crediamo è un concept diverso, cioè magari daremmo pure fastidio se uno sta mangiando e sente noi che siamo un po'
4: con le ninne nanne,
3: un po' tristi, un po' malinconici,
0: un po'
3: paranoiche.
2: Beh, no, è una storia che raccontate mentre cantate, anche se non state dicendo perché o per come vi guardate in un certo modo, perché fate una certa variazione, una certa scelta. È una storia che va comunque vissuta, un po' intuita, un po' ascoltata dal racconto che fate.
0: Comunque io non demordo, diventerò il manager delle pare.
4: Ma noi ti vogliamo.
3: Abbiamo fatto il post, il prossimo manager delle pare, non so se l'hai visto.
0: No, che non l'ho
3: certo,
0: visto.
2: Io vi farò lo storytelling mentre camminate, vi seguo di pratiche.
3: Ragazzi, facciamo
0: io
3: una crew.
0: Arricchirmi in qualità di manager
2: Stefano.
0: Sono convinto che
3: Capricorno comunque è totale.
0: Esatto.
2: Ah, è vero che sei il 23 o il 24 dicembre. Cheers!
3: Che
0: è la diretta conseguenza, voglio dire, non possono non avere successo loro,
2: certo.
0: E dunque in quel caso mi arricchirò.
3: Stefano,
0: grazie.
3: Senti di libero.
0: Ci scrive Valerio
3: libero.
0: Che lui farà i costumi.
3: Esatto.
2: Wow.
3: Valerio è mi fido ciecamente di Valerio.
2: Ci siamo tutti dati il ruolo attorno a loro due, che stanno al centro.
0: Come delle sanguisughe attorno a questo talento straordinario. Mi sembra di essere tornato a Saranno Famosi. Voi non sapete
3: noi
0: di cosa
3: io sai che certo che lo so io.
2: Certo.
3: Noi abbiamo le
2: palme che fanno
3: esatto. Dopo le pare, le palme.
0: Successo, fama, ma queste cose costano. Ve lo siete guardati tutti? Saranno famosi.
2: Ma Saranno Famosi, aspetta, quello antico con
3: quello antico.
0: Quello antico con, ma non il film.
3: No, con lui che ha vissuto anche a Bologna.
0: È vero,
3: l'eroe che era diventato
0: tossico, e lo trovai in Piazza Verdi a chiedere.
2: Ma vero?
0: Giuro.
3: Ma voglia.
0: A chiedere.
3: Sì,
2: ho capito. Però, e allora, io guardavo Saranno Famosi quando l'ha inventato Maria De Filippi.
3: No.
2: Però, prima c'è la serie TV.
3: Certo. Che c'era tutto quel prologo parlato, quel monologo iniziale della sigla.
0: Esatto.
3: Del 91?
0: Il 91 era già andato.
3: Ma lo davano, però l'hanno dato di notte. Lo davano tipo il pomeriggio. Poi io, essendo patita di recitazione, queste cose mi piaceva. Guarda, tra un passo adelante.
0: Comunque, io ho studiato l'Art Students League, che era sulla 57esima strada, e di fianco c'era sto posto dove adesso non credo che fosse lo stesso, però. Era molto simile, dove c'erano questi che cantavano, ballavano, eccetera.
2: Okay,
0: e uscivano così.
3: Con gli scaldamuscoli e la tutina.
0: Un giorno stavo entrando in metropolitana, è uscita Andy McDowell e gli ho detto ciao, perché mi sembrava una studente.
3: Che la conoscesse. No, la conoscessi.
0: E lei mi ha detto ciao.
3: In italiano te l'ha detto.
0: No. Hi.
3: Ah, ok.
0: Come dire. Nel 91 stavano già in pensione a pulire dentiere, scrive.
2: Quando vedi qualcuno che tu hai visto e segui da tanto, e per te è familiare, per lui non sei un nessuno, è fantastico. Ciao! E quello.
0: Esatto.
2: Certo.
3: A me è successa una cosa buffa a Lecce, quando io vivevo a Lecce. Stavo passeggiando con un mio amico per la strada principale.
2: Sì.
3: E mi vedo passare questo signore davanti, che aveva una faccia conosciuta, e io lo do per una faccia di un signore leccese che avevo visto più volte. Poi il mio cervello si collega e dico: ma era John Mark. Malkovich.
0: No.
3: E lui ha sentito e si è coperto. Ma John Malkovich.
0: John Malkovich a Lecce.
2: Fanta alle. Vabbè.
3: Ragazzi,
0: abbiamo, stiamo sforando di brutto.
2: Non è vero niente.
0: Giuro, sono i 57.
2: Ma dai.
3: Ma continuiamo. No, ma, infatti,
2: ma, sì. Ma perché mica hanno bussato alla porta?
0: Ma non lo so. Prova un po' a aprire a vedere se ci sono i nostri colleghi di Panta 80 che ci odiano quando. Quando ce le abbiamo, eccole qua.
3: Ciao.
2: Ciao.
0: Bene. E dunque, niente, dobbiamo ringraziare Sara Chieppa e Paola Spagnuolo.
3: Bravo, l'hai detto bene il cognome.
0: Abbiamo detto anche i nomi e cognomi delle pare, dette anche le pare.
3: Che, cercateci su Instagram, dai, esatto. Aggiungeteci. Siamo simpatiche.
2: Tutte.
0: E niente, come al solito, vi salutiamo con le parole del nostro direttore. Che io ero Cinzia Corda.
2: Io ero Stefano W. Pasquini, l'aspettavo.
0: Questa era Cox Spaziale e naturalmente il direttore ci saluta così.
5: Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla.
0: Che l'ascoltiamo per poco perché è finito il tempo.
2: Ci poca,
3: come ho fatto a finire un'ora così?

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
2: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne, il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iucale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta, di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
3: Sfumature di lavanda, ronzii di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate, per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsenio. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino delle erbe.
4: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
5: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
6: Caricamento di Panta 80 in corso. La procedura impiegherà solo pochi istanti.
7: Velocità smodata!

E ben ritrovati, eccoci qua, eccomi qua, eccoci qua tutti quanti, voi, noi, essi, benvenuti e bentornati qua sulla Panta 80 Time Machine con Panta 80, questa volta Supplenza Time. Il caro Alessandro vi abbraccia calorosamente tutti quanti. Come ben sapete, che oramai quando è la supplenza significa che Alessandro mi ha dato le chiavi della Panta 80 Time Machine. Ancora una volta, ancora inspiegabilmente, si è fidato di affidarmi la Panta 80, per appunto, Time Machine. E quindi oggi sapete cosa significa un po'. È una trasmissione questa che in duo vige l'entropia assoluta e da solo entropia e caos. Quindi, insomma, ci prepariamo un po' con una scaletta tutta un po' così disordinata, ma bella, bella come un po' quando era il tempo di supplenza alle superiori, uno dei miei periodi, dei miei momenti preferiti assolutamente, dove si faceva un po' casino, dove il professore ti lasciava un po' a briglia sciolta, ogni tanto ti richiamava, ogni tanto ti coinvolgeva, ecco, e questo insomma sarà grosso modo l'andazzo di questa puntata di questo lunedì 18 maggio 2026. Comunque, se volete interagire con noi, se ci volete far sapere come state, cosa state facendo, se avete ritirato fuori dal cassetto un VHS dei Goonies, ve lo siete sparato tutta domenica sera, qualsiasi riferimento o ad avvenimenti reali e puramente voluto, assolutamente sì. Comunque potete mandarci un SMS, WhatsApp o Telegram al 333-1809-494. Noi siamo qui e direi di iniziare ufficialmente questa supplenza di Panta 80 andando un po' alle origini, facendo quindi anche un tributo alla trasmissione stessa, perché questa che ci andiamo ad ascoltare come primo pezzo della serata è stato anche per un bel po' di tempo, mi diceva il buon Alessandro tempo fa, il tappeto musicale ufficiale. Signore e signori, iniziamo con i Blondie e con Atomic.

Atomic, i blondi, che insomma fino a qualche anno fa, se non vado errato, erano ancora in attività, perché loro comunque ogni tanto rispuntano fuori, un po' come i funghi dopo una pioggerella nel mezzo della montagna, e fa sempre piacere. L'ultima volta che hanno pubblicato qualcosa è stato qualche anno fa, e ora che ci penso, quando ho detto qualche anno fa pensavo un paio d'anni, 3 anni, 4 anni, invece 2017, quindi quasi 10 anni fa, 9 anni fa per l'appunto, avevano pubblicato Pollinator con il singolo d'apertura che era Fun, che non era male, non era malvagio, anzi, cioè richiamava un po' queste sonorità che abbiamo appena ascoltato, un po' ovviamente rimaneggiate, riaggiornate, però insomma sempre quello stile, quindi va sempre bene, andava sempre bene. Ora non sono non sono più in giro, perlomeno non come Assemble, ma The BR va invece ancora un po' cantando qua e là. Ma noi proseguiamo un pochettino con quella che è la playlist di questa sera, di questa supplenza Time di Panta80. E qua in scaletta vedo un altrettanto simpatico giovinotto d'altri tempi, che però continua ad andare in tour, continua anche a sfornare dischi sempre comunque ultra dignitosi, sempre comunque molto molto godevoli, goderecci, ecco, mettiamolo così. Sto parlando di Alice Cooper, ce lo andiamo ad ascoltare un pochettino con Bed of Nails, poi vi dico anche qualche novità, perché su di lui c'è qualcosa da dire di questi giorni.

direttamente dal 1989, direttamente da quell'album della Madonna, perdonate il francesismo, che è Trash, che è praticamente l'album anche che ha risollevato Alice Cooper, perché veniva dagli anni 80 che non se la passava benissimo, ha fatto un paio di album più che discreti, poi è arrivato questo qui, Trash, che ricordiamo sempre, quella la cui maggiore hit è Poison, e bam, l'ha risollevato alla grandissima. Gran bell'album, ancora godibilissimo tutt'oggi. Godibilissimo è il termine della serata, cari ascoltatori e cari ascoltatrici di Radio Città Fucico, che vi ricordo tra l'altro che se siete a Bologna e dintorni ci seguite anche in FM con i 103.1 classici. Ma che ne so, se siete in trasferta in quel di Milano, in Lombardia, se siete in una qualsiasi paese, paesino, città, cittadella della Toscana o nel resto dell'Emilia Romagna, potete ascoltare Radio Città Fucico anche tramite la meravigliosa tecnologia DAB+. Ecco, quindi questo ve lo volevo dire, quindi se anche siete fuori Bologna ci potete ascoltare. Ma io vi dicevo poc'anzi che c'è qualche novità per Alice Cooper, e c'è non tanto dal punto di vista musicale, che comunque vi ricordo essere in tour lo zio Alice, e soprattutto essere in Italia il prossimo 12 giugno all'Ama Music Festival, 12 luglio al Parco Villa Negri a Romano De Zellino, provincia di Vicenza. Ecco, quindi insomma una buona notizia per chi volesse andarlo a vedere un'altra volta ancora live, sempre uno spettacolo. Ma vi dicevo, non è tanto, c'è anche un'altra novità oltre a quella musicale, ovvero sia che per l'autunno, questo autunno è previsto, ancora non c'è una data esatta, è prevista la biografia, o meglio l'autobiografia di Alice Cooper, che si chiamerà Devil on My Shoulder, che racconta un po' tutta quella che è la vita, la carriera di Alice Cooper stesso. È strutturata anche in una maniera molto particolare, perché oltre aneddoti, cioè quest'uomo ha conosciuto, per un certo periodo ha affrontato anche

lui stesso. E quindi questo qui secondo me è una autobiografia che sarà molto interessante da leggere, perché ripeto, Alice Cooper ha vissuto ecco, ha vissuto pienamente, sta continuando a vivere pienamente la sua vita e la sua carriera. Quindi questo mi sa che me lo salvo e vi dirò, io sono abbastanza restio a leggere autobiografie perché il più delle volte sono autocelebrative, pompose, andate a cagare veramente. Invece lui mi sconfinfera non poco la curiosità del sottoscritto Andrea, ma noi andiamo avanti perché tra un personaggione come Alice Cooper, che di tutto si può dire di lui meno che sia noioso, andiamo a un altrettanto personaggio, anche lui noioso, ma manco per niente, che ci ha regalato tantissime sfaccettature creative, musicali, ovvero sia, signore e signori, il Duca Bianco, David Bowie, con Modern Love, direttamente dal suo periodo più dance pop anni 80.

0: cioè nel senso, posso capire perfettamente il fatto di essere un po' col naso arricciato quando si sentono determinate cose, ma lui era un tipo che comunque non riusciva in alcun modo a rimanere fermo, cioè doveva comunque fare qualcosa. Se nel momento in cui si iniziava a sentire una certa stanchezza per fare determinate cose che magari uscivano bene, per carità, sperimentazione, un po' di psichedelia così, diceva no, proviamo quest'altro tipo di sonorità, e ti faceva Let's Dance, ti faceva Modern Love e tutto il resto. Poi a un certo punto diceva no, ma vediamo un po' come funziona la roba hard rock di fine anni 80 e anni 90, iniziamo a collaborare con Inch Nails. Insomma, ha fatto un botto di roba, cioè di lui nulla, tutto si può dire, meno che non fosse una persona con della creatività, che poi i risultati fossero straordinari o comunque interessanti, quello è un altro discorso. Però insomma, tanto di cappello al Duca Bianco, a David Bowie, che tra l'altro potremmo rivedere, sembra una cosa strana a dirsi, ma in realtà lo potremmo rivedere al cinema, perché il 25, 26 e 27 maggio, quindi tra pochissimo, settimana prossima, in oltre 150 sale qui in Italia verrà proiettato The Final Act, che è praticamente il documentario sugli ultimi 30 anni di carriera, anche della vita un po' di David Bowie, realizzato insomma con tante maestranze. Il documentario è diretto da Jonathan Stianzi, spero di averlo detto bene, in collaborazione con tante emittenti europee che hanno contribuito dando materiale di registrazioni, di apparizioni televisive e quant'altro. E la cosa molto interessante è che per l'appunto va molto a vedere un po' quella che è stata la carriera negli ultimi 30 anni, quindi per l'appunto gli anni 80, poi gli anni 90, il rilancio stratosferico degli anni 2000 e poi anche nell'ultima parte di vita di David Bowie, con quel capolavoro allucinante che è stato Black Star, e si sofferma anche un po' su quelle che era la vita personale di Bowie negli ultimi tempi, una persona estremamente riservata anche a causa i problemi di salute, non si faceva vedere spesso, faceva apparizione molto veramente col contagocce, e questo quindi fa capire che non sarà un documentario ipercelebrativo. Quindi, cioè, ci sono i momenti di luce e i momenti di buio, e sono contento quando un'operazione del genere riesce a equilibrare quantomeno questi due aspetti. Fa sempre piacere. Ma sono le 21:28 minuti in questo preciso istante, qui con la Panta 80 Time Machine, che sta bellamente viaggiando a una velocità di crociera, placida, serena, tranquilla. Io so per certo che voi che siete seduti dietro i sedili della Panta 80 Time Machine, abbiamo dei sedili enormi, comodissimi, quindi così, spero vi stiate divertendo, vi stiate godendo il viaggio, e noi tra poco ci risentiamo, perché questo è il momento di lanciare le pubblicità, un piccolo spazio pubblicità, tutto quanto per noi, e poi ci rivediamo, o meglio ci riascoltiamo con la seconda parte del programma. Piccolo spazio pubblicità e poi torniamo a cannonissimo.
1: Piccolo spazio pubblicità.
2: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
5: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto.
2: Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
4: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
5: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
6: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
6: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
7: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
8: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a 00:30. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
9: Inizia ora la seconda parte di Panta 80.
0: E siamo tornati qui per la seconda e ultima parte di Panta 80, qui con Andrea, il cui presente Andrea che vi sta scarrozzando un po' per le lande degli anni 80 con un po' di aneddoti, un po' di novità anche, perché abbiamo sentito che insomma c'è qualcosa all'orizzonte, per esempio per l'appunto per David Bowie con il documentario che sarà settimana prossima per 3 giorni al cinema, o Alice Cooper che questo nel prossimo autunno pubblicherà un'autobiografia. E però facciamo anche un mashup tra gli anni 80 e gli anni 90, primissimi 2000. Voi direte: Andrea, tu stai fuori di testa. Sì, però non è questo il caso, nel senso che scavando nell'archivio di Panta 80, nell'archivio musicale del programma, mi è capitata quest'oggi una canzone che è fantastica, è fenomenale, però ogni volta che l'ascolto mi viene in mente Malcolm, la serie che in originale si chiama Malcolm in the Middle. Tutti quanti voi credo che abbiate visto almeno mezza puntata di questa serie televisiva, che tra l'altro è tornata alla ribalta proprio quest'anno, il mese scorso ad aprile, perché c'è stato il seguito. 20 anni dopo hanno fatto il seguito diretto, che si chiama, in Italia l'hanno chiamato Malcolm Che Vita, in realtà si dovrebbe chiamare Malcolm in the Middle, che è l'originale, poi 2: Life Still Unfair, cioè la vita è ancora ingiusta, la vita fa schifo ancora. Quindi, perché si riprendono tutte le vicissitudini trasportate ovviamente con Malcolm e i fratelli, che sono comunque oramai più che adulti, con tante situazioni molto particolari. Ho visto qualche spezzone, vi devo dire la verità, non sono riuscito ancora a vedere tutta la serie per intero, la nuova serie, però quel poco che ho visto è divertente, tanto divertente. Ma della serie originale, che è quello il motivo per cui ci andremo ad ascoltare la prossima canzone, mi è sempre rimasta in mente una parte di un episodio. C'è Malcolm che vuole imparare a pattinare, vuole imparare ad andare sui pattini, E allora a un certo punto il padre gli chiede, facendosi serissimo: sei sicuro? È quello che vuoi? Vuoi seriamente imparare a pattinare? E si scopre che il padre di Malcolm era qualcosa come un genio della danza sui pattini, ma i pattini a quattro ruote. Non i rollerblade, ma quelli a quattro ruote, quelli proprio classici per l'appunto degli anni Ottanta. E quando inizia a far vedere un po' di delle sue capacità a Malcolm, parte proprio questa canzone qui.

Che bella, Funky Town. Funky Town, Scusatemi, ma rido ancora come un cretino pensando a quella scena di Malcolm. E tra l'altro, se qualcuno ha più o meno la mia età, quindi siamo sui 35-45 all'incirca come spazio temporale, forse si ricorderà che su internet c'è qualche spezzone di Neo Genesis Evangelion con Funky Town, Shinji e tutte situazioni un po' strane, cioè che praticamente stridono quasi pesantemente. Diventa una cosa abbastanza strana e divertente da vedere. Vabbè, a parte queste cose qua, scusatemi un po' la parentesi nerdacciona rigorosamente con la N. Scusate, non ce la faccio più. Ma va bene, ma noi proseguiamo con un pochettino di notizie qua e là sparse per lo spazio-tempo che si divide, distorce e poi si riunisce e ci dà delle notizie meravigliose, surreali ma reali, direbbe qualcuno. Vi ricordate, ecco, per chi è un po' appassionato di hard rock degli anni 80, i Motley Crue, no? Ok, che avevano firmato anche un contratto in cui si impegnavano a non rimettersi più insieme, avevano fatto il tour d'addio una quindicina d'anni fa, non ci riuniremo mai perché siamo un po' stanchi, ognuno per la sua via, amici per sempre, eccetera, eccetera, vabbè. Si sono rimessi insieme, hanno fatto due o tre tour mondiali e poi a un certo punto era successo il fattaccio, ovvero sia che Mick Mars, che è il chitarrista storico dei Motley Crue, a un certo punto ha mollato baracca e burattini, accusando la band di trattarlo malissimo, di averlo un pochettizzato, di non volergli pagare quello che gli spettava durante il tour e non si sa che altro. Gli ha intentato causa e ha perso anche un po' malamente, perché insomma poi sono andati davanti a un giudice, Mick Mars e i suoi ex amici nonché componenti attuali dei Motley Crue, e il giudice ha detto: ragazzo mio, ti hanno un po' raggirato, chi ti ha detto che questi qua ti volevano derubare? E, corduto e mazziato in tutto questo, perché Mick Mars deve ai Motley Crue, deve restituire quello che è praticamente l'anticipo e le perdite causate dalla sua dal suo split con il gruppo, e quindi di conseguenza tutte le date che poi hanno dovuto annullare, eccetera eccetera, per un ammontare circa si parla tra i 600 e i 700 mila dollari. Non sono esattamente bruscolini, ok, che hanno guadagnato tantissimo negli anni, però sono comunque soldi. In più, in tutto questo, deve recedere dalla quota che i Motley Crue avevano fondato una società proprio per gestire i propri guadagni, le attività di tour, di discografiche e quant'altro. Deve cedere la quota ai restanti Motley Crue per un ammontare circa, pure lì siamo sui 250.000 dollari, deve dare in più ulteriormente. Sto povero Cristo, praticamente veramente cornuto e mazziato. Ma noi ce li vogliamo ricordare un po' così, quando erano più giovincelli, un pochettino più scanzonati, e quando facevano ancora della musica che si poteva definire tale o quantomeno interessante, non come quelle cose che hanno rilasciato negli ultimi anni. Mio Dio, ci andiamo a sentire Shout at the Devil.

quando Vince Neil più o meno riusciva a cantare. Ah, bei tempi, bei tempi. Tra l'altro questa è una dei brani, una delle canzoni che quando tentavo di suonare la chitarra era una delle poche cose hard rock che tentavo di suonare. Il resto ovviamente è tutto grunge o heavy metal o death metal, ma death metal lasciavo perdere, non era roba per me, almeno dal punto di vista manuale chitarristico. Ma a parte questa piccola parentesi, sono le 21:47 qui su Radio Città Fujiko 103.1 in FM. Io già origliando un pochettino al di là della porta dello studio sento che gli amici di Ballet di Fendi già stanno scalpitando, e quindi sapete che c'è, visto e considerato che è una supplenza time questa di quest'oggi di Panta 80, come il buon professore di educazione fisica che andava lì un'oretta e non sapeva che fare, a un certo punto se non usciva di botto a dire raga giochiamo a carte, io vi dico così di botto raga andiamoci ad ascoltare gli Ultravox con Vienna. C'è qualche nesso particolare? Assolutamente no. È un caso? Assolutamente sì.

0: e siamo passati così dal grezzume, grezzo e feroce dei Motley Crue alla... non so come spiegare, all'eleganza, ecco, all'eleganza di Vienna degli Ultravox, perché così dobbiamo essere un po' bipolari, perché sembrava che con la prima parte del programma essere un po' in carreggiata, essere abbastanza ordinati quest'oggi. No, no, no, no, no, no, perché sennò sarebbe stato troppo semplice. Ma sono le 21:53, signore e signori, qui Panta 80 sta per concludersi, la Panta 80 Time Machine sta incamminandosi verso il vialetto per poi adagiarsi tranquillamente, placidamente nel box auto per fermarsi e per riposarsi per una settimanella. Noi ci risentiamo con Panta 80 lunedì prossimo, sempre dalle 21 alle 22. Vi lasciamo nelle sapienti mani, nelle sapienti voci dei ragazzi Balle di Fendi, non prima però di esserci salutati con l'ultimo pezzo del programma, che questa volta ho ricavato anche di nuovo un pochettino qualcosa di particolare rispetto al programma, perché parliamo dei Pixies. Vi saluto con Where Is My Mind. Signori e signori, come sempre è stato un piacere. Ciao!
1: Stop.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse. Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti, Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
5: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
6: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.

0: E allora fiancheggiatrici, fiancheggiatori, lunedì sera Radio Città Fujiko 103.1, Balle di Fendi Reloaded nella nuova versione drum and bass, molto dance. Speriamo che i nostri ospiti che a breve avremo sia in studio che telefonicamente non si siano presi paura e abbiano pensato pensato che hanno sbagliato radio, ma direi di no.
1: M2O.
0: Ma direi di no. Come sempre ringraziamo gli artisti che non abbiamo, che ci hanno donato questa bellissima intro per la nostra trasmissione. Questa sera proseguiamo anche oltre le 23, in quanto Stefano Boccia Barbieri e la sua potente Noise Attack sono in trasferta a cazzo di band death metal da poi trasmettere sulle nostre frequenze.
2: Tra le altre cose, diciamo una bella notizia per i nostri artisti che non abbiamo: il Path è stato messo anche durante il corteo di oggi nello sciopero sindacale per sostegno alla flottiglia.
0: A sostegno della flotta è anche piaciuto parecchio ai marcianti dietro al camion.
2: Avete fatto una nuova hit, dai.
0: Allora, Balle di Fendi stamattina era con la sua musica, con la nostra musica in marcia durante lo sciopero indetto dai sindacati di base a sostegno della flottiglia. Quello che sta succedendo lo sapete tutti, non c'è bisogno che noi ci torniamo sopra. Ci sono presidi in tutte le città, al momento Piazza Maggiore, parliamo di Bologna, la nostra piazza principale è presidiata da i solidali con la flottiglia, questo come in tante altre città d'Italia, e quindi l'invito da parte nostra è quella di tenere occhi e orecchie aperti e pronti a scattare se i sionisti dovessero continuare a colpire i nostri fratelli e sorelle sulle navi.
2: Nel frattempo arrivano già saluti copiosi. Tra le altre cose, non abbiamo ancora detto il numero di telefono.
0: E adesso lo diciamo
2: e poi i saluti dopo.
1: Ma non abbiamo detto neanche chi siamo.
0: Non abbiamo detto neanche chi siamo.
2: Non abbiamo neanche detto la radio. Non abbiamo detto niente.
1: Non abbiamo detto niente.
2: Ma chi siete, scusa? Quello di là dal vetro.
1: Io sono quello di là dal vetro e mi autonomo. Sono il presidente.
2: Grande!
1: Diciamo le cose.
0: Allora, crew, ricomponiamoci. Quindi, dicevamo, Radio Città Fujiko 103.1 FM, di là dal vetro, nella sua smagliante, splendente bellezza, il presidente del Balle di Fendi Comiti. Saluta.
1: Buonasera a tutti, e non sono da solo di qua da là dal vetro, attenzione.
0: Adesso arriviamo anche lì. Alla mia sinistra, invece, con i suoi zoccoli unti sulla console, la nostra regia.
2: Guarda, che brutta figura! Che zoccoli unti!
0: Ma perché noi siamo una crew di somari, per cui...
2: Hai ragione. Alla mia destra, un asino, un altro asino, la voce narrante,
0: Albertino. La voce ragliante di Balle di Fendi Crew, che vi dice anche il nostro numero di telefono, 333-1809-494. Aspettiamo copioso il flusso dei vostri messaggi. Questa sera abbiamo dei graditissimi ospiti, per noi è un grande piacere e un onore. Abbiamo fisicamente una delegazione qua in studio che della Maremma Hardcore. Presentati, giovane, avvicinati.
3: Non è la prima volta.
0: Avvicinati a quel microfono.
3: Io sono Riccardo, qualcuno mi riconosce come Rick Brigante, Ricca Corra, ai tempi della cara e vecchia Swan Crew, di cui vi parleranno forse i Pegs. Quindi un salutone a tutti i fiancheggiatori e tutte le fiancheggiatrici.
0: Perfetto, allora il nostro Riccardo ha svelato i nostri ospiti.
2: Lo stavo dicendo, una bacchettata bisogna dargli su quegli zoccoli.
0: Ha svelato i nostri ospiti. Abbiamo l'onore e il piacere di avere in diretta telefonica, perché purtroppo la distanza è tanta, i Pegs, che stasera ci racconteranno del loro ultimo lavoro, Oscurità, un disco che noi mettiamo già tra i primi 10 dell'anno 2026 e quindi avrete modo di ascoltare sia la voce di alcuni dei membri dei PEX sia alcuni brani del disco che vi assicuriamo è veramente veramente potente, quindi prosegue sulla traccia dei loro lavori precedenti. E visto che ormai Riccardo ci ha svegliato gli ospiti, a questo punto noi partiamo, cambiamo ovviamente stile rispetto alla nostra recente sigla e vi facciamo ascoltare quella che è stata, come si può dire, la canzone di lancio del nuovo disco dei PEX. Questa è la bellissima Oltre il ponte e poi dopo ci sentiamo direttamente con loro. Vale difendere l'ode di PEX.
1: Allez.

0: Vale Difendi il Reloaded, questa era Oltre il Ponte, l'abbiamo estrapolata dal nuovo Oscurità, il disco nuovo dei Pegs, che se tutto è andato come doveva andare, dobbiamo e crediamo
1: avere
0: di avere
1: in linea. In linea. Sentiamo un po', Nico.
2: Eccolo, presente.
1: Ciao, grande.
0: Ciao, Nico, buonasera. Allora, le voci che senti, Albertino qua e il nostro regista, la regia.
1: Oddo che ti ho appunto telefonato, che... ma non è finita.
0: Non è finita, abbiamo di là dal vetro il nostro presidente della Crew.
2: Ciao, Nico, grande piacere.
0: È Walter, e poi abbiamo un fans supporter grossettano della Mare
1: che indossa la maglietta dei PEX, e non è un caso.
0: È venuto apposta con la maglietta dei PEX. Avvicinati a quel microfono e saluta.
3: Grande Nico, vediamo se mi riconosce dalla voce.
2: No, cazzo. Però è tempo lontano, chiunque tu sia.
3: Sono lontano, vabbè, sono uno di Marsigliana, dai.
2: Ricore, ragazzi. A Marsigliana c'è solo lui, comunque.
3: Sì, quindi non ti puoi sbagliare.
1: Quindi non è uno di. È lui, punto.
2: È lui. No, del giro pan, cioè è proprio solo lui.
3: Più o meno.
1: Grande.
0: Allora, buonasera, Nico. Innanzitutto, grazie di essere con noi stasera. È veramente un piacere, un onore per noi. E abbiamo iniziato con Oltre il Ponte, l'abbiamo preso insomma dal vostro nuovo Oscurità. Abbiamo avuto modo anche negli ultimi giorni di vedere quel bel video che sta passando su questa canzone, e a questo punto noi ti facciamo subito la domanda tipica da intervista radiofonica: parlaci un po' di come nasce Oscurità e come è venuto fuori, come è nato, e se siete contenti di questo disco che noi troviamo bellissimo, tra l'altro.
2: Grazie, raga. Intanto ciao a tutti, grazie mille, e grazie a voi di averci ospitato. Questo, non sono un megalomane, o almeno non abbastanza da parlare di me al plurale, ma come diciamo portavoce di questa banda. In realtà Oscurità è stato un lavoro che aveva un altro titolo, però diciamo che è nato bene come album, cioè noi abbiamo un modo un po' schizofrenico di commissionare generi e robe, e quindi a volte abbiamo la sensazione che ci sembra di fare delle compilation dei pezzi che abbiamo scritto, piuttosto che un album che ruota intorno a delle robe. Però in realtà ci sono tanti fili rossi e si testano anche su questo titolo definitivo, e poi abbiamo trovato, e il titolo vecchio l'abbiamo scartato perché ci sembrava di involontariamente gruppi amici e altre realtà, cioè comunque persone vicine, uscivano con parafrasi, perifrasi o giri di parole che più o meno erano quel titolo lì o quell'immaginario lì, perché noi eravamo partiti con l'idea che questo disco si chiamasse Nido di Vipere. E quindi il nostro caro amico di Re Bibbia ci ha fatto un libro, sicuramente avrà più seguito di questo disco.
0: Certo.
2: E quella è una botta che ci siamo un colpo parato, perché ovviamente mi viene su questo a contatto tutti i secondi, non è che sai cosa esce, cosa ha fatto delle mille anni fa, quindi non potevamo saperci nulla, e i Sempre Peggio sono usciti con un disco che ha delle belle squame di
0: è vero.
2: Quindi ci siamo detti, e oltretutto stavamo già ragionando con Luca Maleonte, che è quel meraviglioso artista che ci ha fatto l'artwork, perché lui disegna tantissimi, è molto concentrato sulla fauna, diciamo, come soggetti, e avendo esplorato tanto, lui dice: cazzo, sai, non so disegnare i serpenti, se l'era anche studiati apposta, eccetera. Poi ci hanno bruciato tutto, e quindi abbiamo virato su quest'altro titolo, anche perché Oscurità è un brano che non esisteva. E il brano dal titolo al disco l'abbiamo chiuso nell'ultima mezz'ora di sala prove prima delle registrazioni, perché non ci tornava il ritornello, e nel ritornello precedente non c'era il termine oscurità.
0: Ah, ok, quindi è venuta fuori in fase proprio di costruzione del pezzo.
2: Questo per capire che grande concept album c'è dietro, un lavoro di anni intorno a un concetto. Però poi alla fine, un po' forse perché come in quel cuore follia che cantiamo durante oscurità, è proprio perché siamo entrati dentro dicendo: vabbè, non ci arrendiamo.

0: come dire, può essere una fotografia, voglio dire, di quello che abbiamo intorno in questi tempi cupi, insomma, no? Al di là che poi dentro al disco sentiamo forte anche il fatto, no? di voler cercare spiragli e vie d'uscita, poi dimmi se è un'interpretazione mia o ci sta sta roba, no?
1: Quello è esattamente quello, cioè il senso delle varie cose che ricorrono è un po' questo sguardo verso una realtà che è chiaramente cupa e non ci va di definirla diversamente per quello che percepiamo e condividiamo le persone a cui è destinata la roba che facciamo e da cui viene la roba che facciamo, perché poi non è mai, come posso dire, un flusso che va unidirezionale. I brani nostri vengono da altre canzoni che ascoltiamo, da altri concerti a cui andiamo, da altre band che seguiamo, da influenze di tutti i tipi, anche troppi, che buttiamo dentro, da robe che non sappiamo padroneggiare perché musicalmente siamo estremamente limitati.
0: Beh, insomma, non direi, dai, non direi, Nico.
1: Noi sono limitati, diciamo, dobbiamo chiedere per verifica a Valerio di Ombre Lobo, che sa davvero come suoniamo. Poi lui fa Giovanni Mucciaccia e ci ricuce tutti i pezzi e ci fa suonare come non sappiamo suonare, ma chiedere per... Poi la cosa bella è che quando noi facciamo i dischi, poi noi suoniamo le canzoni finalmente con una direzione, perché il disco uscito registrato è un parametro oggettivo per tutti, nessuno si può andare più veloci, più lenti, a cazzo, quel ritmo dura di più, quel cambio di ritmo troppo lento. Fino a quel momento le canzoni sono cantieri aperti, quindi
0: certo.
1: Ogni volta chissà come la fai, ma un po' diversa, un po' così, un po' così.
0: Dai, certo. Oh, poi tornando alla copertina, ti volevo segnalare questa cosa che un nostro ascoltatore, fiancheggiatore, li chiamiamo noi, fiancheggiatrici, un nostro fiancheggiatore di Faenza, Cristiano, vi fa i complimenti per il fatto che avete scelto i gruccioni. No, che sarebbero gli, appunto, no, tu lo sai, no? E io non sapevo assolutamente il nome di questi bellissimi uccelli che appunto il loro amico ha disegnato in copertina. Insomma, vista la vostra copertina, mi ha scritto subito dicendomi: oh, grande, cioè, i Pegs hanno messo i gruccioli in copertina. Fantastico. Qui ti volevo così segnalare anche questa cosa simpatica. Che insomma, questo
2: vedi quante cose si imparano.
0: Esatto, vedi con i Pegs quante cose si imparano.
1: No, infatti lo ringrazio per la cume, perché io quando mi ha mandato Luca la proposta di questa variante così all'insegna dell'uccello, io mi sono gasato perché mi faceva impazzire il contrasto tra oscurità e questa copertina, e cercavamo quello, lo stavo cercando con lui ci ha mandato all'inizio una roba tutta fiori, poi ha detto sembra un disco di Baustelle, ripieghiamo o l'erbolario, torniamo sugli animali. E quindi però cercavamo sta roba tra lui è uno che c'ha tanti colori, le sue tavole sono sempre brillanti, cercavamo sta roba qua. Quindi ci manda questo uccello, io per me era un uccello, ci manda tra l'altro la prima immagine in retro, quindi l'uccello con la fiaccola nel nero e io ero già impazzito. Lo mandiamo sul gruppo, parte anche il tatuaggio subito. Nessuno di noi ha un tatuaggio, quindi era un gesto di coraggio oltre modo smisurato, e parte questa roba e subito il nostro bassista invece grande naturomane, diciamo, cazzo il gruccione, grande scelta. E io da lì ho aperto Google e ho scoperto che cazzo era un gruccione, perché non ne avevo la più
0: prima non
1: idea.
0: Ne avevi contesto neanche tu, insomma,
1: zero. Per me ha detto guarda è bel piumato colorato, mi sembra meraviglioso sto piumaggio,
0: difatti dei colori bellissimi, veramente
1: bellissimi. Però se mi dice era un piccione albino per me era uguale.
0: La stessa cosa, insomma, grande. Grande Nico. Allora senti, noi se tu sei d'accordo andiamo con un pezzo di oscurità. Poi abbiamo un minuto o due di reclam, di pubblicità, perché siamo una radio comunitaria, però insomma viviamo anche di queste cose qui. Tu non abbassare, cioè rimani acceso col cellulare, che dopo la reclam torniamo con te, ok?
1: Come sempre con voi.
0: Dai, grande. Il pezzo che abbiamo scelto è Colpo su Colpo, fiancheggiatore e fiancheggiatrici Nico dei Pegs, e questa è Colpo su Colpo da Oscurità. Dai allora.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501. O descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.
5: Allora, alle 22.30, questa normalmente sarebbe la seconda mezz'ora di Balle Difendi Reload, però oggi abbiamo una dimensione più dilatata in quanto non c'è Noise Attack che è in giro per il mondo. E Nico, sei ancora con noi?
6: Sono ancora con voi.
5: Grande, ma... grande Nico.
7: Abbiamo una sorpresa.
5: Abbiamo una sorpresa per te, Nico. Questa sì, perché questa sera voglio dire, i PEGS sono, come dire, una roba non da poco per Balle Difendi, è una roba grossa, per cui sono arrivati fiancheggiatori, fiancheggiatrici.
7: Fiancheggiatori grossi sono arrivati.
5: E un fiancheggiatore grosso che è un tuo amico, collega, per noi è un fratello di quelli di sempre. Avvicinati a quel microfono.
8: Bella Nico, stasera carambata,
6: Hai visto Rugge?
7: grande.
5: Ok, grande. Perfetto, quindi insomma, come dire, c'è un bel ambiente, è un bel supportaggio qui stasera in studio. Allora,
6: grazie raga.
5: No, ma grazie a te Nico, veramente. Allora, abbiamo fatto ascoltare colpo su colpo e ovviamente tutti quelli che sono in ascolto, che non sono pochi, si staranno chiedendo come me, appunto, quello che dicevi tu prima, insomma, il ragazzo dell'ombre, cioè fa veramente delle belle cuciture. In realtà io penso che invece sia la vostra bella capacità di suonare che crea dei pezzi così belli. Nella fattispecie ti porto i saluti di Fulvio Devil Pinto, che è il nostro quarto uomo, la nostra colonna portante nelle brumose terre di quel di Reggio Emilia.
9: Ci sono anche i saluti dei ragazzi della Bassa di Ponticelli,
5: esatto,
9: di...
5: esatto, ci sono
6: con
5: cui vi vedrete presto,
9: e della Nico,
5: Manu, della Manu, che è una nostra fiancheggiatrice, di Matt, che è un altro nostro fiancheggiatore, di Mattia e Paola di Rumania's Grosa Records, che ci stanno ascoltando da Euskadi, perché sono in vacanza.
7: Garazi, per la precisione.
5: Esatto, sono in vacanza da quelle parti là,
9: beati
5: per
9: loro.
5: Cui beati loro contenti noi che comunque ci stanno ascoltando, quindi
6: anche all'estero
5: hai visto, Nico? Anche all'estero.
7: Ah, guarda, noi veramente arriviamo ovunque tranne che a Bologna.
5: No, in realtà arriviamo, copriamo molto bene tutto il territorio, ma abbiamo la fortuna e anche l'onere di avere tanti ascoltatori e ascoltatrici anche in giro per il mondo, grazie a queste nuove tecnologie, lo streaming e tutto il resto.
7: Esatto,
5: che
7: tra l'altro
5: permette.
7: Poi appunto Radio Città Fujiko viene trasmessa anche in Romagna, vabbè, Emilia Romagna ovviamente, in Lombardia e anche nella tua Toscana, tra le altre cose.
5: Dovrebbe in qualche modo coprire più o meno tutta la Toscana con il DAB, però tu adesso poi, se ben ricordo, vivi a Roma, no? Se non...
6: Io vivo a Roma.
5: Sì, esatto, sei sceso, sai come sei sceso più a sud. Allora Nico, tornando a Oscurità, tornando ai PEX, voglio dire, c'è ovviamente la domanda canonica che ti faranno tutte le volte, che vi faranno tutte le volte durante le interviste, che appunto raccontaci un po' la storia dei PEX, perché io che... come dire, se noi non siamo proprio, come dire, gente di primo pelo, per cui ci ricordiamo che insomma sarà una ventina che siete in giro voi ragazzi, no?
6: Eh sì, 21 a dicembre.
5: Vedi. Quindi,
6: infatti, stiamo vivendo il nostro 20° anniversario, il motivo per cui il primo disco in vinile per noi
5: è importante. Esatto.
6: Beh sì, insomma, devo dire, il giorno che l'ho preso in mano, perché ci sono arrivati dal bassista, che è un po' il depositario del nostro micro merch, delle varie cose, e anche l'unico che poi ha la serietà per seguire un minimo di logistica, è la cosa più credibile, inutile fa. E quando l'ho preso in mano sono tornato a dormire dalla mia mamma, e alla casa dove poi sono cresciuto, quindi aprivo la porta, ho questo disco di vinile in mano e mi veniva in mente proprio... Invece il rientro briaco, fradicio, dopo le prime prove con i PEX 20 anni prima, dicevo che a quello pensavo, cioè è rientrato, avevi fatto una... Mi sembra le prime cover che facevamo erano sicuramente i Siebi, anche perché era una delle cose suonabili anche da noi, che eravamo veramente delle bestie. E però la principale formazione dei PEX aveva un bassista fuori classe, per cui noi siamo passati a fare ACB, veramente quattro accordi e rutti in faccia, a Maxwell Murder dei Rancid, perché avevamo sto mostro al basso e faceva l'assolo di Matt Freeman in scioltezza, tra l'altro.
5: Insomma, Adri, vi trascinava tutti su dei livelli più alti, insomma.
6: Sì, Adri ci ha proprio insegnato a suonare, cioè a un certo punto ha detto aspetta, quello che sto facendo non ha senso, allora iniziamo voi due insieme, io e lui insieme, capito? Adesso i cori, adesso così. E io e Fra già suonavamo in una, che è chitarrista e socio e partner in crime, anche lavorativamente e autorialmente parlando, avevamo un altro gruppo, siamo tuttora vivo, siamo riuniti da poco, siamo Shot One Kill, che era un gruppo punk rock in cui però a noi mancava un po' di buttare dentro un po' di tutto quell'hardcore e dello street punk dell'OI che ascoltavamo. Tra l'altro eravamo di primissimo pelo, nel senso buono, rasati proprio da due giorni, quindi volevamo, cioè avevamo un po' guadagnato piano piano a colpi di capelli tagliati piano piano e jeans stretti, abbandonati il fricchettonismo della prima adolescenza, e ci eravamo radicalizzati. Quello era un po' il climax del nostro momento. Ha detto una mia amica, mi ricordo sempre un giro per Grosseto, quando ci vide in 4-5 rasati con gli Harrington eccetera eccetera, disse: se uno non vi conoscesse potreste anche far paura, poi se ci conoscevi chiaramente no, chiaramente paura a nessuno. Poi Grosseto eravamo schienati conflittuali perché non c'erano nazi, quindi non ci avevi nemmeno da
5: confrontare.
6: Ora forse sarebbe divertirsi, però da piccini c'era una ragazzetta, un giorno uscì una foto di lui con una preterri facendo un saluto romano, ci sono andato a parlare, ma che cazzo fai? No, ma meglio, niente di serio, praticamente. E poi è diventato praticamente un amico, quindi non c'è avuto nulla di duraturo quel conflitto lì. E niente, quindi si è iniziato per sfogare un po' questo tipo di esigenza e poi i PEX sono sempre stati un gruppo d'amici, fondamentalmente. Ci abbiamo avuto, la sintetizzo in breve perché non è così interessante, però ci abbiamo avuto un pausone, perché la difficoltà nostra rimane questa, il fatto che io vivo a Roma, Fra vive a Roma, Giacomo sta a Firenze, Ale è tornato a Grosseto da qualche anno, oddio ormai diversi, una decina d'anni, però in tutto ciò non abbiamo più un piano comune, e non vivere la stessa città per una band e per una città, noi siamo, ci continuiamo a ritenere una band di Grosseto, perché comunque poi alla fine
5: sono le vostre radici, no?
6: Cioè, le nostre radici, la nostra vita comune è lì, tanta parte della nostra vita tuttora passa a Grosseto, e anche di progettualità la spendiamo su Grosseto. Io e Francesco si è fatto due film, il secondo c'ha ancora da vedere la luce, ma si è girato a Albinia, che Riccardo conosce molto bene, perché si è girato anche a Marsiglia, che è tra l'altro dove vengono parte della piena.
5: Stai parlando di Margine, immagino, no?
6: Margine sta già a Grosseto, questo nuovo film l'hanno girato a Albinia, che è a mezz'ora da Grosseto, quindi, cioè, ripeto, tutta la testa ci va lì, l'automatismo ci va lì,
5: sì,
6: quando piglio la macchina, 20 anni sto a Roma, ma dico torno a casa. Per cui la difficoltà logistica è stata questa, per un periodo sono stato anche all'estero, insomma non abbiamo proprio suonato mai, soprattutto da... poi abbiamo fatto una data ogni tanto, un po' a spracci, una volta per Long Live Rudeness, che facevano in supporto a Rudeness del nostro amico David nel 2012, una volta con i Giuda, perché ci buttarono dentro una data assurda, noi e Giuda non c'entrava un cazzo, però c'era nessuno, a Grosseto sono a noi.
5: Fantastico.
6: Quindi, e poi Margine ha riacceso la miccia, perché coincideva con l'uscita del palo, eravamo rimessi a suonare un per desiderio in realtà, io fra ovviamente bazziando il film, c'avevamo la smania di tornare a suonare, perché poi quando ti diverti e lo fai bene, e l'unica cosa che ci sta salvando è che quando si è rimesso in subgruppo ti ha detto: ragazzi, le nostre vite sono complesse, i miei fratelli vivono storie diverse da me, di cui parla Antifascismo e Poesia, Oltre il Ponte, però facciamo che tutto quello che succede nelle band noi lo possiamo tenere a bada, possiamo essere i quattro amici veri che siamo, senza intossicarci la vita con le stronzate da band, finché dura, perché ci fa sta bene, bene. Quando poi diventa un accollo, rovina la vita personale di qualcuno, abbiamo mille progetti, mille cose, non è facile provare prima di Bologna, cioè abbiamo uno slot di prove, non riusciamo a dare continuità a questa roba, quindi anche
5: dire,
6: spesso scegliere fra scrivere e suonare in giro, perché non puoi fare tutte e due, e già altri gruppi fanno così, anche se non se magari condividono gli stessi posti dove vivono, insomma è un po' complessa la nostra storia, la nostra dinamica, però anche goffa, come siamo noi, è zoppa, è fatta di robe messe a rimedio e poi diventano strutturali.
5: Beh, insomma, che comunque quando si strutturano viene fuori tanta roba. Nico, abbiamo preparato un altro brano, l'abbiamo estrapolato sempre dal vostro Oscurità, abbiamo scelto quello che dà il titolo al lavoro. Allora, per quanto riguarda noi, quello che possiamo dirti è che è difficile che siamo in grado di dire cosa è più bello, cosa meno in questo disco, perché suona veramente, bussa, come diciamo noi, dalle nostre parti, dal primo secondo fino all'ultimo, è un gran discone, te l'avevo anche così accennato quando ci scrivevamo i messaggi, lo troviamo veramente bello, questa è Oscurità che dal titolo, è un altro di quei pezzoni della Madonna che fanno questi ragazzi appunto mettendo insieme le loro peculiarità e tirano fuori questi capolavori. Dai, allora, Balli e Difendi coi Pex, questa è Oscurità.

0: E questa che avete appena finito di ascoltare è la title track, lo dico in inglese, insomma è il brano che dà il titolo a tutto questo nuovo...
1: Sì, ce la tiriamo, Nico.
0: A questo nuovo lavoro molto molto bello, consigliatissimo da Bally Difendi Reloaded. Allora Nico, allora esce in vinile, no? Oscurità sostanzialmente, sì. Giusto?
2: Sì.
0: Solo in vinile al momento.
3: Ma la domanda, no? È
1: ma il CD?
3: Dove
1: lo troviamo?
3: Noi che siamo delle vecchie braghe e amiamo
0: le copie fisiche,
3: l'oggetto fisico.
2: Allora, voi lo trovate sia da Roberto
1: Grande
2: che ne ha delle copie, che il 27 fate fare il bravo e riordarla nel dettaglio alla data di Ponticelli, che prende, che è una mega serata, prende super bene, zona, però appunto Roberto mi sembra satollo, ce l'ha pure Tommy di Radio Punk, quindi che comunque bassia spesso
0: in questa situazione, certo.
2: Quindi diciamo che e di copie noi ne abbiamo, ragazzi, andate tranquilli e non va esaurito, quindi proprio tante schede per smaltirle tutte
0: al massimo ti scriviamo, insomma, Nico, quindi l'invito
2: ve riporto su, la mia sorella vive a Bologna, quando vengo su ve riporto, fa un casino, non c'è nessun problema,
1: se no li dai a Rugge che poi li spaccia, esatto. Lui qua
0: esatto.
2: A Riccardone un modo si trova, tranquilli e non avanzano, non c'è problema.
0: Perfetto. Allora, esce in vinile, quindi avete sentito dalla voce di Nico che per quello che riguarda Bologna questo bellissimo disco lo si può trovare da El Nation, via Zampieri, Roberto, eccetera. Il 26 di giugno, se non sbaglio la giornata, i Pegs suoneranno qua da noi, cioè quindi al BCR, al Bologna City Rockers Festival, quello estivo, alla casona di Ponticelli, di Maraldo.
1: Tutti alla casona!
0: E quindi saremo poi tutti alla casona a sostenervi sotto il palco, e quella sarà un'altra occasione per trovare le copie fisiche dei... Avrete il banchetto, immagino, no Nico?
2: Certo, sì, certo.
0: Assolutamente.
1: Avrete anche le magliette che c'ha Riccardo Dosso, che sfoggia qua.
2: Che maglietta c'ha Riccardo? Dipende.
1: C'ha così, il tondo, spiegagli al mo', Rick.
4: Quella bianca, bella, sì, minimale, con i chiodi incrociati.
2: Ne abbiamo.
0: Perfetto.
1: Grande.
0: Sì. Perfetto, appunto.
4: Prezzo popolare, tra l'altro, dai, ti faccio un po' di...
2: Dai, a 10 euro.
0: No, perfetto.
2: Quella ancora regge.
0: Grandissimo. Appunto, segnaliamo anche che i PEX hanno prodotto delle belle, molto belle t-shirt, e quindi vi invitiamo ad acquistare anche queste. Non foste presenti a Ponticelli, non foste in grado di passare da El Nation, scrivete direttamente ai PEGS sulle loro pagine social in qualche maniera, poi dimmi se sbaglio, Nico, in qualche maniera
2: fate benissimo, il modo migliore di scriverci, noi spesso per comodità logistica e anche per ottimizzazione li mandiamo a Vinted, perché è abbastanza comodo come canale, almeno per ora ci stiamo trovando bene sulle spedizioni a distanza.
0: Perfetto.
2: Però se ci scrivete si trova sempre soluzioni, soprattutto per chi sta a Firenze, Roma, vabbè, grosso modo ve lo dico. Però insomma sono le città dove viviamo anche noi, quindi poi c'è il modo di beccarsi,
0: sì, certo, assolutamente sì. E dunque, altra domanda che mi premeva farti è questa. Allora, io ho visto che avete fatto un bel festeggiamento pochi giorni fa a Viterbo, no? Quindi avete festeggiato
2: bella rumba.
0: I Razza a parte, c'erano i Guerra, c'erano altre belle band, insomma, raccontaci un po' di come... c'erano i Morsa HC, tra l'altro bella scoperta è stata, assolutamente, anche loro sono stati una bella scoperta. E come è andata la serata? Cioè, ci sembra di capire che è stata una bella serata infuocata, no? Raccontaci un po'.
2: Bella, noi siamo divertiti, vabbè, era tanto, diciamo, un bel rapporto di lunga data della sua parte, e quindi era tanto non ci vedevamo tutti insieme, e soprattutto era tanto non suonavamo, perché diciamo ci siamo un po' alternati, i periodi in cui suonavano loro non suonavamo noi, e i periodi in cui abbiamo ripreso loro erano un po' fermi, però con Flavio c'è proprio un rapporto di amicizia e di scambio da tanti anni, e per noi Razza a parte sono stati un po' più forse di quello, insomma, per il resto della scena italiana, nel senso sono nati veramente negli anni in cui noi iniziavamo a ascoltare questa roba, e noi li abbiamo legati a, siamo legati a loro come veramente come i gruppi che ci hanno influenzato di più, e tra l'altro l'altra sera ci hanno fatto alcuni dei nostri pezzi preferiti e delle loro, secondo me, dei loro piccoli gioielli che vanno dal posto dove vivo, e per noi è sempre stato un altro modo di raccontare Grosseto, a, e che per, addirittura c'era stato un periodo in cui iniziamo, ci iniziamo margine con, visto che le nostre canzoni erano nella sceneggiatura, iniziavamo con la rullatona di un posto dove vivo.
0: Loro tra fine, cioè insomma tra seconda metà degli anni 90 e primi 2000 veramente fondamentali, eh?
2: Sì. Anche per quella bella rumba c'era Viterbo in quegli anni, esatto. Che era super vitale, non che devo dire che come provincia e come zona è una zona super vivida tuttora, però è che c'è meno fischellume, però questo giro
0: è un dato di fatto un po' generalizzato, sì,
2: e anzi secondo me dopo il Covid io ho rivisto, ho rivisto delle realtà, ho incontrato delle realtà che forse erano dei transfer di me quando ero piccino, perché non avevo mai vissuto questo gap tra i pischelli che vengono ora e che l'ho iniziato a rivedere, soprattutto devo dire Venezia Hardcore, secondo me è spontantissimo, noi abbiamo incontrato una bellissima banda di matti veramente sfogati sotto il palco di Sempre Peggio a Monza, all'ex Fortebraccio, l'ex cioè che era all'ex dell'ex Boccaccio, che era veramente un bel centro sociale, una bella realtà sgomberata, chiaramente mille cazzi ci hanno avuto, e gli mandiamo anche un saluto perché loro sono proprio stati una delle in realtà più vicine anche quelle come mentalità e creatività e propositività che abbiamo trovato in giro per strada in tutti questi anni. Poi c'era ovviamente la banda perugina, insomma, queste varie scuole spesso sono in realtà vicine per tanti versi, poi lontane per altre, anche banalmente per i luoghi e Bazzi di una stronzata, noi c'era una curva da cui ragazzini andavamo e non ci sentivamo estremamente attratti come passaggi, anche se ha vissuto anche anni meravigliosi per il Grosseto, perché io c'ero in Serie B la partita della promozione, ma c'era qualcosa nell'ambiente, non sentivamo troppo vicino, gli amici nostri la frequentavano tanto, insomma, invece una cosa fondamentale è il collante, se frequenti una curva di A c'è un'altra rumba e tutto quanto, e anche loro secondo me averci avuto, la differenza è che loro ci hanno avuto una fertilità negli anni in cui noi a Grosseto tiravamo sulla Edison Crew, che si vede ancora, c'è una bella banda di ragazzi in gambissima, di ragazze in gambissima, sono fatti in gran culo, hanno preso un posto, l'hanno riportato, e chiaramente dimensioni occupate oggi hanno delle complessità diverse rispetto a 20 anni fa, però di fatto poi l'atmosfera, le persone, chi lo anima c'ha quello spirito lì, e quindi viene fuori una serata della Madonna, anche se sei nel centro sociale. E noi, voglio dire, Ricca lo sa bene, non ci abbiamo mai avuto un centro sociale a Grosseto, quindi abbiamo sempre suonato nelle pizzerie, nei bagnetti, negli stabilimenti balneari,
0: ovunque
2: si potesse.
0: Esatto, ci sta, cioè anche quelli diventano spazi autogestiti in quel momento lì,
2: sì.
0: Sostanzialmente, difatti tanto onore a voi. Allora, visto che appunto hai fatto questi bei racconti, quei bei racconti qua, direi che ci sta benissimo Contrattacco, i Pex, Oscurità. Dai Nico, rimani con noi.
2: Sempre.

0: Eccoci di nuovo qui con Nico dei Pegs. Abbiamo appena ascoltato Contrattacco, che si legava benissimo a quanto Nico ci ha raccontato fino a qualche minuto fa. Avete assaggi di quello che è Oscurità, quindi un disco che suona davvero bene e forte. Nico, sei ancora con noi?
1: Sì, sempre.
0: Grande. Allora, abbiamo un 4-5 minuti, poi abbiamo altri 2 minuti di reclam, porta pazienza, e poi dopo torniamo sempre con te. Qui il nostro Ruggi ci stava appunto dicendo che il 25 d'aprile avete fatto un concerto bomba al Quarticciolo. Lui dice che non si ricorda granché, però si ricorda di una gran bella atmosfera, insomma.
1: Sì, quei megalomani di Quarticciolo anni fa volevano organizzare questo 25 aprile, facendo suonare gli ultimi e proiettando Margini, e poi già lì venne fuori una roba gigantesca, perché convogliarono tutto Roma Est. Insomma, è diventata la giornata antifascista di Roma Est per

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: Eccoci di nuovo qui, Balle Difendi Reloaded, in copertura della trasmissione di Stefano Boccia Barbieri, la sua potente Noise Attack.
4: Al quale va un saluto.
3: Il quale ci saluta dal freak out, dove sta appunto dando
4: visionando delle band.
3: Visionando delle band, dando la caccia delle band death metal, dark, punk, crust, eccetera, eccetera.
5: Come
3: eccetera.
5: Gli osservatori vanno,
3: cioè,
5: a vedere.
3: Quanto di più estremo potete ascoltare nella scena, insomma, per cui ci sono i salutoni di Stefano Apex. Nico, sei ancora con noi? Sì,
6: sono ancora con voi.
3: Grande,
6: grande posto.
4: Non ce la fai più, non ce la fai.
3: Non ce la fai più.
6: No, no, zero. Ascolta che non vorrei intervenire, già parlo tanto.
3: Figurati, sei qua apposta. Cioè, anzi, l'ideale sarebbe averti avuto qui fisicamente, però purtroppo, come dicevamo prima, la distanza non ce lo permette. Allora, senti qua, il nostro DJ Oddo voleva farti una domanda che esula un attimo, no, poi in realtà neanche tanto, dal discorso musicale, cioè dal discorso PEX come band, e ti voleva appunto chiedere qualcosa anche rispetto alla tua attività professionale, quindi i documentari che stai facendo, che sappiamo
4: sì
3: essere cose insomma belle forti,
4: abbastanza importanti. Senti, soprattutto Rugge mi ha accennato questa collaborazione con Le Boschi e appunto questo tipo di iniziativa che fate in Africa, giusto?
6: No, in Libano.
4: In Libano, esatto, perdonami. Ah sì, a Shatila, è vero che ho letto la cosa di Sabah Shatila, che è al campo di Shatila.
3: Perdona se mi intrometto, perdonalo al nostro regista.
4: No, stavo guardando un'altra cosa.
3: No, sai, vabbè, perché ha fatto tutta la giornata in piazza sostanzialmente, un po' bollito.
4: Ha dei momenti di spazio. Abbiamo fatto la colonna sonora al corteo mattutino, poi con quello che è successo con la flottiglia ci siamo ritrovati poi nuovamente alle 6 a fare manifestazione di nuovo, poi io ho staccato che sono venuto qua, per cui insomma,
3: e ci abbiamo l'età, insomma, qui c'è anche di capirci.
4: No, infatti, tornando bomba invece sulla questione di Shatila e della collaborazione con Lebowski, che fra l'altro poi vedo che è citato anche nella colonna sonora di Margini, Lebowski, per cui avete un rapporto molto forte con loro.
6: Beh sì, il loro gruppo, Gli Ultimi Rimasti, è quello che per noi è stata l'ispirazione per parlare di loro e di noi attraverso come li vediamo e li viviamo anche nel disco. Ormai devo dire che per tanti anni, da quando siamo andati a Shatila in avanti soprattutto, usavo tanto la distinzione noi e voi, nel senso che mi sentivo comunque un turista, e un po' mi ci sento tuttora, perché poi la distanza fa sì che non riesci a partecipare pienamente a quella comunità che è complessa, stratificata, c'ha, una realtà, è una realtà meravigliosa, molto radicata a Firenze, quindi giustamente ovviamente perché opera su un territorio e perché ne è espressione in qualche modo. Per me, per me che vengo da un certo tipo di dal mondo da cui veniamo noi, amante del calcio, e ovviamente io confesso la mia tossicodipendenza per l'Internazionale di Milano per colpa di mio padre, non lo nego, però
3: vabbè, dai, soprassediamo, dai, non è un
6: problema.
4: No, vabbè, ti posso dire che ci si può anche, come posso dire, riprendere. Anch'io ero interista all'inizio. Poi sono diventato bolognese per necessità e, vabbè, dopo ovviamente amore anche, però.
6: No, ma infatti il vero problema, vabbè, ma non apriamo questo capitolo, se non tocca parlare delle squadre di Roma. meglio sta zitti. C'è anche un derby caldo, no, nel senso che per me quello è stata l'unione di mille mondi, Le Boschi, cioè di una curva in cui ti diverti ad andare, di gente vicina che senti in casa anche se non sei a casa, per un modo di affrontare cose che già ti parla dallo spirito, dalla dimensionalità e dalla voglia di farsela piglia bene. Poi un impegno politico speso progettualmente con una concretezza, ma anche un'ambizione, e questa secondo me è un po' la risposta che cerchiamo sempre che stiamo cercando nelle domande di questo disco. Come si tiene accesa la fiaccola del gruccione in questi tempi bui, che si fa, come si converte, come diciamo, bellissima striscione dell'Ebo di qualche anno fa, la disillusione speranza, e non il contrario, come si tiene viva quella voglia di trasformare il mondo che abbiamo da quando siamo ragazzini e che non si è mai spenta. E loro, ripeto, mi hanno dato l'opportunità di fare il mio lavoro all'interno però del loro mondo, anche lì accettando la spontaneità dei nostri rapporti, che è meravigliosa. E quindi molto casualmente Lorenzo mi chiama nel 2020, insomma,
3: qualche anno fa,
6: 23, mi sembra, sì, no, era l'anno del 7 ottobre, il maggio prima del 7 ottobre, 23.
4: Ah, ok.
6: Noi andiamo in Libano a fa che? Boh, allena la squadra di lì con i metodi nostri. Ah, ok. Ma vieni a filmare. Ho fatto, ma cazzo, una figata, dove si va? A Shatila. E io di Shatila, confesso, sapevo che era in campo profughi, ma che c'era stata la stagione 82, fine delle mie informazioni su Shatila.
3: Certo.
6: Perché poi di rifugiati, dei profughi palestinesi,
3: non se ne parla
6: molto
3: mai,
6: meno,
3: certo.
6: Perché chiaramente c'è talmente tanto disastro evidente che urla vendetta a Gaza, in Cisgiordania, nei territori occupati, eccetera, eccetera, e se ti metti a guardare anche a quelli che stanno in Iraq, a quelli che stanno in Libano, o per l'amor di Dio, negli altri paesi a cui sono dovuti già scappare un par di volte per altre guerre, eccetera, eccetera, lascia perdere, per non parlare della diaspora in giro per il mondo.
3: Certo.
6: Quindi comunque, quando sono entrato in contatto con loro, dopo il 7 ottobre, per tutta una serie di questioni di finanziamenti vari economici, loro rischiamo di chiudere questo spazio, che in questo campo proprio è l'unico spazio aperto, è dove si gioca a calcio. Perché adesso è occupato dalle case, non fanno passare la luce del sole da quanto sono fitte, e ne è venuto poi questo piccolo documentario completamente autoprodotto, autogestito. La colonna sonora è fatta di pezzi di gruppi di amici, i Lags, perché sto alla band di Antonio, che è il montatore, Antonio Canestri, i Bomber 80, perché tramite Marco, Damiano, siamo arrivati in un attimo a usare un riff loro per presentare il Lebo, gli ultimi, perché so amici, è il solito discorso di come funzionano le robe tra di noi, ragazzi, fa sta cosa, diamoci una mano, e è venuto fuori uno strumento di autofinanziamento, ha funzionato molto bene, ci ha fatto alzare un sacco di soldi, e anche lì dimostra sempre la solidarietà, è uno strumento potentissimo, si è usato bene, e ci ha consentito l'anno scorso di portare loro in Italia, di portarsi, ragazzi, non possono uscire per nessuna ragione al mondo da quel francobollo in cui erano relegati la vita, e vedere Bologna, vedere Roma, vedere Firenze, giocare a calcio, e soprattutto questo è il punto, giocare a calcio in tornei. La prima volta hanno perso in un torneo, io l'ho visti piangere questi ragazzini come perché era la prima volta che provavano sconfitta rispetto all'obiettivo, perché loro per statuto non possono competere. Questo è il loro dramma calcistico. Certo. Si allenano senza competere, quindi non c'è una squadra.
3: Certo.
6: Quindi insomma, tutta questa roba ci sembrava abbastanza che potesse tirare fuori un documentario, e ora stiamo affrontando la sfida di farlo diventare un lungometraggio, diciamo, e quindi siamo anche in una fase di ascolto e comprensione, e nel mentre continuo a proiettarlo per raccogliere soldi da mandare a Majdi, il nome di questo allenatore del Palestine Youth Center di Shatila, tramite un ponte per, e poi è stata l'organizzazione insomma con cui abbiamo collaborato.
4: Oh, tanta roba.
6: Una zona di margine l'abbiamo usata invece come strumento di autofinanziamento. Era una compilation di brani meravigliosi, abbiamo chiesto a tutti i partecipanti se gli andava di fare un disco di yourself di questa roba, e l'ha stampato Damiano e l'abbiamo usato proprio. Tuttora si trova ancora in Lebo, c'è ancora qualche copia, e semplicemente tutti gli introiti di quel disco vanno alle Boschi. Damiano si è ripagato le sue spese e tutto quello che vendiamo da ora in poi sono 10 euro date al Lebo per consentirgli di andare avanti.
3: Grande, ci hai raccontato delle gran belle storie, Nico, davvero tanta roba davvero.
4: Tra l'altro, poi abbiamo David della banda, che è appena tornato, dovrebbe essere già tornato, no? Che è stato anche lui, sì, a Shatila. Ha mandato,
3: sì, della banda Bassotti, sì. Davide della banda Bassotti.
4: Ha mandato un reportage da lì, fra l'altro stavano bombardando, hanno iniziato a bombardare di nuovo, per cui è stato abbastanza pesante. Chiaro.
3: Bene.
6: È motivo per cui noi in questo frangente non siamo riusciti a tornare da loro.
3: Esatto. Bene, Nico, andiamo avanti con...
4: Sì, abbiamo un messaggio di Fulvio che tiene alta la tensione e dice: siamo stati tutti interisti, ma perché ci prendeva bene l'internazionale, poi ci siamo ripresi.
6: Certo, infatti io ci tengo a ricordare sempre l'internazionalismo.
3: Allora Fulvio, grande Fulvio, pensavamo che eri già a letto.
4: No, è interessantissimo.
3: È ancora presente.
4: E ci sta chiedendo dei link sulla storia di Shatila, di cui abbiamo appena parlato.
3: Dai, perfetto, poi glieli giriamo. Grande Nico, e adesso noi andiamo avanti con un altro brano preso da Oscurità, e questa che abbiamo scelto adesso è Gli ultimi rimasti. Dai allora, vale difendere l'ode coi pezzi.
5: Statene tranquillo però, capito? Sono perfettamente calmo.
7: Già, sventolando la pistola come una bandiera?
5: Più calmo di te.
7: Vedi di darti una calmata.
5: Più calmo di te.

0: Fiancheggiatori e fiancheggiatrici, avete ascoltato gli ultimi rimasti, sempre preso dal nuovo lavoro dei PEX, Oscurità, e poi dopo diteci che questo disco non è una mina. Nico, sei ancora con noi? Sì?
1: Io sempre con voi fino alla fine.
0: Grande, grande Nico, perfetto. Allora, prossimi progetti dei PEX, direi a sto punto pompare un po' il disco, suonare, no?
1: Sì, cerchiamo, siamo ancora in cerca di date per tutto il prossimo anno, ci sono tante chiacchiere in corso, quindi però se qualcuno l'ascolta c'è la rumba in partenza, noi siamo a caccia di occasioni e sì, portare questo disco in giro, godercelo un po', sicuramente abbiamo questo appuntamento, Ponticelli è uno, il Margini Fest è l'altro, organizzano i nostri fratelli e sorelle grossetani.
0: Che anche, scusa se ti interrompo, anche Margini Fest negli anni è cresciuto proprio esponenzialmente, però, come si suol dire, no?
1: Lì cioè, abbiamo solo il merito di esserci inventati questo nome per i concerti che facevamo quando portavamo in giro Margini, perché poi davvero tutta la baracca se la sono presi sulle spalle Fabione, il Toro, Vincenzino, Bertazzi, Peter, tutta la banda di grossetani che ci ha dato una mano a noi a farci esplodere, nel senso di trovarci forse il palco più vivo che abbiamo, però noi siamo quasi, cioè io e Franci diciamo a volte ci sentiamo quasi ospiti d'onore, perché arrivi in un posto e porta il nome del ficca fatto, ma poi fine, cioè noi davvero non muoviamo boccino, sono soltanto questi ragazzi in gambissima e in 5 anni hanno tirato fuori sempre delle line-up migliori, sempre meglio dell'anno prima, hanno cambiato un posto, un angolo di Grosseto era abbandonato, l'hanno ripreso, l'hanno reso la casa di questo festival, ma anche di tantissime altre robe che sono nate in conseguenza, e il festival è proprio una 3-4 giorni a seconda degli anni, c'è una cosa per Grosseto, è un miracolo, è uno sforzo incredibile, io non lo so, sono sempre strabiliato dal loro impegno meraviglioso, quest'anno hanno rimesso insieme sotto pressione, per me applausi per sempre.
0: difatti non cosa indifferente, ricordiamo appunto dei decani dell'hardcore italiano, insomma direi forse il nome più importante dopo i Negazioni, mi viene così l'ho buttata lì così,
1: comunque sì, diciamo che a livello di impatto, influenza, delle belle mine.
0: Esatto. Ok, perfetto. Nico, allora noi a proposito appunto, visto che così abbiamo citato nomi di band che c'erano, abbiamo visto subito quando abbiamo avuto, come dire, la lista dei pezzi di Oscurità, cioè io l'ho avuto in mano, mi è cascato l'occhio su un brano, ho detto beh, ma vuoi dire che è quello? È proprio quello.
1: Abbiamo usato.
0: No, ma è venuta fuori una gran bella cover, te lo posso dire Nico, proprio bella, bella, bella, bella. Grazie. Stiamo parlando di un altro dei brani di Oscurità, dei PEX, questa è Sfoglio i miei giorni, stiamo parlando dei Kina, ragazzi, quindi qui ci stiamo levando tutti i pochi capelli che ci sono rimasti, ci viene la lacrimuccia, insomma.
2: È la storia.
0: Esatto, ci viene la lacrimuccia. E vi facciamo sentire come l'hanno rimaneggiata questi ragazzi qui, perché è venuta fuori veramente una bomba. Sfoglio i miei giorni, i PEX.

0: veramente una bomba, come tutto il resto del disco, questo pezzo.
1: Grazie, grazie soprattutto ovviamente a Sergio, Alberto e Giampiero, quel pezzo di cuore di Giampiero che l'hanno scritta, perché e che hanno scritto tutto quello hanno scritto di straordinario quel gruppo lì, oltre a essere persone meravigliose. Con Giampiero, anche a proposito dei Boschi, c'è un rapporto speciale, hanno dedicato una maglia Benefit proprio al progetto di Shakila insieme a Jacopo di Arezzo, e di recente abbiamo proiettato il loro documentario e mi hanno invitato a fare da moderatore per una chiacchierata a Giampiero, e c'è un rapporto con loro commovente, per quanto per la monumentarietà che noi continuiamo a riconoscergli, e nonostante ora c'è un po' di confidenza e una vera amicizia.
0: Grazie.
1: Però come fai a non, cioè io non riesco a non guardare che lo hanno fatto, anche il loro documentario stesso, ripeto, se non l'avete visto dall'altro è molto bello, recuperatelo, è di una, dà un impatto su quello che hanno fatto senza mai perdere il contatto con chi sono loro nel presente, sono persone che continuano a essere super attive, eccetera.
0: Confermo tutte le tue parole, assolutamente sì,
1: veramente dei grandi.
2: Nel frattempo anche Fulvio ha espresso il suo parere sull'ultimo pezzo, cioè una bomba, tre bombette ha lanciato.
0: Esatto, tu appunto ragione che Fulvio è la nostra sezione distaccata, per cui così, cioè siamo
3: è il quarto uomo.
0: Cellula
1: dormiente,
0: esatto,
2: assolutamente,
0: esatto.
2: Poi su Panca Deca dopo poi fa passare tutte le sue
0: assolutamente
2: le sue veline.
0: Anzi a sto punto, visto che siamo qui, mi raccomando Fulvio, su Panca Deca si spinge oscurità, così lo diciamo, così alle 11:30 per non, così, esatto, per non sembrare, per non avere conflitti di interessi.
2: No, sì. Nel frattempo continuiamo a avere anche dei messaggi, e in questo caso anche da Michele, che ci saluta, il nostro ascoltatore, il buon Michele Terra, assolutamente,
0: dai,
2: fiancheggiatore, che oggi si è palesato, e Fulvio ci manda i cuori, va bene,
0: benissimo,
2: perfetto.
0: Questi sono tutti per te, Nico, per voi, assolutamente.
1: Grazie,
0: assolutamente. Allora Nico, noi siamo praticamente a tiro di quasi chiusura, ci rimane un quarto d'ora dove finiremo di dire le nostre cosine, mettere un altro paio di pezzi, quindi l'appuntamento per quanto riguarda noi con te è il 26 di giugno a
1: 27
0: sabato. Scusami, allora bugia,
1: no,
3: 27,
0: chiedo scusa.
1: Vado solo a fine settimana come tutti al ciofili, quindi quelli so a memoria fino a che non riparte il campionato.
0: Quindi i Pegs suoneranno al BCR Fest estivo alla Casona, la nuova casa del popolo di Ponticelli di Malalbergo, quindi fiancheggiatori e fiancheggiatrici in ascolto, siete tutti invitati a venire sotto il palco. Sai già che ora suonate più o meno, no?
1: Oddio, magari Massimo me l'ha scritto, ma
0: non te lo ricordi, giustamente.
1: Comunque non tardi, perché ci abbiamo ben tre gruppi dopo, poi sapete Ponticelli si fa, non si fa mai orari locchi, quindi veniamo nel tardo pomeriggio.
0: Dai, perfetto, grande. Quindi noi sicuramente ci vedremo lì. E che dirti, Nico, grazie di essere stato con noi, è stato un piacere, un onore, davvero. E niente, speriamo poi appunto di risentirci e rivederci presto. Chiudiamo questa bella intervista con Nico dei Pegs con un pezzo scelto dalla nostra regia, perché gli piace assai. Non lo estrapoliamo da Oscurità, ma dal vostro precedente La Palude, che tra l'altro anche questo noi lo consigliamo ai tempi e lo consigliamo ancora tuttora, è un altro gran discone. E chiudiamo con il nostro spirito, la vostra, come dire, combination con gli ultimi,
1: che dire.
0: Quindi niente, Nico, grazie davvero di essere stato con noi, e ci risentiamo presto, assolutamente sì. Salutaci anche tutti gli altri Pegs che non erano presenti. Prima di salutare tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, ribadisci per l'ultima volta, per cortesia, dove troviamo sto benedetto disco.
1: Allora, penso su tutte le piattaforme digitali e ufficiali, però su Punk for Free, così poi chiunque ne abbia ancora l'attrezzatura si può masterizzare tutti i CD di cui aggradimento.
0: Grande Nick.
1: Noi perché solo perché l'altro poi non vorremmo fare un'altra mandata di sottobicchieri. E

0: quindi siamo andati sul vinile, però non è detto che magari non sappiamo se va molto bene, magari
1: esce anche il CD, no? Certo.
0: Quindi queste sono le cose principali, più Bandcamp, insomma i classiconi ci sono dappertutto, anche le brutte piattaforme digitali ospitano la musica oggi.
1: Ok, ho visto che siete anche su Bandcamp, però oscurità per il momento, si ascolta e basta, no? Poi
0: Se non sbaglio sì, poi se non sbaglio c'è un modo di come la palude, ma credo, non ho capito che cosa stavamo aspettando su quel fronte. Come vedi, siamo preparatissimi. Seguiamo da vicino la nostra musica.
1: Ok, e quindi aggiungo io, o nei negozi specializzati come il Nation qua a Bologna di Robertò, o appunto sulle pagine, scrivendo sulle pagine social dei PEX, chiedendo direttamente appunto di farvi spedire questo bellissimo Oscurità. Nico, grazie ancora, chiudiamo con il nostro spirito, è stato veramente un piacere. A presto.
0: Raga, grazie a voi di cuore da me e da tutti i PEX.
1: Dai,
0: Grazie davvero un
1: grande,
0: botto e ci
1: dai.
0: vediamo presto a Bologna.
1: A presto
0: Dai,
1: a Bologna,
0: grande.
1: grande Nico, grandi PEX.
0: Bella.

0: Allora, balla e difendi il Reloaded, Radio Città Fujiko 103.1. Siamo stati in compagnia per più di un'oretta con Nico dei PEX, una gran bella chiacchierata. Avete potuto ascoltare i pezzi del loro nuovo lavoro Oscurità, un disco bello, potente, forte, consigliatissimo da noi di Balla e difendi. Abbiamo chiuso con Il nostro spirito, che era la canzone che chiudeva invece il lavoro precedente dei PEX di qualche anno fa, intitolato La palude, un altro bel lavoro che tiene assolutamente il paio con il nuovo Oscurità. Quindi l'invito nostro è quello di ascoltare, sentire, acquisire i lavori dei PEX, e soprattutto per chi sta in Bologna territorio, di venire sotto il palco il 27 di giugno a la casona di Ponticelli di Malalbergo. Bene, detto ciò, noi abbiamo ancora un quarto d'ora,
1: ma anche un po' di più, quasi una mezz'oretta, dai, perlomeno
0: un po' di meno. Sbambocciamo per gli ultimi 20
1: ma sì,
0: minuti.
1: Abbiamo un po' di sassolini da toglierci dalle scarpe. Sì, io ne ho alcuni,
0: sì,
1: per cui
0: sì. Va bene, dai, allora regia, parti mo', come dire, ci riposizioniamo su quello che abbiamo fatto in giornata, stamattina in giornata.
1: Dai.
0: Quindi la nostra regia ha preparato questo pezzo che prende il nome di Nakba.
1: Di Nakba, di Kriga, che ha scoperto poi la nostra voce narrante, ce l'ha segnalata.
0: Sì, mi si è, come dire, gelato il sangue quando ho sentito questo pezzo, e ve lo proponiamo perché sapete bene quanto noi siamo solidali con la causa del popolo palestinese, della resistenza palestinese, lo siamo da sempre, per cui questo pezzo non poteva non passare alla nostra trasmissione.
1: Ed è anticipato da Bob Vilan, che è un po' che non lo mettiamo su questo, chiamiamolo jingle, anche se non lo è. Ok?
0: Balla e difendi Reloaded, dai allora. Bye.

0: E allora un saluto da parte di Balli Difendi Reload da tutti quelli che e a tutte quelle che erano in piazza stamattina, che hanno scioperato oggi, che sono tornati per strada oggi pomeriggio, che sono a presidio in Piazza Maggiore per l'occasione ribattezzata Piazza Gaza. Stiamo parlando ovviamente di Piazza Maggiore di Bologna. Avete ascoltato Kriga, dico bene? Sì, Kriga, sì, con la sua dura e potente Nakba.
1: Sì, scusami, ti rubo un attimo il microfono perché stavo guardando che Fulvio ci ha girato, lo diciamo visto che comunque siamo ascoltati anche in quella zona, che martedì 19 maggio 18:30 in Piazza del Monte a Reggio Emilia ci sarà un presidio di solidarietà con la flottiglia, visto quello che quei bastardi sionisti hanno fatto nella giornata di oggi.
0: Bene. Quindi avete potuto ascoltare anche quello che sta appunto sta venendo organizzato in quel di Reggio Emilia. Regia, presidente,
1: dica.
0: C'è Gofer, pronto. Dal suo nuovo potentissimo lavoro Nati Deadlocks.
1: Abbiamo... Tra l'altro l'ha fatto sentire anche DJ Pierre l'altro
0: giorno. Anche DJ, anche il nostro DJ Pierre è, come dire, un grande amante dei Deadlocks e della musica che loro fanno. Per noi questo appunto è un altro disco di quelli che nel 2026 non potete non avere, è Nati Deadlocks. Ci andiamo a tirare fuori questa Criminale Condannato e vediamo se qualcuno la riconosce. Dai allora, Balli Difendi Reload.

0: Grandissimi Gopher con i suoi Deadlocks, con questa Criminale Condannato. Avete avuto un assaggio di quello che potete ascoltare quando vi prendete un disco come Natty Deadlocks, consigliatissimo anche questo.
1: Altro gran disco.
0: Esatto, da Bale di Fendi Reloaded. Mentre detto ciò, abbiamo sul piatto i nostri Bad UHF from Faenza, che questo 23 maggio suonano al Clandestino di Faenza. Quindi questo 23 maggio sera, attenzione signori,
1: profeti in patria,
0: i grandissimi Bad UHF, il loro nuovo lavoro Apocalisse Artificiale, un altro disco della Madonna che abbiamo avuto il piacere di presentare qui a Balle di Fendi Reloaded. Lo potete sentire sviscerato live al Clandestino di Faenza questo 23. Noi abbiamo scelto Addomesticato. Dai allora, Balle di Fendi Reloaded.

0: Bad HF, vi invitiamo nuovamente a esserci tutti questo sabato 23 al Clandestino di Faenza per ascoltarli live ed è sostanzialmente
1: tra l'altro locale storico
0: di Faenza al Clandestino ed è sostanzialmente la presentazione su Faenza del loro nuovo bellissimo Apocalisse Artificiale. E adesso regia, presidente, nella migliore tradizione di Balle e Difendi, sentitemo fiancheggiatori e fiancheggiatrici, che cosa combinano DJ Baro insieme a Danno, Ensi, Gast, Despa Beat e non so quanti altri.
1: Un pezzo,
0: il presidente l'ha riconosciuto
1: sull'antiprovvisionismo, che direi che è un argomento sempre di moda,
0: sempre sensibile, e questa è
1: per fa du spicci.
0: Balle Difendi Reloaded, Danno, dai, senti un po'.
2: È un controllo di polizia, quindi fino a quando non finiamo il controllo non scende nessuno. Oh, ma c'hai il cannabis in macchina? Hashish, c'hai? Dove ce l'hai? Sento l'odore, ragazzo, tira fuori sta hashish.
3: Ho bisogno d'aiuto, ho fermato la macchina, poi sono stato soltanto 2% a bordo, non me la vuole consegnare, si sente l'odore di hashish.

0: pianto il seme d'oro.
1: Che fatto spicci, che bocca fai in picci. Che fatto spicci, che bocca fai in picci.

che fa tu sticci.

0: comprato del fumo?
1: Sì.
0: Ricorda da chi ha comprato il fumo?
1: Beh, da un ragazzo tunisino.
0: Ricorda quanto hashish aveva comprato?
1: 5 euro, dai, 2 canne, dai.

0: E vale difendi il Reloaded, mica amici, fiancheggiatori e fiancheggiatrici.
1: Ho fatto la rima.
0: Allora, questa era per Faddu Spicci, consigliatissima ovviamente dalla balla e difendi Crew. Siamo arrivati in fondo.
1: Faccio una, come si dice? Come si dice? Un messaggio promozionale. Sabato giù al mare, riuscirò, faccio, mi hanno chiamato a fare il pseudo DJ al solito bagno, al Peter, per cui
0: dillo dove,
1: al Peter Pan a Marina di Ravenna, se avete voglia. Non lo facciamo perché così è un bagno di moda, ma perché è un bagno finalmente alternativo. Chiaro, non sentirete tutto quello che Balle Difendi trasmette, però
0: insomma, qualche pillola
1: c'è comunque da divertirsi.
0: Qualche pillola al Peter Pan con il nostro DJ Odd, che appunto è in versione spiaggia,
1: infradito,
0: lo troverete in infradito e
1: primo nemico infradito
0: esattamente, non te lo dimenticare mai. E noi siamo arrivati sostanzialmente in fondo, lasciamo spazio alle prossime trasmissioni, quelle dopo mezzanotte. Il nostro appuntamento, regia?
1: Non è lunedì prossimo,
0: neanche quello dopo, perché quello è
1: dopo?
0: Quello che casca
2: nel ponte
0: del 2 giugno.
1: E non c'è il ponte, quindi caschiamo.
0: E quindi rimanete.
2: Il ponte è come Messina.
1: Albertino giustamente ha detto: c'è un problema con questi cazzi di ultras del basket.
0: Non
1: è colpa nostra, se quel cavolo di sport.
0: Sempre ste robe all'ultimo minuto.
1: Punto lo sappiamo. Lunedì io e Walter almeno io sono impegnato, poi anche Walter, ho capito che.
2: Impegno in famiglia.
0: Ci sono impegni familiari.
1: Vieni solo, dai.
0: È tristissimo. Vediamo adesso. Voi seguiteci sulle nostre pagine social e quindi poi vedrete gli sviluppi. Assolutamente. Quindi ci riaggiorniamo prossimamente sulle frequenze di Radio Città Fujiko.
1: Lo 103. Sai che abbiamo reso un po' di persone infelici?
0: Va bene, dai. C'è una ragazza.
1: Perché c'è qualcuno che ce lo dirà?
0: Ce la potete fare. Insomma, chiudiamo con i Bulcada, Street Punk, torniamo a quello che insomma sono le nostre, come dire, le nostre roots, Euskadi, una scena, un paese che amiamo. Questo è questo brano che stiamo per mettere su, estrapolato dal loro ultimo lavoro. Prego, regia.
1: Eranzunen Bila.
0: Perfetto, i Bulcada, vi salutiamo così, ci riaggiorniamo prossimamente, seguiteci sulle nostre pagine social, che vi sappiamo dire. La serata è stata bella,
1: decisamente. Troverete il podcast, spero il più breve possibile.
0: E a presto, ragazzi. Dai, Bulcada,
1: dai allora.
0: Dai allora. Ciao
2: a tutti. Ciao a tutti. State molto bene.

0: Diaz è nato per morire in Planet O.
1: Crea il tuo borgo ideale nel caos delle cumene. Rifuggi gli sguardi indiscreti, i facili abbagli, il tutto e subito che non conosce disciplina. Il sole è alto e illumina qualsiasi cosa tu voglia vedere. Non dimenticare l'orizzonte, tendi ad esso anche quando le contingenze ti soffocano. Assapora ogni istante senza smarrire la misura. Ricordati chi sei tra i mille specchi deformanti, tra i volti cangianti e le alterne fortune. Unica è la tua via, non confonderla con altre. Evita gli assembramenti, i covi dell'impostura. Non seguire e non creare seguaci. Segugio della tua sorte, custodisci tesori e antiche sapienze che intuisci.
2: Chi mi aiuterà a salire i gradini della chiesa tra 40 anni? Chi suonerà il piano per me mentre prendo il tè con i colonnelli in pensione tra 40 anni, quando le budella di Madonna Ciccone saranno vendute all'asta da South Pies a prezzi astronomici, quando le scintillanti luci al neon che mi piacevano tanto mi sembreranno opache, quando verrà a visitarmi in sogno il fantasma di Alice Cooper tra 40 anni, le variazioni del mio patrimonio conoscitivo saranno scarse e forse allora riuscirò a intravedere qualcosa al di là dell'opprimente barriera del divenire, oltre a questa avvolgente nebbia. Tra 40 anni, non come adesso che ancora mi aggiro a testa alta per la diagonale col mio magnifico berretto di pelle di bidone, restio a qualsiasi trattativa.

nessuno mi ha dato nulla. Voi che trascinate le vostre misere esistenze, coperti di cenci, coi corpi piegati e col dolore che ulula nei vostri petti. Volto putrescente, ignobile plebaglia flatulente, vili pettenti, miserabile pedonaglia, turpe gentaccia, canaglia, giacobina e carogne. Smettetela di sbranarvi tra voi, siate fieri della vostra privilegiata condizione, esente da censure. Adeguarsi alla norma non consola, soffermatevi sul vostro dolore e scrutatela attentamente. E andate, andate a dormire, dormite, dormite a lungo e sognate le immense praterie del Savoiese delle Puglie e la perfetta quiete

signore, aiutami che sono messo male, signore. Signore, aiutami che sono messo male, aiutami. Signora, aiutami che sono messo male, ti prego. Signore, aiutami che sono messo male, ti prego, aiuta un povero. Signore, aiutami che sono messo male, aiutami, signore. Signorina, aiutami che sono messo male, ti prego, aiuta un povero, signorina. Signore, aiutami. Grazie signora, grazie mille. Grazie dell'aiuto.

0: Voi dite che da questo munifico e poderoso petto italico trasudano secoli di gloria e di abnegazione e che esso riflette l'orgoglio dei pellegrini che lo visitarono. Io vi dico invece che oggi, senza corone e senza nome, esso ascolta dolente il mutismo degli dèi e l'indifferenza degli uomini. E sente il sospiro trepidante e ansimante dei commercialisti nel mese di maggio. E sente la foga libidinosa dei consiglieri regionali che con profondo senso della gerarchia prendono la rincorsa per sodomizzare i consiglieri comunali che a loro volta lo mettono in cura i consiglieri provinciali e anche quelli di quartiere.
1: Olè, venga ya! E nulla valgono i tizi, i belletti, le fruste, i casti di gomma, e ancora meno fanno le gabbiette, i cartoni, i reggi calze, le giardiniere, le sottovesti di seta, i veri doli,
0: per non parlare poi dei body traforati, delle calze nere a rete, degli autoreggenti, dei wonder bride, dei reggiseni a balconcino. Non lo consolano,

fine della fiera, mentre là fuori si muore di noia, nella deriva dell'oceano liberale, l'ufficiale giudiziario cosparge il mio corpo indifeso di petali di rosa.

La cartella clinica ha parlato chiaro. Sei malato. La dichiarazione dei redditi è stata chiarissima. Sei povero. Il consesso delle tue amanti non ha avuto dubbi.

andata a finire? Una vita trascorsa a combattere contro altri avidi ingenui come te. Non puoi quindi far altro che esiliarti, carico delle tue vergogne, in una solinga cella sul monte Athos. Là potrai diventare intimo dei tuoi trascurati demoni. E finalmente rinascere come scrupoloso maestro di cerimonia dei balletti verdi.

vorrei soltanto dormire senza nessun pensiero in questa notte di cristallo. Ma gli angeli urlano, resuscitando i dilemmi. Perché c'è un archivio divino che contiene tutte le memorie? E ogni giorno che si trascina come un animale ferito, al suo spegnersi, va poi ad aggiungersi nel deposito cosmico del tempo. E lo iato fatale del transito, dalla cognizione alla determinazione dell'atto, potrebbe farsi letale? E poi, esiste la possibilità di un mutuo agevolato per non credenti o una fideiussione per narcisisti? E come mai l'alito fetido dei moralisti impesta le camere da letto dei quartieri popolari? D'improvviso odo una voce che perentoria mi rimprovera. Lei stia zitto e non disturbi quelli che giocano a poker. Il poker è una cosa seria, soprattutto se giocato sulla parallasse.

siccome loro l'hanno accennato varie volte, se odio o non odio Bonomi, non è che io la odi. Scusate, non ho ancora finito. Sulla bolognesità, non avevo finito, accanto alla bolognesità è venuto fuori un altro luogo comune, trito, ritrito, continuamente ripetuto, allora come si stava bene a Bologna fino a una...

0: dozzina, quindicina d'anni fa. Cioè, anche questa è una cosa che ormai è in bocca, sulla bocca di tutti, no? Cioè, tutti dicono così. Avete sentito qualcuno che non dice così? Solo che la cosa ridicola è che io anche alle ultime elezioni ho visto dei candidati di destra, che poi prima erano addirittura di estrema destra, anche loro dire, ma come si stava bene 20 anni fa, buono, non 30 anni fa, beh come, ma 30 anni fa ma c'erano i comunisti, cioè cosa stai dicendo? Cioè...
1: Diaz, solo tre parole, sole, cuore e fegato. Il lunedì notte, Radio Città Fuscico, torna con Planet O.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
2: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
3: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.

0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.